0: Audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Il mantello di Dino Buzzati.

0: Dopo interminabile attesa, quando la speranza già cominciava a morire, Giovanni ritornò alla sua casa. Non erano ancora suonate le due. Sua mamma stava sparecchiando. Era una giornata grigia di marzo e volavano cornacchie. Egli comparve improvvisamente sulla soglia e la mamma gridò «Oh benedetto!» correndo ad abbracciarlo. Anche Anna e Pietro, i due fratellini molto più giovani, si misero a gridare di gioia. Ecco il momento aspettato per mesi e mesi, così spesso balenato nei dolci sogni dell'alba, che doveva riportare la felicità. Egli non disse quasi parola. Troppa fatica gli costava trattenere il pianto. Aveva subito deposto la pesante sciabola su una sedia. In testa portava ancora il berretto di pelo.
1: «Lasciati vedere!»
0: diceva tra le lacrime la madre, tirandosi un po' indietro.
1: «Lascia vedere quanto sei bello! Però sei pallido, sei!»
0: Era alquanto pallido, infatti, e come sfinito. Si tolse il berretto, avanzò in mezzo alla stanza, si sedette. Che stanco! Perfino a sorridere sembrava facesse fatica.
1: «Ma togliti il mantello, creatura!»
0: disse la mamma, e lo guardava come un prodigio, sul punto d'essere intimidita. Com'era diventato alto, bello, fiero, anche se un po' troppo pallido.
1: «Togliti il mantello! Dammelo qui! Non senti che caldo!»
0: Lui ebbe un brusco movimento di difesa, istintivo, serrandosi addosso il mantello per timore forse che glielo strappassero via.
1: «No, no,
0: lasciami», rispose evasivo. «Preferisco di no, tanto tra poco devo uscire».
1: «Devi uscire? Torni dopo 2 anni e vuoi subito uscire?»
0: fece lei desolata, vedendo subito ricominciare dopo tanta gioia l'eterna pena delle madri.
1: «Devi uscire subito e non mangi qualcosa?»
0: «Ho già mangiato, mamma», rispose il figlio con un sorriso buono e si guardava attorno assaporando le amate penombre. «Ci siamo fermati a un'osteria, qualche chilometro da qui».
1: «Ah, non sei venuto solo. E chi c'era con te? Un compagno di reggimento? Il figliolo della mena, forse?»
0: «No, no. Era uno incontrato per via. È fuori che aspetta adesso».
1: «È lì che aspetta? E perché non l'hai fatto entrare? L'hai lasciato in mezzo alla strada?»
0: Andò alla finestra e attraverso l'orto, di là del cancelletto di legno, scorse sulla via una figura che camminava su e giù lentamente. Era tutta imbrattata e dava sensazione di nero. Allora nell'animo di lei nacque incomprensibile, in mezzo ai turbini della grandissima gioia, una pena misteriosa ed acuta. «È meglio di no», rispose lui reciso. «Per lui sarebbe una seccatura. È un tipo così».

0: Ma un bicchiere di vino glielo possiamo portare, no? Un bicchiere di vino.
1: Meglio di no, mamma. È un tipo curioso. È capace di andare sulle furie.
0: Ma chi è allora? Perché ti ci sei messo insieme? Che cosa vuole da te?
1: Bene, non lo conosco. Disse lui lentamente e assai grave. L'ho incontrato durante il viaggio. È venuto con me. Ecco.
0: Sembrava preferisse altro argomento. Sembrava se ne vergognasse. E la mamma, per non contrariarlo, cambiò immediatamente discorso, ma già si spegneva nel suo volto amabile la luce di prima. «Senti», disse, «ti figuri la Marietta quando saprà che sei tornato? Te le immagini i salti di gioia? È per lei che volevi uscire?» Egli sorrise soltanto, sempre con quell'espressione di chi vorrebbe essere lieto, eppure non può, per qualche segreto peso. La mamma non riusciva a capire. Perché se ne stava seduto quasi triste come il giorno lontano della partenza? Ormai era tornato, una vita nuova davanti, un'infinità di giorni disponibili senza pensieri. Tante belle serate insieme, una fila inesauribile che si perdeva di là delle montagne, nell'immensità degli anni futuri. Non più le notti d'angoscia, quando all'orizzonte spuntavano bagliori di fuoco e si poteva pensare che anche lui fosse là, in mezzo, disteso immobile a terra, il petto trapassato, tra le sanguinose rovine. Era tornato finalmente, più grande, più bello, e che gioia per la Marietta. Tra poco cominciava la primavera. Si sarebbero sposati in chiesa, una domenica mattina, tra suono di campane e fiori. Perché dunque se ne stava smorto e distratto? Non rideva più. Perché non raccontava le battaglie? E il mantello? Perché se lo teneva stretto addosso col caldo che faceva in casa? Forse perché sotto l'uniforme era rotta e infangata? Ma con la mamma, come poteva vergognarsi di fronte alla mamma? Le pene sembravano finite. Ecco invece subito una nuova inquietudine. Il dolce viso piegato un po' da una parte lo fissava con ansia, attenta a non contrariarlo, a capire subito tutti i suoi desideri. O era forse ammalato, o semplicemente sfinito dai troppi strapazzi. Perché non parlava? Perché non la guardava nemmeno? In realtà il figlio non la guardava. Egli pareva, anzi, evitasse di incontrare i suoi sguardi, come se temesse qualcosa. E intanto i due piccoli fratelli lo contemplavano muti, con un curioso imbarazzo. «Giovanni», mormorò lei non trattenendosi più, «sei qui finalmente, sei qui finalmente. Aspetta adesso che ti faccio il caffè». Si affrettò alla cucina e Giovanni rimase coi due fratelli tanto più giovani di lui. Non si sarebbero neppure riconosciuti se si fossero incontrati per la strada. Che cambiamento nello spazio di 2 anni. Ora si guardavano a vicenda in silenzio, senza trovare le parole. Ma ogni tanto sorridevano insieme tutti e tre, quasi per un antico patto non dimenticato. Ed ecco tornare la mamma. Ecco il caffè fumante con una bella fetta di torta. Lui vuotò d'un fiato la tazza. Masticò la torta con fatica. «Perché? Non ti piace più? Una volta era la tua passione», avrebbe voluto domandargli la mamma. Ma tacque per non importunarlo. «Giovanni, non vuoi rivedere la tua camera? C'è il letto nuovo, sai? Ho fatto imbiancare i muri. Una lampada nuova. Vieni a vedere».
1: «Ma il mantello non te lo levi, dunque? Non senti che caldo?» Il soldato non le rispose, ma si alzò dalla sedia, muovendo alla stanza vicina. I suoi gesti avevano una specie di pesante lentezza, come se egli non avesse 20 anni. La mamma era corsa avanti a spalancare le imposte, ma entrò soltanto una luce grigia, priva di qualsiasi allegrezza.
0: che bello!» fece lui con fioco e entusiasmo, come fu sulla soglia, alla vista dei mobili nuovi, delle tendine immacolate, dei muri bianchi, tutto quanto fresco e pulito. Ma chinandosi la mamma ad aggiustare la coperta del letto, anch'essa nuova fiammante, egli posò lo sguardo sulle sue gracili spalle, sguardo di inesprimibile tristezza e che nessuno poteva vedere. Anna e Pietro infatti stavano dietro di lui, i faccini raggianti, aspettandosi una grande scena di letizia e sorpresa. Invece niente. «Com'è bello! Grazie, sai, mamma!» ripeté lui. E fu tutto. Muoveva gli occhi con inquietudine, come chi ha desiderio di conchiudere un colloquio penoso, ma soprattutto ogni tanto guardava con evidente preoccupazione attraverso una finestra il cancelletto di legno verde, dietro il quale una figura andava su e giù, lentamente. «Sei contento, Giovanni, sei contento?» chiese lei, impaziente di vederlo felice. «Oh, sì, è proprio bello», rispose il figlio, e continuava a sorridere con grandissimo sforzo. «Giovanni», supplicò lei, «che cos'hai? Che cos'hai, Giovanni? Tu mi tieni nascosta una cosa. Perché non vuoi dire?» Egli si morse un labbro. Sembrava che qualcosa gli ingorgasse la gola. «Mamma», rispose dopo un po' con voce opaca, «adesso io devo andare».
1: «Devi andare? Ma torni subito, no? Vai dalla Marietta, vero? Dimmi la verità, vai dalla Marietta!»
0: E cercava di scherzare, pur sentendo la pena. «Non so, mamma», rispose lui sempre con quel tono contenuto e amaro. Si avviava intanto alla porta. Aveva già ripreso il berretto di pelo. «Non so, ma adesso devo andare. C'è quello là che mi aspetta».
1: «Ma torni più tardi, torni! Tra 2 ore sei qui, vero? Farò venire anche lo zio Giulio e la zia. Figurati che festa anche per loro. Cerca di arrivare un po' prima di pranzo».
0: «Mamma», ripeté il figlio come se la scongiurasse di non dire di più, di tacere, per carità, di non aumentare la pena.
1: «Devo andare adesso. C'è quello là che mi aspetta. È stato fin troppo paziente».
0: Poi la fissò con sguardo da cavar l'anima. Si avvicinò alla porta. I fratellini, ancora festosi, gli si strinsero addosso e Pietro sollevò un lembo del mantello per sapere come il fratello fosse vestito sotto.
1: «Pietro! Pietro, su, che cosa fai? Lascia stare, Pietro!»
0: gridò la mamma temendo che Giovanni si arrabbiasse.
1: «No, no!»
0: esclamò pure il soldato, accortosi del gesto del ragazzo. Ma ormai era troppo tardi. I due lembi di panno azzurro si erano dischiusi un istante.
1: «Oh, Giovanni! Creatura mia, che cosa ti han fatto?»
0: balbettò la madre prendendosi il volto tra le mani.
1: «Giovanni, ma questo è sangue!»
0: «Devo andare, mamma», ripeté lui per la seconda volta con disperata fermezza. «L'ho già fatto aspettare abbastanza. Ciao, Anna. Ciao, Pietro. Addio, mamma». Era già alla porta. Uscì come portato dal vento. Attraversò l'orto quasi di corsa, aprì il cancelletto. Due cavalli partirono al galoppo sotto il cielo grigio, non già verso il paese, no, ma attraverso le praterie, su, verso il nord, in direzione delle montagne. Galoppavano, galoppavano. E allora la mamma finalmente capì. Un vuoto immenso, che mai e poi mai secoli sarebbero bastati a colmare, si aprì nel suo cuore. Capì la storia del mantello, la tristezza del figlio e soprattutto chi fosse il misterioso individuo che passeggiava su e giù per la strada, in attesa. chi fosse quel sinistro personaggio fin troppo paziente. Così misericordioso e paziente da accompagnare Giovanni alla vecchia casa prima di condurselo via per sempre, affinché potesse salutare la madre. Da aspettare parecchi minuti fuori dal cancello, in piedi. Lui, signore del mondo, in mezzo alla polvere, come pezzente affamato.

0: Il racconto.
1: Matilde Serao, il mio segreto.

Sentite ora il mio segreto, uno spaventoso segreto che rode l'anima. L'ho taciuto sinora per l'orrore della mia mostruosità, ma dentro lo spasimo mio assume mille forme. Io sento due martellini battermi sul cuore, mortificandolo di colpi. Io ho una vite d'acciaio che mi rotea nel petto come un cavaturacciolo. Io ho un migliaio di spilli ficcati sotto il cranio. Io ho un chiodo confitto nella tempia dritta. Eppure, in questa lunga agonia, io non posso morire. Dalla febbre il mio sangue si rinnovella, dalla tortura le mie fibre si disseccano, ma si rinvigoriscono dall'incitamento. La forza dei miei nervi si raddoppia. Morire, no, non mi è concesso. Altri dovrebbero morire, meco. Scrivo il mio segreto non per sollievo, perché non ne spero, ma perché si sappia la verità del caso mio. Sentite, non è vero che io sia pazza. Io vivo, sento, ricordo e ragiono. Quelli che mi tengono imprigionata nel manicomio si ingannano. Mai ho posseduto tanta lucidità di mente, tanta solidità di cervello. Mai ho contemplato con tanta serenità di dolore la mia sventura. Non sono pazza. È inutile la doccia sulla testa, il camerotto foderato di materassi, il bagno caldo, la sorveglianza continua. Questo non può guarirmi perché non sono pazza. Per me non ci vuole il medico, ma il prete. Deve venire il prete con il libro santo dei Vangeli, con la stola ricamata d'oro, con l'acqua benedetta. Deve leggere le preghiere per scongiurare gli spiriti maligni, mettermi sul capo la stola e aspergermi di acqua santa. Deve battersi il petto, inginocchiarsi, pregare l'aiuto del Signore su me, perché io non sono pazza, ma qualcuno si è impossessato di me. Io non sono pazza, ma qualcuno è entrato in me, vive con me. Dentro l'anima mia vi è un'altra anima, dentro la mia volontà vi è un'altra volontà. Dentro la mia ragione vi è un'altra ragione. Bisogna esorcizzarmi, bisogna cacciar via la mia nemica, togliermi quest'altra anima che mi riempie di terrore. Noi siamo due. Quanto tempo è che ho veduto lei, l'altra, per la prima volta? Non so, la data non potrei dirla perché mi sfugge. Certo era un tramonto più rosso d'autunno. Io correva nelle vie infangate, affrettandomi a una casa dove qualcuno che mi amava moriva. Correvo col capo chino sotto la pioggia, mormorando le parole di consolazione e di perdono prima di giungere. D'un tratto, alzando gli occhi sotto la luce rossastra di un fanale a gas, vidi camminarmi accanto una figura femminile. Era una donna di mezza statura, col volto pallido e allungato, sciupato dall'età, dalle sofferenze. Ma in quel volto consumato ardevano gli occhi neri, bruciavano di sangue le labbra. Era vestita tutta di nero, il nero dei suoi occhi. Portava al collo come spillo un ramoscello di corallo rosso come le labbra. Camminava accanto a me, guardando la terra. Un solo momento mi alzò gli occhi in viso, ma li riabbassò subito. Io fui colpita da questa apparizione e distesi la mano quasi per toccarla, ma ella si allontanò rapidamente. La seguii quasi per istinto, senza saper perché, presa da necessità di andare dove andava lei, di fare quello che lei faceva.
La seguii con gli occhi fissi nella sua figura bruna, raggiungendola ogni tanto per vedere quello sguardo nero e ardente, quelle labbra febbricitanti, quell'abito nero come l'occhio, quel ramo di corallo rosso come le labbra. Ella se ne andò per le strade con il suo passo ritmico, fermandosi innanzi alle mostre delle botteghe, salutando qualche creatura ignota, fermandosi a discorrere con qualche essere volgare. Io feci dietro a lei tutto quello che essa fece. Ella prese la via del teatro, salì le scale, entrò in un palco e si pose immediatamente a dardeggiare la folla col suo sguardo nero. Si pose subito a ridere con le sue labbra di sangue. Io, in un palco di rimpetto a lei, imitandola, guardai sfacciatamente la folla e risi sempre. D'un tratto ella scomparve. Io mi abbandonai in una atonia come se mi mancassero gli spiriti, poi mi risvegliai nell'amarezza saliente dei rimorsi. L'amico che m'aspettava, a cui dovevo portare le parole di consolazione e di perdono, era morto, solo, mentre io rideva al teatro. Io non amavo quell'uomo, anzi non amavo nessuno in quel tempo. La mia indifferenza in fatto di sentimento era serena. Non amavo, non avevo il rimpianto dell'amore. Poi quell'uomo era un essere volgare e miserabile di cui io vedeva tutta la miseria, tutta la volgarità. Il suo amore fatto di vanità, di capriccio, di puntiglio, non aveva il potere di irritarmi, ma aveva il potere di nausearmi. Le sue parole mi lasciavano inerte, le sue lettere non mi scuotevano, le sue mani che stringevano le mie non mi facevano impallidire. Odiarlo non potevo e amarlo neppure. Tutta la meschinità, tutta la bassezza del suo spirito la misuravo. Egli, divorato dal desiderio che era vanità, fremeva di rabbia, fremeva di falso amore e pregava e scongiurava, versava lacrime di dispetto. Io mi rifiutava, tranquilla, immobile, sorridente, quasi insolente. Mi immergevo sempre più in quell'indifferenza che è il dono dei forti. Finché lui un giorno, in una scena di collera, mi disse: «O domani o mai più». «Mai più», dissi io freddamente. Il domani, nel pieno meriggio d'inverno, io passeggiava nella campagna, trasalendo d'emozione per la maestà del fiume che se ne andava lento al mare, per gli anemoni crescenti nell'erba umida, per i piccoli salici neri che si piegavano brulli, quasi spinosi, per gli uccelli che stridevano sul mio capo nella profondità dei cieli. Queste sensazioni giungevano squisite, soavi ai miei nervi equilibrati. Ero quieta. Quando ecco nelle lontananze della sponda, nella gialla lucentezza meridiana, ella m'apparve col suo viso smorto, disfatto, dove vivevano soltanto i carbonchi dei suoi occhi e la bocca rossa come un granato, vestita di nero, portando al collo un ramo di corallo rosso. Questa volta non mi guardò. Tutto il mio essere sobbalzò a lei. Mentre si dirigeva lentamente alla città, io la seguii passo per passo come una bestia ubbidiente. Vedevo con paura che ella andava al luogo del convegno con quell'uomo, ma istintivamente non potevo manifestare questa paura. Vidi con spavento che quell'uomo era là, che mi aspettava, che sorrideva di orgoglio.
Egli non vedeva il fantasma che gli si accostava, vedeva me che mi accostavo a lui per seguire il fantasma. «Grazie», disse l'uomo trionfante. Il fantasma sorrise dolcemente e io, che volevo urlare di dolore, sorrisi di dolcezza. «Tu mi ami?» chiese l'uomo. «Ti amo», mormorò il fantasma. Io, cui sulle labbra si affollavano gli insulti, dissi a voce alta: «Ti amo. Mi amerai sempre?» «Sempre», rispose il fantasma. Io, che agonizzavo, risposi: «Sempre». «Lo giuri sulla Madonna?» «Lo giuro sulla Madonna», sussurrò l'ombra. Io, che avevo il terrore del sacrilegio, bestemmiai: «Lo giuro sulla Madonna».

Ora mi dicono pazza. Pensate che ho trascinato 2 anni la catena di un amore falso e volgare, che ho mentito 2 anni, che ho tollerato 2 anni la menzogna perché non mi amava come io non l'amavo. Pensate al disgusto, al ribrezzo, alla stanchezza di 2 anni, ai giuramenti bugiardi fatti e ricevuti, ai trasporti fittizi, ai baci inutili e fiacchi, agli entusiasmi posticci, a questa commedia piena di fango. Era per lei tutto, per fare quello che ella faceva, per dire quello che ella diceva, per seguirla, per imitarla. Era l'incantesimo di questa fata, di questa strega, di questa magliarda. Era il fascino, il filtro. Avvinghiata ad essa che rappresentava la bugia e il tradimento, io sono stata la bugia e il tradimento. Nel tempo accadde altro. Un altro uomo mi amava veramente, con la lealtà spirituale delle anime elette. Io lo amava con l'umiltà profonda del cuore che cerca riabilitarsi. Le nostre anime vibravano all'unisono nell'armonia potente dell'amore, si fondevano meravigliosamente nell'armonia dell'amore. Era un effetto solo, completo, tutto divino e tutto umano, ma la celestiale fusione durò poco. In un'ora suprema, mentre egli mi parlava soavemente, vidi comparire tra noi la donna dall'abito nero che portava al collo un ramoscello di corallo rosso. Questa volta i soavi occhi lampeggiavano malignamente, le sue labbra di garofano sogghignavano. Egli mi parlava d'amore ed ella ghignava, ghignava. Non ti credo, rispose a quell'uomo che diceva la verità. Così l'amore nostro divenne uno spasimo. Dietro il volto di lui, onesto e buono, io vedeva l'ovale sciupato della donna che ghignava. Egli diceva un sì franco, sincero, e l'eco del fantasma era un no duro. Egli mi accarezzava col suo sguardo innamorato ed ella lampeggiava ferocemente gli occhi. Non ti credo, ripetevo a quell'uomo, io diventata malvagia e scettica. Poi egli non credette più a me. Mi vedeva sempre distratta, assorbita, scossa da subitanee paure o perduta in esaurimenti mortali. Tu non mi ami, tu sei lontana di qui, la tua anima è assente. Oh, ritorna, ritorna, egli mi supplicava. Eppure ci amavamo. La maga pallida dalle labbra di Carminio, che si scherniva, si metteva fra noi e ne faceva gelare il sangue e rendeva deboli i nostri baci e fioche le voci. Io soffriva infinitamente più di lui, io che vedevo la maga sedersi accanto a noi, io che sentivo lo spavento di questo spettro salirmi al cervello e farmi delirare. Io che giunsi fino ad essere gelosa di quel fantasma a cui mi sembrava che egli dirigesse le sue parole d'amore. Io che in uno scoppio di gelosia furiosa gridai: «Tu mi inganni! Tu ne ami un'altra! Tu ami una donna pallida, sfinita, con gli occhi neri, le labbra sanguigne, la veste nera, il ramo di corallo rosso! Tu mi inganni! Tu mi tradisci! Tu ami un'altra!» Egli mi guardò trassognato. Tu sei quella, disse semplicemente. Mi condusse allo specchio. Vidi nel cristallo una faccia smorta, consunta dall'età, dalla sofferenza, 2 occhi neri ardenti, 2 labbra brucianti, una veste nera, un ramo di corallo rosso. Vidi la sua figura, che era la mia figura. Urlai come una bestia.
Non sono pazza. Non è la mia testa che devono curare, ma è la più fiera nemica che è entrata in me. Il fantasma si è messo nell'anima mia. L'altra non vuole andarsene, vuol vivere in me, così siamo due. Bisogna esorcizzarmi. Chiamate un prete e dica sul mio capo le parole sacre della preghiera che libera le anime.

0: Le donne, come i sogni, non sono mai come tu le vorresti. Luigi Pirandello.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dulce Vita.
1: Le domande non sono mai indiscrete, lo sono a volte le risposte. Oscar Wilde.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Maria Sofia di Baviera, l'ultima regina di Napoli. Sorella della più famosa Sissi, imperatrice d'Austria, regna solo per un anno sulle due Sicilie con Francesco II di Borbone. Poi viene spazzata via dal Risorgimento. Nessuno però ne dimentica il coraggio. Nell'assedio di Gaeta è in prima fila a incitare i soldati, né in seguito la temerarietà nel tessere alleanze, anche con briganti e anarchici, pur di riavere il trono perduto. Di Francesca Battistella. Maria Sofia è passata alla storia perché è stata l'ultima regina di Napoli, ma il suo valore non si esaurisce certo qui. Infatti, sebbene abbia pesato su di lei un tratto dominante della famiglia, la depressione, vi ha sempre fatto fronte con determinazione e coraggio, senza mai arretrare di un passo dal ruolo di primo piano che il rango le conferiva. Fu regina soldato. Sugli spalti di Gaeta, nell'assedio del 1860, musa ispiratrice di capolavori letterari come La Recherche di Marcel Proust ed eroina invincibile celebrata da Alfonso Daudet, né Il re in esilio. Ispirò anche la scultrice Harriet Hosmer, che nel 1868 la immortalò con una statua a grandezza naturale dal titolo La regina di Napoli. Intelligente, colta, intrigante e disposta ad allearsi persino con gli anarchici, pur di vendicare la perdita del proprio regno. Fu anche un'icona di eleganza, una perfetta cavallerizza, una viaggiatrice e addirittura il terrore dei

0: servizi segreti italiani. Maria Sofia Amalia nasce il 4 ottobre 1841 nel castello di Possenhofen, sul lago di Starnberg, a pochi chilometri da Monaco di Baviera. È la sesta figlia di Massimiliano, duca di Baviera, e di sua moglie Ludovica, figlia di Massimiliano I, re di Baviera, ed è anche la sorella minore di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, detta Sissi, futura imperatrice d'Austria. Infanzia e adolescenza trascorrono felicemente tra Possenhofen e Monaco, grazie al padre che spinge tutti i figli a coltivare la musica, la letteratura e l'arte, instillando nelle loro giovani menti ideali di libertà e giustizia. Anche l'attività fisica è un comandamento di famiglia e Maria Sofia, già favorita dalla sorte in quanto alta, slanciata, con splendidi capelli e magnetici occhi azzurro cupo, la pratica con costanza, alternando scherma, nuoto, ginnastica, danza ed equitazione. L'amore per i cavalli resterà una costante per tutta la sua vita. Allegra e piena di vita, è anche una ribelle. Si fa vedere in giro da sola e addirittura fuma in pubblico piccoli sigari. Insomma, Maria Sofia è uno spirito libero. Non per niente è la favorita di suo padre Massimiliano. Nel 1858, a 17 anni, viene promessa in sposa a Francesco di Borbone, erede al trono delle due Sicilie. Non conosce il futuro marito, del quale ha visto solo una miniatura. Il loro sarà l'ultimo matrimonio fra principi reali celebrato per procura. Il 13 gennaio 1859 si imbarca a Trieste e raggiunge il marito a Bari, accolta dalla folla in delirio. Il 7 marzo i due ripartono insieme per Napoli e il 22 maggio, in seguito alla morte del padre Ferdinando II, Francesco diventa re. La coppia alloggia nella Reggia di Caserta. Qui Maria Sofia può cavalcare, passeggiare e godere della compagnia del marito, che letteralmente l'adora. I coniugi hanno però caratteri molto diversi. Esuberante, vitale e socievole lei, malaticcio, introverso e dedito alla preghiera lui, e in più afflitto da un problema fisico che per anni gli impedisce di avere normali rapporti sessuali. Purtroppo è pessima la relazione di Maria Sofia con la suocera Maria Teresa d'Asburgo-Teschen, che le impone limiti rigidissimi. Non li rispetta di certo, fa il bagno nelle acque del porto di Napoli, promuove il risveglio della città, introduce a corte la fotografia. È bravissima a sfruttare immagine e carisma a fini propagandistici. Insomma, Maria Sofia è la prima regina mediatica della storia. Ma è anche attenta ai bisogni del popolo e si fa promotrice dell'abolizione della schedatura di quei cittadini sospettati di attività liberali. Gli attendibili, molti esuli con il suo aiuto, potranno tornare a Napoli. La sera del 6 settembre 1860 la famiglia reale si prepara a fuggire con quel che resta dell'esercito e della flotta borbonici, sbaragliati da Garibaldi e i suoi 1000, ma ancora fedeli al re. Dalla Sicilia gli uomini di Garibaldi sono ormai giunti a Salerno, accolti dal popolo festante. Francesco II non ha dunque più spazio di manovra. Affida Napoli alla Guardia Nazionale e si rifugia a Gaeta, sperando di evitare la guerra civile. Scongiura Maria Sofia di fuggire, ma lei rifiuta di farlo e lo segue. A Gaeta, durante i 5 mesi di assedio, la regina sale sugli spalti per incoraggiare i soldati alla lotta e in un'occasione rimane addirittura ferita. Nulla sembra fermarla. Lavora nell'ospedale, cuce i nastrini della regina, piccole onorificenze che i militi portano con orgoglio. Viene guardata da tutti come una novella Giovanna d'Arco. Solo quando sua sorella Eugenia, moglie di Napoleone III, le comunica che la Francia non verrà in loro aiuto, desiste. Il 14 febbraio 1861 si imbarca con il marito diretta a Terracina. Il loro regno è quindi durato appena un anno.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Vanilla Magazine. L'enigma della tavoletta sumera di Matteo Rubboli. La tavoletta di argilla denominata Plimpton 322 venne ritrovata quasi un secolo fa da Edgar J. Banks, archeologo e ricercatore statunitense. La tavoletta si trovava nell'Iraq del Sud ed era stata scritta circa 3.700 anni fa, fra il 1822 e il 1762 avanti Cristo, dagli antichi babilonesi. L'archeologo la vendette per $10 a George Plimpton, dalla quale prese il nome, che la donò alla Columbia University durante gli anni 30. Probabilmente né Banks né Plimpton allora potevano immaginare cosa rappresentassero quei simboli incisi sull'argilla. Grazie allo studio del dottor Mansfield e del professor Norman Wilberger, entrambi ricercatori presso l'Università del Nuovo Galles del Sud di Sydney, questa tavoletta, risalente all'epoca del leggendario re Hammurabi, è stata interamente decifrata, svelando una realtà storica sconosciuta. Non furono i Greci a inventare la trigonometria, ma i babilonesi moltissimo tempo prima dei colleghi ellenici, sicuramente più di 1000 anni. Con buona pace di Ipparco di Nicea, vissuto fra il 190 e il 120 avanti Cristo e ritenuto sino a poco tempo fa l'inventore della trigonometria, furono quindi i babilonesi, circa 3.700 anni fa, ad inventare le formule in grado di determinare le lunghezze dei lati dei triangoli grazie al calcolo matematico. Fra le 4 colonne e le 15 righe della tavoletta Plimpton 322 si trovano formule base della trigonometria scritte in caratteri cuneiformi, di cui alcuni, e di qui l'enigma, sinora rimasti cancellati e sconosciuti ai matematici. Tenian Mansfield afferma: «La nostra ricerca rivela che la tavoletta Plimpton 322 descrive le forme dei triangoli ad angolo retto utilizzando una nuova tipologia di trigonometria basata sui rapporti. È un lavoro matematico affascinante che dimostra un indubbio genio». La tavoletta diventa quindi di cruciale importanza sia per la storia della matematica stessa, sia per comprendere meglio la grandezza della civiltà babilonese, la prima a mostrare insediamenti urbani contemporanei a quelli egizi. Grazie a uno strumento che rivela conoscenze di questo tipo, per i costruttori fu certamente più semplice progettare gli edifici di Babilonia, con tutte le conseguenze pratiche di conoscere con precisione le lunghezze dei lati in base ai rapporti geometrici. La Plimpton 322 non solo ci mostra antiche conoscenze che consideravamo di molto posteriori, ma ne svela di nuove. Norman Wilberger, tra gli autori dello studio, afferma infatti che con Plimpton 322 abbiamo una trigonometria più semplice e accurata, che presenta chiari vantaggi rispetto alla nostra. Secondo i ricercatori, la scoperta non è solo storica, ma consente di aprire nuove possibilità alla ricerca matematica moderna e alla sua educazione. Da essa sappiamo come il sistema di calcolo dei babilonesi fosse più accurato del nostro, in quanto contava in base 60 e non 10 come il nostro, il che gli consentiva di avere moltissime frazioni esatte in più rispetto alla base 10.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da National Geographic. Questi microbi presenti nei tumori promuovono il cancro. E se li eliminassimo? Nuovi studi mostrano che alcuni batteri aiutano le cellule cancerose a eludere la risposta immunitaria dell'organismo. Gli esperti ritengono che questa scoperta potrebbe rivelarsi fondamentale per debellare il cancro. Di Sanjay Mishra. Nota per il lettore: l'articolo può essere liberante ridotto. La maggior parte dei batteri nel nostro corpo ci aiutano in qualche modo a prosperare. Tuttavia, recenti studi indicano che alcuni si infiltrano nei tumori, contribuendo alla loro crescita e rendendoli anche più resistenti all'azione del nostro sistema immunitario. Il corpo umano contiene all'incirca 100.000 miliardi di cellule microbiche. Si tratta di un numero quasi uguale, se non superiore, a quello delle cellule umane presenti nell'organismo. I batteri rappresentano la componente più numerosa di questo microbioma e vivono nel nostro intestino, sulla nostra pelle, nel tratto respiratorio, nel tratto urogenitale e nelle ghiandole mammarie. Una serie di recenti studi hanno rivelato che sono presenti anche in un'ampia varietà di tumori, dove vivono non solo tra le cellule, ma anche all'interno di esse. Prima si pensava che beneficiassero di un ambiente favorevole alla loro crescita, ma gli scienziati non immaginavano che potessero alterare la prognosi di cancro. Ora, invece, uno studio recentemente pubblicato nella rivista Nature mostra che i batteri del cavo orale e del colon retto possono promuovere il cancro, sopprimendo la risposta immunitaria e aiutando le cellule tumorali a diffondersi più rapidamente. Una ricerca complementare pubblicata nella rivista Cell Reports rileva che alcuni farmaci antitumorali, come ad esempio il 5-fluorouracile, probabilmente sono efficaci perché uccidono anche i batteri, che aiutano il tumore a svilupparsi. I dati indicano che non sono solo spettatori innocenti negli ecosistemi tumorali, ma che svolgono una funzione nelle regioni del tumore in cui si trovano, afferma Susan Bowman, microbiologa del Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, che ha condotto entrambi gli studi. I batteri sono parte attiva dei microambienti tumorali, conclude la studiosa. Jennifer Vargo, chirurga oncologa presso l'MD Henderson Cancer Center dell'Università del Texas a Houston, afferma che precedenti studi sulla possibile presenza di batteri e altri microbi nei tumori sono stati accolti con molto scetticismo. Nel 2017 Vargo ha scoperto che i pazienti affetti da melanoma, che presentano una popolazione più diversificata o maggiori quantità di batteri buoni nell'intestino, rispondono meglio all'immunoterapia. Troviamo i microbi anche nei tumori al cervello, è incredibile come ci arrivano. Il nuovo studio sui tumori del cavo orale e del colon retto dimostra in modo piuttosto esaustivo non solo che ci sono i batteri all'interno dei tumori, ma che possono essere proprio dentro le cellule tumorali e all'interno delle cellule immunitarie, afferma la chirurga oncologa Vargo. Questo studio mostra che batteri e tumori coesistono e cooperano per promuovere la progressione tumorale. In questo contesto, la loro ubicazione è un fattore importante, spiega Tony Chaueri, oncologo del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, che ha condotto sperimentazioni su molti trattamenti contro i tumori genito-urinari e del rene ora approvati. L'oncologo aggiunge che gli studi di Bowman dovrebbero contribuire a convincere gli scienziati che la presenza dei batteri nei tumori potrebbe non essere affatto casuale. Insieme, questi due studi suggeriscono che comprendere la relazione tra i tumori e i batteri che vivono al loro interno potrebbe essere determinante per combattere ed eliminare certi tipi di cancro. I batteri possono favorire o bloccare la crescita tumorale, Che i batteri potessero in qualche modo influenzare il decorso delle neoplasie si sospettava già dalla fine del XIX secolo, quando i medici tedeschi Wilhelm Busch e Friedrich Fleissen rilevarono, lavorando ognuno in modo indipendente dall'altro, che a volte i tumori dei pazienti si riducevano dopo che questi avevano subito un attacco di erisipela, una patologia della pelle causata da batteri appartenenti alla famiglia degli streptococchi. Studiando decine di casi, William Curley inventò un cocktail di batteri uccisi dal calore, denominato le tossine di Curley, per il trattamento dei pazienti affetti da osteosarcoma, che ebbe però scarso successo. L'uso di tale mix di sostanze fu infatti interrotto in quanto comportava il rischio di infezione mortale. Diversamente dai batteri della famiglia degli streptococchi che causano l'erisipela e aiutano a combattere i tumori, il batterio Helicobacter pylori è classificato come cancerogeno, in quanto alcuni scienziati ritengono possa essere causa di tumori gastrici. Tuttavia, la questione è controversa. Un batterio del cavo orale denominato Fusobacterium nucleatum viene frequentemente rilevato in molti tumori del tratto gastrointestinale, dove la sua presenza è associata a una prognosi sfavorevole e a insuccessi nel trattamento. Gli studi hanno suggerito anche che la disbiosi, uno squilibrio della comunità batterica intestinale, può essere alla base di tumori gastrointestinali. Per contro, la presenza di alcuni batteri nell'intestino del paziente favorisce la buona riuscita dell'immunoterapia. Sulla scorta di questi dati, in uno studio pubblicato nel 2017 nella rivista Science, Bullman ha dimostrato che il Fusobacterium nucleatum e altri batteri erano presenti non solo nel tumore colorettale primario, ma anche nelle cellule tumorali metastatiche che si erano diffuse lontano dal tumore originario. Bullman ha allora impiantato un tumore contenente Fusobacterium nucleatum nei topi, somministrando poi agli animali degli antibiotici. Ha così notato che la terapia farmacologica non solo uccideva i batteri, ma portava anche alla riduzione delle dimensioni del tumore, un rilevamento che evidenzia il fatto che il Fusobacterium nucleatum è in qualche modo associato alla crescita e alla sopravvivenza del tumore. Oltre 10 anni fa i progressi e l'accessibilità alle tecnologie di sequenziamento avevano fornito i primi indizi sulle possibilità che nei tessuti tumorali umani potessero risiedere comunità batteriche, afferma Bullman. Ma si sapeva ancora molto poco su come questi microbi vi arrivassero e su cosa ci facessero. Non avevamo gli strumenti né le tecnologie per studiare questa componente dei tumori. I farmaci che uccidono i microbi e i tumori, se i batteri contribuiscono all'insorgenza o alla progressione del cancro, pensò Bullman, colpirli dovrebbe aiutare a trattare e forse anche a prevenire i tumori. Ma nessuno sapeva in che modo agissero sul microambiente della cellula tumorale. Per scoprirlo, Bullman ha collaborato con Christopher Johnston, anch'egli microbiologo molecolare del Fred Hutchinson Cancer Center. I due studiosi si sono concentrati su due tipi di tumori del cavo orale e del colon retto, di cui si sapeva già che vengono influenzati nel loro sviluppo dalla interazione con i batteri. Il team di Bullman e Johnston ha raccolto da 11 pazienti dei campioni tumorali, ognuno dei quali è stato diviso in 4 parti di tessuto. Successivamente è stato usato un metodo standard chiamato analisi del DNA ribosomiale, RDNA-16S, per identificare e caratterizzare tutti i batteri presenti nei campioni tumorali. Il Fusobacterium era quello più diffuso. Ma quando gli scienziati hanno analizzato le fette di tessuto tumorale con metodi ad alta risoluzione, hanno scoperto che i batteri non erano distribuiti uniformemente. Nella maggior parte dei pazienti, infatti, la loro distribuzione nel tessuto tumorale era molto disomogenea. «Abbiamo rilevato punti specifici con più alte concentrazioni di batteri», racconta Johnston. I ricercatori hanno rilevato che le aree del tumore contenenti batteri erano generalmente più immunocompromesse di quelle che non li avevano. Le parti del tumore con più batteri presentavano meno vasi sanguigni, più bassi livelli delle cellule immunitarie, le cosiddette cellule T, che combattono i tumori, e più alti livelli di cellule mieloidi, che promuovono la crescita tumorale inibendo la risposta immunitaria. Le cellule cancerose nelle regioni ricche di batteri presentavano inoltre una maggiore capacità di proliferare e migrare. Per confermare quanto osservato, ossia che le infezioni batteriche agiscono direttamente sul tumore, facilitandone la progressione e aiutandolo a eludere la risposta immunitaria, gli scienziati hanno infettato delle cellule di tumore del colon retto di un paziente e le hanno coltivate in laboratorio fino a formare un cosiddetto sferoide tumorale, un ammasso sferico di cellule che imita il comportamento di una massa tumorale. In presenza del fuso bacterium, le cellule tumorali hanno presentato una maggiore tendenza alla migrazione allontanandosi dal tumore originario, afferma Bullman. L'infezione batterica inoltre ha dimostrato di intrappolare i neutrofili, ovvero i globuli bianchi che proteggono l'organismo dalle infezioni, al centro degli sferoidi tumorali infetti. Questo aiuta le cellule tumorali a sfuggire alle cellule T, spiega Bullman. In presenza dei batteri, le cellule cancerose migravano anche come singole cellule, portando con sé i batteri. Ciò supportava il precedente studio di Bullman che mostrava che il batterio F nucleatum è spesso associato alle metastasi del tumore del colon retto. I microbi presenti nelle cellule tumorali sono amici speciali, afferma Johnston. Le interazioni tra i microbi le aiutano a sopravvivere e a progredire verso stati di salute complessivamente negativi per il paziente. I batteri non solo aiutano le cellule del tumore a eludere la risposta immunitaria, ma anche a contrastare o neutralizzare l'efficacia dei farmaci chemioterapici, continua Johnston. Gli studi di Bullman contemplano solo due tipi di tumore e un piccolo gruppo di pazienti, ma Vargo spera che un giorno queste attività di ricerca si sposteranno dal laboratorio alle cliniche. Per ora, lo studio di Bullman mostra che il 15% dei 1846 composti bioattivi esaminati in grado di uccidere il batterio F nucleatum e altri microbi hanno un forte potenziale anche come farmaci chemioterapici. Questo suggerisce che i farmaci esistenti potrebbero essere rivalutati in termini di efficienza, sia come antitumorali che come antimicrobici, specifici per i batteri associati a determinati tumori. Siamo in grado di eliminare o modulare questi microbi associati ai tumori, afferma Bullman. Per questo, la scoperta che i batteri all'interno dei tumori bloccano il sistema immunitario, impedendogli di distruggere le cellule tumorali e aiutando la diffusione del tumore, è in realtà un'ottima notizia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Panorama, il valore aggiunto delle start-up al femminile, di Emanuela Meucci. In pochi mesi, gli scenari politici e geopolitici, economici e sociali ci hanno restituito realtà e prospettive radicalmente mutate, come se il mondo, l'Europa, l'Italia che conoscevamo fossero implosi. E nella tempesta perfetta in cui ci siamo svegliati, le donne si sono ritrovate al timone. Il loro sguardo, da sempre rivolto al futuro, è il metro su cui misurare le scelte di un presente complesso che ha dettato le linee guida dei nostri tavoli di lavoro. Così Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, ha presentato la 22esima edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario annuale che si tiene con il sostegno di Intesa San Paolo e la Società di Servizi per il Lavoro EI.
4: I temi scelti, ha aggiunto Golfo, sono le sfide su cui si misurerà lo sviluppo futuro. Le proposte che ne emergeranno saranno il filo rosso del nostro impegno per una società, un'economia, una politica in cui l'intelligenza creativa non abbia genere né età, meritocratica e ambiziosa, coraggiosa e fiduciosa nelle proprie enormi potenzialità. Da Bologna parte il nostro appello all'unità della politica ed economia italiane, ma anche ad una pace necessaria che la forza delle donne del mondo può trasformare in possibile. L'evento che si è tenuto il 14 e il 15 ottobre scorsi a Bologna ha avuto come tema Donne sull'orlo di un nuovo equilibrio e ha ospitato 8 tavoli tematici, 2 giornate di dibattito cui hanno partecipato oltre 250 imprenditrici, aperte dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, dalla responsabile Emilia Romagna della Fondazione Marisa Belisario, Susanna Zucchelli e da una relazione introduttiva di Golfo. Tra i titoli dei forum ci sono PNRR e transizioni, ecologica, digitale, demografica, imprese italiane tra globalizzazione e deglobalizzazione, l'Italia diseguale, donne, giovani e sud, social network, una generazione da salvare, per una nuova leadership, donne in guerra, la politica che vogliamo e l'economia della bellezza. Molti relatori di settori importanti, fra cui Anna Masutti, presidente di RFI, Veronica Squinzi, AD di Mapei e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa San Paolo. L'incontro è stato anche l'occasione per lanciare la seconda edizione B-Factor. Fattore Belisario, il contest organizzato dalla Fondazione in collaborazione con Cade SAS, dedicato alle start-up innovative femminili che si sono sfidate di fronte ad una giuria composta da Elena Bonetti, ex ministro delle pari opportunità, Federica Garbolino, responsabile sviluppo mercato e servizi di Invitalia, Anna Roscio, executive director della direzione Sales and Marketing Imprese di Intesa San Paolo, Patrizia Rutigliano, executive vice president Institutional Affairs ESG Communication e Marketing di Snam, Valeria Sandei, CEO di Alma Wave e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Le imprese in gara erano 12. Take My Home, un'app per prenotare coiffure e servizi benessere a domicilio. Prometheus, MedTech che sviluppa soluzioni per la medicina rigenerativa e la terapia cellulare avanzata. Oltre, che propone prodotti di bellezza sostenibili. Mara Ismara, che produce gioielli in oro certificato Fair Trade. Intribe, piattaforma di data intelligence. Frida, che realizza busti ortopedici all'avanguardia. Doorway, attiva nel Venture Capital. Connecting Talents, piattaforma per far incontrare talenti creativi ed imprese. City Open Source, attiva nelle mappe collaborative. Blue Eat, che vuole incentivare pesca e consumo di animali alieni che minacciano i nostri mari. E ABC Qualità Italiana, che promuove le eccellenze agroalimentari. I riconoscimenti sono stati assegnati a Blue Eat, Frida, Prometheus, Take My Home e Doorway. L'impegno verso gli obiettivi ESG, ha commentato Anna Roscio, rappresenta un elemento portante del piano di impresa del nostro gruppo e la parità di genere ne costituisce un elemento centrale nell'ambito della sostenibilità sociale. Da un lato siamo concentrati nella valorizzazione delle imprese che si distinguono in tema di parità di genere attraverso il premio Women Value Company, realizzato proprio in collaborazione con la Fondazione Belisario e nell'ambito dei nostri laboratori ESG, che si occupano appunto di sostenibilità. Dall'altro abbiamo creato una linea di finanziamenti specifica, S-Loan Diversity, che ha al suo interno elementi di premialità se l'impresa pone in essere investimenti volti a promuovere la valorizzazione delle figure femminili al proprio interno e rispetto ai propri stakeholders. Il tutto senza dimenticare le iniziative di welfare e formazione che mettiamo a disposizione delle aziende, anche per promuovere una parità di genere matura e consapevole.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Coronavirus. In 20 minuti nell'aria perde il 90% di capacità infettiva. Fuori dai polmoni, il potere di contagio del coronavirus dura poco. Si dissipa in 20 minuti, con il grosso della perdita nei primi 5. Di Elisabetta Intini. L'infettività del coronavirus si riduce del 90% dopo 20 minuti dalla sua emissione attraverso le minuscole particelle di gas e liquido esalate quando parliamo o respiriamo, il cosiddetto aerosol. Gran parte di questa perdita di capacità di infettare avviene nei primi 5 minuti di uscita del coronavirus dalle vie aeree. Questo è ciò che sostiene uno studio dell'Università di Bristol, Regno Unito, che ribadisce l'importanza di mascherine e distanziamento nella prevenzione del Covid-19. Molta enfasi è stata posta finora sull'importanza di una buona ventilazione degli spazi chiusi e affollati, ma secondo la nuova analisi, ancora in attesa di revisione, la situazione più a rischio è quella più vicina. Se pranzo con gli amici al pub, il pericolo principale è che io trasmetta il coronavirus ai miei amici o che loro lo trasmettano a me, e non che il contagio arrivi da qualcuno seduto dall'altra parte del locale, chiarisce Jonathan Reed, direttore dell'Aerosol Research Center dell'Università di Bristol. Quella di Reed e colleghi non è certo la prima simulazione della diffusione nell'aria di aerosol infetti. Stavolta però, anziché spruzzare particelle virali in una camera sigillata e in continua rotazione, una tecnica standard di questo tipo di studi che permette di mantenere gli aerosol sospesi, il team ha cercato di replicare esattamente quel che succede agli aerosol una volta che lasciano il calduccio delle vie respiratorie. I ricercatori hanno allestito un ugello capace di rilasciare un numero preciso e studiato di aerosol che sono stati lasciati levitare tra due anelli elettrici per un periodo compreso tra 5 secondi e 20 minuti. Il marchingegno permette di regolare anche temperatura, umidità e luce per capire come queste condizioni influenzino la stabilità delle particelle e di conseguenza la sopravvivenza del coronavirus. A cose fatte si estraggono i virus rimasti e si trasferiscono in colture cellulari per capire se sono ancora capaci di infettare. Quando gli aerosol che trasportano il coronavirus lasciano i polmoni, un ambiente umido e ricco di CO2, si asciugano rapidamente e vanno incontro a un rialzo di pH. Questi due cambiamenti annientano la capacità del patogeno di infettare le cellule umane. Quanto velocemente tutto questo avvenga dipende dalle condizioni di umidità relativa dell'area circostante e non dalla temperatura. Non è vero, infatti, che le alte temperature uccidano il SARS-CoV-2. In condizioni di umidità relativa inferiore al 50%, equivalenti all'aria secca di molti uffici, il coronavirus ha perso metà della capacità infettiva in 5 secondi e un altro 19% nei 5 minuti successivi. Con il 90% di umidità, come nell'area dolce delle palestre, la perdita di infettività è risultata più graduale. Dopo 5 minuti la metà degli aerosol conteneva ancora un virus vitale, ma dopo 20 minuti soltanto il 10% di particelle era ancora infettivo. Da qui l'importanza di mascherine e distanziamento fisico al chiuso. Quando ci si sposta da una persona positiva, non solo gli aerosol risultano diluiti, ma il virus è anche meno pericoloso perché, essendo passato del tempo, ha perso infettività, spiega Reed. Non significa che il contagio non possa avvenire anche a distanza di metri. Succede, ma è più difficile. Le situazioni più a rischio, invece, sono quelle di stretta prossimità con un individuo infettivo. Quanto osservato vale per tutte le vecchie varianti di coronavirus e il team si accinge ora a studiare anche Omicron. Una ventilazione adeguata aiuta, perché se il portatore del virus rimane nella stanza, con il passare del tempo le particelle virali si accumulano, ma da sola non basta. Presa singolarmente, infatti, nessuna delle misure anti-Covid protegge a sufficienza dall'infezione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Il Notiziario del FAI. La donazione del convento di San Bernardino, Casa Olivetti, a Ivrea. Il convento di San Bernardino, Casa Olivetti, a Ivrea, è stato donato al FAI dagli eredi Olivetti e da Tim. Un grande progetto di recupero, finanziato dal Ministero della Cultura e da Fondazione Compagnia di San Paolo, per raccontare l'impresa di Adriano Olivetti nel luogo che fu la casa di famiglia. A cura della redazione. Il convento di San Bernardino a Ivrea, che fu casa della famiglia Olivetti, sarà un nuovo bene del FAI. Grazie alla donazione, che annunciano Marco Magnifico, presidente del FAI, Beniamino De Liguori Carino, nipote di Adriano Olivetti, tra i numerosi eredi che hanno donato la chiesa e primo ad aver intuito questa opportunità, e Tim, che ha donato il convento. Rappresentata in un videomessaggio dal presidente Salvatore Rossi e di persona da Maria Enrica Danese. Il convento con la sua chiesa saranno oggetto di un grande progetto di restauro e valorizzazione, reso possibile dal finanziamento di 6 milioni di euro che il Ministero della Cultura ha destinato a questo, riconosciuto tra i grandi progetti beni culturali del suo piano strategico. Elaborato dal FAI, supportato da studi storico-archivistici e campagne diagnostiche e condiviso in tutto con la soprintendenza competente, il progetto di restauro sarà coordinato dallo stesso Ministero attraverso il Segretariato regionale come stazione appaltante. Concluse le necessarie procedure amministrative, il cantiere aprirà a metà 2024 e durerà 2 anni. Saranno affrontati il restauro conservativo degli edifici storici, l'adeguamento normativo e impiantistico e il miglioramento sismico, con massima attenzione a soluzioni per la sostenibilità ambientale e risparmio energetico e la rifunzionalizzazione degli spazi interni ed esterni per l'apertura completa e regolare al pubblico e l'offerta di servizi culturali e di accoglienza. Si procederà per lotti, dapprima sul convento, bisognoso di lavori strutturali e ingenti, poi sulla chiesa e di seguito sulle pertinenze novecentesche dell'edificio, dai campi da tennis e di bocce al sentiero attrezzato nel parco sulla collina di Montenavale, per un recupero complessivo di oltre 40.000 metri quadri di edifici storici e di verde nel cuore delle architetture della città industriale di Ivrea, riconosciute patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Accanto a quello di restauro c'è il progetto di valorizzazione culturale che il FAI ha concepito ed elaborerà nei contenuti in stretta collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, l'istituzione di riferimento dell'eredità olivettiana, e che svilupperà grazie al supporto e alla relazione con gli enti e le risorse del territorio. Dal Comune e dalla Regione Piemonte, da sempre coinvolti nel progetto, alla Fondazione Compagnia di San Paolo, che finanzierà proprio il progetto di valorizzazione che garantirà la sostenibilità economica del bene, dall'Associazione Archivio Storico Olivetti alle Spille d'Oro, che contribuiranno a garantire l'apertura della chiesa al pubblico in attesa del cantiere di restauro. Il convento di San Bernardino, che dal 1908 è stato la casa della famiglia Olivetti, di Camillo, di sua moglie Luisa Revel e dei loro 6 figli, dagli anni 50 è divenuto sede del gruppo sportivo ricreativo Olivetti e tornerà a essere un centro culturale e ricreativo aperto a tutti. Un bene storico da visitare, di cui saranno conservate e valorizzate le testimonianze architettoniche e artistiche quattrocentesche, ma anche un luogo antico che racconta una storia moderna, che qui ancora nessuno racconta. La vicenda umana e familiare, culturale, politica e imprenditoriale di Adriano Olivetti, che ha segnato la storia del nostro paese con sorprendenti echi di notorietà internazionale e straordinaria attualità. Un capitolo della storia d'Italia sarà riletto attraverso la vicenda di un indiscusso protagonista come Adriano Olivetti, che sarà raccontato, pur nel contesto delle vicende pubbliche, anche nel suo lato privato e familiare, umano, culturale e perfino spirituale. Il convento, del resto, si presta perfettamente a questo racconto, poiché incarna appieno lo spirito olivettiano grazie alla sua capacità simbolica di integrare la visione industriale con la componente culturale, la tecnica con l'arte, l'antico con il moderno, ma anche la fabbrica con la famiglia e con l'uomo, la dimensione materiale con quella spirituale. Per questo fu scelto come residenza da Camillo Olivetti e fu sempre conservato, rispettato e integrato nel successivo sviluppo della città di Ivrea, che fu affidato ai migliori architetti dell'epoca, tra cui Figini e Pollini e Ignazio Gardella, che lo definì un centro di poesia della composizione urbanistica e un fulcro della visione industriale di Adriano Olivetti, per cui la fabbrica non è una macchina bruta, ma un posto dove lavorano gli uomini. Una storia da considerare in sé un bene culturale, patrimonio immateriale dell'Italia, da tutelare e tramandare alle generazioni presenti e future. Non un museo, ma un luogo in cui ricostruire e rileggere, insegnare e promuovere i principi e le idee che hanno formato Adriano Olivetti e guidato la sua impresa, e che possono essere ancora oggi esempio e modello di grande ispirazione per nuove imprese, per le generazioni future e per le comunità di cittadini che sentono ed esercitano il diritto e il dovere di contribuire concretamente, con consapevolezza e responsabilità, al bene comune. Come fece Adriano Olivetti e come fece, con analogo pionieristico slancio, con determinazione e sentimento, anche la fondatrice del FAI, Giulia Maria Crespi, cui questo 72esimo bene del FAI è dedicato, in virtù della profonda sintonia di ideali culturali e civili. Il racconto si svolgerà all'interno del convento in un suggestivo percorso multimediale di narrazione tramite proiezioni immersive e attraverso spazi appositamente allestiti con documenti originali, oggetti personali ed archivio, per rievocare la funzione di casa e lo stile di vita della famiglia, riflesso della cultura e di un rigore morale ed etico di stampo religioso, eppure profondamente laico. Negli altri ambienti saranno realizzati servizi di accoglienza del pubblico, spazi destinati ad attività didattiche, in particolare per le scuole, ma anche luoghi di ricreazione culturale e non, da ambienti multifunzionali per incontri, lezioni, conferenze e piccole mostre temporanee, a spazi per lo sport e il gioco, che saranno tutti ripristinati, da un negozio FAI a un caffè con ristoro.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia specializzata esclusivamente

0: racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
1: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio. Libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio. Libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

Capitolo 43. Or la carestia era grave nel paese. Quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: "Tornate a comprare un po' di viveri". E Giuda rispose: "Quell'uomo ce lo dichiarò categoricamente. Non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi. Se tu mandi nostro fratello con noi, scenderemo e ti compreremo dei viveri. Ma se non lo mandi, non scenderemo, perché quell'uomo ci ha detto: non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi". Israele disse: "Perché mi avete fatto questo torto di dire a quell'uomo che avevate ancora un fratello?" Quelli risposero: "Quell'uomo ci interrogò minuziosamente intorno a noi e al nostro parentado, dicendo: vostro padre vive ancora? Avete qualche altro fratello?" Noi gli rispondemmo secondo le sue domande. Non potevamo sapere che ci avrebbe detto: fate venire vostro fratello. Giuda disse a suo padre Israele: "Lascia venire il ragazzo con me, ci leveremo e andremo, così vivremo e non moriremo".

né noi, né tu, né i nostri piccini. Io mi rendo garante di lui. Ridomandane conto alla mia mano. Se non te lo riconduco e non te lo rimetto davanti, io sarò per sempre colpevole verso di te. Se non avessimo indugiato, a quest'ora saremmo già tornati due volte. Allora Israele, loro padre, disse loro: Se così è, fate questo. Prendete nei vostri sacchi le cose più squisite di questo paese e portate a quell'uomo un dono, un po' di balsamo, un po' di miele, degli aromi e della mirra, dei pistacchi e delle mandorle. Prendete con voi il doppio del denaro. E riportate il denaro che fu rimesso alla bocca dei vostri sacchi. Forse fu un errore. Prendete anche vostro fratello e andate, tornate da quell'uomo. Dio Onnipotente, vi faccia trovar grazia davanti a quell'uomo, così che egli vi rilasci l'altro vostro fratello e Beniamino. Se devo essere privato dei miei figli, che io lo sia. Quelli presero dunque questo dono. Presero con sé il doppio del denaro e Beniamino e partirono. Scesero in Egitto e si presentarono davanti a Giuseppe. Come Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: Conduci questi uomini in casa, macella e prepara tutto, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno. L'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e li condusse in casa di Giuseppe. E quelli ebbero paura perché venivano condotti in casa di Giuseppe e dissero: Siamo portati qui a motivo di quel denaro che ci fu rimesso nei sacchi la prima volta. Egli vuole darci addosso, piombare su di noi e prenderci come schiavi con i nostri asini. Avvicinatisi al maggiordomo di Giuseppe, gli parlarono sulla porta della casa e dissero: Scusa, signor mio, noi scendemmo già una prima volta a comprare dei viveri. E avvenne che quando fummo giunti al luogo dove pernottammo, aprimo i sacchi, ed ecco il denaro di ciascuno di noi era alla bocca del suo sacco, il nostro denaro del peso esatto. E l'abbiamo riportato con noi, ma abbiamo portato con noi altro denaro per comprare dei viveri. Non sappiamo chi abbia messo il nostro denaro nei nostri sacchi. Egli disse: Datevi pace, non temete. Il vostro Dio è il Dio di vostro padre. Ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Io ho avuto il vostro denaro. E fatto uscire Simeone, lo condusse da loro. Quell'uomo li fece entrare in casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua, ed essi si lavarono i piedi, ed egli diede del foraggio ai loro asini. Poi essi prepararono il dono, aspettando che Giuseppe venisse a mezzogiorno, perché avevano sentito che sarebbero rimasti lì a mangiare. Quando Giuseppe venne a casa, quelli gli porsero il dono che avevano portato con sé nella casa e si inchinarono fino a terra davanti a lui. Egli domandò loro come stavano e disse: Vostro padre, il vecchio di cui mi parlaste, sta bene, vive ancora? Quelli risposero: Nostro padre, tuo servo, sta bene, vive ancora. Poi si inchinarono e gli fecero riverenza. Giuseppe alzò gli occhi, vide Beniamino suo fratello, figlio di sua madre, e disse: È questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato? Poi disse a lui: Dio ti sia propizio, figlio mio. E Giuseppe s'affrettò a uscire, perché si era commosso nell'intimo per suo fratello. Cercava un luogo dove piangere. Entrò nella sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia e uscì, si fece forza e disse: Portate il pranzo. Fu dunque portato il cibo per lui a parte, per loro a parte e per gli egiziani che mangiavano con loro a parte, perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei. Per gli egiziani è cosa abominevole. Ma essi sedevano di fronte a lui, dal primogenito, secondo il suo diritto di primogenitura, fino al più giovane, secondo la sua età. E si guardavano l'un l'altro, stupiti. Giuseppe fece loro portare delle vivande che aveva davanti a sé. Ma la porzione di Beniamino era 5 volte maggiore di quella di ogni altro di loro. Bevvero e stettero allegri con lui.
Capitolo 44. Giuseppe diede quest'ordine al suo maggiordomo: riempi i sacchi di questi uomini di tanti viveri quanti ne possono portare e metti il denaro di ciascuno di loro alla bocca del suo sacco. Metti la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane, assieme al denaro del suo grano. Ed egli fece come Giuseppe aveva detto. La mattina, quando fu giorno, quegli uomini furono fatti partire con i loro asini. Quando furono usciti dalla città e non erano ancora lontani, Giuseppe disse al suo maggiordomo: «Parti, vai dietro a quegli uomini e quando li avrai raggiunti dirai loro: perché avete reso male per bene? Non è quella la coppa dalla quale il mio signore beve e di cui si serve per trarre presagi? Avete fatto male a fare questo». Egli li raggiunse e disse loro quelle parole. Essi gli risposero: «Perché il mio signore ci rivolge parole come queste? Dio preservi i tuoi servi dal fare una cosa simile. Ecco, noi ti abbiamo riportato dal paese di Canaan il denaro che avevamo trovato alla bocca dei nostri sacchi. Come dunque avremmo rubato dell'argento o dell'oro dalla casa del tuo signore? Quello dei tuoi servi presso il quale si troverà la coppa si è messo a morte e noi pure saremo schiavi del tuo signore». Ed egli disse: «Ebbene, sia fatto come dite. Colui presso il quale essa sarà trovata sarà mio schiavo e voi sarete innocenti». In tutta fretta ognuno di loro scaricò a terra il proprio sacco e ciascuno aprì il suo. Il maggiordomo li frugò, cominciando da quello del maggiore per finire con quello del più giovane. La coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Allora quelli si stracciarono le vesti, ognuno ricaricò il suo asino e tornarono alla città. Giuda e i suoi fratelli arrivarono alla casa di Giuseppe, il quale era ancora lì. Si gettarono con la faccia a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro: «Che azione è questa che avete fatto? Non lo sapete che un uomo come me ha il potere di indovinare?» Giuda rispose: «Che diremo al mio signore? Quali parole useremo? O come ci giustificheremo? Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi. Ecco, siamo schiavi del mio signore, tanto noi quanto colui in mano del quale è stata trovata la coppa». Ma Giuseppe disse: «Dio mi guardi dal far questo. L'uomo nella cui mano è stata trovata la coppa, lui sarà mio schiavo. Quanto a voi, tornate in pace da vostro padre». Allora Giuda si avvicinò a Giuseppe e disse: «Mio signore, permetti al tuo servo di fare udire una parola al mio signore. La tua ira non si accenda contro il tuo servo, poiché tu sei come il faraone. Il mio signore interrogò i suoi servi, dicendo: avete un padre o un fratello? Noi rispondemmo al mio signore: abbiamo un padre che è vecchio, con un giovane figlio natogli nella vecchiaia. Il fratello di questi è morto, è rimasto lui soltanto dei figli di sua madre, e suo padre lo ama. Allora tu dicesti ai tuoi servi: fatelo scendere da me, perché io lo veda con i miei occhi. Noi dicemmo al mio signore: il ragazzo non può lasciare suo padre, perché se lo lasciasse suo padre morirebbe. Tu dicesti ai tuoi servi: se il vostro fratello più giovane non scende con voi, voi non vedrete più la mia faccia. Come fummo risaliti dal mio padre, tuo servo, gli riferimmo le parole del mio signore. Poi nostro padre disse: tornate a comprare un po' di viveri. E noi rispondemmo: non possiamo scendere laggiù, se il nostro fratello più giovane verrà con noi scenderemo, perché non possiamo vedere la faccia di quell'uomo se il nostro fratello più giovane non è con noi. Mio padre, tuo servo, ci rispose: voi sapete che mia moglie mi partorì due figli. Uno di questi partì da me. E io dissi: certamente egli è stato sbranato. E non l'ho più visto da allora. Se mi togliete anche questo, se gli capita qualche disgrazia, voi farete scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti. Or dunque, quando giungerò da mio padre, tuo servo, se il ragazzo alla vita del quale la sua è legata non è con noi, avverrà che come avrà visto che il ragazzo non c'è, egli morirà,
E i tuoi servi avranno fatto scendere con tristezza i capelli bianchi del tuo servo nostro padre nel soggiorno dei morti. Siccome il tuo servo si è reso garante del ragazzo presso mio padre, gli ha detto: se non te lo riconduco, sarò per sempre colpevole verso mio padre. Ti prego, permetti ora che il tuo servo rimanga schiavo del mio signore invece del ragazzo, e che il ragazzo se ne torni con i suoi fratelli. Altrimenti, come farei a risalire da mio padre senza avere il ragazzo con me? Ah, io non vedo il dolore che ne verrebbe a mio padre. Capitolo 45. Allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza! Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono e l'udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe. Mio padre vive ancora. Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli: vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, non vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: così dice tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Scendi da me, non tardare. Tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me. Tu e i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti, e tutto quello che possiedi. Qui io ti sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ecco, voi vedete con i vostri occhi, e mio fratello Beniamino vede con i suoi occhi, che è proprio la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e fate che mio padre scenda presto qua. Poi si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse. E Beniamino pianse sul collo di lui. Baciò pure tutti i suoi fratelli, piangendo. Dopo questo, i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Intanto la voce si diffuse nella casa del faraone e si disse: sono arrivati i fratelli di Giuseppe. Questo piacque al faraone e ai suoi servitori. Il faraone disse a Giuseppe: dì ai tuoi fratelli, fate questo, caricate le vostre bestie e andate, tornate al paese di Canaan. Prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò il meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra. Tu hai l'ordine di dire loro: fate questo. Prendete nel paese d'Egitto dei carri per i vostri bambini e per le vostre mogli, conducete vostro padre e venite. E non vi rincresca di lasciare la vostra roba, perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro. I figli di Israele fecero così, e Giuseppe diede loro dei carri, secondo l'ordine del faraone, e diede loro delle provviste per il viaggio. Diede un abito di ricambio per ciascuno. Ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 mute di vestiti. A suo padre mandò questo: 10 asini carichi delle migliori cose d'Egitto, 10 asine cariche di grano, di pane e di viveri per suo padre durante il viaggio. Così congedò i suoi fratelli e questi partirono. Ed egli disse loro: non ci siano durante il viaggio delle liti tra di voi.
Essi risalirono dall'Egitto e giunsero nel paese di Canaan da Giacobbe loro padre. Gli riferirono ogni cosa dicendo: Giuseppe vive ancora ed è governatore di tutto il paese d'Egitto. Ma il suo cuore rimase freddo perché egli non credeva loro. Essi gli ripeterono tutte le parole che Giuseppe aveva dette loro. Quando egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per trasportarlo, lo spirito di Giacobbe, loro padre, si ravvivò e Israele disse: Basta, mio figlio Giuseppe vive ancora. Io andrò e lo vedrò prima di morire. Capitolo 46. Israele partì con tutto quello che aveva e, giunto a Beersheba, offrì sacrifici al Dio di Isacco suo padre. Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse: Giacobbe, Giacobbe! Ed egli rispose: Eccomi. Dio disse: Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto, te ne farò anche sicuramente risalire. E Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Allora Giacobbe partì da Beersheba, e i figli di Israele fecero salire Giacobbe, loro padre, i loro bambini e le loro mogli sui carri che il faraone aveva mandati per trasportarli. Essi presero il loro bestiame e i beni che avevano acquisiti nel paese di Canaan e scesero in Egitto, Giacobbe con tutta la sua famiglia. Egli fece venire con sé in Egitto i suoi figli, i figli dei suoi figli, le sue figlie, le figlie dei suoi figli e tutta la sua famiglia. Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto: Giacobbe e i suoi figli. Il primogenito di Giacobbe, Ruben. I figli di Ruben, Kenoch, Pallu, Chesron e Carmi. I figli di Simeone: Jemuel, Jamin, Oad, Iachin, Soar e Saul, figlio di una cananea. I figli di Levi: Gerson, Keat e Merari. I figli di Giuda: Onan, Sela, Perez e Zarak. Ma e Onan morirono nel paese di Canaan. I figli di Perez furono Chesron e Camul. I figli di Issacar: Tola, Puva, Iob e Simron. I figli di Zabulon: Sered, Elon e Ialeel. Questi sono i figli che Lea partorì a Giacobbe a Padan Aram, oltre a Dina, figlia di lui. I suoi figli e le sue figlie erano in tutto 33 persone. I figli di Gad: Sifion, Aghi, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli. I figli di Asher: Imna, Tisva, Tisvi, Beria e Serac, loro sorella. I figli di Beria: Eber e Malchiel. Questi furono i figli di Zilpa che Labano aveva dato a sua figlia Lea. Lei li partorì a Giacobbe. In tutto 16 persone. I figli di Rachele, moglie di Giacobbe: Giuseppe e Beniamino. A Giuseppe, nel paese d'Egitto, nacquero Manasse ed Efraim, i quali Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. I figli di Beniamino: Bela, Becher, Asbel, Gera, Naaman, Ei, Ros, Muppin, Cuppim e Ard. Questi sono i figli di Rachele che nacquero a Giacobbe, in tutto 14 persone. I figli di Dan: Cusim. I figli di Neftali: Jaxael, Guni, Jeser e Sillem. Questi sono i figli di Bila che Labano aveva dato a sua figlia Rachele. Lei li partorì a Giacobbe, in tutto 7 persone. Le persone che vennero con Giacobbe in Egitto, discendenti da lui, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, erano in tutto 66. I figli di Giuseppe, nati in Egitto, erano 2. Il totale delle persone della famiglia di Giacobbe che vennero in Egitto era di 70. Giacobbe mandò avanti a sé Giuda verso Giuseppe, perché questi lo guidasse nel paese di Goshen.
Giunsero nella terra di Goshen. Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì in Goshen a incontrare Israele, suo padre. Gli si presentò, gli si gettò al collo e pianse a lungo sul suo collo. Israele disse a Giuseppe: Ora che io muoia pure, già che ho visto il tuo volto e tu vivi ancora. Giuseppe disse ai suoi fratelli e alla famiglia di suo padre: Io andrò a informare il faraone e gli dirò: I miei fratelli e la famiglia di mio padre, che erano nel paese di Canaan, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori, perché sono sempre stati allevatori di bestiame e hanno condotto con sé le loro greggi, i loro armenti e tutto quello che posseggono. Quando il faraone vi farà chiamare, vi dirà: Qual è la vostra occupazione? Risponderete: I tuoi servi sono stati allevatori di bestiame dalla loro infanzia fino ad ora, noi come i nostri padri. Così abiterete nella terra di Goshen, perché gli egiziani hanno in abominio tutti i pastori.

Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata

La figlia di Vittorio Emanuele II sposò un cugino di Napoleone III per assecondare Cavour, che brigava per realizzare l'unità d'Italia. A Parigi tenne testa alle ostilità e dopo il disastro di Sedan si guadagnò il rispetto anche dei repubblicani con queste parole: «La paura e i Savoia non si sono mai incontrati». Tra le carte giocate da Cavour al tavolo diplomatico con Napoleone III per conquistarlo alla causa italiana c'erano anche due regine di cuori uscite dalla manica dell'astuto politico piemontese. Due donne che per inclinazione e carattere rappresentavano l'alfa e l'omega dell'universo femminile. Una bellissima e spregiudicata, l'altra bruttina e timorata di Dio. Entrambe però, sebbene per ragioni opposte, utili alle trame di Camillo Benso e piegate dallo statista piemontese alla ragion di Stato, fecero per l'Italia unita più di quanto non si dica. La nobil donna spezzina Virginia Oldoini, più nota come Contessa di Castiglione, tra le dame più affascinanti del suo secolo, ambiziosa, intelligente e consapevole del proprio fascino, dopo aver fatto strage di cuori alla corte sabauda, fu spedita in Francia per replicare i successi mondani, ma questa volta in veste di ambasciatrice, seppure sui generis. Cavour, che di Virginia era cugino, conoscendo l'avvenenza della giovane e la sua abilità nelle trame galanti, le raccomandò di non sprecarsi nella conquista di pesci piccoli e medi. Nella sua rete doveva cadere quello più grosso, il potentissimo imperatore dei francesi, che di donne affascinanti intorno ne aveva uno stormo. Veni, vidi, vici. Come per Cesare nel Ponto, la missione a Versailles dell'irresistibile contessa andò presto a buon fine. Dopo aver sbaragliato la concorrenza, la bellissima Virginia, la principessa di Metternich, la definì una statua di carne e sotto gli occhi dell'esterrefatta e cattolicissima imperatrice Eugenia si infilò nel letto di Napoleone III, diventandone la favorita. Di lì a poco, era il 1858, Cavour avrebbe concluso con l'imperatore francese gli accordi di Plombières, verbali e segreti, che impegnavano Parigi all'alleanza con il Piemonte nella guerra contro l'Austria-Ungheria. Serviva però un passo in più per fare di quella scelta di campo un'irreversibile opzione strategica. Forse solo un dettaglio, ma Cavour era un politico troppo navigato per non sapere che in diplomazia sono spesso i dettagli a determinare la sostanza. In cambio del suo appoggio al regno di Sardegna, Napoleone aveva già preteso e otterrà Nizza e la Savoia. Il primo ministro piemontese con il suo assenso renderà di fatto stranieri in patria sia il re che Garibaldi. Ma non gli sarebbe dispiaciuto un matrimonio per suggellare e rendere più stabile l'alleanza fra i due paesi. All'imperatore premeva dare una moglie allo scapestrato cugino Napoleone Giuseppe Carlo, detto Girolamo, avviato verso i 40 e ancora protagonista delle folli notti parigine. Non fece delle nozze una conditio sine qua non per il rispetto degli accordi, ma Cavour intuì che un rifiuto avrebbe finito per comprometterli. Così calò la sua seconda dama di cuori. Serviva una Savoia per sposare un Bonaparte. La scelta cadde sulla principessa Maria Clotilde, primogenita di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, che nei progetti di Cavour avrebbe dovuto essere maritata in Belgio, salvo opzioni più interessanti. Quella francese lo era di certo, soprattutto perché entrava nel gioco delle alleanze da cui dipendeva l'avvenire della nazione.

Lo statista scrisse al re pregandolo di comunicare alla figlia le decisioni prese a Plombier. Vittorio Emanuele II lesse la missiva con stupore, poi sbottò con la solita franchezza: «Questo è matto!». La pretesa di Napoleone poneva infatti il re di Sardegna in una posizione delicata e imbarazzante. Non solo Chechina, come amorevolmente veniva chiamata in famiglia Maria Clotilde, era la sua preferita, ma la ragazza, benché appena quindicenne, era nata a Torino il 2 marzo del 1843, si stava facendo carico con abnegazione dell'educazione dei fratelli minori, poiché la madre era morta 3 anni prima. Inoltre, il prolungarsi della vedovanza del re, che rifiutò sempre di riprendere moglie, solo in tarda età avrebbe sposato con matrimonio morganatico, cioè che non dava diritto ad alcun titolo, l'amante Rosa Vercellana, la bella Rosin, l'aveva a più riprese chiamata al suo fianco a ricoprire ruoli di rappresentanza, cosa che la figlia faceva con encomiabile piglio regale. Più matura della sua età, Maria Clotilde era di fatto la first lady di Casa Savoia. Vittorio Emanuele conosceva la sua primogenita, non andava sottovalutata. Dietro quel carattere mansueto e accondiscendente nascondeva un puntiglio tenace, unito a un senso profondo del ruolo e del nome che portava. Non solo. Grazie all'educazione impartita dalla madre e dalla nonna, Maria Teresa, moglie di Carlo Alberto, la principessa aveva sviluppato fin da bambina una profonda inclinazione religiosa. Preghiere, penitenze e pratiche devozionali che avevano maturato in lei la convinzione di voler consacrare la propria vita al servizio di Dio. Proporle un marito, per di più di 21 anni più anziano, licenzioso e liberale, nonché massone e convinto anticlericale, con la prospettiva di trasferirsi nella libertina corte francese, pareva davvero troppo, anche a un re come Vittorio Emanuele, uso alla pratica di Casa Savoia e di tutte le corone in generale, di giocarsi gli eredi come pedine politiche per matrimoni di convenienza. Ma se quel matto del suo primo ministro aveva concordato quel matrimonio con Napoleone III, nemmeno il re di Sardegna poteva opporsi e decise di far recapitare alla figlia la lettera di Cavour, assicurandole però piena libertà di scelta. Significato implicito. Riflettici, è per il futuro del regno, per l'agognata unità d'Italia. Ma mentre Maria Clotilde rifletteva, Camillo Benso, conte di Cavour, fremeva di impazienza. Aveva bisogno dell'assenso della principessa per dare corpo definitivo agli accordi con i francesi. Le pressioni politiche sulla figlia del re si fecero sentire perfino nella quiete del castello di Casotto, l'ex Certosa, ai confini tra Piemonte e Liguria, dove Maria Clotilde e i fratelli trascorrevano i mesi estivi. Nel rifugio di Casotto, Chechina visse il suo rovello interiore, padrona del proprio destino, e per questo ancora più angosciata da una scelta che avrebbe segnato non soltanto il suo futuro di giovane donna, ma anche quelli della corona e della patria. Con il garbo che sempre la contraddistinse, gentile ma risoluta, il 12 agosto 1858 espresse in una lettera le sue perplessità al primo ministro. «Ho già molto pensato, ma è una cosa molto seria il mio matrimonio col principe Napoleone, e soprattutto è del tutto contraria alle mie idee. Io so anche, caro conte, che esso potrebbe essere vantaggioso all'avvenire di una nazione come la nostra, e soprattutto al re mio padre. Ci penserò ancora, e spero che il Signore vorrà guidarmi col suo infallibile aiuto. Io rimetto tutto nelle sue mani per ora, e non posso decidere nulla». Maria Clotilde passò così l'intero mese di agosto meditando sul da farsi,
divisa tra il desiderio di seguire la sua fede e quello di servire la famiglia e il regno. A settembre fece rientro a Racconigi e qui giunse a una decisione definitiva, acconsentendo al matrimonio. Per quanto quella scelta la condannasse a una vita infelice, tenne sempre a ribadire in seguito di non essere stata costretta da nessuno, di aver preso quella decisione in piena libertà e autonomia per assecondare le esigenze della patria. «L'ho sposato, il principe, perché l'ho voluto io». Pose soltanto una condizione. Voleva incontrare almeno una volta il promesso sposo prima delle nozze. Se l'avesse trovato gradevole, avrebbe acconsentito al matrimonio. L'atteso faccia a faccia tra il diavolo francese e l'acqua santa sabauda si tenne a Torino il 16 gennaio del 1859. Forse soltanto la carità cristiana, della quale era ampiamente provvista, concesse a Maria Clotilde di trovare vagamente accettabile quel Don Giovanni imbalsito che le si parò di fronte. Tant'è, la principessa acconsentì a rendere ufficiale il matrimonio. A corte, la notizia delle nozze ebbe l'effetto di una granata gettata in un fienile. La seppur mansueta nobiltà sabauda inorridì di fronte alla prospettiva di una quindicenne sacrificata alle trame politiche del regno. La riprovazione ebbe persino una manifestazione pubblica sotto la forma di diserzione in massa della nobiltà al tradizionale ballo voluto da Cavour. Ma non bastò questo a cambiare i destini della patria disegnati dal primo ministro. Al fatidico sì pronunciato dalla coppia domenica 30 gennaio 1859 nella Cappella Reale della Sacra Sindone, il rispetto del protocollo di Casa Savoia impose che alla cerimonia facesse seguito un sontuoso ricevimento in municipio, feste e parate per le strade di Torino. Il matrimonio comportò anche una cospicua elargizione a favore dei poveri, tanto nella capitale sabauda quanto a Parigi, forse l'unico particolare di quelle giornate di inutile pompa che non dispiacque alla devota Maria Clotilde. Il 3 febbraio la coppia approdò a Parigi e fece il suo ingresso a corte, accolta dall'imperatore Napoleone III e dalla moglie. Dopo pochi mesi le conseguenze dell'accordo si manifestarono. La campagna militare franco-piemontese contro l'Austria fu vittoriosa e i sovrani dei due regni entrarono trionfalmente a Milano. Rimpinguate le sue esangui finanze personali con i beni portati in dote dalla moglie e rinvigorita la precaria reputazione in ragione del legame con una delle più antiche dinastie europee, il vacuo Gerolamo riprese la sua vita spensierata di feste e incontri galanti, lasciando poco tempo alla giovane consorte costretta a comunicare con il marito per iscritto. Anche la contessa di Villa Marina, dama di compagnia e amica sin dall'infanzia di Maria Clotilde, abbandonò presto la metropoli gaudente e sfavillante del Secondo Impero, incapace di sopportare uno stile di vita alquanto lontano da quello torinese. A soli 16 anni, la principessa di Casa Savoia si trovò così a confrontarsi, in drammatica solitudine, con un mondo che professava e praticava valori opposti al suo ideale di vita cristiana. Poco interessata alla vita mondana e alle trame di corte, gentile nei modi quanto semplice nel vestire, trascorreva le sue giornate dividendosi tra l'assistenza ai malati e la regolare frequentazione del convento agostiniano des Oiseaux, mentre in casa sopportava con cristiana rassegnazione i tradimenti del marito, dal quale però pretese e ottenne senza troppa difficoltà di far servire messa ogni giorno nella cappella di casa. Modesta, ma fiera, Maria Clotilde non lasciò mai che la sua frugalità fosse interpretata come assenza di dignità regale,
sapendo all'occorrenza sfoderare risposte altere e taglienti che ben poco avevano di umiltà cristiana. C'è qualcosa di meno evangelico del rimarcare il proprio status superiore? Maria Clotilde lo fece con l'imperatrice Eugenia, nelle cui vene non scorreva sangue reale, quando la donna si arrischiò a elargirle suggerimenti non desiderati. «Maestà, io a corte ci sono nata», le ricordò perentoria la Savoia. Quieta ma tenace nel seguire il suo percorso di vita in una direzione ostinatamente contraria rispetto al resto della corte, Maria Clotilde finì per conquistarsi le simpatie del popolo e il rispetto di chi stava intorno a lei. Per la famosa scrittrice George Sand era l'immagine del candore. Il filosofo liberale Ernest Renan si spinse oltre. Clotilde è una santa della razza di San Luigi di Francia. L'imperatore Napoleone, che Maria Clotilde chiamava papà e che dialogava con lei col suo italiano da vecchio carbonaro, la stimava profondamente come un'affezionatissima figlia. Nonostante le titubanze e i timori di Vittorio Emanuele, preoccupato per il lungo viaggio, nella primavera del 1861 Maria Clotilde accettò di seguire il marito che si imbarcò alla volta del Nuovo Mondo. Gerolamo si recava in missione negli Stati Uniti e in Canada per conto del cugino imperatore allo scopo di ottenere vantaggi commerciali per la Francia. Giunta la coppia a New York, la principessa, lasciata sola, riprese le sue pratiche religiose frequentando con assiduità il convento del Sacro Cuore. Ma ci fu il tempo anche per l'intimità matrimoniale e al rientro in Francia Maria Clotilde scoprì di essere incinta e questo mise finalmente d'accordo la sua idea di matrimonio con la profonda aspirazione alla maternità. Partorì Napoleone Vittorio nel luglio del 1862, primogenito al quale fecero seguito i fratelli Napoleone Luigi e Maria Letizia, lieti eventi che non servirono tuttavia a colmare la distanza fra i coniugi. Caduto il Secondo Impero nel 1870, a seguito della rovinosa sconfitta francese patita a Sedan contro i prussiani, mentre tutti i Bonaparte, dichiarati decaduti, prendevano la via della fuga, Maria Clotilde decise di rimanere nella capitale francese in rivolta. La risposta che la principessa fece recapitare al padre in ansia per la sua sorte ci restituisce la dimensione politica di questa Savoia fin troppo sottovalutata dalla storia, poche righe che trasudano orgoglio del blasone e consapevolezza del ruolo. «Non tengo al mondo, alle ricchezze, alla posizione che ho. Non ci ho mai tenuto, caro papà, ma tengo ad adempiere sino alla fine il mio dovere. Quando non potrò più far diverso, partirò. Lei non partirebbe, i fratelli non partirebbero. Non sono una principessa di casa Savoia per niente. Si ricorda cosa si dice dei principi che lasciano il loro paese? Partire quando il paese è in pericolo è il disonore e l'onta per sempre. Se parto, non abbiamo più che da nasconderci. Una lezione di orgoglio che un Savoia avrebbe dimenticato poco più di 70 anni dopo, l'8 settembre del 1943, quando il re Vittorio Emanuele III con la sua corte si diede alla fuga, lasciando Roma e l'Italia alla mercé dei tedeschi e ponendo le premesse per la fine della dinastia. Maria Clotilde era fatta di un'altra pasta. Attese la proclamazione della Repubblica e solo allora si decise a lasciare la capitale francese, non prima di avere seguito messa e rivolto l'ultimo conforto ai suoi malati. Se ne andò a testa alta, da principessa, non da fuggitiva, con la carrozza scoperta e le sue insegne ben esibite.
Al suggerimento di far alzare i cristalli della vettura perché il popolo non potesse riconoscerla, rispose sdegnata che la paura e i Savoia non si sono mai incontrati. Memore del costante impegno della principessa italiana per gli ultimi e i dimenticati, la gente di Parigi la salutò con calore e la Guardia Repubblicana le rese gli onori. La rovinosa caduta dei Bonaparte concesse a Maria Clotilde il privilegio di affrancarsi da un matrimonio male assortito e sopportato soltanto per carità di patria, senza ricorrere al divorzio, istituto che da buona cattolica le ripugnava. Trasferitisi in Svizzera, i due coniugi, dopo una breve convivenza, si separarono definitivamente. Gerolamo prese a inseguire vanamente il trono di Francia, finendo prima in manette e in seguito esule. Maria Clotilde fece invece ritorno nell'amato Piemonte con la figlia Maria Letizia e si stabilì nel castello di Moncalieri. In quel periodo Torino viveva la straordinaria stagione dei cosiddetti santi sociali, laici e religiosi, Don Bosco, Cottolengo, Murialdo, impegnati nel sostegno dei più deboli e degli emarginati, in una città avviata verso l'industrializzazione ma drammaticamente priva di assistenza sociale. Maria Clotilde trovò in questo fervido attivismo il terreno ideale dove spendere il suo impegno caritatevole. Visse una vita monastica, dedicandosi alla preghiera, al catechismo e alla cura di poveri e malati, finendo per essere ribattezzata la Santa di Moncalieri. Si mantenne lontana dall'agone politico, salvo rammaricarsi per l'estensione a tutta l'Italia ormai riunita della legge piemontese che aveva soppresso gli ordini religiosi. In quel frangente scrisse al padre che tutto passa in questo mondo, ma la Chiesa rimarrà inconcussa. Checchina farà in tempo a riavvicinarsi al marito peccatore e a riconciliare la sua anima con Dio, assistendolo sul letto di morte nel 1891. Gli sopravvisse per 20 anni, morendo in odore di santità a Moncalieri nel 1911. Torino le tributò i funerali solenni prima di accompagnarla alla tumulazione nella cripta reale di Superga. Eroina dimenticata del nostro risorgimento, la devota Maria Clotilde non fu seconda a nessuno dei Savoia accanto ai quali riposa per statura e coerenza morale.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura religiosa nel 200. Nei primi secoli del Medioevo, gli unici uomini di cultura sono i vescovi, i sacerdoti e i monaci. I monasteri si diffondono e diventano importanti centri di cultura, dove si copiano e si conservano le grandi opere del passato. La cultura medievale si definisce religiosa perché tutti gli uomini credono in alcuni principi fondamentali che derivano dalla religione. Dio ha creato l'universo, la terra e tutte le creature che la abitano. L'uomo è composto di corpo e anima, e l'anima è stata creata da Dio immortale. Dopo la morte, solo l'anima dei giusti, cioè quelli che hanno seguito la religione, vivrà in eterno in paradiso con Dio. Nel corso del Medioevo, la Chiesa è l'istituzione di riferimento per tutti gli europei che vivono nei diversi stati feudali e nelle diverse città d'Europa. La Chiesa ha conservato l'uso del latino e i testi antichi che i monaci amanuensi hanno copiato a mano. Gestisce le scuole attraverso le sedi vescovili e i monasteri e amministra moltissimi terreni. La lingua della Chiesa, e quindi della cultura medievale, è il latino. Attraverso di essa parlano e comunicano i chierici, cioè gli uomini che entrano a far parte della Chiesa. In latino si legge la Bibbia e in latino sono scritte le preghiere. La letteratura religiosa in volgare nasce nel basso Medioevo anche per rispondere alle esigenze religiose di tutti quelli che non conoscevano il latino. Cominciano a circolare in volgare inni e lodi a Dio, le vite dei santi, i canti di ringraziamento a Dio e altre forme di preghiera. Sempre in questo periodo, la Chiesa è anche oggetto di dure critiche perché il potere che essa ha assunto nel corso dei secoli ha scatenato accese lotte interne e ha prodotto frequenti fenomeni di corruzione. Questo tipo di critica conduce verso due diverse direzioni. Nella prima nascono movimenti di dura condanna verso la Chiesa, che la Chiesa stessa reprime considerandoli eretici, cioè contrari alla vera dottrina. In secondo luogo, si formano movimenti di rinnovamento interni alla Chiesa, da cui si originano due nuovi ordini religiosi, i Domenicani e i Francescani. Mentre i Domenicani diventeranno i protagonisti del rinnovamento culturale della Chiesa, continuando a utilizzare il latino, i Francescani, scegliendo la povertà e la semplicità di vita, avvertiranno l'esigenza di adeguare il messaggio cristiano alle possibilità culturali degli strati più bassi della società medievale e utilizzeranno il volgare. Ha inizio così, in ambito italiano, la letteratura in volgare, con i testi prima di San Francesco e poi di Jacopone da Todi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Come funziona l'intelligenza artificiale? Di Alessandra Farabegoli. L'intelligenza artificiale generativa si basa su algoritmi di machine learning che analizzano un gran numero di dati e imparano a riprodurne gli schemi e le caratteristiche e a creare nuovi contenuti originali. L'esempio forse più noto è ChatGPT, un modello di linguaggio che è stato addestrato su un vasto corpus di testi in lingua inglese ed è in grado di generare testi coerenti e convincenti. Risposte a domande, descrizioni di prodotti, proposte di slogan, racconti, articoli completi. La qualità delle risposte dipende da quanto è stata precisa e dettagliata la richiesta, il cosiddetto prompt. Ma in generale è estremamente facile e veloce produrre testi che avrebbero normalmente richiesto tempo, ulteriori ricerche e un supplemento di creatività. Immaginate cosa significa questa rivoluzione per copywriter, giornalisti, addetti all'assistenza clienti. Una parte di queste persone potrà godere dei vantaggi di un'assistenza digitale che moltiplica la loro creatività e produttività. Ma molti vedranno messo a rischio il proprio lavoro perché affidare la generazione di contenuti alle macchine diventerà più efficiente ed economico. La AI generativa cambia radicalmente anche il modo in cui otteniamo risposte alle nostre domande. Se cerco qualcosa su Google, ottengo un elenco di link che devo aprire ed esplorare, ma se faccio una domanda a ChatGPT o a Sydney, l'AI che verrà integrata nelle prossime versioni di Bing, ottengo direttamente una risposta, perché ci ha pensato il sistema a raccogliere i dati e riorganizzarli in modo coerente. Ma quanto sono affidabili queste risposte? Il dettaglio sulle fonti usate per addestrare i sistemi di AI è segreto industriale, il che rende praticamente impossibile valutare in che misura la selezione in ingresso

0: abbia sofferto di pregiudizi, uniformità e conformismo di chi ha programmato il sistema. Sicuramente gran parte di questi dati proviene dal nord del mondo e, nonostante i filtri per cercare di escludere contenuti razzisti e fake news, questo rischia di amplificare stereotipi e bias. L'ha detto il computer. Come fai a mettere in discussione gli oracoli tecnologici? E non dimentichiamo quanto lavoro umano sta dietro all'automazione. La AI usa schiere di persone per tutti i compiti di basso livello che implicano il classificare, etichettare, verificare input e output dei sistemi. Sono lavoratori ombra, spesso stressati e sfruttati come quelli che moderano i contenuti sui social. Poi c'è il lavoro di chi ha creato i contenuti stessi, un corpus gigantesco di conoscenza collettiva fatta di studi, racconti, articoli, testi, foto, immagini, che diventano combustibile per le elaborazioni della AI. Chi garantisce che non si tratti di materiali protetti da copyright? E se si tratta di contenuti di pubblico dominio, non dovrebbero essere collettivi anche i benefici derivanti dal loro uso? Non ho risposte certe, ma ritengo essenziale interrogarci su come evolve la tecnologia. Continua ad aumentare il divario fra chi sa e chi non sa, fra chi può e chi è tagliato fuori, mentre dovremo provare a usare le risorse e le idee non per accrescere il potere di pochi, ma per costruire realtà più sostenibili per molti, se non tutti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Il significato del cibo nelle fiabe e nei romanzi fantasy di Cecilia Fiorentini. Il cibo è uno degli elementi di vita di cui si discorre maggiormente in letteratura, non importa quale sia il genere dell'opera. Descrizioni di pietanze e delle loro elaborate ricette sono racchiuse tra le pagine scritte da alcuni dei più celebri autori. In particolare le fiabe e i libri fantasy sono costellati da cibi ricorrenti, come le zuppe o gli stufati, o addirittura simbolici come frutti succosi. Sorge spontaneo chiedersi perché il cibo ricopre un ruolo tanto importante nelle opere di fantasia. Per trovare risposta a questa domanda occorre tornare indietro nel tempo, fino ai miti delle antiche civiltà. Questi erano colmi di frutti, ortaggi o carni, che, se ingeriti, avrebbero sortito benefici o malefici. Ad esempio, quando la dea greca Persefone mangia 6 semi di melagrana, condanna se stessa a trascorrere 6 mesi di ogni anno all'inferno con il dio della morte, Ade. Ricercando invece nella tradizione letteraria celtica, si trovano cibi incantati offerti agli umani per trarli in inganno da fate, gnomi o altri esseri ultraterreni. Ad esempio, composta nel 1859 e pubblicata nel 1862, nella raccolta Goblin Market and Other Poems, la poetessa Cristina Rossetti scrisse Goblin Market, una poesia a proposito di due sorelle e di goblin. A una delle due sorelle venne venduto, pagato con una ciocca di capelli e una lacrima, un frutto che, una volta assaggiato, la rese folle di desiderio per poterne avere ancora. Non potendone più mangiare, essa si ritrova a patire grandi sofferenze. L'altra sorella torna allora dai goblin per poter avere ancora un frutto, sperando di salvarla dalla malattia. Ma le perfide creature la attaccano, cercando di fare ingerire il frutto diabolico anche a lei, la quale però riesce ad avere la meglio. Con le vesti e il viso ancora intrisi di succo del frutto, la giovane torna a casa dalla sorella malata che la mattina dopo, miracolosamente, riprende vigore e viene liberata dal maleficio dei goblin. Nel 1819 il famoso poeta romantico inglese John Keats scrisse la poesia La Belle Dame sans Merci, titolo originario di un poemetto del XV secolo di Alain Chartier, la quale racconta di un giovane cavaliere stregato da una giovane figlia di una fata che si dice innamorata di lui. Condotto dalla fanciulla nella grotta degli elfi, gli vengono offerti radici dal gusto dolce, miele selvatico e rugiada di manna. Dopo essere stato nutrito e ammaliato, il cavaliere si sveglia dal sonno in cui era sprofondato e durante il quale era stato avvertito da figure spettrali che la bella dama è senza pietà. Ella è infatti svanita, lasciandolo abbandonato e pieno d'amore per lei. Un altro autore dedito alla tradizione di includere pietanze particolari nei racconti di fantasia fu John Ronald Reuel Tolkien. L'importanza che egli diede al cibo nelle sue opere può ricercarsi nell'esperienza dolorosa e nella fame da lui patite durante la Prima Guerra Mondiale. Ne Il Signore degli Anelli, Tolkien fornisce una descrizione del villaggio degli Hobbit paradisiaca, una terra non contaminata da venti di guerra e da creature orripilanti, rigogliosa di fiori, ricolma di cibo e perennemente in festa. Una scena in particolare mette in luce il ruolo fondamentale di conforto che può assumere il cibo nella più disperata delle situazioni. Frodo e Sam, accompagnati da Gollum, si trovano nelle terre di Mordor, vicini a raggiungere il Monte Fato. Durante una pausa, Sam si preoccupa di insaporire uno stufato di coniglio con alcune foglie di salvia, dimenticandosi per qualche istante del contesto in cui si trova e fuggendo col pensiero ai giorni nella contea. L'avvenimento potrebbe forse portare alla luce un ricordo dell'autore o una scena da Tolkien realmente vissuta durante la Grande Guerra. Anche al principio dello Hobbit viene sottolineata l'incontenibile fame dei nani provenienti da una terra in guerra, al loro arrivo in casa dello Hobbit Bilbo Baggins. Mentre lo stregone Gandalf domanda solamente un bicchiere di vino, i nani si rifocillano al punto da svuotare la dispensa del povero Bilbo, che tuttavia non nega loro il vitto. Grazie al suo stile, perseguito da molti autori di fantasy ancora oggi, Tolkien dettò indirettamente le regole per costruire ottime scene partendo dalla descrizione delle pietanze. Influenzato dalla fame subita durante la Seconda Guerra Mondiale, epoca dei razionamenti di cibo in Inghilterra, fu lo scrittore Brian Jacks. Per questo motivo, in infanzia, egli sviluppò una fervida immaginazione riguardo al cibo. Nella sua serie di libri per bambini, la saga di Redwall, descrive minuziosamente di come animali antropomorfi preparassero ogni sorta di cibarie. Contenute in una sola pagina dei suoi racconti possono trovarsi le descrizioni di un pesce gigante, 12 tipi di insalate, 10 bevande, 8 tipi di pane e tante creme: panna fresca, crema dolce, panna montata, crema per guarnire, crema pasticcera. Le splendide descrizioni sono frutto anche della scelta di destinare i suoi racconti ai bambini non vedenti della Royal Waverley School. Entrambi, Tolkien e Jacks, erano interessati a coinvolgere il lettore nelle proprie storie fino a farlo immedesimare completamente, inserendo quasi sempre elementi descrittivi, canzoni e illustrazioni. Così facendo, udito, vista e gusto sarebbero stati stimolati al punto da catapultare i lettori negli universi di loro invenzione. Sebbene si possa pensare che alcuni tipi di fiaba o di romanzo fantasy siano scritti con funzioni pedagogiche, con tutta una serie di elementi terrificanti o addirittura con la presenza costante della morte, essi presentano anche elementi volti a stupire e a deliziare il lettore. È il caso della saga fantasy di G.R.R. Martin, Game of Thrones, conosciuta per la sua cruda rappresentazione della morte e delle faide tra regni lontani, ma anche per la costante presenza del cibo. Famose sono le deliziose tortine al limone, dolce prediletto di Sansa Stark, una delle protagoniste della saga, o il pane cucinato dal cuoco Frittella, amico della sorella di Sansa, Arya Stark. In risposta alla nostra domanda, appare chiaro come il cibo sia un elemento prediletto in letteratura, specialmente in quella di fantasia. Esso rappresenta un richiamo a sensazioni reali e piacevoli, immerso invece in regni di fantasia, talvolta tutt'altro che incantevoli, ma colmi di battaglie e morte. Tortine al limone, creme deliziose, stufati e dolci frutti, altro non sono che uno spiraglio di quotidiana realtà in universi fuori da ogni logica, di cui sarebbe altrimenti difficile immaginarsi scenari, colori e profumi. E forse proprio il cibo, in quanto evocatore di mille ricordi e sensazioni, è il vero incantesimo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: La storia sepolta dell'Abbazia di Cerrate. Un video racconto immersivo in un nuovo spazio multimediale amplia l'offerta di visita e approfondisce aspetti ancora inediti del complesso abbaziale nel cuore del Salento, a cura della redazione. La storia sepolta dell'Abbazia di Cerrate è il titolo di una videoinstallazione immersiva allestita in una stanza appositamente restaurata nella cosiddetta casa monastica, la parte più antica del complesso, che oggi appare come una tipica masseria salentina, stretta intorno alla chiesa di Santa Maria, ma che mille anni fa era un'abbazia, un monastero bizantino. I blocchi di pietra leccese delle antiche mura si animano attraverso proiezioni di immagini storiche, documenti e dettagli dell'architettura, della decorazione e degli affreschi, mentre una coinvolgente narrazione, affidata alla voce dell'attore leccese Mario Perrotta, guida il pubblico in un viaggio all'indietro nel tempo, sulle tracce dei monaci bizantini, che per secoli hanno abitato in queste stanze, provando a ricostruirne la vita e la cultura, le usanze e i riti. Dalle testimonianze rilette e ricomposte, poche e labili ma profondamente significative, emerge una storia sepolta che rimanda all'origine del monastero, che testimonia la vita della comunità monastica di Cerrate e il rito bizantino o greco che vi si praticava, e suggestivamente ne rievoca il tramonto. Tra queste una scoperta eccezionale, il ritrovamento di uno stampo eucaristico dell'XI-XII secolo, finora unico nel suo genere, che veniva usato per timbrare il pane benedetto nelle cerimonie pasquali secondo il rito greco, ritualmente sepolto intorno al XV secolo e rinvenuto integro nel 2014-2015 durante gli scavi archeologici promossi dal FAI. Il racconto è frutto di una ricerca scientifica che si è avvalsa della consulenza di docenti universitari e del lavoro di 8 giovani ricercatori. La ricerca ha portato in luce dettagli ed elementi inediti della storia dell'abbazia, anche dimostrando l'infondatezza di alcune tradizioni, come quella che voleva uno scriptorium a Cerrate, un centro per la copiatura di manoscritti, che non è effettivamente documentato. Attraverso questo videoracconto, il Fai all'Abbazia di Cerrate, come già in altri suoi beni, mostra l'impegno per la valorizzazione culturale del patrimonio che gestisce, che si fonda sulla conoscenza e sulla diffusione di essa a un pubblico largo, ovvero sulla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, in ciò perseguendo l'articolo 9 della Costituzione italiana da cui muove la sua missione. Restauri e allestimenti come questo hanno lo scopo di restituire ai luoghi il loro pieno valore culturale, che non risiede nel solo passato, ma nell'eredità che esso ha lasciato ai territori e alle loro comunità. Perciò il racconto si chiude con una testimonianza in greco e nel ricordo delle tradizioni ancora vive nel Salento, che affondano le radici in una storia millenaria solo apparentemente sepolta, e rivelano l'anima bizantina di questa terra, di cui l'abbazia di Santa Maria di Cerrate è una eccezionale testimonianza. Una precisazione. Il dialetto greco è un dialetto della lingua greca appartenente al gruppo dei dialetti greco-italioti, parlato nella regione della Grecia Salentina, in provincia di Lecce.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista BBC Scienze. Lavoreremo nel futuro. Lavorare è una parte importante della nostra personale ricerca della felicità, persino quando il lavoro in se stesso non ci piace. Ma cosa accadrà se le macchine cominceranno a fare tutto al nostro posto? Di Helen Russell. Nel 1930 l'economista John Maynard Keynes prevedeva che grazie ai cambiamenti dovuti alla tecnologia e all'aumento della produttività, nel nostro presente avremmo lavorato solo 15 ore a settimana. Ma per quanto le ore di lavoro siano effettivamente diminuite del 26%, la maggior parte di noi, secondo le stime di Eurostat, lavora ancora una media di 42,5 ore a settimana. Un dato che Keynes sottovalutava è il desiderio degli esseri umani di competere con i propri pari, in se stesso abbastanza forte da far lavorare la maggioranza di noi più di quanto sarebbe necessario. Ormai, spiega Alex Sojung Kim Pang, studioso in visita presso l'Università di Stanford, non misuriamo più la produttività in acri di terreno coltivati, dunque il tempo che passiamo al lavoro diventa un'opzione. Lavorare più del necessario come scelta, in opposizione allo sgobbare ogni giorno per riuscire a mantenersi, è una caratteristica della società occidentale dai tempi della rivoluzione industriale, quando qualcuno già prevedeva che dall'automazione sarebbe derivato un eccesso di tempo libero. Inutile dire che ciò non è accaduto. A causa dell'informatizzazione e della globalizzazione degli anni Ottanta, i manager di oggi possono pretendere di più dai loro dipendenti, sventolando la minaccia di dare il loro lavoro a qualcun altro. La pressione è andata sempre aumentando e, volenti o nolenti, abbiamo dovuto sopportarla. Nel suo libro Workaholics, la psicologa Barbara Killinger spiega come sacrifichiamo volontariamente il nostro benessere generale, lavorando più del necessario in cambio di picchi di successo momentaneo. Tuttavia, questo lavoro in eccesso, anziché aumentare la produttività, il valore o la soddisfazione personale, sfocia più facilmente in stress, sindromi da burnout, un aumento del rischio di infarti e altri disturbi cardiaci e persino una diminuzione della durata della vita. Ciò nonostante abbiamo insistito con questo stile di vita fino al Covid-19. Secondo l'Ufficio di Statistica Nazionale in Gran Bretagna, chi ha lavorato da casa durante la pandemia ha finito per fare in media 6 ore di straordinari non pagati a settimana, mentre chi lavorava fuori casa ha fatto una media di 3,5 ore di straordinari. Oltre a farci lavorare di più, il Covid-19 ha anche accelerato la transizione verso l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale, in particolare nei lavori che comportano vicinanza fisica, dai droni per le consegne di Amazon ai mezzi pubblici a guida automatica. Dall'Università di Oxford sostengono che entro il 2050 il 40% dei mestieri di oggi sarà effettuato dalle macchine e di conseguenza perderemo molti posti di lavoro. Ma ci sono alcune eccezioni. I lavori che comportano interazioni sociali complesse sono ancora al di là delle possibilità dei robot. L'insegnamento, l'assistenza sociale, la cura dei bambini e il counseling hanno ottime probabilità di sopravvivere alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Lo stesso ovviamente vale per i mestieri creativi. Un altro dato interessante è che i settori tradizionalmente dominati dalle donne sono tra quelli meno facilmente colonizzabili dalle macchine, in particolare il secondo turno, ovvero l'insieme delle attività non pagate ma necessarie alla nostra vita, che secondo l'Istat ricadono sulle donne per il 92%. Attività come badare ai bambini, preparare il pranzo e fare il bucato ben difficilmente potranno essere svolte da un robot nel prossimo futuro. Ma anche persone che operano in campi diversi dell'accudimento, della pulizia e della creatività continueranno a farlo un domani. Semplicemente lo faranno in modo diverso.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero le montagne. Clima, qualità dell'aria, riserve d'acqua e varietà di piante subirebbero un duro colpo. Provate a immaginare un mondo piatto, o quasi, dove infuriano venti e tempeste, mentre tutti i popoli si mischiano. Di Massimo Manzo. Alcuni le scalano per professione, altri vi si recano in villeggiatura e in molti ci vivono, godendo dei vantaggi offerti dall'aria pulita e dalla natura incontaminata. Ma è normale, perché da sempre le montagne hanno ispirato sentimenti contrastanti, dal terrore per la loro imponenza alla voglia di sfidarle o di elevarsi spiritualmente toccandone le cime. La loro importanza non è però solo simbolica. Da milioni di anni la presenza delle catene montuose influisce infatti sul clima e sugli equilibri ecologici globali, oltre a determinare il confine naturale di intere nazioni. Ma cosa succederebbe se questi silenziosi giganti scomparissero all'improvviso? Di certo, gli effetti sarebbero in grado di stravolgere notevolmente la nostra vita. Vette irraggiungibili. Sulla Terra esistono oltre 1 milione di montagne e nel complesso più della metà della superficie del pianeta è occupata da rilievi montuosi, con profili diversi a seconda dell'effetto erosivo degli agenti atmosferici e dell'epoca di formazione. Le montagne più antiche sono meno alte di quelle recenti. Ad accomunare ogni montagna, peraltro, è l'essere nata dallo scontro tra placche tettoniche, ovvero parti della crosta terrestre. Nel dettaglio, una montagna, per essere definita tale, oltre a essersi formata almeno 2,6 milioni di anni fa, deve avere un'altezza superiore a 600 metri sul livello del mare. Proprio a causa della loro altezza, le montagne sono paragonate a sentinelle in grado di avvertirci in anticipo su molti fenomeni meteorologici, afferma Piero Di Carlo, professore di fisica dell'atmosfera e climatologia all'Università di Chieti Pescara. La loro presenza ha influenzato la nostra conformazione del paesaggio terrestre. Clima ostile. Dal punto di vista climatico, infatti, le montagne hanno sempre influito sulla regolazione delle temperature e se sparissero di colpo dovremmo fare i conti con un'autentica catastrofe ecologica. Catene montuose come le Alpi o gli Appennini
5: sono in grado, nello scontro con le masse d'aria carica di vapore acqueo, di favorire le precipitazioni, contribuendo a ridurre l'effetto serra e limitando la quantità di vapore nell'atmosfera, spiega Di Carlo. Lo stesso avviene con la CO2, che tende a essere sottratta attraverso la folta vegetazione presente in montagna, che svolge così un ruolo stabilizzatore. In breve, se fossimo privati dei monti, avremmo un'accelerazione degli effetti negativi del cambiamento climatico a cui già assistiamo oggi, con un forte innalzamento delle temperature e dei livelli di umidità che complicherebbero la vita di moltissime comunità, animali e umane. Ma le montagne fungono anche da formidabili barriere naturali contro fenomeni atmosferici potenzialmente pericolosi. Inondazioni, tempeste e uragani diventerebbero talmente frequenti da rendere impossibile qualsiasi attività agricola. Per non parlare delle risorse idriche, che diminuirebbero in modo drammatico. Le nevi e i ghiacciai montani possono conservare grandi quantità di acqua per molto tempo e oggi custodiscono la maggior parte delle fonti di acqua dolce, precisa l'esperto. Venendo meno le riserve montane, dovremmo ricorrere in maniera pesante a costosi sistemi artificiali di depurazione. Ci sarebbero i fiumi, ma solo quelli nati da sorgenti sotterranee. Ecosistemi perduti. Insieme alle attività idriche, l'assenza delle montagne causerebbe una reazione a catena sul piano ecologico. Oltre alla diminuzione delle riserve di legname e dei pascoli per il bestiame, perderemmo un numero incredibile di specie animali e vegetali, con patrimoni genetici unici, in grado di produrre beni alimentari e sottoprodotti pregiati, come la lana cashmere, proveniente dall'omonima regione montuosa, incastonata tra l'India e Pakistan, il Kashmir. Le capre stanziate su quelle montagne sono capaci di sviluppare una fibra più resistente proprio a causa delle temperature rigidissime diffuse a quelle altitudini. I rilievi montuosi sono caratterizzati da una biodiversità animale e vegetale unica, che andrebbe inevitabilmente perduta, dato che la flora montana e numerose specie di piante riescono a crescere solo a determinate altitudini, spesso superiore ai 1000-2000 metri, e non possono sopravvivere in pianura o in collina, chiosa Di Carlo. Stambecchi, camosci, caprioli, lupi e orsi, insieme a migliaia di specie di uccelli, sarebbero costretti a spostarsi più in basso, perdendo le loro abitudini e rischiando l'estinzione. Anche la salute dell'uomo peggiorerebbe. In montagna, la rarità di pollini e spore rende l'aria più salubre, un vero toccasana per chi soffre di asma o altre patologie respiratorie come allergie o problemi polmonari. Non a caso, in passato, i medici consigliavano lunghe villeggiature montane.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Pianeta Blu News. Impiantata in Italia rivoluzionaria retina artificiale che dona una vista bionica ai pazienti ciechi. Di Andrea Centini. Per la prima volta in Italia è stata impiantata l'NR600, una rivoluzionaria retina artificiale di ultima generazione prodotta in Israele, che dona una vista bionica a pazienti completamente ciechi. L'impianto è stato eseguito presso il Policlinico Gemelli di Roma su un paziente settantenne affetto dalla forma grave della retinite pigmentosa. Ecco come funziona il dispositivo e come vedrà l'uomo. Al Policlinico Gemelli di Roma è stata impiantata una retina artificiale di ultimissima generazione a un paziente settantenne non vedente a causa di una forma avanzata di retinite pigmentosa. Si tratta del sesto impianto al mondo e il primo in Italia di questo rivoluzionario dispositivo, messo a punto dagli ingegneri israeliani dell'azienda Nanoretina di Herzliya, non lontana da Tel Aviv, dove hanno sede numerose start-up del settore dell'high-tech, un po' come la Silicon Valley californiana. La retina artificiale, chiamata NR600, è stata impiantata dopo un intervento durato circa 2 ore. Il paziente ha già iniziato a vedere la luce, un risultato straordinario per chi è rimasto al buio per anni. Serviranno mesi di collaudi, pratica e adattamento del cervello, ma alla fine imparerà a gestire la sua nuova vista bionica. La retina artificiale non restituisce la vista naturale, tuttavia permette di distinguere forme e oggetti, migliorando enormemente la qualità della vita di chi diventa completamente cieco a causa della retinite pigmentosa. Ad eseguire l'impianto è stata l'equipe guidata dal professor Stanislao Rizzo, direttore presso la UOC, oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e docente IRCCS, e docente di clinica oculistica all'Università Cattolica Campus di Roma. Lo scienziato è un pioniere di questi interventi, essendo stato il primo ad aver impiantato in Italia la retina artificiale Argus nel 2011 in un paziente non vedente. In 10 anni il progresso tecnologico è stato significativo. A differenza del vecchio modello, che aveva appena 60 elettrodi, l'NR600 ne contiene ben 400, migliorando sensibilmente il risultato finale. Come spiegato in un comunicato stampa del Policlinico Gemelli, la nuova retina artificiale è grande come la punta di una matita, con un diametro di 5 mm e uno spessore di 1 mm. Va posizionata da un esperto di chirurgia oculistica direttamente sulla retina, facendo in modo che gli elettrodi penetrino nelle cellule e vadano a sostituire i fotorecettori distrutti dalla malattia. Grazie a specifici stimoli, gli elettrodi fanno attivare le cellule ganglionari, responsabili della trasmissione al cervello dell'informazione visiva. Il processo lo si ottiene indossando degli speciali occhiali che inviano un impulso infrarosso all'NR600 alimentandola. Come sottolineato dagli esperti, la retina artificiale non restituisce la vista naturale, ma permette, dopo un lungo periodo di riabilitazione, al paziente di riconoscere forme degli oggetti e il movimento che vengono visti in bianco e nero e con immagini pixelate. Potrebbe apparire un risultato non molto sorprendente, ma in realtà, per chi ha perduto completamente la vista, rappresenta un progresso enorme, in grado di migliorare sensibilmente autonomia e qualità della vita. Al momento la retina artificiale viene sperimentata all'interno di uno studio clinico multicentrico che coinvolgerà in tutto 20 pazienti, tutti rigorosamente selezionati dal team di ricerca. 6 di essi hanno già ricevuto l'impianto. L'obiettivo è ottenere tutte le certificazioni necessarie per la futura commercializzazione. L'NR600 è progettata per i pazienti colpiti dalla forma grave della retinite pigmentosa, che rende ciechi a entrambi gli occhi. La condizione colpisce circa 1.500 persone in Italia. Recentemente, in Israele, è stato effettuato il primo trapianto di cornea completamente artificiale che ha ridonato la vista ad un uomo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Mind. Il ruolo della gelosia, di Sylvie Cochran. Uno dei morsi più dolorosi è quello della gelosia, il mostro dagli occhi verdi, descritto da Shakespeare nell'Otello. Eppure, se ci pensiamo dal punto di vista dell'evoluzione, dobbiamo considerare che le emozioni e i sentimenti hanno un'utilità. Ci hanno permesso di perpetuare la specie proteggendoci dalle minacce dell'ambiente e consentendoci di selezionare ciò che è più adatto al nostro sviluppo. È possibile allora che la gelosia, questa sensazione che cerchiamo di reprimere o di contrastare nel momento in cui la proviamo, abbia potuto essere utile alla nostra sopravvivenza e che, per questo motivo, sia stata selezionata dall'evoluzione della nostra specie? Le religioni non sono certo tenere con la gelosia. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. Difficile rispettare questo comandamento, che si tratti delle immagini che vediamo scorrere su un social network o della vita reale. Chi può affermare di non avere mai provato gelosia o invidia? Queste istantanee che ci giungono dall'esistenza dei nostri simili ci danno spesso la sensazione che la vita degli altri sia più bella, più variopinta, più interessante, più felice, più esotica o più appagante della nostra. La gelosia è interpretata come un processo emotivo e intellettuale complesso che spesso deriva dal confronto sul piano sociale. Lo status, la ricchezza o il successo degli altri ci sembrano molto superiori ai nostri e in effetti sono spesso oggetto di desiderio. Ma quando sentiamo parlare di gelosia, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente sono le relazioni sentimentali. Da un punto di vista affettivo, la cosiddetta gelosia romantica associa numerose emozioni di base, come la collera, la tristezza e la sorpresa, innescate da un evento che minaccia il nostro rapporto. Da un punto di vista cognitivo, questo sentimento sopraggiungerebbe essenzialmente nel caso in cui, nella coppia, ci sia una violazione delle aspettative. Al contrario di quanto sperava, uno dei due partner si rende conto, o crede di rendersi conto, che sta condividendo la sua vita con una persona che non è fedele né leale e che non ha la sua stessa considerazione del rapporto. Questo sentimento è condiviso da un gran numero di persone del tutto equilibrate, ma la gelosia è anche definita estrema o malata quando ha un costo molto elevato sul piano psicologico o economico. Sappiamo purtroppo che talvolta porta a comportamenti aggressivi che arrivano fino all'omicidio e in particolare al femminicidio. Eppure, nonostante l'immagine negativa che questo sentimento veicola, la letteratura scientifica abbonda di ricerche che sostengono l'idea che, in generale, la gelosia, così come tutto ciò che proviamo, sarebbe un vantaggio per la perpetuazione della nostra specie. In effetti, la nostra è una specie sociale, in cui la formazione di coppie è un beneficio fondamentale per la sopravvivenza della prole per lunghi anni, e dove tutto ciò che consente a un individuo di fidelizzare il proprio partner ne accresce le probabilità di trasmettere i geni. La gelosia sarebbe un'emozione che partecipa a questo meccanismo. In effetti, che cosa può esserci di meglio che proteggersi dai potenziali rivali per assicurare la stabilità di una relazione amorosa, permettere la riproduzione e contribuire così alla sopravvivenza dell'umanità? Da questo punto di vista, come spesso accade, le ipotesi evolutive non attribuiscono lo stesso ruolo all'uomo e alla donna. David Bass, psicologo dell'Università del Michigan, ha sostenuto l'ipotesi che il nostro genere possa determinare la natura della nostra gelosia. Mentre le femmine sarebbero più sensibili all'essere tradite sul piano affettivo, i maschi reagirebbero molto peggio a un tradimento sessuale. Questo perché le donne sarebbero alla ricerca di una sicurezza emotiva e materiale necessaria per un buon esito della gravidanza e per la buona educazione e la protezione della progenie, il cui numero è forzatamente limitato. Gli uomini, per contro, non sopporterebbero di avere un rivale che potrebbe usurpare il loro ruolo di maschi riproduttori. Secondo questa idea, la gelosia femminile avrebbe origine dal bisogno di conservare l'unità familiare necessaria alla sopravvivenza dei bambini e quindi dei propri geni, mentre, dal punto di vista maschile, il nodo sarebbe avere la sicurezza della paternità, sempre per trasmettere i propri geni. Per verificare questa ipotesi, Christine Harris, dell'Università della California a San Diego, ha testato la reazione di 196 adulti, maschi e femmine, eterosessuali e omosessuali, verso un'infedeltà immaginaria o vissuta. Nella condizione immaginaria, i partecipanti dovevano rispondere alla seguente domanda. Pensate a una relazione romantica, seria, che avete avuto in passato, che avete adesso o che vorreste avere. Immaginate ora di scoprire che il vostro partner è interessato a qualcun altro. Che cosa vi farebbe più male? Che il vostro partner si innamori oppure che provi nuove posizioni sessuali con quest'altra persona? Nella condizione reale, per prima cosa, si chiedeva ai partecipanti se fossero mai stati in coppia con qualcuno che li aveva traditi. Se la cosa era successa, dovevano indicare fino a che punto, su una scala da 1 a 5, si erano concentrati sull'aspetto affettivo piuttosto che sessuale di questo tradimento. La prima condizione sperimentale ha confermato che il genere ha un effetto sulle risposte. In una popolazione eterosessuale sono più gli uomini che le donne a immaginare che un tradimento sul piano sessuale sia più difficile da sopportare rispetto a un'infedeltà amorosa. Nella seconda parte dello studio, però, quando i partecipanti dovevano evocare un'esperienza di infedeltà subita di persona, le differenze tra i due sessi tendevano a ridursi, lasciando affiorare dubbi sull'effetto del genere sul tipo di gelosia. A prescindere dal genere dei partecipanti, infatti, in media tutti si dimostravano più colpiti da un'infedeltà sul piano emotivo che da un tradimento puramente sessuale. Questi risultati, mostrando che in materia di tradimento l'immaginazione non ha nulla a che vedere con la realtà, rimettono seriamente in discussione numerose pubblicazioni sull'argomento. Nella vita vera, infatti, al contrario che nelle simulazioni in laboratorio, non esiste alcun effetto legato al genere di appartenenza. Tutti siamo scioccati dal fatto di non essere più l'unico oggetto d'amore del nostro partner. Se però siamo così attaccati alla nostra sicurezza affettiva, il nostro shock dovrebbe essere tanto più forte quanto più siamo coinvolti in un rapporto duraturo e soddisfacente col partner. Questo è ciò che Yan Sun e collaboratori dell'Università di Pechino hanno indagato usando tecniche di imaging cerebrale. Gli studiosi sono partiti dall'idea che la gelosia in una coppia dipenda strettamente dalla durata e dalla qualità della relazione. Per testare l'ipotesi, hanno chiesto ai partecipanti di entrare in uno scanner che ne registrava l'attività cerebrale mentre guardavano video intesi a suscitare sentimenti di gioia, di amore o di gelosia. Gli scenari proposti permettevano di confrontare il grado del sentimento rispetto a diversi momenti di una relazione sentimentale. Alcuni mettevano in scena un potenziale tradimento all'inizio di un rapporto, altri in stadi più avanzati della relazione. I risultati mostrano anzitutto che, in generale, provare gelosia sul piano affettivo comporta essenzialmente l'attivazione di zone cerebrali profonde, chiamate gangli della base, e implicate, come era prevedibile, nelle emozioni, nei comportamenti e nella motivazione. La cosa interessante è che queste attivazioni erano più intense se il tradimento avveniva in una relazione stabile e soddisfacente. Come ci si poteva aspettare, i risultati mostrano inoltre che essere traditi comporta sentimenti, misurati tramite questionari, tanto più violenti quanto più il soggetto è felice del proprio rapporto. Tutto ciò è confermato dal punto di vista cerebrale. L'attivazione di un'altra regione rilevante, la corteccia prefrontale, è correlata sia al grado di felicità provata nella relazione, valutato sempre con un questionario, sia all'intensità della gelosia. C'è poi un dato più inquietante, ma che conferma ciò che si osserva in molte società, in particolare nei confronti delle donne. L'intensità della gelosia sarebbe correlata in modo significativo con la tendenza ad aggredire l'altro, misurata con scale di valutazione standard. Che cosa bisogna fare allora? Impedirsi di costruire una relazione duratura e felice per paura di amplificare la gelosia dell'altro? Un altro gruppo cinese dell'Università di Chengdu ha forse trovato una soluzione molto più semplice. Xiao Xiao Zheng e collaboratori hanno dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento, secreto in abbondanza al momento del parto o in occasione di un colpo di fulmine, ridurrebbe il senso di gelosia, diminuendo i sentimenti negativi e aumentando quelli positivi, anche di fronte a un potenziale rivale. D'altronde, Dirk Scheele e colleghi dell'Università di Bonn in Germania avevano già dimostrato che la somministrazione di uno spray all'ossitocina a uomini coinvolti in una relazione li aiutava a tenere le distanze da altre donne potenzialmente attraenti. Quando arriverà allora un profumo unisex a base di ossitocina per uomini e donne per preservare la coppia, rinforzare la fedeltà e dunque ridurre le potenziali reazioni di gelosia o di aggressività dei nostri partner, permettendoci di perpetuare la specie umana in tutta tranquillità?
8: Nell'attesa di quello che sarà senz'altro un immenso successo commerciale, esistono altri modi di procurarsi un po' di ossitocina. Comportarsi con tenerezza, facendosi carezze, investendo nelle relazioni. Tutte cose che tengono a bada il mostro dagli occhi verdi.
9: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Teseo 2016, letto da Stefania Friso. Una raccolta inedita del meglio della scrittura divulgativa, divertente, irriverente di Umberto Eco. Un libro che prosegue idealmente il successo delle bustine di Minerva, in forma di istruzioni per affrontare i piccoli e grandi problemi quotidiani.
1: Buon ascolto.
2: Come fare l'indiano? Dato che l'avvenire della nazione indiana appare ormai segnato, unica possibilità per il giovane indiano desideroso di elevarsi socialmente è apparire in un film western. A tale scopo, si provvedono qui alcune istruzioni essenziali, onde permettere al giovane indiano, nel corso delle sue varie attività di pace e di guerra, di qualificarsi come indiano da western, risolvendo in tal modo il problema della sottooccupazione endemica della propria categoria. Prima dell'attacco. 1. Non attaccare mai subito. Farsi notare da lontano con qualche giorno di vantaggio, emettendo visibili segnali di fumo, in modo da dare tempo alla diligenza o al fortino di avvisare il settimo cavalleggeri. 2. Possibilmente farsi notare a piccoli gruppi sui monti circostanti, porre le sentinelle su picchi molto isolati. 3. Lasciare tracce evidenti del proprio passaggio. Orme di cavalli, fuochi di bivacco spenti, piume e amuleti che permettono di riconoscere la tribù. Attacco alla diligenza. 4. Attaccando la diligenza, sempre seguirla da lontano o al massimo fiancheggiarla, in modo da poter essere colpiti. 5. Frenare i Mustangs, notoriamente più veloci dei cavalli da tiro, in modo da non precedere la diligenza. 6. Tentare di bloccare la diligenza solo a uno, gettandosi tra i finimenti dei cavalli, in modo da venir colpiti dal postiglione e rimanere calpestati dal traino. 7. Mai tagliare la strada in molti alla diligenza, si arresterebbe subito. Attacco a farm isolata o a cerchio di cardiaggi. 8. Non attaccare mai di notte quando i coloni non se lo aspettano. Rispettare il principio secondo il quale l'indiano attacca soltanto di giorno. 9. Fare udire con insistenza il grido del coyote in modo da segnalare la propria posizione. 10. Se un bianco emette il grido del coyote, alzare subito il capo per offrire un comodo bersaglio. 11. Attaccare a carosello, senza stringere mai il cerchio, in modo da poter essere colpiti uno per uno. 12. Non impegnare mai tutti gli uomini per un carosello, sostituirli via via che cadono. 13. Malgrado la mancanza di staffe, impigliare in qualche modo il piede nei finimenti del cavallo, così quando si è colpiti si venga trascinati a lungo dall'animale. 14. Usare fucili comperati da trafficante disonesto di cui non si conosce il funzionamento. Impiegare molto tempo nel caricarli. 15. Non interrompere il carosello quando arrivano i loro. Attendere il reparto di cavalleria senza andargli incontro e disperdersi al primo impatto in modo disordinato, consentendo inseguimenti individuali. 16. Nel caso di farm isolata, mandare a spiare di notte un solo uomo. Costui dovrà avvicinarsi a una finestra illuminata e guardare a lungo una donna bianca nell'interno, sino a che essa non abbia scorto il volto dell'indiano contro i vetri. Attendere l'urlo della donna e l'uscita degli uomini. Poi tentare di fuggire. Attacco al fortino. 17. Anzitutto far fuggire nottetempo i cavalli, non impadronirsi.

andarsene, lasciarli disperdere nella prateria. 18. In caso di scalata nel corso della battaglia, scalare a uno. Lasciare spuntare prima l'arma, quindi la testa, lentamente, ed emergere in tempo dopo che la donna bianca avrà segnalato la vostra presenza a un tiratore scelto. Non cadere all'interno del fortino, ma all'indietro, verso l'esterno. 19. Sparando da lontano, mettersi in evidenza sul culmine di un picco, in modo da cadere in avanti andandosi a sfracellare sulle rocce sottostanti. 20. In caso di confronto diretto, attendere a prendere la mira. 21. Nello stesso caso, non usare mai pistole che risolverebbero immediatamente il confronto diretto, ma solo armi bianche. 22. In caso di sortita dei bianchi, non rubare le armi al nemico ucciso, solo l'orologio, ma attardandosi ad ascoltare il ticchettio sino al sopraggiungere di altro nemico. 23. In caso di cattura del nemico, non ucciderlo subito, ma legarlo al palo o rinchiuderlo in una tenda e attendere la luna nuova sino a che non lo vengano a liberare. 24. In ogni caso, c'è la sicurezza di uccidere il trombettiere nemico non appena da lontano si odono gli squilli del settimo cavalleggeri. A questo punto, il trombettiere del fortino si leva sempre in piedi e risponde dal merlo più alto del fortino. Altri casi. 25. In caso di attacco al villaggio indiano, uscire dalle tende in preda alla confusione e correre in direzioni contrastanti cercando di afferrare le armi che saranno state previamente lasciate in luoghi difficilmente raggiungibili. 26. Controllare la qualità del whisky smerciato dai trafficanti. La percentuale di acido solforico deve essere di 3 a 1. 27. In caso di passaggio del treno, assicurarsi che vi sia a bordo un cacciatore di indiani e costeggiare il convoglio a cavallo agitando il fucile e lanciando urla di saluto. 28. Balzando dall'alto alle spalle di un bianco, tenere il coltello in modo che non lo ferisca immediatamente, permettendo il corpo a corpo. Attendere che il bianco si volti. 1975. Come presentare un catalogo d'arte? Le annotazioni che seguono valgono come istruzione per un presentatore di cataloghi d'arte. D'ora in poi, PDC. Attenzione, non valgono per la stesura di un saggio critico storico su rivista specializzata, per vari e complessi motivi, il primo del quale è che i saggi critici vengono letti e giudicati da altri critici e raramente dall'artista analizzato, che o non è abbonato alla rivista o è già morto da 2 secoli. Il contrario di quanto avviene per un catalogo di mostra d'arte contemporanea. Come si diventa PDC? Purtroppo è facilissimo. Basta fare una professione intellettuale, richiestissimi fisici nucleari e biologi. Possedere un telefono intestato a proprio nome e avere una certa rinomanza. La rinomanza viene così calcolata. Deve essere in estensione geografica superiore all'area di impatto della mostra, rinomanza a livello provinciale per cittadina di meno di 70.000 abitanti, a livello nazionale per capoluogo di regione, a livello mondiale per capitale di Stato sovrano, esclusi San Marino e Andorra. E in profondità inferiore all'estensione delle conoscenze culturali dei possibili acquirenti dei quadri. Se si tratta di una mostra di paesaggi alpini stile Segantini, non è necessario, anzi è dannoso, scrivere sul New Yorker ed è più opportuno essere preside del locale istituto magistrale. Naturalmente bisogna essere avvicinati dall'artista richiedente, ma questo non è un problema. Gli artisti richiedenti sono il numero maggiore dei potenziali PDC. Date queste condizioni,
L'elezione a PDC è fatale, indipendentemente dalla volontà del potenziale PDC. Se l'artista vuole, il potenziale PDC non riuscirà a sottrarsi alla bisogna, a meno che scelga l'emigrazione in altro continente. Quando ha accettato, il PDC dovrà individuare una delle motivazioni che seguono. 1. Corruzione. Rarissima perché, come si vedrà, ci sono motivazioni meno dispendiose. 2. Contropartita sessuale. 3. Amicizia, nelle due versioni di effettiva simpatia o impossibilità di rifiuto. 4. Regalo di un'opera dell'artista. La motivazione non coincide con quella seguente, e cioè con l'ammirazione per l'artista. Infatti, si possono desiderare quadri in regalo per costituire un fondo commerciabile. 5. Effettiva ammirazione per il lavoro dell'artista. 6. Desiderio di associare il proprio nome a quello dell'artista. Favoloso investimento per intellettuali giovani. L'artista si affannerà a divulgarne il nome in innumerevoli bibliografie nei cataloghi successivi, in patria e all'estero. 7. Cointeressenza ideologica, estetica o commerciale nello sviluppo di una corrente o di una galleria d'arte. Quest'ultimo è il punto più delicato, a cui non può sottrarsi neppure il PDC più adamantinamente disinteressato. Infatti, un critico letterario, cinematografico o teatrale che esaltino o che distruggano l'opera di cui parlano, incidono abbastanza poco sulla sua fortuna. Il critico letterario, con una buona recensione, fa salire le vendite di un romanzo di poche centinaia di copie. Il critico cinematografico può stroncare una commediola porno senza impedire che realizzi incassi astronomici, e così il critico teatrale. Il PDC, invece, con il suo stesso intervento, contribuisce a far salire le quotazioni di tutta l'opera dell'artista, talora con sbalzi da 1 a 10. Questa situazione caratterizza anche la situazione critica del PDC. Il critico letterario può parlare male di un autore che magari non conosce e che comunque di solito non può controllare l'apparizione dell'articolo su di un dato giornale. Invece l'artista commissiona e controlla il catalogo. Anche quando dice al PDC sì, pure severo, di fatto la situazione è insostenibile. O si rifiuta. Ma si è visto che non si può, o si è come minimo gentili o evasivi. Ecco perché, nella misura in cui il PDC vuole salvare la propria dignità e l'amicizia con l'artista, l'evasività è il fulcro dei cataloghi di mostre. Esaminiamo una situazione immaginaria, quella del pittore Prosciuttini che da 30 anni dipinge fondi ocra con sopra al centro un triangolo isoscele azzurro con la base parallela al bordo sud del quadro, cui si sovrappone in trasparenza un triangolo scaleno rosso, inclinato in direzione sud-est rispetto alla base del triangolo azzurro. Il PDC dovrà tenere conto del fatto che, a seconda del periodo storico, Prosciuttini avrà intitolato il quadro nell'ordine dal 1950 al 1980. Composizione 2 più infinito E uguale mc al quadrato, Allende, Allende, il Cile non si arrende, Le Nom du Père, A, traverso, privato. Quali sono le possibilità onorevoli di intervento per il PDC? Facile se è un poeta. Dedica una poesia a Prosciuttini, per esempio, come una freccia. Ahi, crudele Zenone. L'impeto di altro dardo, parasanga tracciata di un cosmo malato, di buchi neri multicolori. La soluzione di prestigio per il PDC, per Prosciuttini, per il gallerista, per l'acquirente. La seconda soluzione è riservata solo a narratori. E assume la forma della lettera aperta a ruota libera. Caro Prosciuttini, quando vedo i tuoi triangoli mi ritrovo a Uqbar, teste Georges Louis.
Un Pierre Menard che mi propone forme ricreate in altra età. Don Pitagora della Mancia. Lascivie a 180 gradi. Potremmo liberarci della necessità? Era una mattina di giugno, nella campagna assolata, un partigiano impiccato al palo del telefono. Adolescente, dubitai dell'essenza della regola, eccetera. Più facile il compito di un PDC di formazione scientifica. Egli può partire dalla persuasione, peraltro esatta, che anche un quadro è un elemento della realtà. Basta quindi che parli di aspetti molto profondi della realtà e qualsiasi cosa dica non mentirà. Per esempio, i triangoli di Prosciuttini sono dei grafi. Funzioni proposizionali di concrete topologie, nodi. Come si procede da un nodo U a un altro nodo? Occorre, come è noto, una funzione F di valutazione e se F di U appare minore o uguale a F di V, sviluppare per ogni altro nodo V che si consideri U nel senso di generare nodi discendenti da U. Una perfetta funzione di valutazione allora soddisferà la condizione F di U minore o uguale a F di V, tale che se D di UQ allora minore o uguale a D VQ, dove ovviamente D di AB è la distanza tra A e B nel grafo. L'arte è matematica, tale il messaggio di Prosciuttini. Può sembrare a prima vista che soluzioni del genere vadano bene per un quadro astratto, ma non per un Morandi o per un Guttuso. Errore. Dipende naturalmente dall'abilità dell'uomo di scienza. Come indicazione generica diremo che oggi, usando con sufficiente disinvoltura metaforica la teoria delle catastrofi di René Thom, si può dimostrare che le nature morte di Morandi rappresentano le forme su quella soglia estrema di equilibrio oltre la quale le forme naturali delle bottiglie si avvolgerebbero a cuspide oltre e contro se stesse, incrinandosi come un cristallo offeso da un ultrasuono. E la magia del pittore consiste appunto nell'avere rappresentato questa situazione limite. Giocare sulla traduzione inglese di natura morta, still life, still, ancora per un poco, ma sino a quando? Still until, magia della differenza tra essere ancora ed essere dopodiché. Un'altra possibilità esisteva tra il 1968 e diciamo il 1972. L'interpretazione politica. Osservazioni sulla lotta di classe, sulla corruzione degli oggetti infangati dalla loro mercificazione. L'arte come rivolta contro il mondo delle merci. Triangoli di Prosciuttini come forme che si rifiutano di essere valore di scambio, aperti all'inventività operaia, espropriata dalla rapina capitalistica. Ritorno a un'età dell'oro o annuncio di una utopia, il sogno di una cosa. Tutto quanto detto sinora vale però per il PDC che non fa il critico d'arte di professione. La situazione del critico d'arte è invece, come dire, più critica. Dovrà pur parlare dell'opera, ma senza esprimere giudizi valutativi. La soluzione più comoda consiste nel mostrare che l'artista ha lavorato in armonia con la visione del mondo dominante, ovvero, come oggi si dice, con la metafisica influente. Qualsiasi metafisica influente rappresenta un modo di rendere ragione di ciò che c'è. Un quadro appartiene indubbiamente alle cose che ci sono e, tra l'altro, per infame che sia, rappresenta in qualche modo ciò che c'è. Anche un quadro astratto rappresenta ciò che potrebbe essere o che è nell'universo delle forme pure. Se per esempio la metafisica influente sostiene che tutto ciò che è altro non è che energia, dire che il quadro di Prosciuttini è energia e rappresenta l'energia non è una menzogna, al massimo è un'ovvietà, ma un'ovvietà che salva il critico e fa felici Prosciuttini, il gallerista e l'acquirente. Il problema è individuare quella metafisica influente di cui tutti in una data epoca sentono parlare,
per ragioni di popolarità. Certo, si può sostenere con Berkeley che esse est percipi e dire che le opere di Prosciuttini sono perché sono percepite. Ma la metafisica in questione, non essendo troppo influente, Prosciuttini e i lettori avvertirebbero l'eccessiva ovvietà dell'asserto. Quindi, se i triangoli di Prosciuttini avessero dovuto essere rappresentati nei tardi 50, giocando sull'influenza incrociata Banffi-Paci e Sartre-Merleau-Ponty al culmine il Magistero di Husserl, sarebbe stato conveniente definire i triangoli in questione come la rappresentazione dell'atto stesso dell'intenzionare, che costituendo regioni eidetiche, fa delle stesse forme pure della geometria una modalità della Lebenswelt. Permesse in quell'epoca anche le variazioni in termini di psicologia della forma. Dire che i triangoli di Prosciuttini hanno pregnanza gestaltica sarebbe stato inoppugnabile, perché ogni triangolo, se è riconoscibile come triangolo, ha una pregnanza gestaltica. Negli anni 60 Prosciuttini sarebbe apparso più up to date se si fosse visto nei suoi triangoli una struttura omologa al pattern delle strutture parentali di Levi-Strauss. Volendo giocare tra strutturalismo e 68, si poteva dire che, secondo la teoria della contraddizione di Mao, la quale media la triade hegeliana nei principi binari dello yin e dello yang, i due triangoli di Prosciuttini evidenziavano il rapporto tra contraddizione primaria e contraddizione secondaria. Non si creda che il modulo strutturalista non si potesse applicare anche alle bottiglie di Morandi, bottiglia profonda, deep bottle, contro bottiglia di superficie. Più libere le opzioni del critico dopo i 70. Naturalmente il triangolo blu, attraversato dal triangolo rosso, è l'epifania di un desiderio che insegue un altro in cui non potrà mai identificarsi. Prosciuttini è il pittore della differenza, anzi della differenza nella identità. La differenza nell'identità si trova anche nel rapporto testa-croce di una moneta da 100 lire, ma i triangoli di Prosciuttini si presterebbero anche per individuarvi un caso di implosione, come d'altra parte anche i quadri di Pollock e l'introduzione di supposte per via anale, buchi neri. Nei triangoli di Prosciuttini v'è però anche l'annullamento reciproco di valore d'uso e valore di scambio. Con un accorto riferimento alla differenza del sorriso della Gioconda, che visto di traverso si dà a riconoscere per una vulva, e in ogni caso è Béans, i triangoli di Prosciuttini potrebbero, nel loro mutuo annullamento e rotazione catastrofica, apparire come una implosività del fallo che si fa vagina dentata. Il fallo del fallo. Insomma, e per concludere, la regola aurea per il PDC è descrivere l'opera in modo che la descrizione, oltre che ad altri quadri, possa applicarsi anche all'esperienza che si ha guardando la vetrina del salumaio. Se il PDC scrive: nei quadri di Prosciuttini la percezione delle forme non è mai adeguamento inerte al dato della sensazione, Prosciuttini ci dice che non c'è percezione che non sia interpretazione e lavoro, e il passaggio dal sentito al percetto è attività, prassi. Essere nel mondo come costruzione di Abschattungen ritagliate intenzionalmente nella polpa stessa della cosa in sé. Il lettore riconosce la verità di Prosciuttini perché corrisponde ai meccanismi in base ai quali distingue dal salumaio una mortadella da una insalata russa.
il che stabilisce, oltre a un criterio di fattibilità ed efficacia, anche un criterio di moralità. Basta dire la verità. Naturalmente c'è modo e modo. 1980.

Avete ascoltato un estratto da Come viaggiare con un salmone di Umberto Eco, editore La nave di Teseo 2016, letto da Stefania Friso.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il mantello di Dino Buzzati.

Dopo interminabile attesa, quando la speranza già cominciava a morire, Giovanni ritornò alla sua casa. Non erano ancora suonate le due. Sua mamma stava sparecchiando. Era una giornata grigia di marzo e volavano cornacchie. Egli comparve improvvisamente sulla soglia e la mamma gridò «Oh, benedetto!» correndo ad abbracciarlo. Anche Anna e Pietro, i due fratellini molto più giovani, si misero a gridare di gioia. Ecco il momento aspettato per mesi e mesi, così spesso balenato nei dolci

0: avanzò in mezzo alla stanza, si sedette. Che stanco, perfino a sorridere sembrava facesse fatica. «Ma togliti il mantello, creatura!» disse la mamma, e lo guardava come un prodigio, sul punto d'essere intimidita. Com'era diventato alto, bello, fiero, anche se un po' troppo pallido. «Togliti il mantello, dammelo qui, non senti che caldo!» Lui ebbe un brusco movimento di difesa, istintivo, serrandosi addosso il mantello per timore forse che glielo strasciami. Rispose evasivo. «Preferisco di no, tanto tra poco devo uscire.» «Devi uscire? Torni dopo 2 anni e vuoi subito uscire?» fece lei desolata, vedendo subito ricominciare dopo tanta gioia l'eterna pena delle madri. «Devi uscire subito e non mangi qualcosa?»
1: «Ho già mangiato, mamma», rispose il figlio con un sorriso buono e si guardava attorno assaporando le amate penombre. «Ci siamo fermati a un'osteria, qualche chilometro da qui.»
0: «Ah, non sei venuto solo? E chi c'era con te? Un compagno di reggimento? Il figliolo della mena, forse?»
1: «No, no. Era uno incontrato per via. È fuori che aspetta adesso.»
0: «È lì che aspetta? E perché non l'hai fatto entrare? L'hai lasciato in mezzo alla strada.»
2: Andò alla finestra e attraverso l'orto, di là del cancelletto di legno, scorse sulla via una figura che camminava su e giù lentamente. Era tutta imbrattata e dava sensazione di nero. Allora nell'animo di lei nacque incomprensibile, in mezzo ai turbini della grandissima gioia, una pena misteriosa ed acuta.
1: «È meglio di no», rispose lui reciso. «Per lui sarebbe una seccatura. È un tipo così.»
0: «Ma un bicchiere di vino glielo possiamo portare, no? Un bicchiere di vino?»
1: «Meglio di no, mamma. È un tipo curioso. È capace di andare sulle furie.»
0: «Ma chi è allora? Perché ti ci sei messo insieme? Che cosa vuole da te?»
1: «Bene, non lo conosco», disse lui lentamente e assai grave. «L'ho incontrato durante il viaggio. È venuto con me. Ecco.»
2: Sembrava preferisse altro argomento. Sembrava se ne vergognasse. E la mamma, per non contrariarlo, cambiò immediatamente discorso, ma già si spegneva nel suo volto amabile la luce di prima.
0: «Senti», disse, «ti figuri la Marietta quando saprà che sei tornato? Te le immagini i salti di gioia? È per lei che volevi uscire?»
2: Egli sorrise soltanto, sempre con quell'espressione di chi vorrebbe essere lieto, eppure non può per qualche segreto peso. La mamma non riusciva a capire perché se ne stava seduto quasi triste come il giorno lontano della partenza. Ormai era tornato, una vita nuova davanti, un'infinità di giorni disponibili senza pensieri, tante belle serate insieme, una fila inesauribile che si perdeva di là delle montagne, nelle immensità degli anni futuri. Non più le notti d'angoscia, quando all'orizzonte spuntavano bagliori di fuoco e si poteva pensare che anche lui fosse là, in mezzo, disteso immobile a terra, il petto trapassato, tra le sanguinose rovine. Era tornato finalmente, più grande, più bello, e che gioia per la Marietta. Tra poco cominciava la primavera, si sarebbero sposati in chiesa, una domenica mattina, tra suono di campane e fiori. Perché dunque se ne stava smorto e distratto? Non rideva più. Perché non raccontava le battaglie? E il mantello? Perché se lo teneva stretto addosso col caldo che faceva in casa? Forse perché sotto l'uniforme era rotta e infangata? Ma con la mamma, come poteva vergognarsi di fronte alla mamma? Le pene sembravano finite. Ecco invece subito una nuova inquietudine.

0: il dolce viso piegato un po' da una parte, lo fissava con ansia, attenta a non contrariarlo, a capire subito tutti i suoi desideri. O era forse ammalato, o semplicemente sfinito dai troppi strapazzi? Perché non parlava? Perché non la guardava nemmeno? In realtà il figlio non la guardava. Egli pareva, anzi, evitasse di incontrare i suoi sguardi, come se temesse qualcosa. E intanto i due piccoli fratelli lo contemplavano muti, con un curioso imbarazzo. «Giovanni», mormorò lei non trattenendosi più, «sei qui finalmente, sei qui finalmente. Aspetta, adesso che ti faccio il caffè». Si affrettò alla cucina e Giovanni rimase coi due fratelli tanto più giovani di lui. Non si sarebbero neppure riconosciuti se si fossero incontrati per la strada. Che cambiamento nello spazio di 2 anni. Ora si guardavano a vicenda in silenzio, senza trovare le parole. Ma ogni tanto sorridevano insieme tutti e tre, quasi per un antico patto non dimenticato. Ed ecco tornare la mamma. Ecco il caffè fumante con una bella fetta di torta. Lui vuotò d'un fiato la tazza. Masticò la torta con fatica. «Perché? Non ti piace più? Una volta era la tua passione», avrebbe voluto domandargli la mamma. Ma tacque per non importunarlo. «Giovanni, non vuoi rivedere la tua camera? C'è il letto nuovo, sai? Ho fatto imbiancare i muri. Una lampada nuova. Vieni a vedere». «Ma il mantello non te lo levi, dunque? Non senti che caldo?» Il soldato non le rispose, ma si alzò dalla sedia, muovendo alla stanza vicina. I suoi gesti avevano una specie di pesante lentezza, come se egli non avesse 20 anni. La mamma era corsa avanti a spalancare le imposte, ma entrò soltanto una luce grigia, priva di qualsiasi allegrezza. «Che bello!» fece lui con fioco e entusiasmo, come fu sulla soglia, alla vista dei mobili nuovi, delle tendine immacolate, dei muri bianchi, tutto quanto fresco e pulito. Ma chinandosi la mamma ad aggiustare la coperta del letto, anch'essa nuova fiammante, egli posò lo sguardo sulle sue gracili spalle, sguardo di inesprimibile tristezza e che nessuno poteva vedere. Anna e Pietro infatti stavano dietro di lui, i faccini raggianti, aspettandosi una grande scena di letizia e sorpresa. Invece niente. «Com'è bello, grazie, sai, mamma», ripeté lui. E fu tutto. Muoveva gli occhi con inquietudine, come chi ha desiderio di conchiudere un colloquio penoso, ma soprattutto ogni tanto guardava con evidente preoccupazione attraverso una finestra il cancelletto di legno verde, dietro il quale una figura andava su e giù, lentamente. «Sei contento, Giovanni, sei contento?» chiese lei, impaziente di vederlo felice. «Oh, sì, è proprio bello», rispose il figlio e continuava a sorridere con grandissimo sforzo. «Giovanni», supplicò lei, «che cos'hai? Che cos'hai, Giovanni? Tu mi tieni nascosta una cosa. Perché non vuoi dire?» Egli si morse un labbro. Sembrava che qualcosa gli ingorgasse la gola. «Mamma», rispose dopo un po' con voce opaca, «adesso io devo andare».
1: «Devi andare? Ma torni subito, no? Vai dalla Marietta, vero? Dimmi la verità, vai dalla Marietta!»
0: E cercava di scherzare, pur sentendo la pena. «Non so, mamma», rispose lui sempre con quel tono contenuto e amaro. Si avviava intanto alla porta. Aveva già ripreso il berretto di pelo. «Non so, ma adesso devo andare. C'è quello là che mi aspetta».
1: «Ma torni più tardi, torni! Tra 2 ore sei qui, vero? Farò venire anche lo zio Giulio e la zia. Figurati che festa anche per loro. Cerca di arrivare un po' prima di pranzo. «Mamma», ripeté il figlio come se la scongiurasse di non dire di più, di tacere, per carità, di non aumentare la pena. «Devo andare adesso. C'è quello là che mi aspetta. È stato fin troppo paziente». Poi la fissò con sguardo da cavar l'anima. Si avvicinò alla porta. I fratellini, ancora festosi, gli si strinsero addosso e Pietro sollevò un lembo del mantello per sapere come il fratello fosse vestito sotto. «Pietro! Pietro, su, che cosa fai? Lascia stare, Pietro!» gridò la mamma temendo che Giovanni si arrabbiasse. «No, no!» esclamò pure il soldato, accortosi del gesto del ragazzo. Ma ormai era troppo tardi. I due lembi di panno azzurro si erano dischiusi un istante. «Oh Giovanni, creatura mia, che cosa ti han fatto?» balbettò la madre prendendosi il volto tra le mani. «Giovanni, ma questo è sangue!» «Devo andare, mamma», ripeté lui per la seconda volta con disperata fermezza. «L'ho già fatto aspettare abbastanza. Ciao Anna, ciao Pietro. Addio, mamma». Era già alla porta. Uscì come portato dal vento. Attraversò l'orto quasi di corsa, aprì il cancelletto. Due cavalli partirono al galoppo sotto il cielo grigio, non già verso il paese, no, ma attraverso le praterie, su, verso il nord, in direzione delle montagne. Galoppavano, galoppavano. E allora la mamma finalmente capì. Un vuoto immenso, che mai e poi mai secoli sarebbero bastati a colmare, si aprì nel suo cuore. Capì la storia del mantello, la tristezza del figlio e soprattutto chi fosse il misterioso individuo che passeggiava su e giù per la strada, in attesa. Chi fosse quel sinistro personaggio fin troppo paziente. Così misericordioso e paziente, da accompagnare Giovanni alla vecchia casa prima di condurselo via per sempre, affinché potesse salutare la madre. Da aspettare parecchi minuti fuori dal cancello, in piedi. Lui, signore del mondo, in mezzo alla polvere, come pezzente affamato.

0: Il racconto.
1: Matilde Serao. Il mio segreto.

Sentite ora il mio segreto, uno spaventoso segreto che rode l'anima. L'ho taciuto sinora per l'orrore della mia mostruosità, ma dentro lo spasimo mio assume mille forme. Io sento due martellini battermi sul cuore, mortificandolo di colpi. Io ho una vite d'acciaio che mi rotea nel petto come un cavaturacciolo. Io ho un migliaio di spilli ficcati sotto il cranio. Io ho un chiodo confitto nella tempia dritta. Eppure, in questa lunga agonia, io non posso morire. Dalla febbre il mio sangue si rinnovella, dalla tortura le mie fibre si disseccano, ma si rinvigoriscono dall'incitamento. La forza dei miei nervi si raddoppia. Morire, no, non mi è concesso. Altri dovrebbero morire, meco. Scrivo il mio segreto non per sollievo, perché non ne spero, ma perché si sappia la verità del caso mio. Sentite, non è vero che io sia pazza. Io vivo, sento, ricordo e ragiono. Quelli che mi tengono imprigionata nel manicomio si ingannano. Mai ho posseduto tanta lucidità di mente, tanta solidità di cervello. Mai ho contemplato con tanta serenità di dolore la mia sventura. Non sono pazza. È inutile la doccia sulla testa, il camerotto foderato di materassi, il bagno caldo, la sorveglianza continua. Questo non può guarirmi perché non sono pazza. Per me non ci vuole il medico, ma il prete. Deve venire il prete con il libro santo dei Vangeli, con la stola ricamata d'oro, con l'acqua benedetta. Deve leggere le preghiere per scongiurare gli spiriti maligni, mettermi sul capo la stola e aspergermi di acqua santa. Deve battersi il petto, inginocchiarsi, pregare l'aiuto del Signore su me, perché io non sono pazza, ma qualcuno si è impossessato di me. Io non sono pazza, ma qualcuno è entrato in me e vive con me. Dentro l'anima mia vi è un'altra anima, dentro la mia volontà vi è un'altra volontà. Dentro la mia ragione vi è un'altra ragione. Bisogna esorcizzarmi, bisogna cacciar via la mia nemica, togliermi quest'altra anima che mi riempie di terrore. Noi siamo due. Quanto tempo è che ho veduto lei, l'altra, per la prima volta? Non so, la data non potrei dirla perché mi sfugge. Certo era un tramonto più rosso d'autunno. Io correva nelle vie infangate, affrettandomi a una casa dove qualcuno che mi amava moriva. Correvo col capo chino sotto la pioggia, mormorando le parole di consolazione e di perdono prima di giungere. D'un tratto, alzando gli occhi sotto la luce rossastra di un fanale a gas, vidi camminarmi accanto una figura femminile. Era una donna di mezza statura, col volto pallido e allungato, sciupato dall'età, dalle sofferenze. Ma in quel volto consumato ardevano gli occhi neri, bruciavano di sangue le labbra. Era vestita tutta di nero, il nero dei suoi occhi. Portava al collo come spillo un ramoscello di corallo rosso come le labbra. Camminava accanto a me, guardando la terra. Un solo momento mi alzò gli occhi in viso, ma li riabbassò subito. Io fui colpita da questa apparizione e distesi la mano quasi per toccarla, ma ella si allontanò rapidamente. La seguii quasi per istinto, senza saper perché, presa da necessità di andare dove andava lei, di fare quello che lei faceva.
La seguì con gli occhi fissi nella sua figura bruna, raggiungendola ogni tanto per vedere quello sguardo nero e ardente, quelle labbra febbricitanti, quell'abito nero come l'occhio, quel ramo di corallo rosso come le labbra. Ella se ne andò per le strade con il suo passo ritmico, fermandosi innanzi alle mostre delle botteghe, salutando qualche creatura ignota, fermandosi a discorrere con qualche essere volgare. Io feci dietro a lei tutto quello che essa fece. Ella prese la via del teatro, salì le scale, entrò in un palco e si pose immediatamente a dardeggiare la folla col suo sguardo nero. Si pose subito a ridere con le sue labbra di sangue. Io, in un palco dirimpetto a lei, imitandola, guardai sfacciatamente la folla e risi sempre. D'un tratto ella scomparve. Io mi abbandonai in una atonia come se mi mancassero gli spiriti, poi mi risvegliai nell'amarezza saliente dei rimorsi. L'amico che m'aspettava, a cui dovevo portare le parole di consolazione e di perdono, era morto, solo, mentre io rideva al teatro. Io non amavo quell'uomo, anzi non amavo nessuno in quel tempo. La mia indifferenza in fatto di sentimento era serena. Non amavo, non avevo il rimpianto dell'amore. Poi quell'uomo era un essere volgare e miserabile di cui io vedeva tutta la miseria, tutta la volgarità. Il suo amore fatto di vanità, di capriccio, di puntiglio, non aveva il potere di irritarmi, ma aveva il potere di nausearmi. Le sue parole mi lasciavano inerte, le sue lettere non mi scuotevano, le sue mani che stringevano le mie non mi facevano impallidire. Odiarlo non potevo e amarlo neppure. Tutta la meschinità, tutta la bassezza del suo spirito la misuravo. Egli, divorato dal desiderio che era vanità, fremeva di rabbia, fremeva di falso amore e pregava e scongiurava, versava lacrime di dispetto. Io mi rifiutava, tranquilla, immobile, sorridente, quasi insolente. Mi immergevo sempre più in quell'indifferenza che è il dono dei forti. Finché lui un giorno, in una scena di collera, mi disse: «O domani o mai più». «Mai più», dissi io freddamente. Il domani, nel pieno meriggio d'inverno, io passeggiava nella campagna, trasalendo d'emozione per la maestà del fiume che se ne andava lento al mare, per gli anemoni crescenti nell'erba umida, per i piccoli salici neri che si piegavano brulli, quasi spinosi, per gli uccelli che stridevano sul mio capo nella profondità dei cieli. Queste sensazioni giungevano squisite, soavi ai miei nervi equilibrati. Ero quieta. Quando ecco nelle lontananze della sponda, nella gialla lucentezza meridiana, ella m'apparve col suo viso smorto, disfatto, dove vivevano soltanto i carbonchi dei suoi occhi e la bocca rossa come un granato, vestita di nero, portando al collo un ramo di corallo rosso. Questa volta non mi guardò. Tutto il mio essere sobbalzò a lei. Mentre si dirigeva lentamente alla città, io la seguii passo per passo come una bestia ubbidiente. Vedevo con paura che ella andava al luogo del convegno con quell'uomo, ma istintivamente non potevo manifestare questa paura. Vidi con spavento che quell'uomo era là, che mi aspettava, che sorrideva di orgoglio.
Egli non vedeva il fantasma che gli si accostava, vedeva me che mi accostavo a lui per seguire il fantasma. «Grazie», disse l'uomo trionfante. Il fantasma sorrise dolcemente e io, che volevo urlare di dolore, sorrisi di dolcezza. «Tu mi ami?» chiese l'uomo. «Ti amo», mormorò il fantasma. Io, cui sulle labbra si affollavano gli insulti, dissi a voce alta: «Ti amo. Mi amerai sempre?» «Sempre», rispose il fantasma. Io, che agonizzavo, risposi: «Sempre». «Lo giuri sulla Madonna?» «Lo giuro sulla Madonna», sussurrò l'ombra. Io, che avevo il terrore del sacrilegio, bestemmiai: «Lo giuro sulla Madonna».

Ora mi dicono pazza. Pensate che ho trascinato 2 anni la catena di un amore falso e volgare, che ho mentito 2 anni, che ho tollerato 2 anni la menzogna perché non mi amava come io non l'amavo. Pensate al disgusto, al ribrezzo, alla stanchezza di 2 anni, ai giuramenti bugiardi fatti e ricevuti, ai trasporti fittizi, ai baci inutili e fiacchi, agli entusiasmi posticci, a questa commedia piena di fango. Era per lei tutto. Per fare quello che ella faceva, per dire quello che ella diceva, per seguirla, per imitarla. Era l'incantesimo di questa fata, di questa strega, di questa magliarda. Era il fascino, il filtro. Avvinghiata ad essa che rappresentava la bugia e il tradimento, io sono stata la bugia e il tradimento. Nel tempo accadde altro. Un altro uomo mi amava veramente, con la lealtà spirituale delle anime elette. Io lo amava con l'umiltà profonda del cuore che cerca riabilitarsi. Le nostre anime vibravano all'unisono nell'armonia potente dell'amore, si fondevano meravigliosamente nell'armonia dell'amore. Era un effetto solo, completo, tutto divino e tutto umano, ma la celestiale fusione durò poco. In un'ora suprema, mentre egli mi parlava soavemente, vidi comparire tra noi la donna dall'abito nero che portava al collo un ramoscello di corallo rosso. Questa volta i soavi occhi lampeggiavano malignamente, le sue labbra di garofano sogghignavano. Egli mi parlava d'amore ed ella ghignava, ghignava. Non ti credo, rispose a quell'uomo che diceva la verità. Così l'amore nostro divenne uno spasimo. Dietro il volto di lui, onesto e buono, io vedeva l'ovale sciupato della donna che ghignava. Egli diceva un sì franco, sincero, e l'eco del fantasma era un no duro. Egli mi accarezzava col suo sguardo innamorato ed ella lampeggiava ferocemente gli occhi. Non ti credo. Non ti credo, ripetevo a quell'uomo, io diventata malvagia e scettica. Poi egli non credette più a me. Mi vedeva sempre distratta, assorbita, scossa da subitanee paure o perduta in esaurimenti mortali. Tu non mi ami, tu sei lontana di qui, la tua anima è assente. Oh, ritorna, ritorna, egli mi supplicava. Eppure ci amavamo. La maga pallida dalle labbra di Carminio, che si scherniva, si metteva fra noi e ne faceva gelare il sangue, e rendeva deboli i nostri baci e fioche le voci. Io soffriva infinitamente più di lui, io che vedevo la maga sedersi accanto a noi, io che sentivo lo spavento di questo spettro salirmi al cervello e farmi delirare. Io che giunsi fino ad essere gelosa di quel fantasma a cui mi sembrava che egli dirigesse le sue parole d'amore. Io che in uno scoppio di gelosia furiosa gridai: Tu mi inganni, tu ne ami un'altra, tu ami una donna pallida, sfinita, con gli occhi neri, le labbra sanguigne, la veste nera, il ramo di corallo rosso. Tu mi inganni, tu mi tradisci, tu ami un'altra. Egli mi guardò trassognato. Tu sei quella, disse semplicemente. Mi condusse allo specchio. Vidi nel cristallo una faccia smorta, consunta dall'età, dalla sofferenza, 2 occhi neri ardenti, 2 labbra brucianti, una veste nera, un ramo di corallo rosso. Vidi la sua figura, che era la mia figura. Urlai come una bestia.
Non sono pazza. Non è la mia testa che devono curare, ma è la più fiera nemica che è entrata in me. Il fantasma si è messo nell'anima mia. L'altra non vuole andarsene, vuol vivere in me, così siamo due. Bisogna esorcizzarmi. Chiamate un prete e dica sul mio capo le parole sacre della preghiera che libera le anime.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, ormone dello stress, impara a tenerlo a bada. Si chiama cortisolo e regola molte funzioni del corpo. Quando vai in tilt ci sono ricadute sul benessere. Per rimediare aiutati con magnesio e sport e occhio agli zuccheri. Di Simona Lovati. Vero o falso? È un ormone legato al sistema nervoso. Vero. Il cortisolo è un ormone prodotto dalle due ghiandole surrenali, posizionate sopra i reni, sotto diretto stimolo della ipofisi, situata alla base del cervello e correlata al sistema nervoso, che regola le attività di tutte le tue sensazioni e dei sentimenti. Il cortisolo è un ormone definito di allarme e fuga, in grado cioè di farti reagire ed essere pronto nei confronti di situazioni più o meno stressanti, sia positive, per esempio cambiare lavoro perché hai ottenuto una promozione o superato un esame, sia negative. I suoi livelli sono costanti tutto il giorno. Falso. In condizioni normali, la produzione di cortisolo scandisce il ritmo della giornata. I tassi salgono al mattino per darti la possibilità di affrontare la giornata con la giusta carica, per poi calare la sera per farti riposare bene. In chi è stressato, invece, i livelli rimangono elevati. Se è in equilibrio, regola l'appetito. Vero. Una corretta produzione di cortisolo mantiene costanti i livelli di glicemia, gli zuccheri. In questo modo si otterrà una sensazione di sazietà e la corretta regolazione della pressione arteriosa. Nelle giuste quantità, il cortisolo è fondamentale per la produzione di certe proteine che stimolano il metabolismo dei grassi, cioè il loro utilizzo per trasformarli in energia, e ha un'attività antinfiammatoria. Tiene sotto controllo le cellule del sistema immunitario. Quando è in eccesso, provoca pelle secca. Falso. Quando è in eccesso, stimola le ghiandole sebacee a produrre più sebo, l'acne peggiora. Inoltre può attivare troppo gli ormoni sessuali, causando mestruazioni irregolari o assenza del ciclo. Il surplus di cortisolo aumenta la pressione e i picchi glicemici, quindi può pure cambiare la distribuzione dell'adipe nel corpo. Non metabolizzando bene zuccheri e grassi, li deposita sull'addome e nei vasi sanguigni con effetti negativi per il sistema cardiovascolare. Il cibo può fare la differenza. Vero. L'alimentazione quotidiana aiuta il cortisolo a essere prodotto col giusto ritmo. Preferisci sempre

0: come pollo e tacchino. Gli zuccheri fanno bene. Falso. Sono concessi quelli naturali della frutta, ma evita o limita il più possibile gli zuccheri semplici di dolci, bibite gassate, prodotti da forno industriali, dolci e salati, infiammano l'organismo e alzano i livelli di glicemia nel sangue. Non esagerare con caffè, tè, alcolici. La dieta quotidiana deve essere bilanciata e prevedere l'inserimento di tutte e tre le macro categorie di nutrienti: carboidrati, grassi e proteine. Anche lo stile di vita conta. Vero, per abbassare il cortisolo è importante dire no al fumo. La nicotina ne stimola la produzione. Fai attività fisica costante ma moderata, senza strapazzare troppo il fisico. Occhio alla luce blu dei dispositivi elettronici, alza i livelli del cortisolo. Integra il magnesio che ne regola la secrezione. Prendilo la sera per un effetto rilassante.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Perché si dice così? Nodo gordiano. C'era una volta in Frigia, regione dell'Asia Minore, un contadino di nome Gordio. Secondo il mito, volendo i Frigi fondare la capitale per il loro nuovo regno, consultarono l'oracolo di Telmesso, il quale disse loro che il loro primo sovrano sarebbe stato il primo uomo che avesse varcato le mura su un carro trainato da buoi. Il personaggio in questione fu proprio Gordio, che dunque lasciò i campi per cingere la corona. Il carro su cui viaggiava passò poi a suo figlio, l'altrettanto mitico re Mida, noto per il suo eccezionale potere di trasformare tutto quel che toccava in oro. Mida lo fece collocare nel tempio, assicurandolo a una colonna con un nodo estremamente stretto e intricato, così che nessuno potesse scioglierlo. C'era infatti una profezia, secondo la quale chiunque lo avesse slegato sarebbe diventato padrone dell'Asia. A tentare l'impresa fu nel 333-332 a.C. il giovane Alessandro Magno. Ma dopo aver provato a districarlo più volte senza successo, spazientito sfoderò la spada e troncò il nodo di netto. La profezia ebbe così il suo compimento e Alessandro Magno conquistò gran parte dell'Asia. E dall'antica leggenda l'espressione nodo gordiano è passata all'uso comune per definire un problema intricato che può essere risolto solo attraverso un'azione inattesa, risoluta e in fondo banale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, la versione digitale di Indiana Jones di Vito Tartamella. Risolvere misteri millenari, ricomporre dipinti o mosaici, tradurre antiche iscrizioni. L'intelligenza artificiale entra anche nel settore in apparenza più lontano dalla tecnologia, l'archeologia. E lo fa in modo dirompente, grazie alla sua capacità di interpretare grandi quantità di dati, con l'Italia all'avanguardia. L'intelligenza artificiale permette infatti di rendere più veloci i compiti lunghi e complessi, a partire dal restauro dei reperti. Un lavoro che, quando bisogna ricostruire vasi, sculture o dipinti spezzati in migliaia di frammenti, è spesso proibitivo. Ricomporre queste opere comporta mesi se non anni di lavoro e assorbe energie preziose che potrebbero invece essere impiegate nella ricerca, spiega Arianna Traviglia, archeologa e direttrice del Centro Tecnologico per i Beni Culturali dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Venezia. Il progetto REPER, finanziato dall'Unione Europea con 3,5 milioni di euro e coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, potrebbe cambiare per sempre questo scenario. Consiste nella costruzione di un braccio robotico

0: capace di prendere uno a uno i frammenti di un'opera distrutta, fotografarli in 3D e archiviarne le immagini. Terminato il lavoro di scansione, l'intelligenza artificiale ne ricostruisce l'ordine originario, dando al braccio robotico le istruzioni per ricomporre i frammenti in modo corretto. Il banco di prova sarà ricostruire due affreschi del parco archeologico di Pompei, il soffitto della casa dei pittori al lavoro, ridotto in frammenti dai bombardamenti della guerra, e le pareti della Schola Armaturarum, rovinate dal crollo dell'edificio nel 2010. I pezzi saranno fotografati e studiati con uno spettroscopio per identificare in maniera univoca i pigmenti che li compongono: ocra gialla, ocra rossa, malachite, blu egiziano. Parliamo di oltre 15.000 frammenti, impossibili da riassemblare per un essere umano e per questo conservati da anni in un magazzino, spiega Traviglia. Il robot repair sarà in pratica un risolutore meccanico di puzzle e potrebbe rivoluzionare la ricerca. Fra qualche anno possiamo immaginare un archeologo che torna dal sito di uno scavo la sera e lascia tutti i frammenti sul tavolo per trovare la mattina dopo un vaso o una scultura riassemblata dal robot durante la notte. È già realtà, invece, la possibilità di classificare un frammento di ceramica semplicemente inquadrandolo con un smartphone o un tablet. È merito di un'app, Arc Aide, sviluppata dall'Università di Pisa e finanziata con 2,4 milioni di euro dall'Unione Europea. Consente di riconoscere automaticamente e datare un frammento di ceramica. I ricercatori hanno infatti addestrato l'intelligenza artificiale con un grande database di ceramiche romane e medievali, dimostrando che il sistema funziona con un'accuratezza del 75%. Migliorerà man mano che saranno aggiunti nuovi contenuti e stili. Altrettanto promettenti le prospettive di usare l'intelligenza artificiale per tradurre lingue antiche. Sfruttando la potenza di elaborazione di DeepMind, l'Università Ca' Foscari di Venezia ha messo a punto Itaca, un sistema per l'interpretazione di antiche iscrizioni greche. Addestrato con oltre 178.000 reperti, dal VII secolo a.C. al V secolo d.C., oggi il sistema riesce a tradurre le iscrizioni ripristinando i testi mancanti o danneggiati, col 62% di accuratezza, e datarli con precisione ancora maggiore. Di recente, un gruppo di informatici dell'Università di Tel Aviv ha presentato un modello di intelligenza artificiale capace di tradurre automaticamente in inglese i testi accadici e sumerici scritti in cuneiforme. È un patrimonio di centinaia di migliaia di tavolette d'argilla dell'antica Mesopotamia, risalenti fino al 3400 a.C. Sono molte di più di quelle che potrebbero essere tradotte dagli esperti, che in tutto il mondo sono un numero limitato, ricordano i ricercatori. L'intelligenza artificiale permetterà di fare grandi progressi perché riesce a fornire una traduzione abbastanza efficace delle tavolette, soprattutto nelle frasi brevi. Il sistema necessita di supervisione umana, ma è prezioso per velocizzare le traduzioni, commentano i ricercatori. E l'intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo anche nel generare nuove scoperte, facendo luce su misteri che attanagliano gli archeologi da anni. Come quello, restando in Mesopotamia, delle tavolette d'argilla della biblioteca di Ninive. Risalgono al VII secolo a.C. ed erano state raccolte in tutto l'impero dagli scribi di re Assurbanipal, un sovrano avido di cultura. Circa 30.000 tavolette incise con la scrittura cuneiforme sono arrivate fino a noi. E molte hanno una caratteristica insolita: sono contrassegnate da fori di varie forme, tondi, triangolari, quadrati o a mandorla. All'inizio si pensava che servissero a salvaguardare le tavolette durante il processo di cottura, ma in realtà quei fori risultano praticati dopo. Qualcuno ha ipotizzato che servissero a prevenire manomissioni dei testi nelle parti non scritte, ma sembrano seguire uno schema sfuggente. Che cosa volevano dire? Il mistero potrebbe essere risolto dall'intelligenza artificiale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il padre lo umiliava da bambino. Sono passati 25 anni dal 1998, quando fu arrestato. Aveva 47 anni e fino all'anno prima si era limitato a giocare d'azzardo, rubare auto e negli appartamenti. Poi si era trasformato in un assassino, uccidendo in 6 mesi 17 persone. Condannato all'ergastolo, è morto in carcere di Covid nel 2020. Di Valeria Fernbach. Mai nessuno in Italia aveva ucciso tanto in così poco tempo. Fu una lunga scia di sangue dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Per circostanze fortuite, le indagini si concentrarono su Donato Bilancia, detto Walter, 47 anni. La mattina del 6 maggio 1998 fu arrestato con l'accusa di 8 omicidi. Per una settimana negò, poi chiese acqua e sigarette, fece chiamare il magistrato e confessò non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni, raccontando un'infanzia infelice segnata dalla solitudine e da ripetute umiliazioni. Il piccolo Donato cresce taciturno e introverso. Soffre di enuresi notturna e si vergogna che ogni mattina la madre esponga sul ballatoio il suo materasso bagnato per farlo asciugare, mostrandolo ai vicini, tra cui 2 ragazzine coetanee. Un altro trauma è l'abitudine del padre, quando Donato ha 7-10 anni, di spogliarlo davanti a 3 cuginette e di deriderlo. A scuola va male, tanto che ripete per 3 volte la terza media. Da ragazzo inizia a lavorare come barista, panettiere e meccanico, ma ben presto preferisce dedicarsi ai furti, dapprima di auto, poi negli appartamenti. Viene arrestato più volte e trascorre alcuni mesi in carcere, dove perfeziona il suo talento di ladro. Oltre a frequentare vari personaggi della malavita locale, diventa un incallito giocatore d'azzardo, gioca al casinò di Sanremo e nelle bische clandestine, a dadi, a poker, alla roulette. Nel 1987 avviene un fatto drammatico. Il fratello Michele va alla stazione di Genova Pegli e, tenendo in braccio il figlioletto Davide di 4 anni, si getta sotto un treno. I 2 corpi maciullati vengono trascinati lungo i binari. La recente separazione dalla moglie, che proprio quella mattina ha chiesto ai giudici l'affidamento del figlio, ha gettato il fratello nella disperazione. La tragedia segna profondamente Donato Bilancia. È un evento che lo spinge ancora di più nel suo mondo di solitudine, accresce i suoi rancori e scatena un odio incontenibile verso le donne, racconta Carlo Piano, giornalista e autore del libro Il Torto, dedicato a Donato Bilancia. Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: «Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?» Cioè lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, quei 2 bisogna che li uccida. Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e due alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia, infatti, racconterà che fin da bambino soffriva la vista del sangue, al punto da star male anche solo per una sbucciatura alle ginocchia. Bilancia scopre quanto sia facile uccidere. Lo prende un sinistro senso di onnipotenza e non si ferma più. A volte conosce le sue vittime, ma spesso sceglie a caso. Uccide per vendetta, per rapina, perché detesta ciò che una persona rappresenta o fa, oppure semplicemente per portare avanti quello che lui chiama il suo programma. A Genova uccide una coppia di orefici nella loro casa. A Ventimiglia scarica un intero caricatore su un agente di cambio. Ancora a Genova fredda un vigilante perché detesta i metronotte. A Varazze e a Pietra Ligure uccide due prostitute con lo stesso modus operandi. Copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute. Una notte del 1998, Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale. Poi le spara 3 volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino. Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. 2 giorni dopo, l'ultimo assassinio. Un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede, per passare al casello senza pagare, e la sua targa è stata ripetutamente segnalata. A quel punto, molti conti tornano. La forte somiglianza con l'identikit, le tracce dei pneumatici compatibili con quelle trovate sulla scena dei delitti, le multe prese negli stessi giorni e in prossimità dei luoghi degli omicidi, fino alla prova del DNA, confrontato con quello rinvenuto sul corpo della sua penultima vittima. Donato Bilancia viene finalmente arrestato e pochi giorni dopo confessa tutto. L'unica carta della difesa è dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere e l'infermità di mente. Invece, le relazioni psichiatriche concludono che nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati, 19 periti e oltre 200 testimoni, il 12 aprile del 2000 viene condannato in primo grado a 13 ergastoli. Una pena confermata l'anno successivo in appello e nel 2002 dalla Cassazione. Nell'inverno del 2020 si ammala di Covid. Non vuole essere curato e muore solo. Poco prima di Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Genio imperfetto. I difetti molto umani del grande scienziato Galileo, che non sopportava la concorrenza dei rivali, ai quali però si ispirava. Di Maria Leonarda Leone. Volgeva lo sguardo al cielo, ma aveva difetti molto terreni, Galileo Galilei. Ironico e tagliente, polemico e vendicativo, narcisista ed egoista, arrogante e privo di umiltà, prepotente nella misura in cui accusava sua madre di esserlo. Sono le sue lettere, le opere e due biografi del Seicento, Niccolò Gherardini e Vincenzo Viviani, a raccontarci di lui e della sua vita privata. A partire dal rapporto con Marina Gamba, 1570-1612, la veneziana, secondo alcuni una prostituta, con cui mise al mondo tre figli, Virginia, 1600-1634, Livia, 1601-1659 e Vincenzio, 1606-1649. Non la sposò mai e neppure andò a viverci insieme, preferendo sistemarla in un appartamento in affitto vicino alla sua casa di Padova, dove la lasciò nel 1610 quando tornò in Toscana. Lo fece per timore delle apparenze, perché Marina era di estrazione sociale inferiore alla sua, o per egoismo, per non essere costretto a condividere con lei i bambini i suoi spazi e, soprattutto, il suo prezioso tempo? Difficile dirlo, ma secondo alcuni storici fu senz'altro l'egoismo a spingere lo scienziato a chiudere in convento le due figlie, rimaste orfane di madre nel 1612 senza neppure legittimarle, al contrario di quanto fece con il maschio che diventò suo erede universale. Il presunto motivo? Evitare nuovi possibili esborsi di denaro dopo i debiti contratti per pagare la dote alle sue cinque sorelle. Eppure per se stesso Galileo pretese sempre libertà di scelta. Intollerante a dogmi e costrizioni, con lo screanzato e sarcastico poemetto «Contro il portar la toga», 1590, polemizzò sulla multa ricevuta dall'Ateneo Pisano per non aver indossato quell'indumento richiesto ai professori sia a lezione sia nella vita pubblica. Dimenticava forse che per ottenere la cattedra nel luogo di cui adesso criticava le regole non aveva esitato a ricorrere alle raccomandazioni di un amico influente. Opportunista e ambizioso, era disposto a scendere a compromessi con il proprio rigore quando si trattava di chiedere aiuto ai suoi potenti protettori, spesso membri del mondo ecclesiastico, ogni volta che si metteva nei guai. Galileo era abituato a dare giudizi un po' su tutti, convinto, come capita a questo genere di persone, di avere sempre ragione. A posteriori sappiamo che prese diverse solenni cantonate, dalla teoria sulla natura delle comete a quella sull'origine delle maree, per citarne due, ma era talmente sicuro di sé da sfoderare una vis polemica fuori dal comune ogni volta che discuteva delle proprie idee con altri accademici. Fra tutte le sue cruente battaglie verbali, passò alla storia quella con l'astronomo e scienziato milanese Baldassarre Capra. Tutto cominciò nel 1604, quando i due espressero opinioni differenti circa la natura di una stella luminosissima comparsa nei cieli all'improvviso e rimasta visibile a occhio nudo per circa 18 mesi. Si trattava dell'esplosione di una supernova. Capra attaccò pesantemente con uno scritto Galilei, che aveva tenuto tre lezioni sull'argomento senza mai citarlo tra gli scopritori della stella. Il pisano finse di ignorare il libello dell'avversario, ma in privato rivolse poco lusinghiere postille al suo testo, insultando l'autore come bue e coglione, e deridendolo anche per il suo modo scorretto di scrivere in lingua volgare e in latino. E qui sarebbe potuta finire se, tre anni dopo, Capra non avesse provato ad appropriarsi di un'idea di Galileo. Nel 1607 pubblicò un trattato che altro non era se non la traduzione in latino de Le operazioni del compasso geometrico et militare, scritto l'anno prima dal toscano per descrivere le caratteristiche del suo particolare tipo di compasso. L'aggravante era che Capra affermava che lo strumento era parte del suo ingegno. Di fronte a quella menzogna, Galileo non si accontentò degli insulti. Portò il collega in tribunale per plagio e calunnie e lo sbugiardò, gongolando ogni volta che il poveretto, interrogato sul contenuto del trattato, dimostrava di non averne capito le spiegazioni. Ciò nonostante, 2 anni dopo, Galileo non si fece problemi a prendere spunto dal modello costruito in Olanda dall'ottico tedesco Hans Lippershey per realizzare il suo cannone occhiale. Ma forse, scottato da quanto gli era capitato, sia nel Sidereus Nuncius sia nel Saggiatore, mantenne molto riserbo sul modo in cui aveva prodotto le sue lenti, limitandosi a disegnare la forma dello strumento. La rivalità fra scienziati era accesa. Perciò, quando l'eminente astronomo tedesco Keplero, che pure lo aveva appoggiato contro gli accademici insorti di fronte alle sue teorie sul sistema eliocentrico, lo pregò di inviargli una lente di buona qualità, Galileo lo ignorò. Salvo poi, alla fine di agosto del 1610, spedire all'imperatore Rodolfo II, di cui Keplero era il matematico, un Enigma Astronomicus, in un'unica parola, un anagramma di 37 lettere, per svelare alla corte di Praga l'osservazione della sagoma tricorporea di Saturno. Era il suo nuovo modo di comunicare le proprie scoperte, a metà tra il dispettoso e il geniale. Invece di pubblicarle di getto, le inseriva in pillole nelle proprie missive, come giochi cifrati. Così, in caso qualcuno lo avesse accusato di plagio, avrebbe potuto mostrare la data della lettera e quei contorti divertimenti da matematico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Alla scoperta dei segreti del Sole, di Giovanni Lovera. Sappiamo bene quanto il Sole sia necessario alla vita, dunque si può immaginare che fin dai tempi più remoti l'uomo ne abbia intuito l'utilità, con una fondamentale differenza. Ciò che non riusciva a spiegare allora era affidato alla religione e al culto di divinità identificate con la luce e il calore di questo astro, mentre oggi tutto è appannaggio della scienza. I segreti del Sole dunque potrebbero non essere più tali, penetrati a fondo dalla mente degli studiosi. Eppure, almeno in parte, non è così, dato che molto resta ancora da indagare e innumerevoli sono i misteri rimasti insoluti. I tentativi più autorevoli di spiegare le origini del Sole sono legati a quelli relativi all'esistenza della Terra e, di conseguenza, della vita stessa sul pianeta. Inizialmente furono i miti e le leggende a fornire spiegazioni sul mistero dell'universo e della vita. Poi, dopo millenni di progressi, la cosmologia ha introdotto nuove delucidazioni più concrete. Il Sole e la Terra, secondo gli scienziati, hanno avuto un'origine contemporanea a quella di tutto il Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, da una grande nuvola di gas e polvere che si contrasse progressivamente per la forza di gravità, concentrando nel nucleo notevoli quantità di materia. Con una serie di movimenti della massa centrale e con i conseguenti cambiamenti di temperatura e pressione, ebbe origine una fusione termonucleare. Con questo processo nacque una stella, per l'appunto il Sole, in grado di emettere luce e calore, mentre polvere e gas della nube originaria formarono gli altri corpi celesti del sistema. Ciò che più sorprendeva gli uomini del mondo antico, ma che continua a sorprendere anche l'uomo moderno, è la sua inesauribile potenza. Luce e calore, infatti, vengono emessi ininterrottamente da miliardi di anni. Ed è proprio sulla potenza di questo astro che l'attenzione degli studiosi si è soffermata fin dal principio. I popoli antichi, per esempio, credevano che la luce e il calore del Sole fossero alimentati da fuochi enormi, una credenza che si protrasse per molti secoli. Agli inizi del XX secolo, infatti, le nostre conoscenze in merito non si erano ancora evolute più di tanto. Numerosi furono gli scienziati che si dedicarono allo studio e all'osservazione dei fenomeni solari,
4: apportando un approfondimento sempre maggiore delle conoscenze preesistenti e dunque avvicinandosi alle teorie odierne. Il primo di essi fu il fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che considerò il Sole come un miscuglio di ossigeno e idrogeno dalla cui combustione sarebbero derivati luce e calore. Una teoria che agli inizi del Novecento apparve credibile, anche perché a quel tempo si riteneva che il Sole fosse formato soprattutto da idrogeno. Ma fu lo stesso Helmholtz a dimostrare che la sua interpretazione non era giusta, affermando che, in rapporto alle sue dimensioni, ovvero con un diametro di 100 volte maggiore rispetto a quello della Terra, l'energia solare si sarebbe esaurita in un arco di tempo di 3.000 anni e già si sapeva invece che esso esisteva da oltre 4 miliardi di anni. E prima di lui l'astronomo inglese Norman Lockyer aveva teorizzato che la luce e il calore emanati dal Sole fossero provocati da un continuo bombardamento di meteoriti sulla superficie solare. Teoria poco credibile, dato che un fenomeno di questo genere non poteva certo continuare per un tempo così lungo. Una risposta più concreta ai segreti del Sole venne da alcuni scienziati successivi, in particolare dall'astronomo americano Henry Norris Russell, dal danese Edgar Hertzsprung e soprattutto da Sir Arthur Eddington, il quale approfondì le teorie precedentemente elaborate per giungere alla conclusione che l'energia solare derivasse dalla continua trasformazione di idrogeno ed elio a pressione e temperatura elevate. Queste conoscenze furono approfondite ulteriormente da altri studiosi, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, in modo tale che non solo si arrivò a una conoscenza completa dell'origine dell'energia solare, ma anche di molte caratteristiche del Sole stesso. Secondo gli studiosi moderni, infatti, al centro del Sole c'è un nucleo di idrogeno sottoposto a livelli di pressione e temperatura molto alti, in modo tale da formare una materia 12 volte più densa del piombo. In queste condizioni si sviluppano continue esplosioni di enorme potenza. Inoltre, ora sappiamo che il Sole possiede proprietà magnetiche e che molti fenomeni terrestri sono legati al ciclo solare, per esempio il clima, ma anche gli stessi comportamenti dell'uomo. Nulla, tuttavia, si può dare per scontato. Anche la più approfondita delle teorie odierne potrebbe venire modificata o addirittura ribaltata da una serie di nuove conoscenze, esattamente come accade da interi millenni, in conseguenza di quello che semplicemente definiamo progresso scientifico. Ecco perché i segreti del Sole sono ancora innumerevoli e continuano ad affascinare gli studiosi di tutto il mondo, ma anche i semplici appassionati attratti dai misteri dell'universo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia, Nella bottega del Guercino, di Pietro Cozzi. Profondo e duraturo, il rapporto che legò Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, al suo paese d'origine è una circostanza rara per un artista che già in vita si guadagnò fama e successo internazionale. Battezzato l'8 febbraio 1591 nella chiesa di San Biagio, si separò da Cento solo per brevi periodi e poi definitivamente nel 1642 per accasarsi a Bologna. Questa stretta relazione gli sopravvisse, al punto che ancora oggi chi vuole approfondire la sua pittura deve necessariamente raggiungere la vivace cittadina sulle rive del Reno, quasi equidistante tra Bologna, Ferrara e Modena, e percorrerne gli accoglienti portici. Le insegne di pasticcerie, ristoranti e negozi, spesso intitolati all'eroe locale, gli indicheranno che è sulla strada giusta. Con la riapertura nel novembre 2023 a 11 anni dal terribile terremoto che ferì l'Emilia, anche la Civica Pinacoteca ha inserito il Guercino nella sua denominazione ufficiale. La sede è quella storica nel palazzo edificato a partire dal 1794 e che dal 1820 ospitò il locale Monte di Pietà. Inaugurato nel 1839, il museo diede una definitiva sistemazione alle opere che i francesi requisirono dalle chiese centesi, rientrate in patria nel 1816. L'allestimento odierno è su due piani e ha per filo conduttore l'azzurro, ottenuto dal campionamento degli azzurri guerciniani. Nelle sette sale si ripercorrono le vicende della civiltà artistica locale, prima e dopo il Guercino. All'apparenza periferica, la piccola Cento ha mantenuto una sorprendente vivacità creativa. Ai lavori di Giovan Battista Cremonini, molto legati alla cultura figurativa bolognese, fanno da contraltare le opere di Ubaldo Gandolfi e soprattutto gessi e sculture di Stefano Galletti, a cui è dedicata la Sala 7. Specializzato in monumenti per le piazze, non poteva essere che lui a scolpire il Guercino che ancora campeggia sulla piazza. Al piano superiore la Sala 8 riassume le principali influenze che ispirarono Giovanni Francesco Barbieri. Se i rudimenti del mestiere gli vennero trasmessi dal centese Benedetto Gennari Senior, per comprendere le radici della sua arte bisogna guardare soprattutto a Bologna e a Ludovico Carracci, e per i colori e i paesaggi a Ferrara con lo Scarsellino e Carlo Bononi. Del Carracci è esposta una sacra famiglia. Guercino la soprannominò la Carracina, alludendo al nome dell'autore ma anche in dialetto alla Carazzina, cioè la mammella da cui si nutrì. E il suo primo vagito fu forse la Madonna di Reggio, dipinta sulla facciata di casa a 8 anni ed esposta qui. Grazie a un'eccezionale collezione di pale d'altare, la Sala 9 ci mostra le caratteristiche dello stile già maturo del pittore. L'impostazione delle composizioni rivela una spiccata teatralità in cui la messa in scena dei personaggi segue precise direttrici geometriche. Gli sguardi e i gesti che i diversi protagonisti si scambiano comunicano una straordinaria varietà e naturalezza familiare. Il grande evento di fede ha un aspetto profondamente quotidiano. I corpi sono definiti dalla contrapposizione di macchie di colore diverse, mentre il chiaroscuro serve soprattutto a creare particolari effetti di luce ed è lontano dalla drammaticità di Caravaggio. Nella pala la Madonna adora il bambino con San Pietro pentito, San Carlo Borromeo, un angelo e il donatore, il dialogo fra le diverse figure e verso l'esterno è particolarmente evidente, con il committente che guarda lo spettatore e il bellissimo angelo che indica la Vergine. Nella postura del corpo, Pietro si mostra sinceramente contrito e una lacrima luminosa gli bagna il viso. Il principe degli apostoli è di nuovo protagonista nel Cristo che consegna le chiavi a San Pietro. Inginocchiato davanti a Gesù, che gli consegna il simbolo del suo nuovo potere spirituale e gli indica il trono, ha le sembianze di un uomo del popolo. In alto due angeli sollevano un ingombrante telo rosso, come se aprissero un sipario per svelare la scena. Nei dipinti che seguono, lo stile del Guercino sembra rassegnarsi ad entrare in una fase più composta e più aulica. Il cambiamento è anche la conseguenza di un importante trasferimento a Roma, insieme ad altri artisti della zona, convocati da Papa Gregorio XV, il bolognese Alessandro Ludovisi. Tra gli esiti più alti di questa nuova impostazione spicca nella Sala 10 il Cristo risorto appare la Madre, uno dei suoi capolavori assoluti. Le due figure occupano il primo piano con spiccata monumentalità e la Madonna è colta nell'atto di girarsi per toccare il costato del figlio e verificare così la sua esistenza fisica. L'aspetto è quello di due giovani coetanei che si scambiano uno sguardo da innamorati. Nel San Giovanni Battista, un soggetto molto amato dal Guercino, il protagonista emerge invece in controluce dal buio della grotta, indicando il cielo. Gli anni successivi al ritorno da Roma sono gravidi di eventi. Insieme al fratello Paolo Antonio, Guercino apre nel 1629 la sua bottega e intraprende una nuova carriera da pittore imprenditore, documentata nel prezioso Libro dei Conti. Quaderno dove venivano annotati i nomi dei committenti, i soggetti delle opere, le entrate e i costi dei materiali. La bottega raduna una squadra di collaboratori allievi come Matteo Loves, Benedetto Zalone e i numerosi membri della dinastia Gennari, dal cognato Ercole ai nipoti Benedetto Junior e Cesare. La Pinacoteca documenta ampiamente la copiosa produzione della richiestissima officina guerciniana. Ancora nella sala 10, la cena in Emmaus è un perfetto esempio di lavoro collettivo che coinvolge almeno tre pittori, tra i quali sicuramente Guercino e Matteo Loves, l'allievo dalla personalità più spiccata, come evidenzia anche il toccante Cristo morto. Nella sala 11 incrociamo il volto del Guercino in persona. Benedetto Gennari Junior lo raffigura nell'atto di mostrare il ritratto dell'amico Giovanni Battista Manzini. Di grande originalità è invece nella sala 12 la parata di oggetti liturgici della natura morta con paramenti vescovili e argenti di Paolo Antonio Barbieri, l'amato fratello. L'ultimo spazio del museo ci riporta alle origini della parabola artistica del Guercino, che da esordiente fu fantasioso e brillante decoratore dei palazzi di alcune nobili famiglie centesi. In una grande sala sono allestiti gli affreschi realizzati per Casa Pannini e Casa Benotti, dall'allora giovane talento della Bottega dei Gennari. Gli episodi mitologici, le cacce, gli svaghi, le feste e i lavori stagionali nei campi rappresentano un intimo viaggio sentimentale tra paesaggi e ambienti della sua terra. Le borgate rurali, i campi, i fiumi sono immersi in un'atmosfera di quieta operosità, popolati da una variegata umanità di contadini e pastori, pescatori e traghettatori, cacciatori e canapai. Idilliaca e quasi malinconica, la luce accarezza le campagne centesi mostrando mucche al pascolo, campi di grano e donne che estraggono la canapa da un macero o stendono il bucato, ma non disdegnano un bagno nel fiume. Usciti dalla Pinacoteca, i portici di Cento ci fanno da guida fino all'ex chiesa di San Lorenzo, dove è allestita la mostra Guercino un nuovo sguardo. Il cuore dell'esposizione è costituito da 5 opere in prestito da Forlì, affiancate da pale provenienti da chiese centesi. In particolare ha trovato casa nel presbiterio la ricostruzione della cappella di famiglia del Guercino nella chiesa del Santo Rosario, con al centro la crocifissione, attornata dai dipinti più piccoli del barbuto Padre Eterno, di San Giovanni Battista e di San Francesco. Ritroviamo qui la rappresentazione di un colloquio sacro ma profondamente terreno, impostato sul gioco delle diagonali che fanno intrecciare gli sguardi tra le diverse tele. I due piani, divino e umano, sono invece separati nell'Annunciazione forlivese. Con una geniale invenzione, Guercino rappresenta l'antefatto dell'annuncio, in cui Dio istruisce l'angelo su quel che dovrà dire. In basso la Vergine è intenta nella lettura, un po' misticamente predisposta e un po' ignara dell'evento che l'attende.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio, Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto, c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con

Capitolo 43. Or, la carestia era grave nel paese. Quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: "Tornate a comprare un po' di viveri". E Giuda rispose: "Quell'uomo ce lo dichiarò categoricamente: non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi. Se tu mandi nostro fratello con noi, scenderemo e ti compreremo dei viveri. Ma se non lo mandi, non scenderemo, perché quell'uomo ci ha detto: non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi". Israele disse: "Perché mi avete fatto questo torto di dire a quell'uomo che avevate ancora un fratello?" Quelli risposero: "Quell'uomo ci interrogò minuziosamente intorno a noi e al nostro parentado, dicendo: vostro padre vive ancora? Avete qualche altro fratello?" Noi gli rispondemmo secondo le sue domande. Non potevamo sapere che ci avrebbe detto: fate venire vostro fratello. Giuda disse a suo padre Israele: "Lascia venire il ragazzo con me, ci leveremo e andremo, così vivremo e non moriremo, né noi, né tu, né i nostri piccini. Io mi rendo garante di lui. Ridomandane conto alla mia mano. Se non te lo riconduco e non te lo rimetto davanti, io sarò per sempre colpevole verso di te. Se non avessimo indugiato, a quest'ora saremmo già tornati due volte". Allora Israele, loro padre, disse loro: "Se così è, fate questo. Prendete nei vostri sacchi le cose più squisite di questo paese e portate a quell'uomo un dono: un po' di balsamo, un po' di miele, degli aromi e della mirra, dei pistacchi e delle mandorle. Prendete con voi il doppio del denaro e riportate il denaro che fu rimesso alla bocca dei vostri sacchi. Forse fu un errore. Prendete anche vostro fratello e andate, tornate da quell'uomo. Dio Onnipotente vi faccia trovar grazia davanti a quell'uomo, così che egli vi rilasci l'altro vostro fratello e Beniamino. Se devo essere privato dei miei figli, che io lo sia". Quelli presero dunque questo dono, presero con sé il doppio del denaro e Beniamino e partirono. Scesero in Egitto e si presentarono davanti a Giuseppe. Come Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: "Conduci questi uomini in casa, macella e prepara tutto, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno". L'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e li condusse in casa di Giuseppe. E quelli ebbero paura perché venivano condotti in casa di Giuseppe e dissero: "Siamo portati qui a motivo di quel denaro che ci fu rimesso nei sacchi la prima volta. Egli vuole darci addosso, piombare su di noi e prenderci come schiavi con i nostri asini". Avvicinatisi al maggiordomo di Giuseppe, gli parlarono sulla porta della casa e dissero: "Scusa, signor mio, noi scendemmo già una prima volta a comprare dei viveri, e avvenne che quando fummo giunti al luogo dove pernottammo, aprimo i sacchi, ed ecco il denaro di ciascuno di noi era alla bocca del suo sacco, il nostro denaro del peso esatto. E l'abbiamo riportato con noi, ma abbiamo portato con noi altro denaro per comprare dei viveri. Non sappiamo chi abbia messo il nostro denaro nei nostri sacchi". Egli disse: "Datevi pace, non temete. Il vostro Dio e il Dio di vostro padre ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Io ho avuto il vostro denaro". E fatto uscire Simeone, lo condusse da loro. Quell'uomo li fece entrare in casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua, ed essi si lavarono i piedi. Ed egli diede del foraggio ai loro asini. Poi essi prepararono il dono, aspettando che Giuseppe venisse a mezzogiorno, perché avevano sentito che sarebbero rimasti lì a mangiare. Quando Giuseppe venne a casa, quelli gli porsero il dono che avevano portato con sé nella casa e si inchinarono fino a terra davanti a lui. Egli domandò loro come stavano.

E disse: Vostro padre, il vecchio di cui mi parlaste, sta bene, vive ancora? Quelli risposero: Nostro padre, tuo servo, sta bene, vive ancora. Poi si inchinarono e gli fecero riverenza. Giuseppe alzò gli occhi, vide Beniamino suo fratello, figlio di sua madre, e disse: È questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato? Poi disse a lui: Dio ti sia propizio, figlio mio. E Giuseppe s'affrettò a uscire, perché si era commosso nell'intimo per suo fratello. Cercava un luogo dove piangere. Entrò nella sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia e uscì, si fece forza e disse: Portate il pranzo. Fu dunque portato il cibo per lui a parte, per loro a parte e per gli egiziani che mangiavano con loro a parte, perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei. Per gli egiziani è cosa abominevole. Ma essi sedevano di fronte a lui, dal primogenito, secondo il suo diritto di primogenitura, fino al più giovane, secondo la sua età, e si guardavano l'un l'altro, stupiti. Giuseppe fece loro portare delle vivande che aveva davanti a sé. Ma la porzione di Beniamino era 5 volte maggiore di quella di ogni altro di loro. Bevvero e stettero allegri con lui. Capitolo 44. Giuseppe diede quest'ordine al suo maggiordomo: Riempi i sacchi di questi uomini di tanti viveri quanti ne possono portare e metti il denaro di ciascuno di loro alla bocca del suo sacco. Metti la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane, assieme al denaro del suo grano. Ed egli fece come Giuseppe aveva detto. La mattina, quando fu giorno, quegli uomini furono fatti partire con i loro asini. Quando furono usciti dalla città, e non erano ancora lontani, Giuseppe disse al suo maggiordomo: Parti, vai dietro a quegli uomini e quando li avrai raggiunti dirai loro: Perché avete reso male per bene? Non è quella la coppa dalla quale il mio signore beve e di cui si serve per trarre presagi? Avete fatto male a fare questo. Egli li raggiunse e disse loro quelle parole. Essi gli risposero: Perché il mio Signore ci rivolge parole come queste? Dio preservi i tuoi servi dal fare una cosa simile. Ecco, noi ti abbiamo riportato dal paese di Canaan il denaro che avevamo trovato alla bocca dei nostri sacchi. Come dunque avremmo rubato dell'argento o dell'oro dalla casa del tuo Signore? Quello dei tuoi servi presso il quale si troverà la coppa si è messo a morte e noi pure saremo schiavi del tuo Signore. Ed egli disse: Ebbene, sia fatto come dite, colui presso il quale essa sarà trovata sarà mio schiavo e voi sarete innocenti. In tutta fretta, ognuno di loro scaricò a terra il proprio sacco e ciascuno aprì il suo. Il maggiordomo li frugò, cominciando da quello del maggiore, per finire con quello del più giovane. La coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Allora quelli si stracciarono le vesti. Ognuno ricaricò il suo asino e tornarono alla città. Giuda e i suoi fratelli arrivarono alla casa di Giuseppe, il quale era ancora lì. Si gettarono con la faccia a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro: Che azione è questa che avete fatto? Non lo sapete che un uomo come me ha il potere di indovinare? Giuda rispose: Che diremo al mio signore? Quali parole useremo? O come ci giustificheremo? Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi. Ecco, siamo schiavi del mio Signore, tanto noi quanto colui in mano del quale è stata trovata la coppa. Ma Giuseppe disse: Dio mi guardi dal far questo. L'uomo nella cui mano è stata trovata la coppa, lui sarà mio schiavo. Quanto a voi, tornate in pace da vostro padre. Allora Giuda si avvicinò a Giuseppe e disse: Mio signore, permetti al tuo servo di fare udire una parola al mio signore. La tua ira non si accenda contro il tuo servo, poiché tu sei come il faraone. E
Il mio signore interrogò i suoi servi, dicendo: Avete un padre o un fratello? Noi rispondemmo al mio signore: Abbiamo un padre che è vecchio, con un giovane figlio natogli nella vecchiaia. Il fratello di questi è morto, è rimasto lui soltanto dei figli di sua madre, e suo padre lo ama. Allora tu dicesti ai tuoi servi: Fatelo scendere da me perché io lo veda con i miei occhi. Noi dicemmo al mio signore: Il ragazzo non può lasciare suo padre, perché se lo lasciasse suo padre morirebbe. Tu dicesti ai tuoi servi: Se il vostro fratello più giovane non scende con voi, voi non vedrete più la mia faccia. Come fummo risaliti dal mio padre, tuo servo, gli riferimmo le parole del mio signore. Poi nostro padre disse: Tornate a comprare un po' di viveri. E noi rispondemmo: Non possiamo scendere laggiù. Se il nostro fratello più giovane verrà con noi, scenderemo, perché non possiamo vedere la faccia di quell'uomo se il nostro fratello più giovane non è con noi. Mio padre, tuo servo, ci rispose: Voi sapete che mia moglie mi partorì due figli. Uno di questi partì da me. E io dissi: Certamente egli è stato sbranato. E non l'ho più visto da allora. Se mi togliete anche questo, se gli capita qualche disgrazia, voi farete scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti. Or dunque, quando giungerò da mio padre, tuo servo, se il ragazzo alla vita del quale la sua è legata non è con noi, avverrà che come avrà visto che il ragazzo non c'è, egli morirà, e i tuoi servi avranno fatto scendere con tristezza i capelli bianchi del tuo servo, nostro padre, nel soggiorno dei morti. Siccome il tuo servo si è reso garante del ragazzo presso mio padre, gli ha detto: Se non te lo riconduco, sarò per sempre colpevole verso mio padre. Ti prego, permetti ora che il tuo servo rimanga schiavo del mio signore, invece del ragazzo, e che il ragazzo se ne torni con i suoi fratelli. Altrimenti, come farei a risalire da mio padre senza avere il ragazzo con me? Ah, io non veda il dolore che ne verrebbe a mio padre. Capitolo 45. Allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: Fate uscire tutti dalla mia presenza! Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono e l'udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: Io sono Giuseppe. Mio padre vive ancora. Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli: Vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse: Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, non vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: Così dice tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Scendi da me, non tardare. Tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me. Tu e i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti, e tutto quello che possiedi. Qui io ti sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ecco, voi vedete con i vostri occhi, e mio fratello Beniamino vede con i suoi occhi, che è proprio la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e fate che mio padre scenda presto qua. Poi si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse. E Beniamino
Pianse sul collo di lui. Baciò pure tutti i suoi fratelli, piangendo. Dopo questo, i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Intanto la voce si diffuse nella casa del faraone e si disse: «Sono arrivati i fratelli di Giuseppe!» Questo piacque al faraone e ai suoi servitori. Il faraone disse a Giuseppe: «Dì ai tuoi fratelli, fate questo, caricate le vostre bestie e andate, tornate al paese di Canaan. Prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò il meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra. Tu hai l'ordine di dire loro: fate questo, prendete nel paese d'Egitto dei carri per i vostri bambini e per le vostre mogli, conducete vostro padre e venite. E non vi rincresca di lasciare la vostra roba, perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro». I figli di Israele fecero così, e Giuseppe diede loro dei carri, secondo l'ordine del faraone, e diede loro delle provviste per il viaggio. Diede un abito di ricambio per ciascuno, ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 mute di vestiti. A suo padre mandò questo: 10 asini carichi delle migliori cose d'Egitto, 10 asine cariche di grano, di pane e di viveri per suo padre durante il viaggio. Così congedò i suoi fratelli, e questi partirono, ed egli disse loro: «Non ci siano durante il viaggio delle liti tra di voi». Essi risalirono dall'Egitto e giunsero nel paese di Canaan, da Giacobbe loro padre. Gli riferirono ogni cosa, dicendo: «Giuseppe vive ancora ed è governatore di tutto il paese d'Egitto». Ma il suo cuore rimase freddo, perché egli non credeva loro. Essi gli ripeterono tutte le parole che Giuseppe aveva dette loro. Quando egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per trasportarlo, lo spirito di Giacobbe loro padre si ravvivò, e Israele disse: «Basta, mio figlio Giuseppe vive ancora. Io andrò e lo vedrò prima di morire». Capitolo 46. Israele partì con tutto quello che aveva e, giunto a Beersheba, offrì sacrifici al dio di Isacco suo padre. Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse: «Giacobbe, Giacobbe!» Ed egli rispose: «Eccomi». Dio disse: «Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto, te ne farò anche sicuramente risalire, e Giuseppe ti chiuderà gli occhi». Allora Giacobbe partì da Beersheba, e i figli di Israele fecero salire Giacobbe, loro padre, i loro bambini e le loro mogli sui carri che il faraone aveva mandati per trasportarli. Essi presero il loro bestiame e i beni che avevano acquisiti nel paese di Canaan e scesero in Egitto, Giacobbe con tutta la sua famiglia. Egli fece venire con sé in Egitto i suoi figli, i figli dei suoi figli, le sue figlie, le figlie dei suoi figli e tutta la sua famiglia. Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto: Giacobbe e i suoi figli. Il primogenito di Giacobbe, Ruben. I figli di Ruben, Enoch, Pallu, Chesron e Carmi. I figli di Simeone, Jemuel, Yamin, Oad, Iachin, Soar e Saul, figlio di una cananea. I figli di Levi, Gerson, Keat e Merari. I figli di Giuda, Onan, Sela, Perez e Zarak, ma e Onan morirono nel paese di Canaan. I figli di Perez furono Chesron e Camul. I figli di Issacar, Tola, Puva, Iob e Simron. I figli di Zabulon, Sered, Elon e Yaleel. Questi sono i figli che Lea partorì a Giacobbe a Padan Aram, oltre a Dina, figlia di lui. I suoi figli e le sue figlie erano in tutto 33 persone. I figli di Gad, Sifion, Aghi, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli.
I figli di Asher, Imna, Tisva, Tisvi, Beria e Serach, loro sorella, i figli di Beria, Eber e Malchiel. Questi furono i figli di Zilpa che Labano aveva dato a sua figlia Lea. Lei li partorì a Giacobbe, in tutto 16 persone. I figli di Rachele, moglie di Giacobbe, Giuseppe e Beniamino. A Giuseppe, nel paese d'Egitto, nacquero Manasse ed Efraim, i quali Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. I figli di Beniamino, Bela, Becher, Asbel, Gera, Naaman, Ei, Ros, Muppin, Cuppim e Ard. Questi sono i figli di Rachele che nacquero a Giacobbe, in tutto 14 persone. I figli di Dan, Cusim. I figli di Neftali, Jaxeel, Guni, Jeser e Sillem. Questi sono i figli di Bila che Labano aveva dato a sua figlia Rachele. Lei li partorì a Giacobbe, in tutto 7 persone. Le persone che vennero con Giacobbe in Egitto, discendenti da lui, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, erano in tutto 66. I figli di Giuseppe, nati in Egitto, erano 2. Il totale delle persone della famiglia di Giacobbe che vennero in Egitto era di 70. Giacobbe mandò avanti a sé Giuda verso Giuseppe, perché questi lo guidasse nel paese di Goshen. Giunsero nella terra di Goshen. Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì in Goshen a incontrare Israele, suo padre. Gli si presentò, gli si gettò al collo e pianse a lungo sul suo collo. Israele disse a Giuseppe: Ora, che io muoia pure, già che ho visto il tuo volto e tu vivi ancora. Giuseppe disse ai suoi fratelli e alla famiglia di suo padre: Io andrò a informare il faraone e gli dirò: I miei fratelli e la famiglia di mio padre, che erano nel paese di Canaan, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori, perché sono sempre stati allevatori di bestiame e hanno condotto con sé le loro greggi, i loro armenti e tutto quello che posseggono. Quando il faraone vi farà chiamare e vi dirà: Qual è la vostra occupazione? Risponderete: I tuoi servi sono stati allevatori di bestiame dalla loro infanzia fino ad ora, noi come i nostri padri. Così abiterete nella terra di Goshen, perché gli egiziani hanno in abominio tutti i pastori.

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Maria Clotilde di Savoia, modestia e orgoglio di principessa, di Mario Galloni.

acquistarlo alla causa italiana, c'erano anche due regine di cuori uscite dalla manica dell'astuto politico piemontese. Due donne che per inclinazione e carattere rappresentavano l'alfa e l'omega dell'universo femminile. Una bellissima e spregiudicata, l'altra bruttina e timorata di Dio. Entrambe però, sebbene per ragioni opposte, utili alle trame di Camillo Benso e piegate dallo statista piemontese alla ragion di Stato. Fecero per l'Italia unita più di quanto non si dica. La nobil donna spezzina Virginia Oldoini, più nota come Contessa di Castiglione, tra le dame più affascinanti del suo secolo, ambiziosa, intelligente e consapevole del proprio fascino, dopo aver fatto strage di cuori alla corte sabauda, fu spedita in Francia per replicare i successi mondani, ma questa volta in veste di ambasciatrice, seppure sui generis. Cavour, che di Virginia era cugino, conoscendo l'avvenenza della giovane e la sua abilità nelle trame galanti, le raccomandò di non sprecarsi nella conquista di pesci piccoli e medi. Nella sua rete doveva cadere quello più grosso, il potentissimo imperatore dei francesi, che di donne affascinanti intorno ne aveva uno stormo. Veni, vidi, vici. Come per Cesare nel Ponto, la missione a Versailles dell'irresistibile contessa andò presto a buon fine. Dopo aver sbaragliato la concorrenza, la bellissima Virginia, la principessa di Metternich, la definì una statua di carne e sotto gli occhi dell'esterrefatta e cattolicissima imperatrice Eugenia si infilò nel letto di Napoleone III, diventandone la favorita. Di lì a poco, era il 1858, Cavour avrebbe concluso con l'imperatore francese gli accordi di Plombières, verbali e segreti, che impegnavano Parigi all'alleanza con il Piemonte nella guerra contro l'Austria-Ungheria. Serviva però un passo in più per fare di quella scelta di campo un'irreversibile opzione strategica. Forse solo un dettaglio, ma Cavour era un politico troppo navigato per non sapere che in diplomazia sono spesso i dettagli a determinare la sostanza. In cambio del suo appoggio al regno di Sardegna, Napoleone aveva già preteso e otterrà Nizza e la Savoia. Il primo ministro piemontese con il suo assenso renderà di fatto stranieri in patria sia il re che Garibaldi. Ma non gli sarebbe dispiaciuto un matrimonio per suggellare e rendere più stabile l'alleanza fra i due paesi. All'imperatore premeva dare una moglie allo scapestrato cugino Napoleone Giuseppe Carlo, detto Girolamo, avviato verso i 40 e ancora protagonista delle folli notti parigine. Non fece delle nozze una conditio sine qua non per il rispetto degli accordi, ma Cavour intuì che un rifiuto avrebbe finito per comprometterli. Così calò la sua seconda dama di cuori. Serviva una Savoia per sposare un Bonaparte. La scelta cadde sulla principessa Maria Clotilde, primogenita di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, che nei progetti di Cavour avrebbe dovuto essere maritata in Belgio, salvo opzioni più interessanti. Quella francese lo era di certo, soprattutto perché entrava nel gioco delle alleanze da cui dipendeva l'avvenire della nazione. Lo statista scrisse al re pregandolo di comunicare alla figlia le decisioni prese a Plombières. Vittorio Emanuele II lesse la missiva con stupore, poi sbottò con la solita franchezza: «Questo è matto!» La pretesa di Napoleone poneva infatti il re di Sardegna in una posizione delicata e imbarazzante. Non solo Chechina, come amorevolmente veniva chiamata in famiglia Maria Clotilde, era la sua preferita, ma la ragazza, benché appena quindicenne,
Era nata a Torino il 2 maggio.

marzo del 1843, si stava facendo carico con abnegazione dell'educazione dei fratelli minori, poiché la madre era morta 3 anni prima. Inoltre, il prolungarsi della vedovanza del re, che rifiutò sempre di riprendere moglie, solo in tarda età avrebbe sposato con matrimonio morganatico, cioè che non dava diritto ad alcun titolo, l'amante Rosa Vercellana, la bella Rosin, l'aveva a più riprese chiamata al suo fianco a ricoprire ruoli di rappresentanza, cosa che la figlia faceva con encomiabile piglio regale. Più matura della sua età, Maria Clotilde era di fatto la first lady di Casa Savoia. Vittorio Emanuele conosceva la sua primogenita. Non andava sottovalutata. Dietro quel carattere mansueto e accondiscendente nascondeva un puntiglio tenace, unito a un senso profondo del ruolo e del nome che portava. Non solo. Grazie all'educazione impartita dalla madre e dalla nonna, Maria Teresa, moglie di Carlo Alberto, la principessa aveva sviluppato fin da bambina una profonda inclinazione religiosa. Preghiere, penitenze e pratiche devozionali che avevano maturato in lei la convinzione di voler consacrare la propria vita al servizio di Dio. Proporle un marito, per di più di 21 anni più anziano, licenzioso e liberale, nonché massone e convinto anticlericale, con la prospettiva di trasferirsi nella libertina corte francese, pareva davvero troppo anche a un re come Vittorio Emanuele, uso alla pratica di Casa Savoia e di tutte le corone in generale, di giocarsi gli eredi come pedine politiche per matrimoni di convenienza. Ma se quel matto del suo primo ministro aveva concordato quel matrimonio con Napoleone III, nemmeno il re di Sardegna poteva opporsi e decise di far recapitare alla figlia la lettera di Cavour, assicurandole però piena libertà di scelta. Significato implicito. Riflettici, è per il futuro del regno, per l'agognata unità d'Italia. Ma mentre Maria Clotilde rifletteva, Camillo Benso, conte di Cavour, fremeva di impazienza. Aveva bisogno dell'assenso della principessa per dare corpo definitivo agli accordi con i francesi. Le pressioni politiche sulla figlia del re si fecero sentire perfino nella quiete del castello di Casotto, l'ex Certosa, ai confini tra Piemonte e Liguria, dove Maria Clotilde e i fratelli trascorrevano i mesi estivi. Nel rifugio di Casotto, Chechina visse il suo rovello interiore, padrona del proprio destino, e per questo ancora più angosciata da una scelta che avrebbe segnato non soltanto il suo futuro di giovane donna, ma anche quelli della corona e della patria. Con il garbo che sempre la contraddistinse, gentile ma risoluta, il 12 agosto 1858 espresse in una lettera le sue perplessità al primo ministro. «Ho già molto pensato, ma è una cosa molto seria il mio matrimonio col principe Napoleone, e soprattutto è del tutto contraria alle mie idee. Io so anche, caro conte, che esso potrebbe essere vantaggioso all'avvenire di una nazione come la nostra, e soprattutto al re mio padre. Ci penserò ancora, e spero che il Signore vorrà guidarmi col suo infallibile aiuto. Io rimetto tutto nelle sue mani per ora, e non posso decidere nulla». Maria Clotilde passò così l'intero mese di agosto meditando sul da farsi, divisa tra il desiderio di seguire la sua fede e quello di servire la famiglia e il regno. A settembre fece rientro a Racconigi e qui giunse a una decisione definitiva, acconsentendo al matrimonio. Per quanto quella scelta la condannasse a una vita infelice, tenne sempre a ribadire in seguito di non essere stata costretta da nessuno, di aver preso quella decisione in piena libertà e autonomia per assecondare le esigenze della patria. «L'ho sposato, il principe, perché l'ho voluto io.
pose soltanto una condizione. Voleva incontrare almeno una volta il promesso sposo prima delle nozze. Se l'avesse trovato gradevole, avrebbe acconsentito al matrimonio. L'atteso faccia a faccia tra il diavolo francese e l'acqua santa sabauda si tenne a Torino il 16 gennaio del 1859. Forse soltanto la carità cristiana, della quale era ampiamente provvista, concesse a Maria Clotilde di trovare vagamente accettabile quel Don Giovanni imbalsito che le si parò di fronte. Tant'è, la principessa acconsentì a rendere ufficiale il matrimonio. A corte, la notizia delle nozze ebbe l'effetto di una granata gettata in un fienile. La seppur mansueta nobiltà sabauda inorridì di fronte alla prospettiva di una quindicenne sacrificata alle trame politiche del regno. La riprovazione ebbe persino una manifestazione pubblica sotto la forma di diserzione in massa della nobiltà al tradizionale ballo voluto da Cavour. Ma non bastò questo a cambiare i destini della patria disegnati dal primo ministro. Al fatidico sì pronunciato dalla coppia domenica 30 gennaio 1859 nella Cappella Reale della Sacra Sindone, il rispetto del protocollo di Casa Savoia impose che alla cerimonia facesse seguito un sontuoso ricevimento in municipio, feste e parate per le strade di Torino. Il matrimonio comportò anche una cospicua elargizione a favore dei poveri, tanto nella capitale sabauda quanto a Parigi, forse l'unico particolare di quelle giornate di inutile pompa che non dispiacque alla devota Maria Clotilde. Il 3 febbraio la coppia approdò a Parigi e fece il suo ingresso a corte, accolta dall'imperatore Napoleone III e dalla moglie. Dopo pochi mesi le conseguenze dell'accordo si manifestarono. La campagna militare franco-piemontese contro l'Austria fu vittoriosa e i sovrani dei due regni entrarono trionfalmente a Milano. Rimpinguate le sue esangui finanze personali con i beni portati in dote dalla moglie e rinvigorita la precaria reputazione in ragione del legame con una delle più antiche dinastie europee, il vacuo Gerolamo riprese la sua vita spensierata di feste e incontri galanti, lasciando poco tempo alla giovane consorte costretta a comunicare con il marito per iscritto. Anche la contessa di Villa Marina, dama di compagnia e amica sin dall'infanzia di Maria Clotilde, abbandonò presto la metropoli gaudente e sfavillante del Secondo Impero, incapace di sopportare uno stile di vita alquanto lontano da quello torinese. A soli 16 anni, la principessa di Casa Savoia si trovò così a confrontarsi, in drammatica solitudine, con un mondo che professava e praticava valori opposti al suo ideale di vita cristiana. Poco interessata alla vita mondana e alle trame di corte, gentile nei modi quanto semplice nel vestire, trascorreva le sue giornate dividendosi tra l'assistenza ai malati e la regolare frequentazione del convento agostiniano des Oiseaux, mentre in casa sopportava con cristiana rassegnazione i tradimenti del marito, dal quale però pretese e ottenne senza troppa difficoltà di far servire messa ogni giorno nella cappella di casa. Modesta, ma fiera, Maria Clotilde non lasciò mai che la sua frugalità fosse interpretata come assenza di dignità regale, sapendo all'occorrenza sfoderare risposte altere e taglienti che ben poco avevano di umiltà cristiana. C'è qualcosa di meno evangelico del rimarcare il proprio status superiore? Maria Clotilde lo fece con l'imperatrice Eugenia, nelle cui vene non scorreva sangue reale, quando la donna si arrischiò a elargirle suggerimenti non desiderati. «Maestà, io a corte ci sono nata», le ricordò perentoria la Savoia.
quieta ma tenace nel seguire il suo percorso di vita in una direzione ostinatamente contraria rispetto al resto della corte, Maria Clotilde finì per conquistarsi le simpatie del popolo e il rispetto di chi stava intorno a lei. Per la famosa scrittrice George Sand era l'immagine del candore. Il filosofo liberale Ernest Renan si spinse oltre. Clotilde è una santa della razza di San Luigi di Francia. L'imperatore Napoleone, che Maria Clotilde chiamava papà e che dialogava con lei col suo italiano da vecchio carbonaro, la stimava profondamente come un'affezionatissima figlia. Nonostante le titubanze e i timori di Vittorio Emanuele, preoccupato per il lungo viaggio, nella primavera del 1861 Maria Clotilde accettò di seguire il marito che si imbarcò alla volta del Nuovo Mondo. Gerolamo si recava in missione negli Stati Uniti e in Canada per conto del cugino imperatore, allo scopo di ottenere vantaggi commerciali per la Francia. Giunta la coppia a New York, la principessa, lasciata sola, riprese le sue pratiche religiose, frequentando con assiduità il convento del Sacro Cuore. Ma ci fu il tempo anche per l'intimità matrimoniale, e al rientro in Francia Maria Clotilde scoprì di essere incinta, e questo mise finalmente d'accordo la sua idea di matrimonio con la profonda aspirazione alla maternità. Partorì Napoleone Vittorio nel luglio del 1862, primogenito al quale fecero seguito i fratelli Napoleone Luigi e Maria Letizia, lieti eventi che non servirono tuttavia a colmare la distanza fra i coniugi. Caduto il Secondo Impero nel 1870, a seguito della rovinosa sconfitta francese patita a Sedan contro i prussiani, mentre tutti i Bonaparte, dichiarati decaduti, prendevano la via della fuga, Maria Clotilde decise di rimanere nella capitale francese in rivolta. La risposta che la principessa fece recapitare al padre in ansia per la sua sorte ci restituisce la dimensione politica di questa Savoia fin troppo sottovalutata dalla storia, poche righe che trasudano orgoglio del blasone e consapevolezza del ruolo. Non tengo al mondo, alle ricchezze, alla posizione che ho. Non ci ho mai tenuto, caro papà, ma tengo ad adempiere sino alla fine il mio dovere. Quando non potrò più far diverso, partirò. Lei non partirebbe, i fratelli non partirebbero. Non sono una principessa di casa Savoia per niente. Si ricorda cosa si dice dei principi che lasciano il loro paese? Partire quando il paese è in pericolo è il disonore e l'onta per sempre. Se parto, non abbiamo più che da nasconderci. Una lezione di orgoglio che un Savoia avrebbe dimenticato poco più di 70 anni dopo, l'8 settembre del 1943, quando il re Vittorio Emanuele III con la sua corte si diede alla fuga, lasciando Roma e l'Italia alla mercé dei tedeschi e ponendo le premesse per la fine della dinastia. Maria Clotilde era fatta di un'altra pasta. Attese la proclamazione della Repubblica e solo allora si decise a lasciare la capitale francese, non prima di avere seguito messa e rivolto l'ultimo conforto ai suoi malati. Se ne andò a testa alta, da principessa, non da fuggitiva, con la carrozza scoperta e le sue insegne ben esibite. Al suggerimento di far alzare i cristalli della vettura perché il popolo non potesse riconoscerla, rispose sdegnata che la paura e i Savoia non si sono mai incontrati. Memore del costante impegno della principessa italiana per gli ultimi e i dimenticati, la gente di Parigi la salutò con calore e la Guardia Repubblicana le rese gli onori. La rovinosa caduta dei Bonaparte concesse a Maria Clotilde il privilegio di affrancarsi da un matrimonio male assortito e sopportato soltanto per carità di patria,
senza ricorrere al divorzio, istituto che da buona cattolica le ripugnava. Trasferitisi in Svizzera, i due coniugi, dopo una breve convivenza, si separarono definitivamente. Gerolamo prese a inseguire vanamente il trono di Francia, finendo prima in manette e in seguito esule. Maria Clotilde fece invece ritorno nell'amato Piemonte con la figlia Maria Letizia e si stabilì nel castello di Moncalieri. In quel periodo Torino viveva la straordinaria stagione dei cosiddetti santi sociali, laici e religiosi, Don Bosco, Cottolengo, Murialdo, impegnati nel sostegno dei più deboli e degli emarginati, in una città avviata verso l'industrializzazione, ma drammaticamente priva di assistenza sociale. Maria Clotilde trovò in questo fervido attivismo il terreno ideale dove spendere il suo impegno caritatevole. Visse una vita monastica, dedicandosi alla preghiera, al catechismo e alla cura di poveri e malati, finendo per essere ribattezzata la Santa di Moncalieri. Si mantenne lontana dall'agone politico, salvo rammaricarsi per l'estensione a tutta l'Italia ormai riunita della legge piemontese che aveva soppresso gli ordini religiosi. In quel frangente scrisse al padre che tutto passa in questo mondo, ma la Chiesa rimarrà inconcussa. Checchina farà in tempo a riavvicinarsi al marito peccatore e a riconciliare la sua anima con Dio, assistendolo sul letto di morte nel 1891. Gli sopravvisse per 20 anni, morendo in odore di santità a Moncalieri nel 1911. Torino le tributò i funerali solenni prima di accompagnarla alla tumulazione nella cripta reale di Superga. Eroina dimenticata del nostro risorgimento, la devota Maria Clotilde non fu seconda a nessuno dei Savoia accanto ai quali riposa per statura e coerenza morale.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura religiosa nel 200. Nei primi secoli del Medioevo, gli unici uomini di cultura sono i vescovi, i sacerdoti e i monaci. I monasteri si diffondono e diventano importanti centri di cultura, dove si copiano e si conservano le grandi opere del passato. La cultura medievale si definisce religiosa perché tutti gli uomini credono in alcuni principi fondamentali che derivano dalla religione. Dio ha creato l'universo, la terra e tutte le creature che la abitano. L'uomo è composto di corpo e anima, e l'anima è stata creata da Dio immortale. Dopo la morte, solo l'anima dei giusti, cioè quelli che hanno seguito la religione, vivrà in eterno in paradiso con Dio. Nel corso del Medioevo, la Chiesa è l'istituzione di riferimento per tutti gli europei che vivono nei diversi stati feudali e nelle diverse città d'Europa. La Chiesa ha conservato l'uso del latino e i testi antichi che i monaci amanuensi hanno copiato a mano. Gestisce le scuole attraverso le sedi vescovili e i monasteri e amministra moltissimi terreni. La lingua della Chiesa, e quindi della cultura medievale, è il latino. Attraverso di essa parlano e comunicano i chierici, cioè gli uomini che entrano a far parte della Chiesa. In latino si legge la Bibbia e in latino sono scritte le preghiere. La letteratura religiosa in volgare nasce nel basso Medioevo anche per rispondere alle esigenze religiose di tutti quelli che non conoscevano il latino. Cominciano a circolare in volgare inni e lodi a Dio, le vite dei santi, i canti di ringraziamento a Dio e altre forme di preghiera. Sempre in questo periodo, la Chiesa è anche oggetto di dure critiche perché il potere che essa ha assunto nel corso dei secoli ha scatenato accese lotte interne e ha prodotto frequenti fenomeni di corruzione. Questo tipo di critica conduce verso due diverse direzioni. Nella prima nascono movimenti di dura condanna verso la Chiesa, che la Chiesa stessa reprime considerandoli eretici, cioè contrari alla vera dottrina. In secondo luogo, si formano movimenti di rinnovamento interni alla Chiesa, da cui si originano due nuovi ordini religiosi, i Domenicani e i Francescani. Mentre i Domenicani diventeranno i protagonisti del rinnovamento culturale della Chiesa, continuando a utilizzare il latino, i Francescani, scegliendo la povertà e la semplicità di vita, avvertiranno l'esigenza di adeguare il messaggio cristiano alle possibilità culturali degli strati più bassi della società medievale e utilizzeranno il volgare. Ha inizio così, in ambito italiano, la letteratura in volgare, con i testi prima di San Francesco e poi di Jacopone da Todi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Babbo Natale vi ha lasciato dei chilogrammi in più sotto l'albero? Niente paura. Le regole d'oro per tornare in forma senza stress dopo le feste. Di Ioana Dunica. Il periodo natalizio è quello che più in assoluto mette a dura prova la propria linea. Tra pranzi, regali e cenoni è stato davvero difficile riuscire a mantenersi in forma, per cui, dopo l'Epifania, si è costretti a fare i conti con la bilancia. Considerando che i buoni propositi, come quello di limitarsi a tavola, vengono costantemente abbandonati, per perdere i chili di troppo accumulati, è sufficiente rispettare alcune regole, naturalmente da mettere in atto non appena sono terminate le feste. Tra attività fisica, dieta bilanciata e buone abitudini generali, in poche settimane sarà possibile tornare esattamente come prima. Primo passo: porsi obiettivi realistici. In una dieta sana non bisogna avere fretta di perdere peso. L'obiettivo ideale dovrebbe essere quello di smaltire un chilo a settimana. Dimagrire, infatti, vuol dire cambiare il rapporto tra massa grassa e massa magra, e questo non può accadere senza limiti o troppo velocemente. Così, per esempio, una dieta che promette dimagrimenti miracolosi di molti chili a settimana deve subito farci diffidare. Non è possibile, ma soprattutto non è salutare. Per eliminare un chilogrammo di massa grassa in una settimana, infatti, è necessario bruciare circa 7.000 kcal e il modo più salutare per farlo è abbassare il nostro fabbisogno di circa 1.000 kcal al giorno. A fine settimana tutto il negativo in più, segnato eventualmente dalla bilancia, sarà dovuto probabilmente alla perdita d'acqua, che poi si finisce per recuperare nel giro di qualche giorno, per via del normale drenaggio. Per poter perdere un chilogrammo a settimana è necessario fare movimento con costanza e determinazione. L'esercizio fisico, infatti, aiuta moltissimo a scuotere il metabolismo e a mantenere in forma l'intero apparato cardiocircolatorio. Basta mezz'ora di attività aerobica, anche solo camminare a passo spedito al giorno e un po' di accortezza nell'approfittare di ogni momento per essere attivi. Per esempio, è un'ottima abitudine fare le scale anziché prendere l'ascensore e camminare per casa anziché starsene fermi. Workout casalingo ma efficace. Fa troppo freddo fuori? Allenatevi comodamente nel salotto di casa con l'aiuto degli oggetti più semplici che potrete trovare e con un po' di fantasia riuscirete a comporre un workout simile a quello in palestra. La sedia. Questo oggetto presente in ogni casa è ottimo per allenare la parte inferiore del corpo e non solo. Il tavolo, ideale per chi vuole far lavorare bene la parte superiore del corpo. Il manico di scopa. Per la sua leggerezza e praticità, la scopa è perfetta per fare gli esercizi di mobility. Cassa o bottiglia d'acqua, al posto dei pesi, in modo da poter allenare bene tutti i muscoli del corpo. Lo zaino. Chiunque possiede uno zaino o una borsa nella propria casa e sicuramente dei libri. Mettete i libri dentro e iniziate a eseguire gli esercizi per le gambe. Con semplici accorgimenti, questa combinazione di oggetti diventa un ottimo modo per tenersi in forma. Le mosse giuste per perdere un chilogramma a settimana. Per perdere un chilogramma a settimana bisogna sì mangiare di meno, ma soprattutto meglio. È bene variare il più possibile gli alimenti, limitare al massimo le sostanze grasse ed eliminare i fritti. 1. Fate una colazione abbondante, scegliendo preferibilmente latte o yogurt scremato. Integrate poi sempre questo pasto con il consumo di frutta fresca. Cercate di alleggerire la cena. Scegliete un primo non troppo abbondante, ottima la minestra di verdura, oppure un piatto di verdura e una piccola porzione di secondo, ottimo il pesce. Riducete il più possibile i condimenti e le salse, privilegiando l'olio di oliva. È importante avere cognizione dell'apporto calorico o dei nutrienti di ogni cibo, perché ciò vi consente di fare scelte consapevoli a tavola e dunque di mangiare un alimento ipercalorico e grasso solo se ne avete veramente bisogno.

0: ma è quello di ricorrere a piatti più piccoli del solito, in modo tale da favorire l'aspetto psicologico, messo a dura prova nel vedere un piatto semivuoto. 4. Evitare i digiuni. Il digiuno rappresenta semplicemente un sistema per mettersi a posto con la coscienza a seguito delle tradizionali abbuffate natalizie. In realtà non apporta dei reali benefici, né per quanto riguarda il dimagrimento, né per quanto concerne la disintossicazione, quindi è bene starne alla larga. 5. Per depurare il vostro corpo e tornare in forma, bevete molta acqua, almeno 2 litri al giorno, evitando quella gasata. Bere tanta acqua è anche il rimedio anticellulite migliore. Vi aiuta infatti a non avere alcuna ritenzione idrica sulle vostre amate cosce. Il consiglio è quello di bere lentamente e principalmente lontano dai pasti. Così facendo favorirete la digestione, evitando il classico rigonfiamento addominale di quando si beve troppo velocemente. 6. Assumere tisane depurative. Le tisane aiutano a ridurre la sgradevole sensazione della fame. Inoltre, hanno degli effetti benefici per il corpo e per la mente. La tisana, infatti, è in grado di depurare l'organismo e di regalare una piacevole sensazione di rilassatezza. Per eliminare i liquidi in eccesso, potete anche ricorrere al consumo di integratori drenanti. Possono essere liquidi o sotto forma di compresse da masticare a base di erbe o estratti vegetali. Stimolano la diuresi e aiutano a scaricare le tossine in eccesso. 7. Cercate di dormire sempre almeno 7-8 ore per notte, il che consente di bruciare meglio le calorie nel corso della giornata successiva. Seguite queste semplici regole e riuscirete a ritrovare la forma.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Al suo servizio. La formazione del regime fascista passò anche attraverso gli intellettuali che ne sposarono la visione o che l'accettarono per tornaconto. Di Simone Cosimelli. Nel Manifesto degli intellettuali fascisti, anno 1925, si legge: Oggi in Italia gli animi sono schierati in due opposti campi, da una parte i fascisti, dall'altra i loro avversari, democratici di tutte le tinte e tendenze, due mondi che si escludono reciprocamente. Redatto dal filosofo Giovanni Gentile, il manifesto ottenne circa 250 firme. Cercò di garantire a Benito Mussolini una forte legittimazione politica e venne pubblicato alcuni mesi prima della stretta repressiva attuata attraverso le cosiddette leggi fascistissime che segnarono l'inizio della dittatura. Offrì una giustificazione storica alle azioni dei fascisti, considerati veri patrioti, e delegittimò gli antifascisti, bollati come antipatrioti. Un esempio vistoso del tipo di rapporto che il fascismo intrattenne con il mondo della cultura, attraverso i volti, le voci e gli scritti di personalità note. Il regime tentò di consolidarsi anche fuori dalla politica. Il rapporto tra fascismo e intellettuali fu inizialmente incerto e debole. I fasci italiani di combattimento, fondati nel 1919, rimasero per mesi un piccolo movimento nella vasta galassia nazionalista. Il poeta Gabriele D'Annunzio, protagonista della spedizione eversiva su Fiume, era un riferimento imprescindibile, ma pochi tra scrittori, letterati e artisti si avvicinarono a Mussolini nei primi tempi. Un'eccezione fu il direttore d'orchestra Arturo Toscanini, candidato nella lista fascista a Milano alle elezioni del 1919, senza essere eletto, che più tardi prese le distanze dal regime fino ad esiliarsi volontariamente negli Stati Uniti, rientrando solo dopo la guerra.

0: Ben più convinto fu dalla prima ora Filippo Tommaso Marinetti, il principale animatore del futurismo italiano, irriverente verso le forme dell'arte tradizionale. Margherita Sarfatti, di origini ebraiche, ricca e colta, di Mussolini divenne invece guida, mentore e amante, introducendolo negli ambienti che contavano e accelerandone l'ascesa sociale, prima di essere a sua volta marginalizzata. Lo scarso numero di intellettuali organici nel fascismo delle origini non deve portare a considerazioni fuorvianti. Il partito di Mussolini trasse ispirazione da una cultura antidemocratica ben radicata in Italia. Fin dal principio del Novecento, parole come patria, nazione, impero, razza e guerra, per citarne alcune, si erano caricate di significati e ambizioni inquietanti. La Prima Guerra Mondiale, con il sacrificio di vite umane che comportò, fu un detonatore, polarizzò il confronto politico, portò la violenza nella vita civile e alimentò un forte sentimento nazionalista. Il desiderio di trasformare l'Italia in una grande potenza e l'odio viscerale verso i partiti di massa di sinistra si erano diffusi sempre di più, rafforzando un impianto ideologico che metteva apertamente in discussione la democrazia liberale. Il fascismo si nutrì di tutto questo, raccogliendo adesioni tra la classe dirigente liberale, la borghesia capitalistica e i ceti medi. Mussolini apparve a molti di loro l'uomo giusto al momento giusto. Dopo la marcia su Roma, gli intellettuali non tardarono ad arrivare, anche se rimasero una minoranza all'interno e intorno al Partito Nazionale Fascista. Col passare del tempo, Mussolini sentì quindi l'esigenza di stabilizzare il potere non solo attraverso l'uso della forza, ma anche tramite la ricerca del consenso e la propaganda. Mentre in Italia veniva costituito uno stato di polizia, il fascismo provò ad elaborare e a diffondere una propria dottrina per irrobustirsi. La diffusione del Manifesto degli Intellettuali Fascisti il giorno del Natale di Roma, 21 aprile 1925, andava in questa direzione. Il documento ideologico assegnava al fascismo un carattere religioso e proponeva una rigida, semplice divisione politica, amici e nemici del governo. Il fascismo venne presentato come un moto inarrestabile, inserito nel solco della tradizione italiana e destinato a rinnovare il paese. Non a caso il Popolo d'Italia, quotidiano fondato da Mussolini, pubblicò il documento con grande evidenza accanto a titoli e articoli che celebravano le virtù della stirpe italica e l'Italia romana. Il manifesto non ottenne il successo sperato da Giovanni Gentile, che ne fu estensore e promotore, anche se rappresentò il primo tentativo di esercitare una diretta influenza sulla cultura italiana. Da lì in avanti, avvicinare gli intellettuali al regime divenne una priorità. Spiega lo storico Franzinelli, autore dei libri Il filosofo in camicia nera, Giovanni Gentile e gli intellettuali di Mussolini, Mondadori, e L'insurrezione fascista, storia e mito della marcia su Roma, Mondadori. Gentile, ministro della pubblica istruzione nel primo governo mussoliniano, intuì che gli intellettuali fascisti erano una minoranza e cercò di invertire la tendenza lanciando il manifesto degli intellettuali fascisti, che però ebbe un basso livello di adesioni e fu surclassato dal manifesto degli intellettuali antifascisti. Con il consolidamento del regime, più tardi, Gentile cercò di recuperare i molti intellettuali nel frattempo avvicinatisi, per convinzione o per opportunismo, alla dittatura. Uno dei mezzi scelti fu il giuramento di fedeltà imposto ai docenti universitari. Solamente una dozzina rifiutarono quel compromettente e umiliante adempimento. Al bastone, poi, si accompagnò anche la carota. Furono erogati generosi finanziamenti ministeriali per chi si adattava a scrivere in modo conforme alle direttive del regime. Durante il ventennio, in sostanza, il fascismo fece opera di corruzione morale per creare un'imponente macchina di costruzione del consenso. E ovviamente non si limitò all'intelligenza. Giornali, radio, cinema, pubblicità. La propaganda si servì di ogni mezzo di comunicazione, i più moderni per l'epoca, e fu un enorme esperimento sociale che travolse gli italiani e le italiane. Oltrepassò le barriere tra pubblico e privato, usò le armi della censura e della repressione e provò a definire un immaginario collettivo condiviso a supporto del fascismo. L'irregimentazione della popolazione procedette di pari passo con un processo di organizzazione e controllo del lavoro svolto dagli intellettuali, dagli insegnanti ai giornalisti, dagli scrittori agli artisti, dagli scienziati ai professionisti, dagli architetti ai musicisti. In tanti, attraverso la creazione di enti e istituti statali o finanziati dallo Stato, furono messi letteralmente al servizio del duce. Dall'alto e in modo pilotato si formava così un sostegno di massa verso la dittatura. L'Italia fascista doveva apparire forte e coesa, senza più dissensi interni e pronta a conquistare onore e gloria fuori dai confini nazionali. Con il proliferare di riviste che esprimevano le diverse articolazioni del regime, si provò a imporre anche una cultura fascista. Periodici come Critica fascista di Giuseppe Bottai, Il Bargello di Alessandro Pavolini, Lo Stato di Carlo Costamagna, Il Selvaggio di Mino Maccari, L'Italiano di Leo Longanesi e il famigerato La difesa della razza di Telesio Interlandi si lanciarono in proclami e discussioni dal tono perentorio, ospitando le firme di giovani in cerca di fortuna. La cultura fascista, prosegue Franzinelli, esprimeva temi d'ordine, esaltava le gerarchie, alimentava il culto della personalità di Mussolini e suggestioni in linea con la politica ufficiale, dal corporativismo alla romanità, fino alle teorie razziali. In questo senso, basti qui accennare all'attività dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura e all'Enciclopedia Treccani, concepita e diretta da Giovanni Gentile. Accanto agli intellettuali più o meno allineati, ve ne erano alcuni eterodossi, da Julius Evola a Ezra Pound, che enfatizzavano particolari aspetti del regime e nutrivano la speranza di poter fungere da elementi trainanti in campo culturale. Alla fine, gli intellettuali italiani, tranne poche eccezioni, vennero incontro alle aspettative del fascismo e collaborarono attivamente. Solo quando il secondo conflitto mondiale si trasformò in immane disastro, si svegliarono dal torpore in cui erano caduti, nascondendo, ridimensionando o rinnegando il proprio passato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, Quel che resta di una supernova, di Adriano Fontana, astrofisico INAF. Chi segue questa rubrica ormai da quasi 2 anni sa benissimo che il telescopio spaziale James Webb ci ha abituati a viaggiare indietro nel tempo, anche di miliardi di anni, fin quasi al Big Bang. Questa volta però il suo viaggio si è fermato al 23 febbraio del 1987. In quel giorno è apparsa in cielo la prima supernova esplosa in prossimità della Terra dai tempi di Keplero. Denominata SN 1987A, in quanto la prima a essere osservata quell'anno, questa supernova storica è apparsa all'interno della grande nube di Magellano, una piccola galassia che orbita intorno alla Via Lattea. Grazie alla vicinanza alla Terra, è diventata così brillante da essere visibile a occhio nudo e tale è rimasta per alcuni mesi, raggiungendo il picco di luminosità circa 3 mesi dopo l'esplosione. Alla sua scoperta, tutti gli osservatori astronomici sono stati puntati nella sua direzione. È diventata così una straordinaria occasione per capire che cosa sono le supernove e che cosa ne rimane. All'epoca era noto che le supernove sono esplosioni gigantesche che rappresentano l'ultimo atto nella vita di una stella di grande massa, almeno 8-9 volte quella del Sole. Per resistere alla pressione della gravità, durante la loro vita queste stelle bruciano rapidamente il loro carburante in intense reazioni nucleari e sono quindi in genere molto calde e luminose. Quando terminano il carburante, il centro della stella collassa e raggiunge temperature enormi che innescano violente e improvvise reazioni nucleari a catena. Si origina così un'esplosione che spazza via buona parte della regione esterna della stella. Quello che rimane può essere una stella di neutroni, oppure, se la stella progenitrice era abbastanza grande, un buco nero. Questo scenario era stato ipotizzato per la prima volta nel 1934 e sviluppato con molti dettagli da una serie di teorie che però fino al 1987 non erano mai state messe alla prova. Per capire di più di SN 1987A, oltre a guardare nel cielo, gli scienziati avevano puntato l'attenzione anche nel profondo delle montagne, dove sono installati i rivelatori di neutrini, particelle leggerissime e velocissime. E avevano scoperto che circa 3 ore prima dell'esplosione questi rivelatori avevano misurato un insolito picco di attività. Era quello che la teoria si aspettava. I neutrini vengono infatti prodotti durante l'esplosione al centro della stella e si disperdono in tutte le direzioni praticamente alla velocità della luce. In effetti, la maggior parte dell'energia dell'esplosione viene trasformata in neutrini. Anche l'aumento di luminosità nei successivi 3 mesi era stato previsto dalla teoria. A produrlo è il decadimento radioattivo degli atomi che si formano nell'esplosione. Infine, i dati di archivio avevano permesso di identificare il precursore della supernova, una stella gigante blu. Tutte queste informazioni facevano prevedere che al posto della stella originaria, dopo l'esplosione, sarebbe rimasta una stella compatta, detta stella di neutroni. Sembrava tutto perfetto, ma gradualmente l'entusiasmo lasciò spazio alla frustrazione. In questi 30 anni, infatti, nessuna ricerca con i più potenti telescopi, anche sensibili ai raggi X, ha trovato traccia della stella di neutroni rimasta. Era nascosta dai resti dell'esplosione o era sbagliata la teoria? Adesso, finalmente, Le osservazioni hanno trovato una traccia inequivocabile della presenza della stella di neutroni. Osservando nell'infrarosso, che è in grado di bucare il gas e la polvere prodotti dall'esplosione, Webb ha rilevato la presenza di due elementi chimici, argon e zolfo, in una condizione molto particolare di temperatura. Raffinate simulazioni al calcolatore hanno dimostrato che questa temperatura può essere spiegata solo come risultato del riscaldamento prodotto da una stella di neutroni, che è ancora nascosta nei resti dell'esplosione. Webb ha anche rivelato che la stella di neutroni si sta allontanando a una velocità di 250 km al secondo dalla sua posizione originaria. Evidentemente è stata scalciata via dall'esplosione. Il telescopio spaziale, infine, ha osservato meglio gli anelli che sono prodotti dallo scontro tra il materiale espulso dall'esplosione e gli strati di gas che circondavano la stella, che ora sono lontani poco più di mezzo anno luce. La loro analisi ci dirà molto sui materiali prodotti dalla stella nelle sue ultime fasi di vita. Possiamo essere sicuri che il sistema di SN 1987A, raro esempio di fenomeno celeste che vediamo cambiare sotto i nostri occhi, verrà studiato ancora a lungo. E restiamo in attesa della prossima supernova. Se dovesse esplodere nella nostra Via Lattea, saremo pronti e allenati a scoprirne tutti i segreti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?», Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Chi ha insegnato agli adolescenti di oggi che è un valore avere un coltello in tasca? Di Alberto Pellai. La cronaca ci parla sempre più spesso di giovanissimi che compiono attacchi usando lame. Andare in giro con un coltello sembra oggi essere un comportamento molto più diffuso che in passato. Non è stato normalizzato, per fortuna. Ma di certo, ascoltando le testimonianze di molti educatori e docenti che lavorano a contatto con adolescenti, si ha la percezione che siano numerosi i ragazzi che escono di casa portando nello zaino o in tasca una lama. Alcuni di loro poi, avendola a disposizione, ne fanno uso all'interno di conflitti estemporanei o come strumento per intimidire e a volte colpire l'altro durante furti, scorribande o risse. Studente aggredito in strada. Ho visto un bagliore. Ho ceduto per rischiare meno. Inevitabile domandarsi come è avvenuto questo sdoganamento generazionale dei coltelli. Primo aspetto. Sono solo maschi quelli che escono di casa tenendo un coltello a portata di mano. Inevitabilmente viene da pensare che il coltello rappresenti un prolungamento della propria identità di genere. Il vero maschio se ne può impossessare e portarlo in giro per dimostrare, anche attraverso di esso, di appartenere alla mascolinità vera, il che ha un duplice significato. Da una parte, essere maschi comporta fragilità interiori che richiedono supporti esterni a sé, oggetti che fungano da veri e propri status symbol, che confermino e rendano certi di essere dalla parte giusta relativamente al proprio ruolo di genere. Un tempo era la sigaretta, oggi è il coltello. Stride moltissimo tale condizione con il lavoro enorme che si sta facendo per fare prevenzione della violenza di genere, per aiutare il maschile a connotarsi di nuove competenze emotive e relazionali che permettano a chi nasce e cresce maschio di coltivare un'identità non centrata sul mito del vero uomo, ancorandola invece al concetto di uomo vero. Ma questo messaggio educativo e preventivo, purtroppo, si confonde oggi con il messaggio che arriva a chi cresce attraverso il contesto socioculturale di riferimento. E qui abbiamo il secondo fattore di criticità, Oggi pandemico. Perché tutto ciò che dal mondo arriva alla mente e al cuore dei nostri figli maschi sembra radicarli in modo inevitabile al modello del vero uomo che si fa giustizia da solo, che usa la potenza violenta più che la competenza emotiva quando c'è da risolvere un conflitto. Ci sono coltelli nelle serie TV più amate dagli adolescenti. C'è un richiamo continuo alla violenza e alla prepotenza, al machismo e al mito del vero uomo, nelle canzoni e nei videogiochi con cui ogni giorno, per ore, i nostri figli riempiono il loro tempo libero. Ed è chiaro che non è colpa di una canzone o di un videogioco se uno va in giro con un coltello e poi lo usa. Ma c'è qualcosa di profondamente pericoloso che sta avvenendo nella vita di molti ragazzi. Da una parte, si trovano esposti a un'adultità fragile che ha perso presenza e autorevolezza educativa nei loro confronti. Per crescere, soprattutto in condizioni di fragilità, servono adulti capaci di stare in relazione, capaci di transennare gli eccessi emotivi della prima adolescenza con la forza di proposte educative coinvolgenti e capaci di rispondere al bisogno di appartenenza, di protagonismo, di validazione che ogni adolescente porta con sé. Spesso però proprio i ragazzi più fragili escono precocemente dal radar del mondo adulto che educa, escono dal circuito scolastico ed entrano in un limbo in cui solitudine e isolamento diventano fattori di amplificazione del proprio sentirsi disorientati e impotenti. È su questo substrato che fanno breccia i modelli culturali di riferimento, che attraverso gli schermi sempre accesi a riempire il vuoto di crescite denutrite e non allenate alla ricerca di senso, vengono avviate al mito della violenza. Un ragazzo un giorno mi ha detto: «Magari nella vita reale sei il più grande sfigato che esista. Poi entri in un videogioco e lì fai fuori tutti. Così finalmente ti senti capace, senti di avere ancora un valore». Ecco il quesito fondamentale. Chi ha insegnato agli adolescenti contemporanei che è un valore uscire di casa con una lama nello zaino o nelle tasche? Lo hanno imparato da soli come autodidatti o nelle loro vite è entrato un messaggio che nel coltello ha identificato un simbolo di potenza e mascolinità, di prepotenza e controllo sull'altro? La mitologia del coltello tra gli adolescenti, almeno in parte, nasce dal fatto che agire violenza tutt'oggi continua ad essere una modalità con cui i maschi si impossessano in modo totalmente maldestro del proprio ruolo di genere. Per cambiare questi copioni, oggi più che mai, servono testimoni adulti credibili, che sappiano stare in relazione, educare e modellare una crescita maschile dove essere competenti è più appagante che essere potenti, dove essere uomo vero è più premiante che essere vero uomo. È un compito che spetta soprattutto ai padri, essi stessi oggi sospesi tra il desiderio di nuovi riferimenti e modelli maschili di riferimento e la percezione di una fragilità e impotenza che li trova disorientati di fronte alle sfide educative che il terzo millennio ha messo nelle vite di chi cresce e di chi fa crescere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom. Artemisia Gentileschi con coraggio e passione nell'arte, di Angelica Giacobbo. Mostrerò alla vostra illustre signoria ciò che una donna può fare. Le opere parleranno da sole. Così Artemisia Gentileschi si rivolgeva al mecenate Don Antonio Ruffo, costretta a ribadire ancora una volta il valore della sua opera, anche se era già un'artista affermata. Nel 600 non era facile essere una pittrice, sebbene Artemisia non fosse la prima. L'avevano preceduta donne di valore come Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia. Eppure, per la forza espressiva e la perfezione estetica della sua produzione, esaltate da toni drammatici della sua vita privata, la figura di Artemisia oggi è una delle più amate nel panorama artistico internazionale ed è modernissimo simbolo di riscatto femminile. Era nata a Roma l'8 luglio 1593 da Orazio Lomi. Il cognome Gentileschi fu assunto in seguito, pittore di origini pisane. e da Prudenzia Montoni, che morì nel 1605 lasciandola responsabile di 3 fratellini. Confinata entro le mura domestiche, Artemisia, bambina prodigio, imparò la pittura dal padre e ne divenne presto modella e assistente, prigioniera di un rapporto ossessivo e ambiguo che sfocerà più tardi in aperta rivalità artistica. Fu probabilmente allora che incontrò Caravaggio, che frequentava la bottega paterna e che darà un'impronta fondamentale alla sua arte. Nel 1611 Orazio doveva decorare alcune sale di Palazzo Rospigliosi e chiese aiuto ad Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe d'oeil. Gli chiese anzi di insegnare quella tecnica ad Artemisia, appena diciassettenne. Il Tassi era un pittore eccellente e rinomato, ma era anche un balordo. Violentò brutalmente la ragazza, promettendo poi un matrimonio riparatore. Il trauma condizionò poi tutta la vita di Artemisia, soprattutto a causa del durissimo processo che lei dovette affrontare quando denunciò il Tassi, dopo aver scoperto che era già sposato. La giovane fu sottoposta ad estenuanti interrogatori, a ispezioni fisiche e addirittura al tormento dei sibilli, che consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che si stringevano sempre di più, sino a stritolare le falangi. Pur rischiando di perdere le dita, Artemisia non ritrattò la sua deposizione e alla fine vinse la causa. Tassi fu condannato, ma non scontò mai la pena, grazie alla protezione dei suoi committenti, mentre la sua vittima fu coperta di accuse infamanti. Allora, come oggi, alla durezza di un processo per stupro si aggiunse una valanga di sonetti oltraggiosi, l'equivalente dell'odierno shitstorm. Così, il giorno successivo alla sentenza, Artemisia fu costretta dal padre a sposare Pierantonio Stiattesi, pittore mediocre ma fratello del notaio che aveva sostenuto i Gentileschi durante il processo, e a seguirlo a Firenze, lontana dai veleni di Roma. La giovane però non perdonò mai il padre e per molti anni firmò le sue opere con il cognome Lomi. Da Firenze, nonostante la nascita di 4 figli, dei quali sopravviverà solo Prudenzia, e i pesanti debiti del marito, la carriera di Artemisia spiccò il volo. Fu amica di Galileo, del nipote del Buonarroti, e tanto apprezzata da Cosimo II de' Medici che nel 1616 fu ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, prima donna a godere di tale riconoscimento. Era considerata un'abile ritrattista, ma forse la sua passione per le eroine femminili le precluse le grandi commesse religiose. Alla costante ricerca di denaro per sanare la disastrosa situazione economica causata dal marito, si spostò dapprima a Venezia, poi ancora a Roma e infine nel 1630 si stabilì a Napoli, dove il viceré spagnolo Fernando Afán de Rivera, duca di Alcalá, le aveva manifestato un concreto interesse acquistando 3 sue opere. All'epoca Napoli, per popolazione seconda solo a Parigi, era una città vivacissima sotto il profilo culturale e artistico. Qui Artemisia trascorse il resto della sua vita, tranne un breve soggiorno a Londra nel 1638. Lì aveva raggiunto l'anziano padre, pittore di corte di Carlo I, per aiutarlo a concludere un lavoro commissionato dalla regina Enrichetta Maria. Ma l'anno seguente, dopo la morte di Orazio, tornò a Napoli dove aveva un fratello, un compagno, amici e committenti come Don Antonio Rufo di Sicilia, col quale tuttavia doveva continuamente trattare i suoi compensi. «Qualunque parte io sono stata, mi è stato pagato 100 scudi l'una la figura. Sono mortificata nel sentire che volete dedurre un terzo del prezzo, già molto basso, che avevo chiesto. Sono contenta che per la seconda volta verrò trattata come una novizia. L'ultima lettera conosciuta è del 1650 e testimonia come l'artista fosse ancora in piena attività. La data della morte, infatti, non è certa. Oggi si tende a pensare che sia stata vittima della tragica peste che colpì Napoli nel 1656. Fu seppellita nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini sotto una modesta lapide che riportava soltanto «Heic Artemisia». Artemisia fu dimenticata per 3 secoli, fino a quando nel 1916 Roberto Longhi, studioso di Caravaggio, pubblicò uno scritto sui Gentileschi. La lapide sparì a metà Novecento demolita insieme alla chiesa per far posto a un condominio, ma da allora la fama di Artemisia è cresciuta in Italia e all'estero, grazie a grandi mostre, Firenze, Los Angeles, Roma, Londra, e a studi che hanno ristabilito la verità storica intestando le opere fino ad allora credute del padre. Degli oltre 60 dipinti a lei attribuiti, circa 40 sono dedicati a figure femminili, soprattutto eroine bibliche nelle quali, come Artemisia ebbe a dire di sé, riviveva lo spirito di Cesare in quest'anima di donna.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da Come viaggiare con un salmone di Umberto Eco. Editore La nave di Teseo 2016. Letto da Stefania Friso. Una raccolta inedita del meglio della scrittura divulgativa, divertente, irriverente di Umberto Eco. Un libro che prosegue idealmente il successo delle bustine di Minerva, in forma di istruzioni per affrontare i piccoli e grandi problemi quotidiani.
6: Buon ascolto!
7: Come fare l'indiano? Dato che l'avvenire della nazione indiana appare ormai segnato, unica possibilità per il giovane indiano desideroso di elevarsi socialmente è apparire in un film western. A tale scopo si provvedono qui alcune istruzioni essenziali onde permettere al giovane indiano, nel corso delle sue varie attività di pace e di guerra, di qualificarsi come indiano da western, risolvendo in tal modo il problema della sottooccupazione endemica della propria categoria. Prima dell'attacco. 1. Non attaccare mai subito. Farsi notare da lontano con qualche giorno di vantaggio, emettendo visibili segnali di fumo, in modo da dare tempo alla diligenza o al fortino di avvisare il settimo cavalleggeri. 2. Possibilmente farsi notare a piccoli gruppi sui monti circostanti. Porre le sentinelle su picchi molto isolati. 3. Lasciare tracce evidenti del proprio passaggio. Orme di cavalli, fuochi di bivacco spenti, piume e amuleti che permettono di riconoscere la tribù. Attacco alla diligenza. 4. Attaccando la diligenza, sempre seguirla da lontano o al massimo fiancheggiarla, in modo da poter essere colpiti. 5. Frenare i mustangs, notoriamente più veloci dei cavalli da tiro, in modo da non precedere la diligenza. 6. Tentare di bloccare la diligenza solo a uno, gettandosi tra i finimenti dei cavalli, in modo da venir colpiti dal postiglione e rimanere calpestati dal traino. 7. Mai tagliare la strada in molti alla diligenza. Si arresterebbe subito. Attacco a farm isolata o a cerchio di cardiaggi. 8. Non attaccare mai di notte quando i coloni non se lo aspettano. rispettare il principio secondo il quale l'indiano attacca soltanto di giorno. 9. Fare udire con insistenza il grido del coyote in modo da segnalare la propria posizione. 10. Se un bianco emette il grido del coyote, alzare subito il capo per offrire un comodo bersaglio. 11. Attaccare a carosello, senza stringere mai il cerchio, in modo da poter essere colpiti uno per uno. 12. Non impegnare mai tutti gli uomini per un carosello, sostituirli via via che cadono. 13. Malgrado la mancanza di staffe, impigliare in qualche modo il piede nei finimenti del cavallo, così quando si è colpiti si venga trascinati a lungo dall'animale. 14. Usare fucili comperati da trafficante disonesto, di cui non si conosce il funzionamento. Impiegare molto tempo nel caricarli. 15. Non interrompere il carosello quando arrivano i loro. Attendere il reparto di cavalleria senza andargli incontro e disperdersi al primo impatto in modo disordinato, consentendo inseguimenti individuali. 16. Nel caso di farm isolata, mandare a spiare di notte un solo uomo. Costui dovrà avvicinarsi a una finestra illuminata e guardare a lungo una donna bianca nell'interno, sino a che essa non abbia scorto il volto dell'indiano contro i vetri. Attendere l'urlo della donna e l'uscita degli uomini, poi tentare di fuggire. Attacco al furtino. 17.

Senza sul culmine di un picco, in modo da cadere in avanti andandosi a sfracellare sulle rocce sottostanti. 20. In caso di confronto diretto, attendere a prendere la mira. 21. Nello stesso caso, non usare mai pistole che risolverebbero immediatamente il confronto diretto, ma solo armi bianche. 22. In caso di sortita dei bianchi, non rubare le armi al nemico ucciso. Solo l'orologio, ma attardandosi ad ascoltare il ticchettio sino al sopraggiungere di altro nemico. 23. In caso di cattura del nemico, non ucciderlo subito, ma legarlo al palo o rinchiuderlo in una tenda e attendere la luna nuova sino a che non lo vengano a liberare. 24. In ogni caso, c'è la sicurezza di uccidere il trombettiere nemico non appena da lontano si odono gli squilli del settimo cavalleggeri. A questo punto, il trombettiere del fortino si leva sempre in piedi e risponde dal merlo più alto del fortino. Altri casi. 25. In caso di attacco al villaggio indiano, uscire dalle tende in preda alla confusione e correre in direzioni contrastanti cercando di afferrare le armi che saranno state previamente lasciate in luoghi difficilmente raggiungibili. 26. Controllare la qualità del whisky smerciato dai trafficanti. La percentuale di acido solforico deve essere di 3 a 1. 27. In caso di passaggio del treno, assicurarsi che vi sia a bordo un cacciatore di indiani e costeggiare il convoglio a cavallo agitando il fucile e lanciando urla di saluto. 28. Balzando dall'alto alle spalle di un bianco, tenere il coltello in modo che non lo ferisca immediatamente, permettendo il corpo a corpo. Attendere che il bianco si volti. 1975. Come presentare un catalogo d'arte? Le annotazioni che seguono valgono come istruzione per un presentatore di cataloghi d'arte. D'ora in poi, PDC. Attenzione, non valgono per la stesura di un saggio critico-storico su rivista specializzata, per vari e complessi motivi. Il primo del quale è che i saggi critici vengono letti e giudicati da altri critici e raramente dall'artista analizzato, che o non è abbonato alla rivista o è già morto da 2 secoli. Il contrario di quanto avviene per un catalogo di mostra d'arte contemporanea. Come si diventa PDC? Purtroppo è facilissimo. Basta fare una professione intellettuale, richiestissimi fisici nucleari e biologi. Possedere un telefono intestato a proprio nome e avere una certa rinomanza. La rinomanza viene così calcolata. Deve essere in estensione geografica superiore all'area di impatto della mostra. Rinomanza a livello provinciale per cittadina di meno di 70.000 abitanti. A livello nazionale per capoluogo di regione. A livello mondiale per capitale di Stato sovrano, esclusi San Marino e Andorra. E in profondità inferiore all'estensione delle conoscenze culturali dei possibili acquirenti dei quadri. Se si tratta di una mostra di paesaggi alpini stile Segantini, non è necessario, anzi è dannoso, scrivere sul New Yorker ed è più opportuno essere preside del locale istituto magistrale. Naturalmente, bisogna essere avvicinati dall'artista richiedente, ma questo non è un problema. Gli artisti richiedenti sono il numero maggiore dei potenziali PDC. Date queste condizioni, l'elezione a PDC è fatale, indipendentemente dalla volontà del potenziale PDC. Se l'artista vuole, il potenziale PDC non riuscirà a sottrarsi alla bisogna, a meno che scelga l'emigrazione in altro continente. Quando ha accettato, il PDC dovrà individuare una delle motivazioni che seguono. 1. Corruzione. Rarissima perché, come si vedrà, ci sono motivazioni meno dispendiose. 2. Contropartita sessuale. 3. Amicizia.
Nelle due versioni di effettiva simpatia o

impossibilità di rifiuto. 4. Regalo di un'opera dell'artista. La motivazione non coincide con quella seguente, e cioè con l'ammirazione per l'artista. Infatti, si possono desiderare quadri in regalo per costituire un fondo commerciabile. 5. Effettiva ammirazione per il lavoro dell'artista. 6. Desiderio di associare il proprio nome a quello dell'artista. Favoloso investimento per intellettuali giovani. L'artista si affannerà a divulgarne il nome in innumerevoli bibliografie nei cataloghi successivi, in patria e all'estero. 7. Cointeressenza ideologica, estetica o commerciale nello sviluppo di una corrente o di una galleria d'arte. Quest'ultimo è il punto più delicato, a cui non può sottrarsi neppure il PDC più adamantinamente disinteressato. Infatti, un critico letterario, cinematografico o teatrale che esaltino o che distruggano l'opera di cui parlano incidono abbastanza poco sulla sua fortuna. Il critico letterario, con una buona recensione, fa salire le vendite di un romanzo di poche centinaia di copie. Il critico cinematografico può stroncare una commediola porno senza impedire che realizzi incassi astronomici, e così il critico teatrale. Il PDC, invece, con il suo stesso intervento, contribuisce a far salire le quotazioni di tutta l'opera dell'artista, talora con sbalzi da 1 a 10. Questa situazione caratterizza anche la situazione critica del PDC. Il critico letterario può parlare male di un autore che magari non conosce e che comunque di solito non può controllare l'apparizione dell'articolo su di un dato giornale. Invece l'artista commissiona e controlla il catalogo. Anche quando dice al PDC sì, pure se vero, di fatto la situazione è insostenibile. O si rifiuta, ma si è visto che non si può. O si è come minimo gentili o evasivi. Ecco perché, nella misura in cui il PDC vuole salvare la propria dignità e l'amicizia con l'artista, l'evasività è il fulcro dei cataloghi di mostre. Esaminiamo una situazione immaginaria, quella del pittore Prosciuttini che da 30 anni dipinge fondi ocra con sopra al centro un triangolo isoscele azzurro con la base parallela al bordo sud del quadro, cui si sovrappone in trasparenza un triangolo scaleno rosso, inclinato in direzione sud-est rispetto alla base del triangolo azzurro. Il PDC dovrà tenere conto del fatto che, a seconda del periodo storico, Prosciuttini avrà intitolato il quadro nell'ordine dal 1950 al 1980 composizione 2 più infinito E uguale MC al quadrato, Allende, Allende, Il Cile non si arrende, Le nom du père, A, traverso, privato. Quali sono le possibilità onorevoli di intervento per il PDC? Facile se è un poeta. Dedica una poesia a Prosciuttini, per esempio. Come una freccia. Ahi, crudele Zenone. L'impeto di altro dardo, parasanga tracciata di un cosmo malato, di buchi neri multicolori. La soluzione è di prestigio per il PDC. Per Prosciuttini, per il gallerista, per l'acquirente. La seconda soluzione è riservata solo a narratori e assume la forma della lettera aperta a ruota libera. Caro Prosciuttini, quando vedo i tuoi triangoli mi ritrovo a Uqbar, teste Georges-Louis, un Pierre Menard che mi propone forme ricreate in altre età, Don Pitagora della Mancia. Lascivie a 180 gradi. Potremmo liberarci della necessità? Era una mattina di giugno, nella campagna assolata, un partigiano impiccato al palo del telefono. Adolescente, dubitai dell'essenza della regola, eccetera. Più facile il compito di un PDC di formazione scientifica. Egli può partire dalla persuasione, peraltro esatta,
che anche un quadro è un elemento della realtà. Basta quindi che parli di aspetti molto profondi della realtà e qualsiasi cosa dica non mentirà. Per esempio, i triangoli di Bruciottini sono dei grafi. Funzioni proposizionali di concrete topologie, nodi. Come si procede da un nodo U a un altro nodo? Occorre, come è noto, una funzione f di valutazione e se f di U appare minore o uguale a f di V, sviluppare per ogni altro nodo V che si consideri U nel senso di generare nodi discendenti da U. Una perfetta funzione di valutazione allora soddisferà la condizione f di U minore o uguale a f di V, tale che se D di UQ allora minore o uguale a DVQ, dove ovviamente D di AB è la distanza tra A e B nel grafo. L'arte è matematica, tale il messaggio di Prosciuttini. Può sembrare a prima vista che soluzioni del genere vadano bene per un quadro astratto, ma non per un Morandi o per un Guttuso. Errore. Dipende naturalmente dall'abilità dell'uomo di scienza. Come indicazione generica diremo che oggi, usando con sufficiente disinvoltura metaforica la teoria delle catastrofi di René Thom, si può dimostrare che le nature morte di Morandi rappresentano le forme su quella soglia estrema di equilibrio oltre la quale le forme naturali delle bottiglie si avvolgerebbero a cuspide oltre e contro se stesse, incrinandosi come un cristallo offeso da un ultrasuono. E la magia del pittore consiste appunto nell'avere rappresentato questa situazione limite. Giocare sulla traduzione inglese di natura morta, still life, still, ancora per un poco, ma sino a quando? Still until. Magia della differenza tra essere ancora ed essere dopodiché. Un'altra possibilità esisteva tra il 1968 e diciamo il 1972. L'interpretazione politica. Osservazioni sulla lotta di classe, sulla corruzione degli oggetti infangati dalla loro mercificazione. L'arte come rivolta contro il mondo delle merci. Triangoli di Prosciuttini come forme che si rifiutano di essere valore di scambio, aperti all'inventività operaia, espropriata dalla rapina capitalistica. Ritorno a un'età dell'oro o annuncio di una utopia, il sogno di una cosa. Tutto quanto detto sinora vale però per il PDC che non fa il critico d'arte di professione. La situazione del critico d'arte è invece, come dire, più critica. Dovrà pur parlare dell'opera, ma senza esprimere giudizi valutativi. La soluzione più comoda consiste nel mostrare che l'artista ha lavorato in armonia con la visione del mondo dominante, ovvero, come oggi si dice, con la metafisica influente. Qualsiasi metafisica influente rappresenta un modo di rendere ragione di ciò che c'è. Un quadro appartiene indubbiamente alle cose che ci sono e, tra l'altro, per infame che sia, rappresenta in qualche modo ciò che c'è. Anche un quadro astratto rappresenta ciò che potrebbe essere o che è nell'universo delle forme pure. Se per esempio la metafisica influente sostiene che tutto ciò che è altro non è che energia, dire che il quadro di Prosciuttini è energia e rappresenta l'energia non è una menzogna, al massimo è un'ovvietà, ma un'ovvietà che salva il critico e fa felici Prosciuttini, il gallerista e l'acquirente. Il problema è individuare quella metafisica influente di cui tutti in una data epoca sentono parlare per ragioni di popolarità. Certo, si può sostenere con Berkeley che esse est percipi. E dire che le opere di Prosciuttini sono perché sono percepite. Ma la metafisica in questione, non essendo troppo influente, Prosciuttini e i lettori avvertirebbero l'eccessiva ovvietà dell'asserto. Quindi, se i triangoli di Prosciuttini avessero dovuto essere rappresentati nei tardi 50,
Giocando sull'influenza incrociata Banfi-Paci e Sartre-Merleau-Ponty al culmine in Magistero di Husserl, sarebbe stato conveniente definire i triangoli in questione come la rappresentazione dell'atto stesso dell'intenzionare, che costituendo regioni eidetiche, fa delle stesse forme pure della geometria una modalità della Lebenswelt. Permesse in quell'epoca anche le variazioni in termini di psicologia della forma. Dire che i triangoli di Prosciuttini hanno pregnanza gestaltica sarebbe stato inoppugnabile, perché ogni triangolo, se è riconoscibile come triangolo, ha una pregnanza gestaltica. Negli anni 60 Prosciuttini sarebbe apparso più up to date se si fosse visto nei suoi triangoli una struttura omologa al pattern delle strutture parentali di Levi-Strauss. Volendo giocare tra strutturalismo e 68, si poteva dire che, secondo la teoria della contraddizione di Mao, la quale media la triade hegeliana nei principi binari dello yin e dello yang, i due triangoli di Prosciuttini evidenziavano il rapporto tra contraddizione primaria e contraddizione secondaria. Non si creda che il modulo strutturalista non si potesse applicare anche alle bottiglie di Morandi: bottiglia profonda, deep bottle, contro bottiglia di superficie. Più libere le opzioni del critico dopo i 70. Naturalmente, il triangolo blu attraversato dal triangolo rosso è l'epifania di un desiderio che insegue un altro in cui non potrà mai identificarsi. Prosciuttini è il pittore della differenza, anzi della differenza nella identità. La differenza nell'identità si trova anche nel rapporto testa-croce di una moneta da 100 lire. Ma i triangoli di Prosciuttini si presterebbero anche per individuarvi un caso di implosione, come d'altra parte anche i quadri di Pollock e l'introduzione di supposte per via anale, buchi neri. Nei triangoli di Prosciuttini v'è però anche l'annullamento reciproco di valore d'uso e valore di scambio, con un accorto riferimento alla differenza del sorriso della Gioconda, che visto di traverso si dà a riconoscere per una vulva, e in ogni caso è Béans, i triangoli di Prosciuttini potrebbero, nel loro mutuo annullamento e rotazione catastrofica, apparire come una implosività del fallo che si fa vagina dentata. Il fallo del fallo. Insomma. E per concludere, la regola aurea per il PDC è descrivere l'opera in modo che la descrizione, oltre che ad altri quadri, possa applicarsi anche all'esperienza che si ha guardando la vetrina del salumaio. Se il PDC scrive nei quadri di Prosciuttini, la percezione delle forme non è mai adeguamento inerte al dato della sensazione. Prosciuttini ci dice che non c'è percezione che non sia interpretazione e lavoro, e il passaggio dal sentito al percetto è attività, prassi, essere nel mondo come costruzione di Abschattungen ritagliate intenzionalmente nella polpa stessa della cosa in sé. Il lettore riconosce la verità di Prosciuttini perché corrisponde ai meccanismi in base ai quali distingue dal salumaio una mortadella da una insalata russa. Il che stabilisce, oltre a un criterio di fattibilità ed efficacia, anche un criterio di moralità. Basta dire la verità. Naturalmente c'è modo e modo. 1980.

0: Avete ascoltato un estratto da Come viaggiare con un salmone di Umberto Eco, editore La nave di Teseo 2016, letto da Stefania Friso.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti chi parla.org.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il mantello di Dino Buzzati.

0: Dopo interminabile attesa, quando la speranza già cominciava a morire, Giovanni ritornò alla sua casa. Non erano ancora suonate le due. Sua mamma stava sparecchiando. Era una giornata grigia di marzo e volavano cornacchie. Egli comparve improvvisamente sulla soglia e la mamma gridò «Oh, benedetto!» correndo ad abbracciarlo. Anche Anna e Pietro, i due fratellini molto più giovani, si misero a gridare di gioia. Ecco il momento aspettato per mesi e mesi, così spesso balenato nei dolci sogni dell'alba, che doveva riportare la felicità. Egli non disse quasi parola. Troppa fatica gli costava trattenere il pianto. Aveva subito deposto la pesante sciabola su una sedia. In testa portava ancora il berretto di pelo.
1: «Lasciati vedere!»
0: diceva tra le lacrime la madre, tirandosi un po' indietro.
1: «Lascia vedere quanto sei bello! Però sei pallido, sei!»
0: Era alquanto pallido, infatti, e come sfinito. Si tolse il berretto, avanzò in mezzo alla stanza, si sedette. «Che stanco! Che stanco!» Perfino a sorridere sembrava facesse fatica.
1: «Ma togliti il mantello, creatura!»
0: disse la mamma e lo guardava come un prodigio, sul punto d'essere intimidita. Com'era diventato alto, bello, fiero, anche se un po' troppo pallido.
1: «Togliti il mantello, dammelo qui, non senti che caldo?»
0: Lui ebbe un brusco movimento di difesa, istintivo, serrandosi addosso il mantello per timore forse che glielo strappassero via.
1: «No, no,
0: lasciami», rispose evasivo. «Preferisco di no, tanto tra poco devo uscire».
1: «Devi uscire? Torni dopo 2 anni e vuoi subito uscire?»
0: fece lei desolata, vedendo subito ricominciare dopo tanta gioia l'eterna pena delle madri.
1: «Devi uscire subito e non mangi qualcosa?»
0: «Ho già mangiato, mamma», rispose il figlio con un sorriso buono e si guardava attorno assaporando le amate penombre. «Ci siamo fermati a un'osteria, qualche chilometro da qui».
1: «Ah, non sei venuto solo? E chi c'era con te? Un compagno di reggimento? Il figliolo della mena, forse?»
0: «No, no. Era uno incontrato per via. È fuori che aspetta adesso».
1: «È lì che aspetta? E perché non l'hai fatto entrare? L'hai lasciato in mezzo alla strada».
0: Andò alla finestra e attraverso l'orto, di là del cancelletto di legno, scorse sulla via una figura che camminava su e giù lentamente. Era tutta imbrattata e dava sensazione di nero. Allora nell'animo di lei nacque incomprensibile, in mezzo ai turbini della grandissima gioia, una pena misteriosa ed acuta. «È meglio di no», rispose lui reciso. «Per lui sarebbe una seccatura. È un tipo così».
1: «Ma un bicchiere di vino glielo possiamo portare, no? Un bicchiere di vino?»
0: «Meglio di no»,

0: Senti,
1: disse.
0: Ti figuri la Marietta quando saprà che sei tornato? Te le immagini i salti di gioia?
1: È per lei che volevi uscire.
0: Egli sorrise soltanto, sempre con quell'espressione di chi vorrebbe essere lieto, eppure non può, per qualche segreto peso. La mamma non riusciva a capire. Perché se ne stava seduto quasi triste come il giorno lontano della partenza? Ormai era tornato, una vita nuova davanti, un'infinità di giorni disponibili senza pensieri. Tante belle serate insieme, una fila inesauribile che si perdeva di là delle montagne, nell'immensità degli anni futuri. Non più le notti d'angoscia, quando all'orizzonte spuntavano bagliori di fuoco e si poteva pensare che anche lui fosse là, in mezzo, disteso immobile a terra, il petto trapassato, tra le sanguinose rovine. Era tornato finalmente, più grande, più bello, e che gioia per la Marietta. Tra poco cominciava la primavera. Si sarebbero sposati in chiesa, una domenica mattina, tra suono di campane e fiori. Perché dunque se ne stava smorto e distratto? Non rideva più. Perché non raccontava le battaglie? E il mantello? Perché se lo teneva stretto addosso col caldo che faceva in casa? Forse perché sotto l'uniforme era rotta e infangata. Ma con la mamma, come poteva vergognarsi di fronte alla mamma? Le pene sembravano finite. Ecco invece subito una nuova inquietudine. Il dolce viso piegato un po' da una parte lo fissava con ansia, attenta a non contrariarlo, a capire subito tutti i suoi desideri. O era forse ammalato, o semplicemente sfinito dai troppi strapazzi. Perché non parlava? Perché non la guardava nemmeno? In realtà il figlio non la guardava. Egli pareva, anzi, evitasse di incontrare i suoi sguardi, come se temesse qualcosa. E intanto i due piccoli fratelli lo contemplavano muti, con un curioso imbarazzo. Giovanni, mormorò lei non trattenendosi più. Sei qui finalmente, sei qui finalmente. Aspetta adesso che ti faccio il caffè. Si affrettò alla cucina e Giovanni rimase coi due fratelli tanto più giovani di lui. Non si sarebbero neppure riconosciuti se si fossero incontrati per la strada. Che cambiamento nello spazio di 2 anni. Ora si guardavano a vicenda in silenzio, senza trovare le parole. Ma ogni tanto sorridevano insieme tutti e tre, quasi per un antico patto non dimenticato. Ed ecco tornare la mamma. Ecco il caffè fumante con una bella fetta di torta. Lui vuotò d'un fiato la tazza. Masticò la torta con fatica. Perché? Non ti piace più? Una volta era la tua passione. Avrebbe voluto domandargli la mamma. Ma tacque per non importunarlo. Giovanni, non vuoi rivedere la tua camera? C'è il letto nuovo, sai? Ho fatto imbiancare i muri. Una lampada nuova. Vieni a vedere. Ma il mantello non te lo levi, dunque? Non senti che caldo? Il soldato non le rispose, ma si alzò dalla sedia, muovendo alla stanza vicina. I suoi gesti avevano una specie di pesante lentezza, come se egli non avesse 20 anni. La mamma era corsa avanti a spalancare le imposte, ma entrò soltanto una luce grigia, priva di qualsiasi allegrezza. «Che bello!» fece lui con fioco e entusiasmo, come fu sulla soglia, alla vista dei mobili nuovi, delle tendine immacolate, dei muri bianchi, tutto quanto fresco e pulito. Ma chinandosi la mamma ad aggiustare la coperta del letto, anch'essa nuova, fiammante, egli posò lo sguardo sulle sue gracili spalle. Sguardo di inesprimibile tristezza e che nessuno poteva vedere. Anna e Pietro infatti stavano dietro di lui, i faccini raggianti, aspettandosi una grande scena di letizia e sorpresa. Invece niente. Com'è bello. Grazie, sai,

0: mamma, ripeté lui. E fu tutto. Muoveva gli occhi con inquietudine, come chi ha desiderio di conchiudere un colloquio penoso, ma soprattutto ogni tanto guardava con evidente preoccupazione attraverso una finestra il cancelletto di legno verde, dietro il quale una figura andava su e giù, lentamente. «Sei contento, Giovanni, sei contento?» chiese lei, impaziente di vederlo felice. «Oh, sì, è proprio bello», rispose il figlio, e continuava a sorridere con grandissimo sforzo. «Giovanni», supplicò lei, «che cos'hai? Che cos'hai, Giovanni? Tu mi tieni nascosta una cosa. Perché non vuoi dire?» Egli si morse un labbro. Sembrava che qualcosa gli ingorgasse la gola. «Mamma», rispose dopo un po' con voce opaca, «adesso io devo andare».
1: «Devi andare? Ma torni subito, no? Vai dalla Marietta, vero? Dimmi la verità, vai dalla Marietta!»
0: E cercava di scherzare, pur sentendo la pena. «Non so, mamma», rispose lui sempre con quel tono contenuto e amaro. Si avviava intanto alla porta. Aveva già ripreso il berretto di pelo. «Non so, ma adesso devo andare. C'è quello là che mi aspetta».
1: «Ma torni più tardi, torni! Tra 2 ore sei qui, vero? Farò venire anche lo zio Giulio e la zia. Figurati che festa anche per loro. Cerca di arrivare un po' prima di pranzo».
0: «Mamma», ripeté il figlio come se la scongiurasse di non dire di più, di tacere, per carità, di non aumentare la pena. «Devo andare adesso. C'è quello là che mi aspetta. È stato fin troppo paziente». Poi la fissò con sguardo da cavar l'anima. Si avvicinò alla porta. I fratellini, ancora festosi, gli si strinsero addosso e Pietro sollevò un lembo del mantello per sapere come il fratello fosse vestito sotto.
1: «Pietro! Pietro, su, che cosa fai? Lascia stare, Pietro!»
0: gridò la mamma temendo che Giovanni si arrabbiasse.
1: «No, no!»
0: esclamò pure il soldato, accortosi del gesto del ragazzo. Ma ormai era troppo tardi. I due lembi di panno azzurro si erano dischiusi un istante.
1: «Oh, Giovanni, creatura mia, che cosa ti hanno fatto?»
0: balbettò la madre prendendosi il volto tra le mani.
1: «Giovanni, ma questo è sangue!»
0: «Devo andare, mamma», ripeté lui per la seconda volta con disperata fermezza. «L'ho già fatto aspettare abbastanza. Ciao Anna, ciao Pietro. Addio, mamma». Era già alla porta. Uscì come portato dal vento. Attraversò l'orto quasi di corsa, aprì il cancelletto. Due cavalli partirono al galoppo sotto il cielo grigio, non già verso il paese, no, ma attraverso le praterie, su, verso il nord, in direzione delle montagne. Galoppavano, galoppavano. E allora la mamma finalmente capì. Un vuoto immenso, che mai e poi mai secoli sarebbero bastati a colmare, si aprì nel suo cuore. Capì la storia del mantello, la tristezza del figlio e soprattutto chi fosse il misterioso individuo che passeggiava su e giù per la strada, in attesa. Chi fosse quel sinistro personaggio fin troppo paziente. Così misericordioso e paziente da accompagnare Giovanni alla vecchia casa prima di condurselo via per sempre, affinché potesse salutare la madre. Da aspettare parecchi minuti fuori dal cancello, in piedi. Lui, signore del mondo, in mezzo alla polvere, come pezzente affamato.

Sentite ora il mio segreto, uno spaventoso segreto che rode l'anima. L'ho taciuto sinora per l'orrore della mia mostruosità, ma dentro lo spasimo mio assume mille forme. Io sento due martellini battermi sul cuore, mortificandolo di colpi. Io ho una vite d'acciaio che mi rotea nel petto come un cavaturacciolo. Io ho un migliaio di spilli ficcati sotto il cranio. Io ho un chiodo confitto nella tempia dritta. Eppure in questa lunga agonia io non posso morire. Dalla febbre il mio sangue si rinnovella, dalla tortura le mie fibre si disseccano, ma si rinvigoriscono dall'incitamento. La forza dei miei nervi si raddoppia. Morire, no, non mi è concesso. Altri dovrebbero morire, meco. Scrivo il mio segreto non per sollievo, perché non ne spero, ma perché si sappia la verità del caso mio. Sentite, non è vero che io sia pazza. Io vivo, sento, ricordo e ragiono. Quelli che mi tengono imprigionata nel manicomio si ingannano. Mai ho posseduto tanta lucidità di mente, tanta solidità di cervello. Mai ho contemplato con tanta serenità di dolore la mia sventura. Non sono pazza. È inutile la doccia sulla testa, il camerotto foderato di materassi, il bagno caldo, la sorveglianza continua. Questo non può guarirmi perché non sono pazza. Per me non ci vuole il medico, ma il prete. Deve venire il prete con il libro santo dei Vangeli, con la stola ricamata d'oro, con l'acqua benedetta. Deve leggere le preghiere per scongiurare gli spiriti maligni, mettermi sul capo la stola e aspergermi di acqua santa. Deve battersi il petto, inginocchiarsi, pregare l'aiuto del Signore su me, perché io non sono pazza, ma qualcuno si è impossessato di me. Io non sono pazza, ma qualcuno è entrato in me, vive con me. Dentro l'anima mia vi è un'altra anima, dentro la mia volontà vi è un'altra volontà. Dentro la mia ragione vi è un'altra ragione. Bisogna esorcizzarmi, bisogna cacciar via la mia nemica, togliermi quest'altra anima che mi riempie di terrore. Noi siamo due. Quanto tempo è che ho veduto lei, l'altra, per la prima volta? Non so, la data non potrei dirla perché mi sfugge. Certo era un tramonto più rosso d'autunno. Io correva nelle vie infangate, affrettandomi a una casa dove qualcuno che mi amava moriva. Correvo col capo chino sotto la pioggia, mormorando le parole di consolazione e di perdono prima di giungere. D'un tratto, alzando gli occhi sotto la luce rossastra di un fanale a gas, vidi camminarmi accanto una figura femminile. Era una donna di mezza statura, col volto pallido e allungato, sciupato dall'età, dalle sofferenze. Ma in quel volto consumato ardevano gli occhi neri, bruciavano di sangue le labbra. Era vestita tutta di nero, il nero dei suoi occhi. Portava al collo come spillo un ramoscello di corallo rosso come le labbra. Camminava accanto a me, guardando la terra. Un solo momento mi alzò gli occhi in viso, ma li riabbassò subito. Io fui colpita da questa apparizione e distesi la mano quasi per toccarla, ma ella si allontanò rapidamente. La seguii quasi per istinto, senza saper perché, presa da necessità di andare dove andava lei, di fare quello che lei faceva.
La seguì con gli occhi fissi nella sua figura bruna, raggiungendola ogni tanto per vedere quello sguardo nero e ardente, quelle labbra febbricitanti, quell'abito nero come l'occhio, quel ramo di corallo rosso come le labbra. Ella se ne andò per le strade con il suo passo ritmico, fermandosi innanzi alle mostre delle botteghe, salutando qualche creatura ignota, fermandosi a discorrere con qualche essere volgare. Io feci dietro a lei tutto quello che essa fece. Ella prese la via del teatro, salì le scale, entrò in un palco e si pose immediatamente a dardeggiare la folla col suo sguardo nero. Si pose subito a ridere con le sue labbra di sangue. Io, in un palco di rimpetto a lei, imitandola, guardai sfacciatamente la folla e risi sempre. D'un tratto ella scomparve. Io mi abbandonai in una atonia come se mi mancassero gli spiriti, poi mi risvegliai nell'amarezza saliente dei rimorsi. L'amico che m'aspettava, a cui dovevo portare le parole di consolazione e di perdono, era morto, solo, mentre io rideva al teatro. Io non amavo quell'uomo, anzi non amavo nessuno in quel tempo. La mia indifferenza in fatto di sentimento era serena. Non amavo, non avevo il rimpianto dell'amore. Poi, quell'uomo era un essere volgare e miserabile di cui io vedeva tutta la miseria, tutta la volgarità. Il suo amore fatto di vanità, di capriccio, di puntiglio, non aveva il potere di irritarmi, ma aveva il potere di nausearmi. Le sue parole mi lasciavano inerte, le sue lettere non mi scuotevano, le sue mani che stringevano le mie non mi facevano impallidire. Odiarlo non potevo e amarlo neppure. Tutta la meschinità, tutta la bassezza del suo spirito la misuravo. Egli, divorato dal desiderio che era vanità, fremeva di rabbia, fremeva di falso amore e pregava e scongiurava, versava lacrime di dispetto. Io mi rifiutava, tranquilla, immobile, sorridente, quasi insolente. Mi immergevo sempre più in quell'indifferenza che è il dono dei forti. Finché lui un giorno, in una scena di collera, mi disse: «O domani o mai più». «Mai più», dissi io freddamente. Il domani, nel pieno meriggio d'inverno, io passeggiava nella campagna trasalendo d'emozione per la maestà del fiume che se ne andava lento al mare, per gli anemoni crescenti nell'erba umida, per i piccoli salici neri che si piegavano brulli quasi spinosi, per gli uccelli che stridevano sul mio capo nella profondità dei cieli. Queste sensazioni giungevano squisite, soavi ai miei nervi equilibrati. Ero quieta. Quando ecco nelle lontananze della sponda, nella gialla lucentezza meridiana, ella m'apparve col suo viso smorto, disfatto, dove vivevano soltanto i carbonchi dei suoi occhi e la bocca rossa come un granato, vestita di nero, portando al collo un ramo di corallo rosso. Questa volta non mi guardò. Tutto il mio essere sobbalzò a lei. Mentre si dirigeva lentamente alla città, io la seguii passo per passo come una bestia ubbidiente. Vedevo con paura che ella andava al luogo del convegno con quell'uomo, ma istintivamente non potevo manifestare questa paura. Vidi con spavento che quell'uomo era là, che mi aspettava, che sorrideva di orgoglio.
Egli non vedeva il fantasma che gli si accostava, vedeva me che mi accostavo a lui per seguire il fantasma. «Grazie», disse l'uomo trionfante. Il fantasma sorrise dolcemente e io, che volevo urlare di dolore, sorrisi di dolcezza. «Tu mi ami?» chiese l'uomo. «Ti amo», mormorò il fantasma. Io, cui sulle labbra si affollavano gli insulti, dissi a voce alta: «Ti amo». «Mi amerai sempre?» «Sempre», rispose il fantasma. Io, che agonizzavo, risposi: «Sempre». «Lo giuri sulla Madonna?» «Lo giuro sulla Madonna», sussurrò l'ombra. Io, che avevo il terrore del sacrilegio, bestemmiai: «Lo giuro sulla Madonna».

Ora mi dicono pazza. Pensate che ho trascinato 2 anni la catena di un amore falso e volgare, che ho mentito 2 anni, che ho tollerato 2 anni la menzogna perché non mi amava come io non l'amavo. Pensate al disgusto, al ribrezzo, alla stanchezza di 2 anni, ai giuramenti bugiardi fatti e ricevuti, ai trasporti fittizi, ai baci inutili e fiacchi, agli entusiasmi posticci, a questa commedia piena di fango. Era per lei tutto. Per fare quello che ella faceva, per dire quello che ella diceva, per seguirla, per imitarla. Era l'incantesimo di questa fata, di questa strega, di questa magliarda. Era il fascino, il filtro. Avvinghiata ad essa che rappresentava la bugia e il tradimento, io sono stata la bugia e il tradimento. Nel tempo accadde altro. Un altro uomo mi amava veramente, con la lealtà spirituale delle anime elette. Io lo amava con l'umiltà profonda del cuore che cerca riabilitarsi. Le nostre anime vibravano all'unisono nell'armonia potente dell'amore, si fondevano meravigliosamente nell'armonia dell'amore. Era un effetto solo, completo, tutto divino e tutto umano, ma la celestiale fusione durò poco. In un'ora suprema, mentre egli mi parlava soavemente, vidi comparire tra noi la donna dall'abito nero che portava al collo un ramoscello di corallo rosso. Questa volta i soavi occhi lampeggiavano malignamente, le sue labbra di garofano sogghignavano. Egli mi parlava d'amore ed ella ghignava, ghignava. Non ti credo, rispose a quell'uomo che diceva la verità. Così l'amore nostro divenne uno spasimo. Dietro il volto di lui, onesto e buono, io vedeva l'ovale sciupato della donna che ghignava. Egli diceva un sì franco, sincero, e l'eco del fantasma era un no duro. Egli mi accarezzava col suo sguardo innamorato ed ella lampeggiava ferocemente gli occhi. Non ti credo. Non ti credo, ripetevo a quell'uomo, io diventata malvagia e scettica. Poi egli non credette più a me. Mi vedeva sempre distratta, assorbita, scossa da subitanee paure o perduta in esaurimenti mortali. Tu non mi ami, tu sei lontana di qui, la tua anima è assente. Oh, ritorna, ritorna, egli mi supplicava. Eppure ci amavamo. La maga pallida dalle labbra di Carminio, che si scherniva, si metteva fra noi e ne faceva gelare il sangue e rendeva deboli i nostri baci e fioche le voci. Io soffriva infinitamente più di lui, io che vedevo la maga sedersi accanto a noi, io che sentivo lo spavento di questo spettro salirmi al cervello e farmi delirare. Io che giunsi fino ad essere gelosa di quel fantasma a cui mi sembrava che egli dirigesse le sue parole d'amore. Io che in uno scoppio di gelosia furiosa gridai: Tu mi inganni, tu ne ami un'altra, tu ami una donna pallida, sfinita, con gli occhi neri, le labbra sanguigne, la veste nera, il ramo di corallo rosso. Tu mi inganni, tu mi tradisci, tu ami un'altra. Egli mi guardò trassognato. Tu sei quella, disse semplicemente. Mi condusse allo specchio. Vidi nel cristallo una faccia smorta, consunta dall'età, dalla sofferenza, 2 occhi neri ardenti, 2 labbra brucianti, una veste nera, un ramo di corallo rosso. Vidi la sua figura, che era la mia figura. Urlai come una bestia.
Non sono pazza. Non è la mia testa che devono curare, ma è la più fiera nemica che è entrata in me. Il fantasma si è messo nell'anima mia. L'altra non vuole andarsene. Vuol vivere in me, così siamo due. Bisogna esorcizzarmi. Chiamate un prete e dica sul mio capo le parole sacre della preghiera che libera le anime.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La società perdona spesso il criminale, ma non perdona mai il sognatore. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del creatore. Gregor Mendel.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Per Giove, che pianeta! Il gigante gassoso del Sistema Solare riaccende l'interesse dei ricercatori. Per le sue caratteristiche peculiari e per le sue lune ghiacciate, tra gli ambienti esobiologicamente più interessanti del nostro sistema planetario. Di Emiliano Ricci. Se vi chiedessero quanti satelliti ha Giove, sapreste rispondere al volo senza consultare Google o Wikipedia? Probabilmente no, anche perché proprio di recente sono aumentati di numero, arrivando a 95 confermati e lasciando così al palo Saturno, che fino a poco tempo fa, con le sue 83, era il pianeta con il maggior numero di lune. I satelliti maggiori di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, furono scoperti nel gennaio del 1610 da Galileo Galilei, che li annunciò nel suo trattato Sidereus Nuncius, pubblicato nel marzo dello stesso anno. Ma la maggior parte delle lune di Giove è stata scoperta dal recordman assoluto in questo campo, l'astronomo statunitense Scott S. Shepard del Earth and Planets Laboratory di Carnegie Institution for Science a Washington. Dal 2000 a oggi ne ha scovate ben 73, 27 da solo e le rimanenti con altri colleghi. Ma l'ampio corteo di satelliti è solo uno dei record del gigante gassoso che surclassa per massa e dimensioni tutti gli altri pianeti. Tanto che l'Agenzia Spaziale Europea ha previsto una nuova missione volta all'esplorazione e allo studio della sua densa e violenta atmosfera planetaria, del suo intenso campo magnetico e delle sue tre lune ghiacciate, Europa, Ganimede e Callisto. Sotto le croste solide dei tre satelliti galileiani potrebbero infatti nascondersi profondi oceani salati, capaci di ospitare anche forme di vita primordiali, come accade sulla Terra in prossimità delle sorgenti idrotermali che si trovano nei fondali oceanici. Stiamo parlando della sonda JUICE. Al momento in cui scriviamo, il suo lancio è previsto per aprile, il cui nome è l'acronimo di Jupiter Icy Moons Explorer, esploratore delle lune ghiacciate di Giove. JUICE arriverà a Giove nel 2031, ma nel frattempo, attorno al pianeta, si trova già dal 2016 una sonda della NASA, Juno, il cui nome è dedicato a Giunone, la divinità romana, moglie di Giove. Proprio utilizzando i dati raccolti da questa missione, un gruppo di astronomi guidato da Jack Connerney del NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, nel Maryland, ha creato per la prima volta una mappa dettagliata e a copertura globale del campo magnetico del pianeta. Questa mappa è stata pubblicata a dicembre 2021 sul Journal of Geophysical Research Planets. Ha rivelato che il campo magnetico di Giove è ben diverso da quello semplicemente dipolare, ovvero con due poli magnetici, uno nord e uno sud, della Terra. È molto più irregolare e asimmetrico. In particolare, vicino all'equatore si trova una regione del campo chiamata Grande Macchia Blu, GBS, da Great Blue Spot, Una zona isolata dove il flusso magnetico è particolarmente intenso. La sonda Juno ha anche osservato distorsioni nella GBS causate dai forti venti che soffiano nell'atmosfera gioviana e variazioni temporali nell'intensità del campo magnetico, forse dovute proprio ai venti. La comprensione del campo magnetico di Giove è fondamentale anche per capire le sue aurore, che sono tra le più spettacolari di tutto il Sistema Solare. Uno studio pubblicato su Nature nel 2017 ha rivelato che le aurore gioviane non sono solo di grande effetto, come dimostrano le ormai numerose immagini che le riprendono, ma sono anche sorprendentemente potenti. Un gruppo di astronomi guidato da Barry Mauch del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory ha utilizzato i dati di Juno per misurare l'energia degli elettroni che le aurore creano, scoprendo che essi possono raggiungere energie da 10 a 30 volte superiori a quelle degli elettroni aurorali sulla Terra. La comprensione dell'energia delle aurore di Giove potrà aiutarci a capire meglio l'ambiente magnetico complessivo del pianeta, la cui magnetosfera ingloba anche le lune più vicine, comprese quelle galileiane. Una di queste, Ganimede, oltre a essere il satellite naturale più grande del Sistema Solare, è anche l'unica ad avere un campo magnetico proprio, che sarà uno degli obiettivi di studio della missione Juice.

0: contracce di metano e ammoniaca. Giove è teatro anche di fenomeni atmosferici estremi, come la grande macchia rossa, che con i suoi 16.000 chilometri di larghezza è la più grande tempesta anticiclonica di tutto il sistema solare. Osservata per la prima volta dal fisico inglese Robert Hooke nel maggio del 1664, questa estesa regione di alta pressione, per quanto variabile in dimensioni e intensità, esiste pertanto da oltre 350 anni. Lì i venti possono raggiungere velocità di oltre 430 km orari. Uno studio pubblicato su Nature Astronomy del dicembre 2022 descrive uno studio di oltre 40 anni della complessa dinamica atmosferica di Giove. La ricerca, condotta da un team guidato da Glenn Orton, responsabile del gruppo di atmosfere planetarie ed esoplanetarie del Jet Propulsion Laboratory della NASA, è il più lungo studio mai condotto per monitorare le temperature nella troposfera superiore gioviana. I ricercatori hanno utilizzato dei dati spaziali e terrestri raccolti nel corso di 4 decenni, coprendo oltre 3 orbite di Giove attorno al Sole. Il pianeta impiega quasi 12 anni terrestri a completare un'orbita. Uno studio che risponde a molte domande rimaste a lungo irrisolte, ma che ne pone altre, forse ancora più difficili da affrontare. Insomma, il sistema di Giove ha ancora molto da rivelare e pone domande che ci aiutano a migliorare la nostra comprensione del sistema solare. Dai complessi campi magnetici alle aurore polari, dalle tempeste atmosferiche alle lune ghiacciate, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su questo mini sistema planetario. Le osservazioni da Terra e dallo spazio, come quelle del James Webb Space Telescope, che ha fornito immagini spettacolari di Giove e delle sue aurore, ma soprattutto le missioni interplanetarie, hanno prodotto una serie di dati che, come abbiamo visto, stanno aiutando i planetologi a sciogliere alcuni dei nodi principali. Ma gli astronomi confidano molto sulle capacità di Juno, la cui missione è stata estesa fino al 2025, e soprattutto di JUICE. Occorrerà però attendere che completi i suoi 8 anni di viaggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata, aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack, preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione Europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i 3 tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione estrazione

0: meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire, sono ruspanti e difficilmente sottoposti a controlli chimici e microbiologici prima del consumo. In questi casi vi sono dei potenziali rischi, perché gli insetti selvatici possono trasmettere pericolose malattie infettive che colpiscono anche l'uomo. Al contrario, quelli da allevamento forniscono ottime garanzie igienico-sanitarie. Attenti alle allergie. L'esoscheletro degli insetti, come quello dei crostacei, è fatto soprattutto di chitina, una sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri, chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili del 2021, mette in guardia anche dei possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo dell'antibiotico resistenza dalle fattorie alle comunità urbane. L'impatto sull'ambiente. Quando nel 2050 sul pianeta ci saranno oltre 9 miliardi di individui, dovremo avere già trovato fonti alimentari proteiche alternative a quelle derivanti dall'allevamento di bestiame, che è energivoro, consuma risorse, provoca deforestazione, inquinamento ed effetto serra. Gli insetti e i loro derivati sono una possibile soluzione, ma sono pur sempre una fonte alimentare di proteine e grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate per esempio dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione e che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in tre diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i tre tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. Si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio: durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio: un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7 C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7 C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità degli scambi interpersonali e assicurare che i messaggi non solo siano ricevuti, ma anche compresi e attuati. In conclusione, comprendere i vari tipi di comunicazione e sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con colleghi, amici o familiari, la capacità di comunicare in modo chiaro, ascoltare attivamente e mostrare empatia sono le chiavi per coltivare al meglio le relazioni umane con le persone che vi circondano. Occorre sempre ricordare che una comunicazione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cosa è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia la loro passione, ma anche la simpatia con cui furono accolte all'inizio dal mondo maschile dell'aviazione. Eppure, molto presto il contributo delle pioniere è stato oscurato e le loro nipoti hanno dovuto partire da zero per riconquistarsi il diritto di pilotare aerei civili e militari. Fra tutte, si è guadagnata un posto speciale l'americana Amelia Earhart, per una combinazione vincente di successi aviatori, fascino personale e, purtroppo, morte precoce e misteriosa. Perché morire giovani, si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case, nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito «Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui». Un talento naturale. Casomai se Amelia aveva un difetto come pilota era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare che forniva agli uomini l'accesso diretto agli aerei più aggiornati. Alle ragazze toccava pagarsi da sé la pratica su piccoli velivoli degli aeroclub. Così Amelia si arrangiò a fare soldi iniziando mille mestieri: segretaria, fotografa, assistente sociale. Ma quando si spinse fino a lavorare come camionista, sua madre intervenne con decisione e investì un'eredità nell'acquisto di un piccolo aereo. Fu la svolta. Amelia lo dipinse di giallo canarino e cominciò a guadagnarsi da vivere con spericolate esibizioni di volo, a quell'epoca molto popolari. La Earhart era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata dell'Atlantico sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola l'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lai, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore, però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata sul velivolo. Ci furono difficoltà di taratura prima del decollo e pare che un'antenna fosse stata accorciata per un problema tecnico. Oggi questo suona come improvvisazione e incoscienza, ma per l'epoca era un modo di fare ordinario, ci si arrangiava. Nelle imprese estreme gli aerei subivano frequenti guasti in volo o addirittura perdevano pezzi, ma si proseguiva lo stesso. Durante le ricerche, dopo la scomparsa della Erat nel Pacifico, si scoprì addirittura che le mappe di quella zona erano sbagliate. Un'isola aveva forma diversa rispetto a quanto disegnato, e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio, sparì dal mondo. Qualche crepitio radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo, ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner, oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stato imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. «Quando me ne andrò», disse, «vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta». E ancora, «ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno». A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore. Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Star Bene, Come nasce o muore una Blue Zone, di Paola Rinaldi. Lunga vita a chi ha la fortuna di nascere dove tanti anziani scoppiano di salute fino a 100 anni o anche più. Molte di queste oasi di eccezionale longevità, come Nicoia in Costa Rica, Icaria in Grecia o l'Ogliastra in Sardegna, sono da decenni nel novero delle famose Blue Zone. Altre si sono conquistate il primato da poco, come Arzachena in provincia di Sassari, proclamata durante il Longevity Fest 2025 di Porto Cervo, promosso dal consorzio Costa Smeralda in partnership con Smeralda Holding, o il comune di Caltabellotta, in Sicilia. Di contro ci sono storiche blue zone, come quella di Okinawa, dove si assiste a un declino della longevità. La situazione, dunque, è in continuo aggiornamento. Per saperne di più, abbiamo parlato con Gianni Pes, l'epidemiologo che per primo ha studiato il fenomeno e che è considerato il papà delle Blue Zone. Come si identificano le Blue Zone? Partiamo da banche dati internazionali come l'Human Mortality Database, che permette di confrontare mortalità e sopravvivenza in diversi paesi. Ma questi dati non bastano. Servono approfondimenti, verifiche sul campo, controlli anagrafici e interviste. Prendiamo il caso di Caltabellotta. Per arrivare a considerarla una zona blu emergente, abbiamo analizzato tutti i comuni della Sicilia, calcolando per ciascuno la probabilità di raggiungere i 90 e i 100 anni. I dati hanno mostrato che a Caltabellotta questa probabilità è nettamente superiore rispetto alla media regionale, ed ecco quindi che il comune si colora di blu. Ma il marchio rimane a vita? No. La longevità dipende da stili di vita e contesti ambientali che ovviamente possono cambiare nel corso del tempo. Un esempio lampante è Okinawa, in Giappone. Negli anni 80 era l'area con la più alta concentrazione di over 100 al mondo, un modello per tutti. Oggi, però, la generazione nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli attuali settantenni e ottantenni, ha abbandonato la dieta tradizionale a favore di fast food e cibi industriali e la speranza di vita si è ridotta sensibilmente. È la prova che non esistono formule magiche scolpite nella pietra. Anche le zone blu possono trasformarsi se cambiano le abitudini di vita. Quali sono i fattori che contano di più? La genetica incide per meno del 10%. Il resto è stile di vita. Alimentazione equilibrata, attività fisica quotidiana e relazioni sociali solide sono i tre pilastri che ritornano in tutte le zone blu. Quindi, in qualche modo si può creare una blue zone a tavolino? In parte sì. Esperimenti condotti da Dan Buettner hanno dimostrato che modificando l'ambiente urbano, ad esempio costruendo piste pedonali, inserendo distributori di frutta al posto delle merendine, incentivando la socialità nei quartieri, si possono cambiare le abitudini della popolazione. A Singapore stanno addirittura progettando condomini che mettono in contatto anziani e bambini per rafforzare il senso di comunità. Poi conta il comportamento di ciascuno. Parlando di alimentazione, quali caratteristiche fanno la differenza? L'indicazione pratica è semplice: scegliere cibi freschi e poco trasformati, aumentare verdure, cereali integrali e legumi, limitare carne e prodotti industriali. È un approccio replicabile ovunque. E il movimento? Importante, come? In Ogliastra, terra di grandi anziani, i pastori percorrevano chilometri ogni giorno fino a tarda età, un'attività aerobica moderata ma continua che mantiene cuore e muscoli in salute. La regola vale per tutti, costanza più che intensità. E le relazioni sociali? Sono forse il segreto meno visibile ma più potente. Ritornando alla Sardegna, per citare un esempio nostrano, gli anziani non vengono isolati, ma restano parte della comunità. Questo riduce lo stress e dà un senso allo scorrere del tempo. Un altro consiglio pratico? Se dovessi riassumere tutto in una parola, direi slow down, rallentare, dare tempo alle relazioni, al cibo, al movimento, a se stessi. non significa vivere senza lavorare, ma riscoprire un ritmo più umano. La società moderna ci spinge a correre, multitasking continuo, stress, iperconnessione. Ma tutte le popolazioni longeve hanno in comune un rapporto diverso con il tempo. Sanno fermarsi, riflettere, dare valore ai piccoli gesti quotidiani. E questo, più di qualsiasi integratore o dieta miracolosa, è il vero segreto per vivere a lungo. Però a Milano, capitale della frenesia, vivono più di 700 over 100. Come lo spiega? È vero, ma la maggior parte di queste persone non è nata nel capoluogo lombardo, bensì in contesti rurali o in altre regioni italiane, spesso proprio in Sardegna. Ciò che conta non è dove trascorri la vecchiaia, ma dove sei cresciuto e quali abitudini hai consolidato da giovane. La longevità si costruisce nei primi decenni di vita, non dopo i 70 anni. Questo spiega perché la migrazione interna porta centenari nelle grandi città senza che queste possano essere considerate zone blu.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito Passione Astronomia. Gli anelli degli alberi rivelano devastanti tempeste di radiazioni sulla Terra. La Terra è stata colpita da almeno 6 grandi tempeste radioattive negli ultimi 10.000 anni. Gli scienziati ne hanno trovato prova negli anelli degli alberi. Di Valerio Novara. La tempesta solare più intensa della storia, nota come evento Carrington, danneggiò le prime reti elettriche e di comunicazione nell'era vittoriana. La Terra però è stata colpita altre volte da tempeste radioattive molto più potenti. A dirlo, un nuovo studio condotto sui livelli di radiocarbonio trovati negli anelli dei tronchi degli alberi. Ecco cosa sappiamo a riguardo. L'ipotesi prevalente è che queste tempeste, note come eventi di Miyake, dal nome dello scienziato giapponese che le scoprì, sarebbero causate dal Sole. Ci sono 6 eventi conosciuti che coprono gli ultimi 10.000 anni di storia della Terra. Quelli più recenti si sono verificati nel 774 d.C. e 993 d.C., durante il periodo alto medievale. Una nuova ricerca, però, rivela che l'origine di queste tempeste radioattive potrebbe essere più complessa. Come sappiamo, gli anelli degli alberi indicano la loro età. Questi indicatori del tempo aiutano gli scienziati a stabilire quanto e come ogni albero ha assorbito il carbonio 14, prodotto dalle particelle cosmiche che interagiscono con la nostra atmosfera. I risultati dello studio del dottor Benjamin Pope suggeriscono che queste misteriose tempeste solari si sarebbero verificate una volta ogni 1.000 anni. La particolarità è che sarebbero avvenute durante il ciclo solare e non durante il massimo solare. Molti dei picchi durano più a lungo delle normali tempeste solari. Quello del 663 a.C. durò 3 anni e un altro nel 5480 a.C. si sviluppò addirittura nell'arco di un decennio. Se si verificasse oggi una tempesta radioattiva di questo tipo, ci sarebbe l'apocalisse di Internet e potrebbe lasciare le persone offline per molti anni. Non c'è dubbio che si tratti di un grande mistero cosmico che merita ulteriori approfondimenti da parte degli scienziati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, La grotta impossibile. Quando in quella spaventosa e oscura voragine che si apriva nella campagna della Bassa Murgia entrò il primo speleologo, curioso di esplorare quell'ambiente sconosciuto, gli dissero che era esclusivamente un affare per esperti e che quel luogo non avrebbe mai potuto accogliere turisti. E invece oggi le grotte di Castellana sono una delle mete più visitate d'Italia. Di Michele Rossi Flenghi. Le grotte di Castellana in Puglia sono un gigantesco sistema di gallerie che affascina esperti e turisti. Ma se non fosse stato per due uomini coraggiosi, in quelle grotte forse non sarebbe mai entrato nessuno. Fino alla prima metà del Novecento, infatti,
6: Di quell'ambiente si conosceva solo il foro che oggi svetta sopra l'immensa sala d'ingresso chiamata la Grave. Da quella voragine, secondo le leggende della tradizione popolare, si credeva uscissero le anime dei defunti, un pozzo tenebroso che era considerato addirittura una porta per l'inferno. In realtà gli esperti già sapevano con certezza che lì sotto esisteva un esteso complesso di cavità, anche se nessuno si era mai avventurato ufficialmente alla sua scoperta. È stato Franco Anelli, speleologo di professione, che nel 1938 fu incaricato dai responsabili dell'ente provinciale per il turismo di Bari, tramite l'Istituto Italiano di Speleologia, di fare sopralluoghi in alcune delle grotte della zona per indagare se potessero essere interessanti a scopi turistici. In seguito a una prima sommaria ispezione di quelle che sarebbero state poi battezzate grotte di Castellana, arrivò una risposta secca: è impossibile portare un pubblico non esperto all'interno di questa cavità. Ma Anelli non si arrese e decise di proseguire perché intuiva che il luogo aveva grandi potenzialità, con ferma determinazione e con quel pizzico di incoscienza che muove chi capisce di aver di fronte qualcosa di speciale, prese una lunga scaletta di corda e si calò nel precipizio che poi si rivelò essere profondo ben 70 metri. Scese con attenzione e infine toccò il suolo di un ambiente smisurato. Era da solo e, dotato di una piccola lampada ad acetilene, iniziò l'esplorazione. Dopo aver tracciato il perimetro della grande caverna, scoprì un'apertura che conduceva oltre e si trovò in un cunicolo. Un ambiente più basso, che oggi è chiamato Caverna della Lupa, a causa di una conformazione calcarea che ricorda l'aspetto dell'animale. Proseguì oltre, fino a sentire che la sua voce rimbombava in modo diverso, e capì, in tal modo, di essere arrivato in una gigantesca sala, forse grande come la prima, ma che, al contrario di quella, non era illuminata dalla luce del sole che entrava attraverso il foro. Dunque, avvolto com'era dal buio, per accertarsi della vastità di quell'inesplorato ambiente sotterraneo, utilizzò un palloncino gonfiato a elio che fece volare fino alla volta della sala per misurarne, attraverso il cordino al quale era assicurato, l'altezza. Aveva ragione. La sala raggiungeva ben 40 metri. Si trovava all'interno di quello che oggi è chiamato Cavernone dei Monumenti, poiché racchiude formazioni che ricordano animali, statue o edifici famosi. Tra queste rocce si possono identificare, ad esempio, il cammello formato da quattro stalagmiti, i cactus o i totem. Fu a quel punto che Franco Anelli si rese conto che da solo non sarebbe mai riuscito a esplorare l'intero dedalo di gallerie e così decise di riprendere la strada già fatta e tornare in superficie per cercare qualcuno con cui condividere l'impresa. L'aiuto arrivò inaspettato da un manovale di Castellana, che mai era sceso in una caverna, ma che coraggiosamente si offrì per affiancare lo speleologo in quella suggestiva ricerca. Si chiamava Vito Matarrese e non sapeva che quelle grotte avrebbero cambiato per sempre la sua vita. I due compagni si calarono insieme all'interno della grande sala di accesso, scendendo lungo l'esile scaletta già utilizzata da Anelli. Quindi attraversarono il basso cunicolo di collegamento e arrivarono nel cavernone dove era stato fatto volare il palloncino. A quel punto l'esplorazione poteva continuare e i due, armati di tanto coraggio e di sete di scoperta, si inoltrarono attraverso altri corridoi e passaggi ricchi non solo di stalattiti e stalagmiti, ma anche di vele e cortine. Concrezioni queste ultime che si creano a causa dello scorrimento laterale di gocce d'acqua che formano lamelle sempre più estese e sottili da sembrare davvero tendaggi. Proseguendo nel percorso, Anelli non immaginava che uno di quegli ambienti sarebbe diventato il suo personale studio sotterraneo. Sì, perché lo speleologo indagò a lungo questo luogo e ricavò, all'interno di un piccolo spazio, un laboratorio nel quale potersi ritirare per analizzare i dati che raccoglieva e gli appunti che stendeva percorrendo le grotte. E pensare che oggi quella stanzetta è diventata una cantina nella quale vengono sistemati i vini a invecchiare. L'esplorazione di Anelli e Matarrese non fu sempre semplice e gli ostacoli non mancarono. Il primo lo incontrarono all'interno di quello che oggi è chiamato Corridoio del Serpente, per la presenza di una conformazione rocciosa che ricorda proprio questo animale. Qui, infatti, si aprì di fronte a loro un baratro che sul momento non furono in grado di oltrepassare. Ci vollero ben 4 mesi per ovviare al problema. E solo grazie alla costruzione di un ponteggio riuscirono finalmente a proseguire il loro percorso esplorativo. Ma un altro intoppo era nuovamente dietro l'angolo. Dopo poche centinaia di metri si trovarono al cospetto di altre voragini che richiesero altro tempo per poter essere oltrepassate. E poi, un giorno, all'altezza di quella che oggi è chiamata la caverna del precipizio, i due compagni di avventura dovettero fermarsi per un impedimento che superava le loro capacità e addirittura separarsi. Ciò accadde non tanto per una decisione personale, ma per il periodo storico che l'Italia stava attraversando. Era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e Anelli, non essendo originario di Castellana, dovette tornare al nord. Di lì a poco, nel 1941, sarebbe diventato direttore delle grotte di Postumia nell'attuale Slovenia. Matarrese adesso è da solo, ma ha trascorso diversi mesi in compagnia di Anelli e ha potuto apprendere tutti i trucchi del mestiere per poter proseguire la perlustrazione di queste grotte che sembrano non finire mai. Infatti, dopo aver oltrepassato l'ultimo precipizio, entra in un'area che si sviluppa maggiormente in altezza più che in lunghezza. Una fenditura della roccia, una sorta di canyon naturale lungo circa 500 metri, che ricorda alla lontana le spaccature che troviamo per arrivare a Petra in Giordania. Qui, a differenza del resto del percorso, le stalattiti e le stalagmiti sono pochissime. È per questo motivo che l'ambiente viene chiamato corridoio del deserto, proprio per l'assenza di acqua che non consente la formazione di quelle tipiche concrezioni. Eppure, annidati nella pietra, si notano alcuni piccoli fossili di antichissimi molluschi che abitavano milioni di anni fa questi luoghi, dove, paradossalmente, all'epoca l'acqua era decisamente presente. Matarrese è inconsapevole che a poca distanza da lì avrebbe fatto la scoperta della vita. Infatti, arrivati in una grande sala che oggi è chiamata Caverna della Cupola, sente una strana corrente d'aria e decide di aprirsi un varco in quella direzione. Lo stupore è grande quando di fronte a sé trova una moltitudine di stalattiti e stalagmiti di un bianco purissimo, quasi fossero delle candele. Aveva raggiunto la bellissima grotta bianca, posizionata nel punto più estremo delle grotte di Castellana, a ben 72 metri di profondità. E Anelli? Tornerà in Puglia nel 1949 perché gli verrà chiesto di assumere la direzione del complesso da lui scoperto. Sotto la sua guida, le grotte di Castellana diverranno le grotte italiane più visitate. Appena 30 anni dopo la loro apertura al pubblico, le presenze saranno quasi 400.000. una cifra impressionante per luoghi che, a detta di qualcuno poco lungimirante, non si prestavano al turismo tradizionale. Ma Tarrese, da parte sua, conquistato dalle emozioni della speleologia, lasciò il suo mestiere di scalpellino per dedicarsi anche lui a tempo pieno alle grotte di Castellana. Il sito, intanto divenuto una meta celebrata, vide passare tra i tanti escursionisti anche diversi personaggi famosi. Basti pensare all'attrice Gina Lollobrigida e a figure di spicco delle istituzioni italiane come Luigi Einaudi e Aldo Moro, ma anche visitatori stranieri come Margaret, la sorella della regina d'Inghilterra, Elisabetta II. Oggi, oltre alle visite guidate per tutte le età, vi si tengono anche eventi culturali e spettacoli. Insomma, un prezioso dono della natura che dal momento in cui Anelli vi è entrato per la prima volta non ha smesso di entusiasmare e di regalare emozioni.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

Capitolo 43. Or la carestia era grave nel paese. Quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: "Tornate a comprare un po' di viveri". E Giuda rispose: "Quell'uomo ce lo dichiarò categoricamente. Non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi. Se tu mandi nostro fratello con noi, scenderemo e ti compreremo dei viveri. Ma se non lo mandi, non scenderemo, perché quell'uomo ci ha detto: non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi". Israele disse: "Perché mi avete fatto questo torto di dire a quell'uomo che avevate ancora un fratello?" Quelli risposero: "Quell'uomo ci interrogò minuziosamente intorno a noi e al nostro parentado, dicendo:

Se non avessimo indugiato, a quest'ora saremmo già tornati due volte. Allora Israele, loro padre, disse loro: Se così è, fate questo. Prendete nei vostri sacchi le cose più squisite di questo paese e portate a quell'uomo un dono, un po' di balsamo, un po' di miele, degli aromi e della mirra, dei pistacchi e delle mandorle. Prendete con voi il doppio del denaro. E riportate il denaro che fu rimesso alla bocca dei vostri sacchi. Forse fu un errore. Prendete anche vostro fratello e andate, tornate da quell'uomo. Dio Onnipotente, vi faccia trovar grazia davanti a quell'uomo, così che egli vi rilasci l'altro vostro fratello e Beniamino. Se devo essere privato dei miei figli, che io lo sia. Quelli presero dunque questo dono. Presero con sé il doppio del denaro e Beniamino e partirono. Scesero in Egitto e si presentarono davanti a Giuseppe. Come Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: Conduci questi uomini in casa, macella e prepara tutto, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno. L'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e li condusse in casa di Giuseppe. E quelli ebbero paura perché venivano condotti in casa di Giuseppe e dissero: Siamo portati qui a motivo di quel denaro che ci fu rimesso nei sacchi la prima volta. Egli vuole darci addosso, piombare su di noi e prenderci come schiavi con i nostri asini. Avvicinatisi al maggiordomo di Giuseppe, gli parlarono sulla porta della casa e dissero: Scusa, signor mio, noi scendemmo già una prima volta a comprare dei viveri. E avvenne che quando fummo giunti al luogo dove pernottammo, aprimo i sacchi, ed ecco il denaro di ciascuno di noi era alla bocca del suo sacco, il nostro denaro del peso esatto. E l'abbiamo riportato con noi, ma abbiamo portato con noi altro denaro per comprare dei viveri. Non sappiamo chi abbia messo il nostro denaro nei nostri sacchi. Egli disse: Datevi pace, non temete, il vostro Dio è il Dio di vostro padre. Ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Io ho avuto il vostro denaro. E fatto uscire Simeone, lo condusse da loro. Quell'uomo li fece entrare in casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua, ed essi si lavarono i piedi, ed egli diede del foraggio ai loro asini. Poi essi prepararono il dono, aspettando che Giuseppe venisse a mezzogiorno, perché avevano sentito che sarebbero rimasti lì a mangiare. Quando Giuseppe venne a casa, quelli gli porsero il dono che avevano portato con sé nella casa e si inchinarono fino a terra davanti a lui. Egli domandò loro come stavano e disse: Vostro padre, il vecchio di cui mi parlaste, sta bene, vive ancora? Quelli risposero: Nostro padre, tuo servo, sta bene, vive ancora. Poi si inchinarono e gli fecero riverenza. Giuseppe alzò gli occhi, vide Beniamino suo fratello, figlio di sua madre, e disse: È questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato? Poi disse a lui: Dio ti sia propizio, figlio mio. E Giuseppe s'affrettò a uscire, perché si era commosso nell'intimo per suo fratello. Cercava un luogo dove piangere. Entrò nella sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia e uscì, si fece forza e disse: Portate il pranzo. Fu dunque portato il cibo per lui a parte, per loro a parte e per gli egiziani che mangiavano con loro a parte, perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei. Per gli egiziani è cosa abominevole. Ma essi sedevano di fronte a lui, dal primogenito, secondo il suo diritto di primogenitura, fino al più giovane, secondo la sua età, e si guardavano l'un l'altro, stupiti. Giuseppe fece loro portare delle vivande che aveva davanti a sé, ma la porzione di Beniamino era 5 volte maggiore di quella ad ogni altro di loro. Bevvero e stettero allegri con lui. Capitolo 44. Giuseppe diede quest'ordine al suo maggiordomo: Riempi i sacchi di questi uomini di tanti viveri quanti ne possono portare e metti il denaro di ciascuno.

di loro alla bocca del suo sacco. Metti la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane, assieme al denaro del suo grano. Ed egli fece come Giuseppe aveva detto. La mattina, quando fu giorno, quegli uomini furono fatti partire con i loro asini. Quando furono usciti dalla città e non erano ancora lontani, Giuseppe disse al suo maggiordomo: «Parti, vai dietro a quegli uomini e quando li avrai raggiunti dirai loro: perché avete reso male per bene? Non è quella la coppa dalla quale il mio signore beve e di cui si serve per trarre presagi? Avete fatto male a fare questo». Egli li raggiunse e disse loro quelle parole. Essi gli risposero: «Perché il mio Signore ci rivolge parole come queste? Dio preservi i tuoi servi dal fare una cosa simile. Ecco, noi ti abbiamo riportato dal paese di Canaan il denaro che avevamo trovato alla bocca dei nostri sacchi. Come dunque avremmo rubato dell'argento o dell'oro dalla casa del tuo Signore? Quello dei tuoi servi presso il quale si troverà la coppa si è messo a morte e noi pure saremo schiavi del tuo signore». Ed egli disse: «Ebbene, sia fatto come dite. Colui presso il quale essa sarà trovata sarà mio schiavo e voi sarete innocenti». In tutta fretta, ognuno di loro scaricò a terra il proprio sacco e ciascuno aprì il suo. Il maggiordomo li frugò, cominciando da quello del maggiore, per finire con quello del più giovane. La coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Allora quelli si stracciarono le vesti, ognuno ricaricò il suo asino e tornarono alla città. Giuda e i suoi fratelli arrivarono alla casa di Giuseppe, il quale era ancora lì. Si gettarono con la faccia a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro: «Che azione è questa che avete fatto? Non lo sapete che un uomo come me ha il potere di indovinare?» Giuda rispose: «Che diremo al mio signore? Quali parole useremo? O come ci giustificheremo? Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi. Ecco, siamo schiavi del mio signore, tanto noi quanto colui in mano del quale è stata trovata la coppa». Ma Giuseppe disse: «Dio mi guardi dal far questo. L'uomo nella cui mano è stata trovata la coppa, lui sarà mio schiavo. Quanto a voi, tornate in pace da vostro padre». Allora Giuda si avvicinò a Giuseppe e disse: «Mio signore, permetti al tuo servo di fare udire una parola al mio signore. La tua ira non si accenda contro il tuo servo, poiché tu sei come il faraone». Il mio signore interrogò i suoi servi, dicendo: «Avete un padre o un fratello?» Noi rispondemmo al mio signore: «Abbiamo un padre che è vecchio, con un giovane figlio, natogli nella vecchiaia. Il fratello di questi è morto, è rimasto lui soltanto dei figli di sua madre, e suo padre lo ama». Allora tu dicesti ai tuoi servi: «Fatelo scendere da me, perché io lo veda con i miei occhi». Noi dicemmo al mio signore: «Il ragazzo non può lasciare suo padre, perché se lo lasciasse, suo padre morirebbe». Tu dicesti ai tuoi servi: «Se il vostro fratello più giovane non scende con voi, voi non vedrete più la mia faccia». Come fummo risaliti dal mio padre, tuo servo, gli riferimmo le parole del mio signore. Poi nostro padre disse: «Tornate a comprare un po' di viveri». E noi rispondemmo: «Non possiamo scendere laggiù. Se il nostro fratello più giovane verrà con noi, scenderemo, perché non possiamo vedere la faccia di quell'uomo se il nostro fratello più giovane non è con noi». Mio padre, tuo servo, ci rispose: «Voi sapete che mia moglie mi partorì due figli. Uno di questi partì da me». E io dissi: «Certamente egli è stato sbranato, e non l'ho più visto da allora. Se mi togliete anche questo, se gli capita qualche disgrazia, voi farete scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti». Or dunque, quando giungerò da mio padre, tuo servo, se il ragazzo alla vita del quale la sua è legata non è con noi, avverrà che come avrà visto che il ragazzo non c'è, egli morirà e i tuoi servi avranno fatto scendere con tristezza i capelli bianchi del tuo servo nostro padre nel soggiorno dei morti. Siccome il tuo servo si è reso garante del ragazzo presso mio padre e gli ha detto: «Se non te lo riconduco, sarò per sempre colpevole verso mio padre,
Ti prego, permetti ora che il tuo servo rimanga schiavo del mio signore invece del ragazzo e che il ragazzo se ne torni con i suoi fratelli. Altrimenti, come farei a risalire da mio padre senza avere il ragazzo con me? Ah, io non vedo il dolore che ne verrebbe a mio padre. Capitolo 45. Allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: Fate uscire tutti dalla mia presenza! Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono e l'udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: Io sono Giuseppe, mio padre vive ancora. Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere, perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli: Vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse: Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, non vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: Così dice tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Scendi da me, non tardare. Tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me. Tu e i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. Qui io ti sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ecco, voi vedete con i vostri occhi, e mio fratello Beniamino vede con i suoi occhi, che è proprio la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e fate che mio padre scenda presto qua. Poi si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse. E Beniamino pianse sul collo di lui. Baciò pure tutti i suoi fratelli, piangendo. Dopo questo, i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Intanto la voce si diffuse nella casa del faraone e si disse: Sono arrivati i fratelli di Giuseppe. Questo piacque al faraone e ai suoi servitori. Il faraone disse a Giuseppe: Dì ai tuoi fratelli, fate questo, caricate le vostre bestie e andate, tornate al paese di Canaan, prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò il meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra. Tu hai l'ordine di dire loro, fate questo, prendete nel paese d'Egitto dei carri per i vostri bambini e per le vostre mogli, conducete vostro padre e venite. E non vi rincresca di lasciare la vostra roba, perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro. I figli di Israele fecero così, e Giuseppe diede loro dei carri, secondo l'ordine del faraone, e diede loro delle provviste per il viaggio. Diede un abito di ricambio per ciascuno, ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 mute di vestiti. A suo padre mandò questo: 10 asini carichi delle migliori cose d'Egitto, 10 asine cariche di grano, di pane e di viveri per suo padre durante il viaggio. Così congedò i suoi fratelli e questi partirono. Ed egli disse loro: Non ci siano durante il viaggio delle liti tra di voi. Essi risalirono dall'Egitto e giunsero nel paese di Canaan da Giacobbe loro padre. Gli riferirono ogni cosa dicendo: Giuseppe vive ancora ed è governatore di tutto il paese d'Egitto.
ma il suo cuore rimase freddo perché egli non credeva loro. Essi gli ripeterono tutte le parole che Giuseppe aveva dette loro. Quando egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per trasportarlo, lo spirito di Giacobbe, loro padre, si ravvivò e Israele disse: «Basta, mio figlio Giuseppe vive ancora. Io andrò e lo vedrò prima di morire». Capitolo 46. Israele partì con tutto quello che aveva e, giunto a Beersheba, offrì sacrifici al dio di Isacco suo padre. Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse: «Giacobbe, Giacobbe!» Ed egli rispose: «Eccomi!» Dio disse: «Io sono Dio, il dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto, te ne farò anche sicuramente risalire, e Giuseppe ti chiuderà gli occhi». Allora Giacobbe partì da Beersheba, e i figli di Israele fecero salire Giacobbe, loro padre, i loro bambini e le loro mogli sui carri che il faraone aveva mandati per trasportarli. Essi presero il loro bestiame e i beni che avevano acquisiti nel paese di Canaan e scesero in Egitto, Giacobbe con tutta la sua famiglia. Egli fece venire con sé in Egitto i figli dei suoi figli, le sue figlie, le figlie dei suoi figli e tutta la sua famiglia. Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto: Giacobbe e i suoi figli, il primogenito di Giacobbe, Ruben, i figli di Ruben, Kenoch, Pallu, Chesron e Carmi. I figli di Simeone: Jemuel, Jamin, Oad, Iachin, Soar e Saul, figlio di una cananea. I figli di Levi: Gerson, Keat e Merari. I figli di Giuda: Onan, Sela, Perez e Zarak. Ma e Onan morirono nel paese di Canaan. I figli di Perez furono Chesron e Camul. I figli di Issacar: Tola, Puva, Iob e Simron. I figli di Zabulon: Sered, Elon e Ialeel. Questi sono i figli che Lea partorì a Giacobbe a Padamaran, oltre a Dina, figlia di lui. I suoi figli e le sue figlie erano in tutto 33 persone. I figli di Gad: Sifion, Aghi, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli. I figli di Asher: Imna, Tisva, Tisvi, Beria e Serach, loro sorella. I figli di Beria: Eber e Malchiel. Questi furono i figli di Zilpa che Labano aveva dato a sua figlia Lea. Lei li partorì a Giacobbe. In tutto 16 persone. I figli di Rachele, moglie di Giacobbe: Giuseppe e Beniamino. A Giuseppe, nel paese d'Egitto, nacquero Manasse ed Efraim, i quali Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. I figli di Beniamino: Bela, Becher, Asbel, Gera, Naaman, Ei, Ros, Muppin, Cuppim e Ard. Questi sono i figli di Rachele che nacquero a Giacobbe, in tutto 14 persone. I figli di Dan: Cusim. I figli di Neftali: Jaxael, Guni, Jeser e Sillem. Questi sono i figli di Bila che Labano aveva dato a sua figlia Rachele. Lei li partorì a Giacobbe, in tutto 7 persone. Le persone che vennero con Giacobbe in Egitto, discendenti da lui, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, erano in tutto 66. I figli di Giuseppe, nati in Egitto, erano due. Il totale delle persone della famiglia di Giacobbe che vennero in Egitto era di 70. Giacobbe mandò avanti a sé Giuda verso Giuseppe, perché questi lo guidasse nel paese di Goshen. Giunsero nella terra di Goshen. Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì in Goshen a incontrare Israele, suo padre. Gli si presentò, gli si gettò al collo
e pianse a lungo sul suo collo. Israele, disse a Giuseppe, ora che io muoia pure, già che ho visto il tuo volto e tu vivi ancora. Giuseppe disse ai suoi fratelli e alla famiglia di suo padre: io andrò a informare il faraone e gli dirò: i miei fratelli e la famiglia di mio padre, che erano nel paese di Canaan, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori, perché sono sempre stati allevatori di bestiame e hanno condotto con sé le loro greggi, i loro armenti e tutto quello che posseggono. Quando il faraone vi farà chiamare e vi dirà: qual è la vostra occupazione? Risponderete: i tuoi servi sono stati allevatori di bestiame dalla loro infanzia fino ad ora, noi come i nostri padri. Così abiterete nella terra di Goshen, perché gli egiziani hanno in abominio tutti i pastori.

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Maria Clotilde di Savoia, modestia e orgoglio di principessa, di Mario Galloni. La figlia di Vittorio Emanuele II sposò un cugino di Napoleone III per assecondare Cavour, che brigava per realizzare l'unità d'Italia. A Parigi tenne testa alle ostilità e dopo il disastro di Sedan si guadagnò il rispetto anche dei repubblicani con queste parole: «La paura e i Savoia non si sono mai incontrati». Tra le carte giocate da Cavour al tavolo diplomatico con Napoleone III per conquistarlo alla causa italiana, c'erano anche due regine di cuori uscite dalla manica dell'astuto politico piemontese. Due donne che per inclinazione e carattere rappresentavano l'alfa e l'omega dell'universo femminile. Una bellissima e spregiudicata, l'altra bruttina e timorata di Dio. Entrambe però, sebbene per ragioni opposte, utili alle trame di Camillo Benso e piegate dallo statista piemontese alla ragion di Stato, fecero per l'Italia unita più di quanto non si dica. La nobildonna spezzina Virginia Oldoini, più nota come Contessa di Castiglione, tra le dame più affascinanti del suo secolo, ambiziosa, intelligente e consapevole del proprio fascino, dopo aver fatto strage di cuori alla corte sabauda, fu spedita in Francia per replicare i successi mondani, ma questa volta in veste di ambasciatrice, seppure sui generis. Cavour, che di Virginia era cugino, conoscendo l'avvenenza della giovane e la sua abilità nelle trame galanti, le raccomandò di non sprecarsi nella conquista di pesci piccoli e medi. Nella sua rete doveva cadere quello più grosso, il potentissimo imperatore dei francesi, che di donne affascinanti intorno ne aveva uno stormo. Veni, vidi, vici. Come per Cesare nel Ponto, la missione a Versailles dell'irresistibile contessa andò presto a buon fine. Dopo aver sbaragliato la concorrenza, la bellissima Virginia, la principessa di Metternich, la definì una statua di carne e sotto gli occhi dell'esterrefatta e cattolicissima imperatrice Eugenia si infilò nel letto di Napoleone III, diventandone la favorita. Di lì a poco, era il 1858, Cavour avrebbe concluso con l'imperatore francese gli accordi di Plombières, verbali e segreti, che impegnavano Parigi all'alleanza con il Piemonte nella guerra contro l'Austria-Ungheria. Serviva però un passo in più per fare di quella scelta di campo un'irreversibile opzione strategica. Forse solo un dettaglio, ma Cavour era un politico troppo navigato per non sapere che in diplomazia sono spesso i dettagli a determinare la sostanza. In cambio del suo appoggio al regno di Sardegna, Napoleone aveva già preteso e otterrà Nizza e la Savoia. Il primo ministro piemontese, con il suo assenso, renderà di fatto stranieri in patria sia il re che Garibaldi. Ma non gli sarebbe dispiaciuto un matrimonio per suggellare e rendere più stabile l'alleanza fra i due paesi. All'imperatore premeva dare una moglie allo scapestrato cugino Napoleone Giuseppe Carlo, detto Girolamo, avviato verso i 40 e ancora protagonista delle folli notti parigine. Non fece delle nozze una conditio sine qua non per il rispetto degli accordi, ma Cavour intuì che un rifiuto avrebbe finito per comprometterli. Così calò la sua seconda dama di cuori. Serviva una Savoia per sposare un Bonaparte. La scelta cadde sulla principessa Maria Clotilde, primogenita di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, che nei progetti di Cavour avrebbe dovuto essere maritata in Belgio, salvo opzioni più interessanti. Quella francese lo era di certo, soprattutto perché entrava nel gioco delle alleanze da cui dipendeva l'avvenire della nazione. Lo statista scrisse al re pregandolo di comunicare alla figlia le decisioni prese a Plombières. Vittorio Emanuele II lesse la missiva con stupore, poi sbottò con la solita franchezza: «Questo è matto!» La pretesa di Napoleone poneva infatti il re di Sardegna in una posizione delicata e imbarazzante. Non solo Chechina, come amorevolmente veniva chiamata in famiglia Maria Clotilde, era la sua preferita, ma la ragazza, benché appena quindicenne, era nata a Torino il 2 marzo del 1843, si stava facendo carico con abnegazione dell'educazione dei fratelli minori, poiché la madre era morta 3 anni prima. Inoltre, il prolungarsi della vedovanza del re, che rifiutò sempre di riprendere moglie, solo in tarda età avrebbe sposato con matrimonio morganatico, cioè che non dava diritto ad alcun titolo, l'amante Rosa Vercellana, la bella Rosin, l'aveva a più riprese chiamata al suo fianco a ricoprire ruoli di rappresentanza, cosa che la figlia faceva con encomiabile piglio regale. Più matura della sua età, Maria Clotilde era di fatto la first lady di Casa Savoia. Vittorio Emanuele conosceva la sua primogenita, non andava sottovalutata. Dietro quel carattere mansueto e accondiscendente nascondeva un puntiglio tenace, unito a un senso profondo del ruolo e del nome che portava. Non solo.

prospettiva di trasferirsi nella libertina corte francese pareva davvero troppo anche a un re come Vittorio Emanuele, uso alla pratica di Casa Savoia e di tutte le corone in generale, di giocarsi gli eredi come pedine politiche per matrimoni di convenienza. Ma se quel matto del suo primo ministro aveva concordato quel matrimonio con Napoleone III, nemmeno il re di Sardegna poteva opporsi e decise di far recapitare alla figlia la lettera di Cavour, assicurandole però piena libertà di scelta. Significato implicito. Riflettici, è per il futuro del regno, per l'agognata unità d'Italia. Ma mentre Maria Clotilde rifletteva, Camillo Benso, conte di Cavour, fremeva di impazienza. Aveva bisogno dell'assenso della principessa per dare corpo definitivo agli accordi con i francesi. Le pressioni politiche sulla figlia del re si fecero sentire perfino nella quiete del castello di Casotto, l'ex Certosa, ai confini tra Piemonte e Liguria, dove Maria Clotilde e i fratelli trascorrevano i mesi estivi. Nel rifugio di Casotto, Chechina visse il suo rovello interiore, padrona del proprio destino, e per questo ancora più angosciata da una scelta che avrebbe segnato non soltanto il suo futuro di giovane donna, ma anche quelli della corona e della patria. Con il garbo che sempre la contraddistinse, gentile ma risoluta, il 12 agosto 1858 espresse in una lettera le sue perplessità al primo ministro. «Ho già molto pensato, ma è una cosa molto seria il mio matrimonio col principe Napoleone, e soprattutto è del tutto contraria alle mie idee. Io so anche, caro conte, che esso potrebbe essere vantaggioso all'avvenire di una nazione come la nostra, e soprattutto al re mio padre. Ci penserò ancora, e spero che il Signore vorrà guidarmi col suo infallibile aiuto. Io rimetto tutto nelle sue mani per ora e non posso decidere nulla». Maria Clotilde passò così l'intero mese di agosto meditando sul da farsi, divisa tra il desiderio di seguire la sua fede e quello di servire la famiglia e il regno. A settembre fece rientro a Racconigi e qui giunse a una decisione definitiva, acconsentendo al matrimonio. Per quanto quella scelta la condannasse a una vita infelice, tenne sempre a ribadire in seguito di non essere stata costretta da nessuno, di aver preso quella decisione in piena libertà e autonomia per assecondare le esigenze della patria. «L'ho sposato, il principe, perché l'ho voluto io». Pose soltanto una condizione. Voleva incontrare almeno una volta il promesso sposo prima delle nozze. Se l'avesse trovato gradevole, avrebbe acconsentito al matrimonio. L'atteso faccia a faccia tra il diavolo francese e l'acqua santa sabauda si tenne a Torino il 16 gennaio del 1859. Forse soltanto la carità cristiana, della quale era ampiamente provvista, concesse a Maria Clotilde di trovare vagamente accettabile quel Don Giovanni imbalsito che le si parò di fronte. Tant'è, la principessa acconsentì a rendere ufficiale il matrimonio. A corte, la notizia delle nozze ebbe l'effetto di una granata gettata in un fienile. La seppur mansueta nobiltà sabauda inorridì di fronte alla prospettiva di una quindicenne sacrificata alle trame politiche del regno. La riprovazione ebbe persino una manifestazione pubblica sotto la forma di diserzione in massa della nobiltà al tradizionale ballo voluto da Cavour. Ma non bastò questo a cambiare i destini della patria disegnati dal primo ministro. Al fatidico sì pronunciato dalla coppia domenica 30 gennaio 1859 nella Cappella Reale della Sacra Sindone, il rispetto del protocollo di Casa Savoia impose che alla cerimonia facesse seguito un sontuoso ricevimento in municipio, feste e parate per le strade di Torino.

Il matrimonio comportò anche una cospicua elargizione a favore dei poveri, tanto nella capitale sabauda quanto a Parigi, forse l'unico particolare di quelle giornate di inutile pompa che non dispiacque alla devota Maria Clotilde. Il 3 febbraio la coppia approdò a Parigi e fece il suo ingresso a corte, accolta dall'imperatore Napoleone III e dalla moglie. Dopo pochi mesi le conseguenze dell'accordo si manifestarono. La campagna militare franco-piemontese contro l'Austria fu vittoriosa e i sovrani dei due regni entrarono trionfalmente a Milano. Rimpinguate le sue esangui finanze personali con i beni portati in dote dalla moglie e rinvigorita la precaria reputazione in ragione del legame con una delle più antiche dinastie europee, il vacuo Gerolamo riprese la sua vita spensierata di feste e incontri galanti, lasciando poco tempo alla giovane consorte costretta a comunicare con il marito per iscritto. Anche la contessa di Villa Marina, dama di compagnia e amica sin dall'infanzia di Maria Clotilde, abbandonò presto la metropoli gaudente e sfavillante del Secondo Impero, incapace di sopportare uno stile di vita alquanto lontano da quello torinese. A soli 16 anni, la principessa di Casa Savoia si trovò così a confrontarsi, in drammatica solitudine, con un mondo che professava e praticava valori opposti al suo ideale di vita cristiana. Poco interessata alla vita mondana e alle trame di corte, gentile nei modi quanto semplice nel vestire, trascorreva le sue giornate dividendosi tra l'assistenza ai malati e la regolare frequentazione del convento agostiniano des Oiseaux, mentre in casa sopportava con cristiana rassegnazione i tradimenti del marito, dal quale però pretese e ottenne senza troppa difficoltà di far servire messa ogni giorno nella cappella di casa. Modesta, ma fiera, Maria Clotilde non lasciò mai che la sua frugalità fosse interpretata come assenza di dignità regale, sapendo all'occorrenza sfoderare risposte altere e taglienti che ben poco avevano di umiltà cristiana. C'è qualcosa di meno evangelico del rimarcare il proprio status superiore? Maria Clotilde lo fece con l'imperatrice Eugenia, nelle cui vene non scorreva sangue reale, quando la donna si arrischiò a elargirle suggerimenti non desiderati. «Maestà, io a corte ci sono nata», le ricordò perentoria la Savoia. Quieta ma tenace nel seguire il suo percorso di vita in una direzione ostinatamente contraria rispetto al resto della corte, Maria Clotilde finì per conquistarsi le simpatie del popolo e il rispetto di chi stava intorno a lei. Per la famosa scrittrice George Sand era l'immagine del candore. Il filosofo liberale Ernest Renan si spinse oltre. Clotilde è una santa della razza di San Luigi di Francia. L'imperatore Napoleone, che Maria Clotilde chiamava papà e che dialogava con lei col suo italiano da vecchio carbonaro, la stimava profondamente come un'affezionatissima figlia. Nonostante le titubanze e i timori di Vittorio Emanuele, preoccupato per il lungo viaggio, nella primavera del 1861 Maria Clotilde accettò di seguire il marito che si imbarcò alla volta del Nuovo Mondo. Gerolamo si recava in missione negli Stati Uniti e in Canada per conto del cugino imperatore allo scopo di ottenere vantaggi commerciali per la Francia. Giunta la coppia a New York, la principessa, lasciata sola, riprese le sue pratiche religiose, frequentando con assiduità il convento del Sacro Cuore. Ma ci fu il tempo anche per l'intimità matrimoniale, e al rientro in Francia Maria Clotilde scoprì di essere incinta, e questo mise finalmente d'accordo la sua idea di matrimonio con la profonda aspirazione alla maternità.
partorì Napoleone Vittorio nel luglio del 1862, primogenito al quale fecero seguito i fratelli Napoleone Luigi e Maria Letizia, lieti eventi che non servirono tuttavia a colmare la distanza fra i coniugi. Caduto il Secondo Impero nel 1870, a seguito della rovinosa sconfitta francese patita a Sedan contro i prussiani, mentre tutti i Bonaparte, dichiarati decaduti, prendevano la via della fuga, Maria Clotilde decise di rimanere nella capitale francese in rivolta. La risposta che la principessa fece recapitare al padre in ansia per la sua sorte ci restituisce la dimensione politica di questa Savoia fin troppo sottovalutata dalla storia, poche righe che trasudano orgoglio del blasone e consapevolezza del ruolo. Non tengo al mondo, alle ricchezze, alla posizione che ho. Non ci ho mai tenuto, caro papà, ma tengo ad adempiere sino alla fine il mio dovere. Quando non potrò più far diverso, partirò. Lei non partirebbe, i fratelli non partirebbero. Non sono una principessa di casa Savoia per niente. Si ricorda cosa si dice dei principi che lasciano il loro paese? Partire quando il paese è in pericolo è il disonore e l'onta per sempre. Se parto, non abbiamo più che da nasconderci. Una lezione di orgoglio che un Savoia avrebbe dimenticato poco più di 70 anni dopo, l'8 settembre del 1943, quando il re Vittorio Emanuele III con la sua corte si diede alla fuga, lasciando Roma e l'Italia alla mercé dei tedeschi e ponendo le premesse per la fine della dinastia. Maria Clotilde era fatta di un'altra pasta. Attese la proclamazione della Repubblica e solo allora si decise a lasciare la capitale francese, non prima di avere seguito messa e rivolto l'ultimo conforto ai suoi malati. Se ne andò a testa alta, da principessa, non da fuggitiva, con la carrozza scoperta e le sue insegne ben esibite. Al suggerimento di far alzare i cristalli della vettura perché il popolo non potesse riconoscerla, rispose sdegnata che la paura e i Savoia non si sono mai incontrati. Memore del costante impegno della principessa italiana per gli ultimi e i dimenticati, la gente di Parigi la salutò con calore e la Guardia Repubblicana le rese gli onori. La rovinosa caduta dei Bonaparte concesse a Maria Clotilde il privilegio di affrancarsi da un matrimonio male assortito e sopportato soltanto per carità di patria, senza ricorrere al divorzio, istituto che da buona cattolica le ripugnava. Trasferitisi in Svizzera, i due coniugi, dopo una breve convivenza, si separarono definitivamente. Gerolamo prese a inseguire vanamente il trono di Francia, finendo prima in manette e in seguito esule. Maria Clotilde fece invece ritorno nell'amato Piemonte con la figlia Maria Letizia e si stabilì nel castello di Moncalieri. In quel periodo Torino viveva la straordinaria stagione dei cosiddetti santi sociali, laici e religiosi, Don Bosco, Cottolengo, Murialdo, impegnati nel sostegno dei più deboli e degli emarginati, in una città avviata verso l'industrializzazione ma drammaticamente priva di assistenza sociale. Maria Clotilde trovò in questo fervido attivismo il terreno ideale dove spendere il suo impegno caritatevole. Visse una vita monastica, dedicandosi alla preghiera, al catechismo e alla cura di poveri e malati, finendo per essere ribattezzata la Santa di Moncalieri. Si mantenne lontana dall'agone politico, salvo rammaricarsi per l'estensione a tutta l'Italia ormai riunita della legge piemontese che aveva soppresso gli ordini religiosi. In quel frangente scrisse al padre che tutto passa in questo mondo, ma la Chiesa rimarrà inconcussa.
Chechina farà in tempo a riavvicinarsi al marito peccatore e a riconciliare la sua anima con Dio, assistendolo sul letto di morte nel 1891. Gli sopravvisse per 20 anni, morendo in odore di santità a Moncalieri nel 1911. Torino le tributò i funerali solenni prima di accompagnarla alla tumulazione nella cripta reale di Superga. Eroina dimenticata del nostro Risorgimento, la devota Maria Clotilde non fu seconda a nessuno dei Savoia accanto ai quali riposa per statura e coerenza morale.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Le domande non sono mai indiscrete, lo sono a volte le risposte. Oscar Wilde.

0: Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200. Nei primi secoli del Medioevo, gli unici uomini di cultura sono i vescovi, i sacerdoti e i monaci. I monasteri si diffondono e diventano importanti centri di cultura, dove si copiano e si conservano le grandi opere del passato. La cultura medievale si definisce religiosa perché tutti gli uomini credono in alcuni principi fondamentali che derivano dalla religione. Dio ha creato l'universo, la terra e tutte le creature che la abitano. L'uomo è composto di corpo e anima, e l'anima è stata creata da Dio immortale. Dopo la morte, solo l'anima dei giusti, cioè quelli che hanno seguito la religione, vivrà in eterno in paradiso con Dio. Nel corso del Medioevo, la Chiesa è l'istituzione di riferimento per tutti gli europei che vivono nei diversi stati feudali e nelle diverse città d'Europa. La Chiesa ha conservato l'uso del latino e i testi antichi che i monaci amanuensi hanno copiato a mano. Gestisce le scuole attraverso le sedi vescovili e i monasteri e amministra moltissimi terreni. La lingua della Chiesa, e quindi della cultura medievale, è il latino. Attraverso di essa parlano e comunicano i chierici, cioè gli uomini che entrano a far parte della Chiesa. In latino si legge la Bibbia e in latino sono scritte le preghiere. La letteratura religiosa in volgare nasce nel basso Medioevo anche per rispondere alle esigenze religiose di tutti quelli che non conoscevano il latino. Cominciano a circolare in volgare inni e lodi a Dio, le vite dei santi, i canti di ringraziamento a Dio e altre forme di preghiera. Sempre in questo periodo, la Chiesa è anche oggetto di dure critiche, perché il potere che essa ha assunto nel corso dei secoli ha scatenato accese lotte interne e ha prodotto frequenti fenomeni di corruzione. Questo tipo di critica conduce verso due diverse direzioni. Nella prima nascono movimenti di dura condanna verso la Chiesa, che la Chiesa stessa reprime considerandoli eretici, cioè contrari alla vera dottrina. In secondo luogo, si formano movimenti di rinnovamento interni alla Chiesa, da cui si originano due nuovi ordini religiosi, i Domenicani e i Francescani. Mentre i Domenicani diventeranno i protagonisti del rinnovamento culturale della Chiesa, continuando a utilizzare il latino, i Francescani, scegliendo la povertà e la semplicità di vita, avvertiranno l'esigenza di adeguare il messaggio cristiano alle possibilità culturali degli strati più bassi della società medievale e utilizzeranno il volgare. Ha inizio così, in ambito italiano, la letteratura in volgare, con i testi prima di San Francesco e poi di Jacopone da Todi.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
6: Dalla rivista Focus Storia. Sotto le lenzuola. Nel Medioevo la camera da letto era il centro della casa, dove si mangiava, si riceveva, si studiava. Di Irene Merli.
7: Silenzio! Stiamo per entrare in un'epoca molto lontana dalla nostra, la cosiddetta Età di Mezzo. E ci entriamo per capire che cosa raccontano i letti della vita di quel tempo, perché, statene sicuri, avranno molto da dirci. Erano nella stanza più importante della casa, quella con il camino. Non venivano usati solo di notte, come facciamo noi, ed erano un indicatore della condizione economica della famiglia. Sorpresi? Iniziamo con il chiarire che i talami di donne e uomini medievali erano più corti e più larghi dei nostri. Misuravano meno in lunghezza, soprattutto perché si coricavano semiseduti, il busto e la testa sorretti da alti cuscini e non del tutto sdraiati. Si trattava di una posizione che favoriva la digestione e scongiurava gli spiacevoli effetti del reflusso gastroesofageo, come lo chiamiamo oggi, di cui molti soffrivano per le cattive diete alimentari. Quanto alla larghezza, il discorso è tutt'altro. All'epoca era molto raro che qualcuno dormisse da solo. Sotto le stesse coltri si trovavano moglie e marito, figli e a volte perfino ospiti di riguardo. Un esempio? Nel XIV secolo il letto di Francesco Datini, ricco mercante di Prato, e di sua moglie Margherita aveva una larghezza di 3,5 metri. Una vera piazza d'armi. Il giaciglio condiviso accomunava figli o figlie, i servi nelle case abbienti, talvolta i monaci, gli ospiti delle locande, lì si arrivava fino a 6 ospiti per letto, soprattutto nelle grandi città. Persino negli ospedali i ricoverati dormivano assieme. Se alzassimo le coltri domestiche di uomini e donne dell'età di mezzo, scopriremmo che dormivano tutti nudi, anche i moribondi e gli ammalati, per liberarsi il più possibile dell'importuna compagnia di pulci e altri insetti, scrive la medievista Chiara Frugoni nel suo saggio A letto nel Medioevo, come e con chi, il mulino, gettando poi di solito gli abiti su un bastone teso tra le pareti, ben lontano anche dai topi. Lo attestano le fonti letterarie e le miniature del tempo. Sotto le lenzuola non veniva indossato proprio niente. Mentre era di rigore una cuffia in testa, un copricapo di stoffa bianco, e non per moda o per vezzo. Di notte il camino di casa, che si trovava solo in camera da letto, veniva spento con cura, come tutte le candele. Il rischio di incendi era forte. Per difendersi dalla morsa del freddo notturno ci volevano allora non solo la cuffia, ma anche calde pellicce e strati di coperte stesi sopra le lenzuola praticamente in ogni stagione, come in un eterno inverno. Nel Medioevo, infatti, patire il freddo doveva essere una sensazione fortemente interiorizzata, scrive Chiara Frugoni. Dai serramenti approssimativi delle finestre entravano gli spifferi che penetravano anche fra gli interstizi delle travi di legno del soffitto. Il sistema di riscaldamento era insufficiente. Il camino, si sa, dà calore a chi gli sta molto vicino e per tirare bene ha bisogno di una corrente d'aria da una porta o da una finestra socchiuse. Un altro nemico da combattere era poi l'umidità. Le case avevano pavimenti in terra battuta, i mattoni si trovavano solo attorno al focolare e poco più in là per evitare pericolosi tizzoni. I letti erano quindi issati su spesse pedane di legno che isolavano dal nudo impiantito, sopra i quali stavano materassi imbottiti di lana o di piuma d'oca. Per i più abbienti, ovviamente, i poveri dormivano invece su una nuda stuoia e umili pagliericci e di solito non indossavano neppure la cuffia sulla testa. Vista la situazione, si può capire quanto fossero importanti il tepore del talamo e la testa ben riparata per poter riposare tranquilli nel Medioevo. Tanto che la buona moglie, come scrivono alcune cronache del tempo, doveva preoccuparsi di preparare non solo una buona cena per il marito, ma anche il giaciglio coniugale caldo, e sistemargli per bene la cuffia sulla testa. Altro particolare importante. Ai tempi delle cattedrali, le camere da letto erano multitasking. Ovvero non ci si limitava a usarle per coricarsi. Erano molto frequentate anche di giorno per pranzare, ricevere visite, fare giochi di società, studiare. In pratica la camera da letto faceva le veci del nostro soggiorno. Partiamo dal pranzo. Molto spesso nelle stanze dai larghi lettoni si approfittava del camino per cucinare stando al caldo. Proprio per questo vi si trovavano nicchie nel muro con mensole e acquai, alte credenze con piatti, bicchieri e brocche. Per mangiare ci si appoggiava a un cassone in cui si mettevano i vestiti o altri oggetti, oppure si usavano tavoli smontabili, semplici assi appoggiate su cavalletti che finito il pasto si appoggiavano verticalmente al muro. Anche le panche su cui ci si sedeva avevano per schienali assi smontabili. Tolta la tavola da pranzo, si potevano staccare e rimontare sui perni laterali in modo da invertire la seduta e potersi sedere davanti al fuoco per godere del tepore non solo sulla schiena. Per ricevere visite, poi, la stanza da letto era il luogo ideale, sia per il calore offerto dal fuoco, irrinunciabile, sia per la morbidezza dei cuscini posti sulle panche o sui cassoni antenati dai nostri divani. Ovviamente tutto dipendeva molto dalla condizione economica dei padroni di casa. Più si saliva nella scala sociale, più la camera era confortevole, dotata di rotoli, cuscini rivestiti di stoffe preziose, fragranze che coprivano il lezzo delle strade, e adatta anche per ospiti importanti. Così, un invito in camera da letto

0: sontuoso letto regale, tutto rivestito, dalle cortine alle coperte al baldacchino, di tessuto colorato di blu intenso, un pigmento costosissimo che solo i re potevano permettersi, istoriato con i gigli, simbolo della monarchia d'Oltralpe. Nel XV secolo, in terra francese, i grandi processi si celebravano in un ambiente allestito appositamente, chiamato lit de justice, letto di giustizia. Il re, all'interno di un luogo recintato, sedeva su un trono sopraelevato, sormontato da un baldacchino e circondato da tappezzerie che evocavano il letto, scrive ancora Chiara Frugoni. Nella stanza destinata alle udienze e alle cerimonie ufficiali c'era inoltre un letto particolarmente lussuoso, il cosiddetto letto da parata, che doveva impressionare i visitatori. Quello di Carlo V di Valois, sul trono dal 1338-1380, misurava circa 40 metri quadrati. A conti fatti, il rilievo dato alla magnificenza del letto nei roman come L'Ancillotto del Lago, inizi XIII secolo, nelle trecentesche novelle di Boccaccio e in tante altre fonti letterarie, rivela che era di gran lunga il mobile più importante e più confortevole della casa medievale. Non è quindi un caso se alcuni di quei giacigli potrebbero raccontare di intrighi, tranelli, amori legittimi e proibiti, assassini e trattative segrete.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse il dolore, mancherebbe un segnale fondamentale che ci permette di difenderci e induce solidarietà. Tutti l'abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga. Eppure la sofferenza fisica ci salva la vita. E senza di essa anche la società sarebbe più chiusa ed egoista. Di Margherita Fronte. Un'esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata a un effettivo o potenziale danno tissutale, o comunque descritte in rapporto a tale danno. È il dolore nella definizione formulata già nel 1979 dell'International Association for the Study of Pain e ancora accettata dalla medicina moderna con alcune precisazioni e postille. Nei dizionari della lingua italiana la sensazione è descritta in modo simile e spesso associata ad aggettivi come sgradevole, invalidante, lancinante o insopportabile. Mentre nei vocabolari dei sinonimi e dei contrari, il dolore è sempre contrapposto al piacere, alla gioia e persino alla felicità. Il dolore, insomma, è l'esperienza negativa per eccellenza. Tutti lo abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga, tanto che, se ci venisse offerta la possibilità di liberarcene per sempre, diremmo certamente di sì. A ben guardare, però, non sarebbe la scelta giusta. Il dolore è il segno che qualcosa non va. Se non ci fosse, saremmo continuamente esposti a stimoli nocivi e il corpo ne sarebbe danneggiato fino anche alla morte, spiega Fabrizio Benedetti, professore di neurofisiologia all'Università di Torino, fra i massimi esperti mondiali di dolore ed effetto placebo. Lo vediamo molto bene nei bambini, colpiti da una rarissima condizione, chiamata insensibilità congenita al dolore, in cui alcune mutazioni genetiche compromettono lo sviluppo delle fibre nervose, che, passando nel midollo spinale, trasportano le sensazioni dal corpo al cervello. Si tratta di situazioni estreme e drammatiche. Questi bambini si provocano automutilazioni, per esempio si mangiano le unghie, e arrivano alle dita senza neppure accorgersene, e sono spesso vittime di gravi incidenti o fratture ossee, perché, non essendo frenati dalla paura di farsi male, mettono in atto comportamenti estremamente rischiosi.

0: sono continuamente sorvegliati, ma spesso non raggiungono l'età adulta. Per via degli incidenti, ma anche per altri problemi di salute connessi alle mutazioni genetiche di cui sono portatori. Il dolore, insomma, ci salva la vita, ma a dispetto della sua importanza per noi umani, non si sa esattamente quanto sia comparso nel corso dell'evoluzione, e non è neppure detto che sia presente in tutti gli esseri viventi. Se chiedessimo a un gruppo di persone se una scimmia prova dolore, il 100% direbbe di sì. Lo stesso accadrebbe con un gatto e probabilmente con tutti gli altri mammiferi. Ma già con i pesci qualcuno inizierebbe a dubitare, mentre coi vermi o insetti la metà delle persone interrogate direbbe probabilmente che non sono in grado di sentire dolore, osserva Benedetti. Il punto è che la scienza non ha modo di verificarlo. Certo, se un insetto viene attaccato mette in atto reazioni di difesa, ma non è detto che si tratti di risposta al dolore, prosegue l'esperto. Potrebbero esserci, insomma, altri meccanismi che non comportano sofferenza e che sono comunque in grado di indurre comportamenti di protezione in caso di pericolo. Se noi umani non provassimo dolore, forse li avremmo conservati e magari potenziati. Per comprendere meglio questo concetto, occorre addentrarsi nei meccanismi che sono alla base della nostra sofferenza. Il cervello possiede due sistemi del dolore. Quello laterale è in grado di riconoscere lo stimolo dolorifico e di capire da quale punto del corpo si origina. Quello mediale, che coinvolge anche il sistema limbico, che è alla base di molte emozioni, genera invece la sofferenza e dà al dolore la sua connotazione emotiva negativa, continua Benedetti. Esiste una rara condizione chiamata asimbolia per il dolore, in cui il sistema mediale è leso o non funziona. Queste persone sono perfettamente in grado di rilevare la presenza di uno stimolo dolorifico e sanno localizzarlo, ma non provano alcuna sofferenza. Se davvero esistessero animali che non sentono il dolore, la loro percezione e la reazione di difesa potrebbero essere generate da un meccanismo analogo, magari affiancato dall'attivazione di altri sensi o da altre abilità. Una mia paziente, affetta da asimbolia per il dolore, ha imparato a regolare la temperatura dell'acqua nella vasca e a evitare che sia troppo calda, in base al rossore che assume la cute quando si immerge, racconta l'esperto. Se non provassimo dolore, quindi, potremmo avere affinato la capacità di osservare il corpo a caccia di segnali premonitori, basandoci di più sulla vista, sull'olfatto e su altre sensibilità tattili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Star Bene, non restiamo in silenzio. Si chiama punitivo il mutismo manipolatorio. Può mettere in crisi la coppia, le relazioni di amicizia, ma anche i rapporti di lavoro. Ecco chi lo mette in atto, perché e come reagire in ogni circostanza. Di Alessandro Pellizzari. Allora, adesso con te non ci parlo più. Il silenzio punitivo lo hanno inventato i bambini. O meglio, lo hanno appreso dagli adulti e nel loro perfetto mix di innocenza, immediatezza e scaltrezza hanno capito che rende, un po' come il pianto, e serve per ottenere qualcosa. Da grandi scopriranno che funziona ancora, ma che persa l'innocenza e le spontaneità può diventare manipolatorio, cinico, persino cattivo. E fare male. In coppia, nei rapporti con gli altri, persino sul lavoro. Il silenzio punitivo viene usato da tanti e a qualsiasi età. In realtà abbiamo diversi tipi di silenzio, dove quello punitivo è la tipologia che si nota di più, perché è immediatamente impattante sulla sfera emozionale, spiega la dottoressa Maria Giovanna Gatti Luini, medico senologo e psicoterapeuta. Un campionario di personalità silenti. Gli individui che adottano il silenzio punitivo appartengono a diverse categorie di personalità, spiega l'esperta, e quindi usano il mutismo con motivazioni e modalità diverse. Il narcisista, per esempio, è un campione di taciturnità strumentale. Nelle dinamiche relazionali, infatti, si serve del silenzio come esercizio del suo potere sulle altre persone, spesso il partner. Meglio ancora, come punizione, come reazione a comportamenti che lui ritiene ribelli alle sue regole di vita, a ciò che ritiene giusto o meno, alternandoli a periodi di finta benevolenza, dove persino chiede scusa o fa finta che nulla sia successo. È la strategia del bastone e della carota, davvero frastornante per chi la subisce, spiega la dottoressa Gatti Luini. Per fortuna, numericamente, il vero narcisista maligno o patologico, il despota dei sentimenti, privo totalmente di empatia o con una voglia di prevaricare e di esercitare un potere sull'altro che è maniacale, non è molto diffuso. Nello stesso tempo non si può affrontare e migliorare con le nostre sole forze, perché c'è bisogno di un esperto che in questo caso si occupi sia della vittima che del carnefice. Il passivo aggressivo, ieri gentile, oggi silente. Il silenzio punitivo lo utilizza soprattutto chi ha una personalità passivo-aggressiva. Si tratta di persone che di solito appaiono agli altri come particolarmente riflessive e calme, ma che per vari motivi personali, legati al lavoro o alle relazioni, o che vengono da lontano, dall'infanzia e dai rapporti con i genitori, covano una rabbia nascosta, latente, che emerge di colpo anche nello scegliere di non parlare apposta per mettere in difficoltà gli altri. In questi casi il silenzio manipolatorio appare particolarmente spiazzante e quasi inspiegabile, soprattutto perché chi lo adotta, in genere, è considerato una persona equilibrata e portata al dialogo. È improvviso, inaspettato e coglie di sorpresa, insomma. E il rifiuto di spiegarsi in chi lo adotta lo rende ancora più doloroso per chi lo subisce, che non riconosce più la persona che era prima e non riesce a capire perché non ottiene le risposte che cerca, soprattutto se il nuovo atteggiamento non si limita a poche ore o a un episodio isolato. Quando poi succede in coppia, il contraccolpo può essere rovinoso. Fra partner deve esistere una parità che è fondamentale, e pensare di educare l'altro con il silenzio è inaccettabile, afferma la dottoressa. Certo, molto dipende da quanto dura il mutismo. Una cosa è un episodio ogni tanto, un'altra è sopportare un atteggiamento ripetuto o prolungato nel tempo. Qui c'è un intento distruttivo della relazione, perché più dura il silenzio, più fa danno. È efficace e quindi volontario e consapevole. E gli uomini sono più bravi delle donne a fare muro, ma non è detto che sia la fine di tutto. Se prima o poi si sente il bisogno di inframmezzarlo da parole che in teoria lo dovrebbero rafforzare, in realtà lo spezzano e, per fortuna, aprono a un nuovo dialogo, spiega l'esperta. Sul lavoro, dal pettegolezzo al dividi e comanda. Il silenzio punitivo assume aspetti particolari nei rapporti di lavoro. Se il personaggio passivo-aggressivo è il tuo capo, lo riconoscerai dal fatto che usa il silenzio con te mentre parla e dialoga con gli altri. Divide et impera. Dividi e comanda, dicevano i latini. Un atteggiamento che in una comunità può mandare nel panico e non è certo sinonimo di buon comando, spiega la dottoressa Gatti Luini. Se invece è un collega con le stesse caratteristiche psicologiche ad adottare questa forma di manipolazione, aggiungerà spesso un altro accessorio spiacevole, il pettegolezzo. Il passivo-aggressivo sul lavoro cerca alleati, li manda avanti per non compromettersi direttamente e se lo affronti non ammette mai colpe o comportamenti di questo tipo. Ma dobbiamo essere consci del fatto che non siamo noi ad avere difficoltà relazionali e portarlo allo scoperto, se serve anche agli occhi degli altri. Mai infatti subire un silenzio punitivo e mai troppo a lungo. Piuttosto confrontiamoci con un collega che stimiamo più saggio ed equilibrato, con una persona istituzionale super partes, ma anche con uno psicoterapeuta per gestire la comunicazione col soggetto silenzioso che agisca in modo consapevole o meno. Anche perché, come vedremo, il silenzio punitivo, per funzionare al massimo, deve durare nel tempo e non tutti quelli che lo praticano sanno reggere il gioco, soprattutto se noi non subiamo passivamente. Quando è sinonimo di insicurezza? Non farlo per nascondermi. Non tutti i silenziatori, a volere specificare, hanno dietro la canna di una pistola che vuole ferire. Esiste, in effetti, anche silenzio evitante, spiega Gatti Luini. Evito di affrontare un argomento spinoso, Soprattutto molti uomini lo fanno con la partner. Aspetto, sto zitto, tanto poi le passa. Ma non è sempre solo menefreghismo o furbizia scorciatoia per scavalcare noiose polemiche. È spesso anche frutto della paura di esprimere le proprie idee quando il clima intorno non è positivo e accogliente. Il problema dell'uomo evitante può essere l'insicurezza, anche perché in parte subisce anche lui il suo silenzio, non lo usa e basta per arrivare allo scopo. Dietro ci può essere una difficoltà comunicativa. Se sei una persona che fa fatica a parlare con gli altri in certe situazioni, a un certo punto scopri che quella tua caratteristica può essere dissimulata con un silenzio di quel genere e te ne servi. Bisogna tenerne conto, perciò, quando ci chiediamo perché sta zitto. Dunque, il silenzio evitante non vede sempre una persona consapevole dell'azione manipolatoria. Lo si capisce dal momento in cui questi soggetti, prima o poi, ti vengono a cercare per parlare o fare la pace. Con gli evitanti, l'aiuto terapeutico può coinvolgere la coppia in modo da ritrovare un dialogo comune e, contemporaneamente, sviscerare le insicurezze di chi sta tacendo troppo. Cosa fare se lo subisci, ma anche per aiutare l'altro? Quando subiamo per la prima volta un silenzio inaspettato, possiamo attendere per reagire e non incalzare l'altro con domande sui motivi. Ma mi raccomando, non riempiamo quel vuoto con le nostre fantasie, perché il rischio è quello di elucubrare da soli dei problemi inesistenti, coinvolgendo magari le amiche o i vari confidenti, immaginando cosa stia accadendo nella testa di chi lo fa, raccomanda la psicoterapeuta. Il problema sta proprio nel fatto che invece spesso lo riempiamo, appunto, con le nostre paure e congetture. E per di più chiediamo agli amici che colmino quell'assenza di parole con le loro convinzioni e timori. Ma così il silenzio diventa un mondo parallelo a sé stante, spesso molto più grande, insidioso e doloroso del silenzio che stiamo subendo. E se si ripete in più di un'occasione? Quando c'è pace fra le parti, glielo si dice: «Guarda, io soffro, non farlo», sottolinea la psicoterapeuta. Se però, nonostante i nostri sforzi, questo silenzio rimane ostinato, anzi si replica, malgrado le promesse di non ripeterlo, o peggio, viene negato e diventa così davvero insopportabile, occorre mettere la persona di fronte a un out-out. O ti fai aiutare, e quindi esci da questa modalità tossica per tutti e due, oppure calerà il silenzio anche per me, e poi me ne andrò. Scapperò fisicamente da questa situazione, più prima che poi. Quel vuoto di parole che fa da specchio. Dunque, se il rapporto conta qualcosa e l'altro è assertivo nel suo rifiuto al silenzio, anche il passivo aggressivo e a maggior ragione l'evitante dovrebbero almeno provare a chiedere e accettare aiuto, consiglio e provare la psicoterapia. E lì cosa succede? Paradossalmente, anche in terapia, il silenzio viene usato come tecnica quando il paziente non riesce a vedere qualcosa di sé, ma cerca una soluzione, conclude la nostra esperta. Allora, mentre parla e fa domande anche aggressive, frequenti nei soggetti passivo-aggressivi, a un certo punto il terapeuta non risponde e semplicemente guarda. Quando hai agganciato il paziente e riesci a mantenere il silenzio in quello sguardo, a un certo punto succede che in una reazione a specchio l'altro si rende conto di cosa ha detto, di cosa sta facendo e vede anche delle possibili soluzioni. Cioè realizza che quello è il problema e che potrebbe esserci una via d'uscita. Vede finalmente la realtà del suo comportamento, vede se stesso specchiandosi nel silenzio. È un tacere che può essere assoluto, oppure un momento in cui il terapeuta ripete semplicemente l'ultima frase che la persona ha detto, cioè gliela ripropone senza commenti e poi tace. E questo può essere molto toccante e positivo in terapia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Mangiando così spegniamo l'infiammazione. È uno stato di costante e bassa alterazione dell'organismo che può farci sentire stanchi e deconcentrati. Magari si manifesta con irritazioni della pelle o del colon, ma niente di acuto. Nel tempo però può portare a patologie serie, come il diabete, le malattie cardiovascolari e alcuni tumori. Si può spegnere questo fuoco? Sì, con uno stile di vita corretto e mangiando sano. Di Barbara Merlo. Stanchezza, mancanza di concentrazione, irritazioni della pelle, basso tono dell'umore. Quando ne soffriamo, magari diamo la colpa allo stress. Molto spesso, però, la causa di questo generale malessere è l'infiammazione cronica, uno stato patologico da molti definito il male del secolo, che rimane un po' sotto traccia nell'organismo perché non dà sintomi evidenti come la febbre o il dolore localizzato. Tuttavia, è correlato alle malattie più diffuse del mondo occidentale, quelle cardiovascolari, infarto, ictus, aterosclerosi, il diabete di tipo 2, quelle neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson e alcuni tumori. Gli scienziati chiamano l'infiammazione cronica inflammaging, una contrazione tra le parole inglesi inflammation, infiammazione, ed aging, invecchiamento, perché è alla base dei processi di invecchiamento e dello sviluppo di patologie legate all'età ed è diffusa tra le persone anziane. L'infiammazione è nel nostro organismo un meccanismo di difesa in risposta ad agenti patogeni di varia natura, spiega Alessandra Escander, biologa nutrizionista del Centro Medico Sant'Agostino di Milano. I segni principali di un'infiammazione sono l'arrossamento della zona del corpo coinvolta, causato dalla vasodilatazione che favorisce il transito delle cellule immunitarie verso le aree danneggiate, il dolore nelle aree colpite dalle reazioni infiammatorie, il gonfiore dovuto all'accumulo di essudato, l'aumento della temperatura conseguente all'incremento del flusso sanguigno, la funzionalità compromessa della zona infiammata. A questi sintomi possono aggiungersi anche uno stato di stanchezza e di malessere generale. Tuttavia, in alcune patologie, l'infiammazione può essere rilevata solo tramite specifici esami del sangue, ovvero il dosaggio della proteina C-reattiva che il fegato produce durante lo stato infiammatorio e la velocità di eritrosedimentazione, VES, cioè la velocità con la quale i globuli rossi, in un campione di sangue reso incoagulabile, si depositano sul fondo di una provetta nel corso di un'ora. Molti processi patologici aumentano questa velocità. Quando l'infiammazione si presenta in forma acuta, si estingue in breve tempo con la riparazione dei danni occorsi, continua l'esperta, ma in alcune circostanze può trasformarsi in una condizione cronica di basso grado che mantiene l'organismo in un costante stato di allarme, contribuendo allo sviluppo di malattie cronico-degenerative, quali obesità, disturbi cardiovascolari, gastrointestinali, metabolici, osteoarticolari, malattie neurodegenerative, per esempio Alzheimer e Parkinson, tumorali, eccetera. Prima che compaiano queste patologie, i sintomi sono più sfumati e generici e spesso comprendono senso di stanchezza e nebbia mentale, indolenzimenti, insonnia, aumento dei livelli di ansia, irritazioni della pelle, disturbi gastrointestinali. Per ridurre l'infiammazione cronica dell'organismo possiamo intervenire in vari modi. Dobbiamo adottare una dieta antinfiammatoria che si fonda su quella mediterranea, ricca di nutrienti, proprietà antiossidanti e grassi insaturi. Dobbiamo inoltre mantenere il giusto peso corporeo, praticare un'attività fisica regolare che aiuta anche a contrastare lo stress, conservare il giusto equilibrio sonno-veglia, evitare il fumo e limitare il più possibile l'alcol, osserva la nutrizionista. Molto importante è mantenere l'equilibrio del microbiota intestinale, cioè l'insieme dei microorganismi del nostro intestino. Un suo squilibrio, che gli scienziati chiamano disbiosi, può portare infatti alla proliferazione di microorganismi patobionti, cioè responsabili delle infiammazioni. Se in eccesso, questi non sono più trattenuti dalla barriera intestinale ed entrano nel circolo sanguigno, provocando infiammazione cronica in organi come il fegato, il pancreas e il tessuto adiposo. Ecco perché tante malattie hanno origine nell'intestino. Per mantenere in equilibrio il microbiota, è importante introdurre nella dieta anche gli alimenti fermentati, come yogurt e kefir, contenenti batteri probiotici capaci di spegnere l'infiammazione, conclude Escander.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito tesoridoriente.net. Natale nel mondo. Come si festeggia negli altri paesi? A cura della redazione. Il Natale si avvicina e fervono i preparativi per organizzare ogni piccolo dettaglio affinché la giornata sia quanto più piacevole e spensierata. Il 25 dicembre è un giorno speciale, magico, si potrebbe dire. Ma vi siete mai chiesti come si festeggia negli altri paesi? Ci saranno in tutto il mondo l'albero di Natale, le letterine a Babbo Natale, il presepe vivente, il cenone della vigilia e i regali da scartare in compagnia di tutta la famiglia? Scopriamolo insieme. Gran Bretagna. In Gran Bretagna il Natale è una festività molto attesa e sentita, dal grande significato simbolico e caratterizzata da un intenso fervore. Come in Italia, il 25 dicembre è la festa dei bambini. Nel Regno Unito essi iniziano solitamente ad attenderlo a partire da novembre, quando stilano la celebre letterina in cui elencano i regali che vorrebbero trovare sotto l'albero. A depositare i pacchettini sotto l'albero sarà Father Christmas, l'equivalente britannico di Babbo Natale, accompagnato dalla renna Rudolph. Per rendergli grazie della sua generosità, i bambini inglesi sono soliti lasciargli un po' di latte e una mince pie, un tipico dolce inglese. A partire da dicembre, come i bambini del continente, anche i bambini inglesi iniziano ad aprire il calendario dell'avvento, cominciando a decorare l'albero a qualche giorno dalla festività. Canada. Il fulcro delle tradizioni natalizie in Canada sono l'albero di Natale, con le sue decorazioni, il presepe e lo scambio di doni per i più piccini, così che la famiglia sia il fulcro centrale delle feste. Le tradizioni non sono le medesime in ogni angolo del paese, ma ce ne sono alcune molto particolari e curiose. A Labrador City, ad esempio, si svolge la gara della casa meglio decorata con l'utilizzo di luci e la presenza di statue di ghiaccio in giardino. In Nuova Scozia, le tradizioni natalizie prevedono il consumo di aragosta e frutti di mare al posto del classico tacchino. Questa zona è conosciuta in gran parte del mondo per la presenza dell'albero di Natale gigante, che ogni anno, dal 1917, viene donato dalla città di Boston in segno di riconoscimento per l'aiuto offerto dopo l'esplosione che avvenne ad Halifax. In Quebec, invece, i festeggiamenti iniziano i primi giorni del mese di dicembre e si concludono circa a metà gennaio. La città è soprattutto famosa per la parata di Santa Claus, che si svolge a Montreal. Germania. Come in molti altri paesi del nord Europa, anche la Germania si addobba a festa durante i mesi che precedono il giorno di Natale. Qui, come in Gran Bretagna, lo spirito natalizio si fa sentire già dalla fine del mese di settembre, quando nelle piazze e nelle strade di ogni città del paese iniziano ad essere allestiti i primi mercatini di Natale. Quasi tutti i prodotti esposti sono frutto dell'artigianato locale. Potrete trovare candele, marionette, giocattoli, palline decorate per l'albero di Natale e anche prodotti gastronomici. Sebbene a novembre i mercatini sono già pieni di visitatori, secondo la tradizione germanica, le danze vere e proprie hanno inizio il 6 dicembre, nella giornata di Nikolaustag. La leggenda vuole che durante la notte del 5 dicembre i bambini si preparino all'arrivo di San Nikolaus, lasciando le proprie scarpe sul davanzale o fuori dal portone di casa. Durante la notte, San Nicola si aggira per le case, tenendo in mano un grande libro, sul quale ha annotato il comportamento di ogni bambino e portando in spalla un sacco pieno di caramelle e ramoscelli di legno. I bambini buoni troveranno nelle loro scarpe dei dolci, mentre quelli birichini solo dei ramoscelli. Questa tradizione viene ancora rispettata. Anziché lasciare le scarpe all'aperto, vengono appese al camino delle calze colorate. Un aspetto curioso della tradizione natalizia tedesca è che si attende la vigilia per addobbare l'albero e il menù del 25 dicembre prevede che vengano serviti a tavola l'oca arrosto e la capra di Natale. Nei paesi africani, la coesistenza di culture religiose differenti e la massiccia presenza di missioni cattoliche ha fatto sì che anche in un continente apparentemente così lontano da quello che consideriamo Natale, si sviluppasse una vera e propria tradizione natalizia. In Africa centrale, il Natale coincide spesso con la fine della raccolta del cacao e i lavoratori delle piantagioni hanno la possibilità di tornare dalle famiglie per festeggiare. In Nigeria, nei giorni che precedono la Natività, le ragazze visitano le case della zona ballando e cantando, accompagnandosi con i tamburi. Danze e canti variano in base all'appartenenza etnica. Dal 25 in avanti, invece, sono gli uomini ad esibirsi con i volti coperti da maschere in legno raffiguranti i personaggi legati alle usanze locali. Anche in Africa esiste la tradizione dell'albero di Natale, che però è molto lontano dall'essere il classico abete tipico dell'Occidente. L'ornamento più comune è realizzato da un intreccio di foglie di palma, disposte a formare un arco, a cui vengono appesi fiori bianchi che sbocciano proprio a Natale. In Sudafrica, dove la festività cade in piena estate, le celebrazioni e i festeggiamenti avvengono all'aperto, in spiaggia, e i fiori sono le decorazioni più comuni. Gli africani sono un popolo molto allegro e festaiolo, perciò la sera della vigilia, in molti paesi, dopo la messa, ha luogo una maestosa fiaccolata. La notte viene trascorsa in compagnia di parenti e amici, fino a quando il giorno dopo iniziano i preparativi per il pranzo di Natale. È anche consuetudine lasciare la porta di casa aperta, in modo che chiunque si senta il benvenuto. L'usanza vuole che ci si scambino regali consistenti in cibi, sia crudi che cotti, e ognuno riceve molto più cibo di quanto ne venga consumato nella realtà, ma questa abbondanza è considerata di buon auspicio. Giappone. Il periodo natalizio è abbastanza sentito dalla popolazione giapponese, anche se in modo differente rispetto all'Occidente. Il Natale è visto come un periodo di felicità diffusa, piuttosto che una celebrazione religiosa. Il 24 dicembre si celebra la festa per gli innamorati e per le famiglie con bambini piccoli. Le coppie vanno a cena fuori, appositamente per mangiare pollo fritto e la famosa Christmas cake, ossia una semplice torta di pan di Spagna con panna montata e decorata con fragole e immagini di Babbo Natale. Anche in Giappone è tradizione scambiarsi un regalo, ma solo tra innamorati. Babbo Natale viene chiamato dai giapponesi Santa-san, in quanto hanno importato questa festa dagli Stati Uniti. Polonia. In Polonia il Natale è la festa più bella e più sentita. Le usanze polacche sono molto particolari ed ognuna ha origini e motivazioni ben precise. La vigilia di Natale è senza dubbio il giorno più importante. La giornata inizia molto presto e i ruoli sono già definiti. Le donne si mettono in cucina a preparare i piatti. Gli uomini sono soliti decorare l'albero di Natale. La cena della vigilia può cominciare solo quando in cielo appare la prima stella. È compito dei più piccoli scrutare l'orizzonte in attesa di vedere l'arrivo della stella. Il riferimento, naturalmente, è alla celebre stella cometa di Betlemme, che guidò i tre magi fino a Gesù. La stella è in qualche modo un simbolo della nascita di Gesù e la sua apparizione è una specie di segnale per sedersi al tavolo. Dopo la cena arriva il momento tanto atteso soprattutto dai bambini, lo scambio dei regali. È una tradizione di tutto il mondo. In Polonia essa richiama i doni ricevuti da Gesù bambino da parte dei re magi. Una curiosa usanza molto antica, presente soprattutto nelle campagne, è quella dei koledníci. Si tratta di un gruppo di persone di varie età, spesso vestite da personaggi biblici, quali i tre magi, angeli, re Erode, che bussano nelle case e chiedono di esibirsi. Essi recitano, cantano e alla fine, come premio, attendono una manciata di denaro e anche dolcetti se nel gruppo ci sono bambini. Ungheria. In Ungheria, grandi alberi natalizi abbelliscono centri e periferie e tanti Babbo Natale girano per le vie addobbate della città, distribuendo doni e cioccolatini. Per i bambini ungheresi, il periodo delle feste natalizie inizia con la festa di Santa Claus, in ungherese Mikulas. La sera del 24 dicembre l'albero viene addobbato con tipiche caramelle rivestite di carta colorata, noci dorate, candele, fiocchi, eccetera. naturalmente senza farsi vedere dai bambini, per non guastare loro la sorpresa. Quando l'albero è pronto, con tutti i regali sotto, il suono di un piccolo campanello dà il segnale che è arrivato Gesù Bambino e che quindi inizia la festa. Si cantano canzoni natalizie, si aprono i regali, si consuma la cena. In molte famiglie è usanza mangiare il pesce, mentre ovunque si conclude consumando i tipici dolci natalizi ungheresi, il più rinomato dei quali è il begli alle noci o ai semi di papavero. Allo scoccar della mezzanotte si va tutti insieme in chiesa per la Santa Messa di Natale. Una delle curiosità più interessanti delle tradizioni ungheresi consiste nel fatto che allo scoccare della mezzanotte si intona ovunque l'inno nazionale ungherese, trasmesso anche in televisione.

avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.
4: Here's another one.

La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da Come viaggiare con un salmone di Umberto Eco, editore La nave di Teseo 2016, letto da Stefania Friso. Una raccolta inedita del meglio della scrittura divulgativa, divertente, irriverente di Umberto Eco. Un libro che prosegue idealmente il successo delle bustine di Minerva, in forma di istruzioni per affrontare i piccoli e grandi problemi quotidiani.
6: Buon ascolto!
7: Come fare l'indiano? Dato che l'avvenire della nazione indiana appare ormai segnato, unica possibilità per il giovane indiano desideroso di elevarsi socialmente è apparire in un film western. A tale scopo si provvedono qui alcune istruzioni essenziali onde permettere al giovane indiano, nel corso delle sue varie attività di pace e di guerra, di qualificarsi come indiano da western, risolvendo in tal modo il problema della sottooccupazione endemica della propria categoria. Prima dell'attacco. 1. Non attaccare mai subito. Farsi notare da lontano con qualche giorno di vantaggio, emettendo visibili segnali di fumo, in modo da dare tempo alla diligenza o al fortino di avvisare il settimo cavalleggeri. 2. Possibilmente farsi notare a piccoli gruppi sui monti circostanti. Porre le sentinelle su picchi molto isolati. 3. Lasciare tracce evidenti del proprio passaggio. Orme di cavalli, fuochi di bivacco spenti, piume e amuleti che permettono di riconoscere la tribù. Attacco alla diligenza. 4. Attaccando la diligenza, sempre seguirla da lontano o al massimo fiancheggiarla, in modo da poter essere colpiti. 5. Frenare i mustangs, notoriamente più veloci dei cavalli da tiro, in modo da non precedere la diligenza. 6. Tentare di bloccare la diligenza solo a uno, gettandosi tra i finimenti dei cavalli, in modo da venir colpiti dal postiglione e rimanere calpestati dal traino. 7. Mai tagliare la strada in molti alla diligenza. Si arresterebbe subito. Attacco a farm isolata o a cerchio di cardiaggi. 8. Non attaccare mai di notte quando i coloni non se lo aspettano. Rispettare il principio secondo il quale l'indiano attacca soltanto di giorno. 9. Fare udire con insistenza il grido del coyote in modo da segnalare la propria posizione. 10. Se un bianco emette il grido del coyote, alzare subito il capo per offrire un comodo bersaglio. 11. Attaccare al carosello, senza stringere mai il cerchio, in modo da poter essere colpiti uno per uno. 12. Non impegnare mai tutti gli uomini per un carosello, sostituirli via via che cadono. 13. Malgrado la mancanza di staffe, impigliare in qualche modo il piede nei finimenti del cavallo, così quando si è colpiti si venga trascinati a lungo dall'animale. 14. Usare fucili comperati da trafficante disonesto, di cui non si conosce il funzionamento. Impiegare molto tempo nel caricarli. 15. Non interrompere il carosello quando arrivano i loro. Attendere il reparto di cavalleria senza andargli incontro e disperdersi al primo impatto in modo disordinato, consentendo inseguimenti individuali. 16. Nel caso di farm isolata, mandare a spiare di notte un solo uomo. Costui dovrà avvicinarsi a una finestra illuminata e guardare a lungo una donna bianca nell'interno, sino a che essa non abbia scorto il volto dell'indiano contro i vetri. Attendere l'urlo della donna e l'uscita degli uomini, poi tentare di fuggire. Attacco al furtino. 17. Anzitutto far fuggire nottetempo i cavalli, non impadronirsene, lasciarli disperdere nella prateria. 18. In caso di scalata nel corso della battaglia, scalare a uno. Lasciare spuntare prima l'arma, quindi la testa, lentamente, ed emergere in tempo dopo che la donna bianca avrà segnalato la vostra presenza a un tiratore scelto. Non cadere all'interno del fortino, ma all'indietro, verso l'esterno. 19. Sparando da lontano, mettersi in evidenza sul culmine di un picco, in modo da cadere in avanti andandosi a sfracellare sulle rocce sottostanti. 20. In caso di confronto diretto, attendere a prendere la mira. 21. Nello stesso caso, non usare mai pistole che risolverebbero immediatamente il confronto diretto, ma solo armi bianche. 22. In caso di sortita dei bianchi, non rubare le armi al nemico ucciso, solo l'orologio, ma attardandosi ad ascoltare il ticchettio sino al sopraggiungere di altro nemico. 23. In caso di cattura del nemico, non ucciderlo subito, ma legarlo al palo o rinchiuderlo in una tenda e attendere la luna nuova sino a che non lo vengano a liberare. 24. In ogni caso, c'è la sicurezza di uccidere il trombettiere nemico non appena da lontano si odono gli squilli del settimo cavalleggeri. A questo punto, il trombettiere del fortino si leva sempre in piedi e risponde dal merlo più alto del fortino. Altri casi. 25. In caso di attacco al villaggio indiano, uscire dalle tende in preda alla confusione e correre in direzioni contrastanti cercando di afferrare le armi che saranno state previamente lasciate in luoghi difficilmente raggiungibili. 26. Controllare la qualità del whisky smerciato dai trafficanti. La percentuale di acido solforico deve essere di 3-1. 27. In caso di passaggio del treno, assicurarsi che vi sia a bordo un cacciatore di indiani e costeggiare il convoglio a cavallo agitando il fucile e lanciando urla di saluto. 28. Balzando dall'alto alle spalle di un bianco, tenere il coltello in modo che non lo ferisca immediatamente, permettendo il corpo a corpo. Attendere che il bianco si volti. 1975. Come presentare un catalogo d'arte? Le annotazioni che seguono valgono come istruzione per un presentatore di cataloghi d'arte. D'ora in poi, PDC. Attenzione, non valgono per la stesura di un saggio critico storico su rivista specializzata, per vari e complessi motivi, il primo del quale è che i saggi critici vengono letti e giudicati da altri critici e raramente dall'artista analizzato, che o non è abbonato alla rivista o è già morto da due secoli. Il contrario di quanto avviene per un catalogo di mostra d'arte contemporanea. Come si diventa PDC? Purtroppo è facilissimo. Basta fare una professione intellettuale, richiestissimi fisici nucleari e biologi. Possedere un telefono intestato a proprio nome e avere una certa

argentini non è necessario, anzi è dannoso, scrivere sul New Yorker ed è più opportuno essere preside del locale istituto magistrale. Naturalmente bisogna essere avvicinati dall'artista richiedente, ma questo non è un problema. Gli artisti richiedenti sono il numero maggiore dei potenziali PDC. Date queste condizioni, l'elezione a PDC è fatale, indipendentemente dalla volontà del potenziale PDC. Se l'artista vuole, il potenziale PDC non riuscirà a sottrarsi alla bisogna, a meno che scelga l'emigrazione in altro continente. Quando ha accettato, il PDC dovrà individuare una delle motivazioni che seguono. 1. Corruzione. Rarissima perché, come si vedrà, ci sono motivazioni meno dispendiose. 2. Contropartita sessuale. 3. Amicizia. Nelle due versioni di effettiva simpatia o impossibilità di rifiuto. 4. Regalo di un'opera dell'artista. La motivazione non coincide con quella seguente, e cioè con l'ammirazione per l'artista. Infatti, si possono desiderare quadri in regalo per costituire un fondo commerciabile. 5. Effettiva ammirazione per il lavoro dell'artista. 6. Desiderio di associare il proprio nome a quello dell'artista. Favoloso investimento per intellettuali giovani. L'artista si affannerà a divulgarne il nome in innumerevoli bibliografie nei cataloghi successivi, in patria e all'estero. 7. Cointeressenza ideologica, estetica o commerciale nello sviluppo di una corrente o di una galleria d'arte. Quest'ultimo è il punto più delicato, a cui non può sottrarsi neppure il PDC più adamantinamente disinteressato. Infatti, un critico letterario, cinematografico o teatrale che esaltino o che distruggano l'opera di cui parlano, incidono abbastanza poco sulla sua fortuna. Il critico letterario, con una buona recensione, fa salire le vendite di un romanzo di poche centinaia di copie. Il critico cinematografico può stroncare una commediola porno senza impedire che realizzi incassi astronomici, e così il critico teatrale. Il PDC, invece, con il suo stesso intervento, contribuisce a far salire le quotazioni di tutta l'opera dell'artista, talora con sbalzi da 1 a 10. Questa situazione caratterizza anche la situazione critica del PDC. Il critico letterario può parlare male di un autore che magari non conosce e che comunque di solito non può controllare l'apparizione dell'articolo su di un dato giornale. Invece l'artista commissiona e controlla il catalogo. Anche quando dice al PDC sì, pure se vero, di fatto la situazione è insostenibile. O si rifiuta. Ma si è visto che non si può, o si è come minimo gentili o evasivi. Ecco perché, nella misura in cui il PDC vuole salvare la propria dignità e l'amicizia con l'artista, l'evasività è il fulcro dei cataloghi di mostre. Esaminiamo una situazione immaginaria, quella del pittore Prosciuttini che da 30 anni dipinge fondi ocra con sopra al centro un triangolo isoscele azzurro con la base parallela al bordo sud del quadro, cui si sovrappone in trasparenza un triangolo scaleno rosso, inclinato in direzione sud-est rispetto alla base del triangolo azzurro. Il PDC dovrà tenere conto del fatto che, a seconda del periodo storico, Prosciuttini avrà intitolato il quadro nell'ordine dal 1950 al 1980. Composizione 2 più infinito E uguale mc al quadrato Allende, Allende, il Cile non si arrende, Le nom du père, A, traverso, privato. Quali sono le possibilità onorevoli di intervento per il PDC? Facile se è un poeta. Dedica una poesia a Prosciuttini, per esempio, come una freccia. Ahi, crudele Zenone. L'impeto di altro dardo, parasanga tracciata di un cosmo malato, di buchi neri multicolori. La soluzione è

di prestigio per il PDC per Prosciuttini, per il gallerista, per l'acquirente. La seconda soluzione è riservata solo a narratori e assume la forma della lettera aperta a ruota libera. Caro Prosciuttini, quando vedo i tuoi triangoli mi ritrovo a Uqbar, teste Georges-Louis, un Pierre Menard che mi propone forme ricreate in altre età, Don Pitagora della Mancia. Lascivie a 180 gradi. Potremmo liberarci della necessità? Era una mattina di giugno, nella campagna assolata, un partigiano impiccato al palo del telefono. Adolescente, dubitai dell'essenza della regola, eccetera. Più facile il compito di un PDC di formazione scientifica. Egli può partire dalla persuasione, peraltro esatta, che anche un quadro è un elemento della realtà. Basta quindi che parli di aspetti molto profondi della realtà e qualsiasi cosa dica non mentirà. Per esempio, i triangoli di Prosciuttini sono dei grafi. Funzioni proposizionali di concrete topologie, nodi. Come si procede da un nodo U a un altro nodo? Occorre, come è noto, una funzione F di valutazione e se F di U appare minore o uguale a F di V, sviluppare per ogni altro nodo V che si consideri U nel senso di generare nodi discendenti da U. Una perfetta funzione di valutazione allora soddisferà la condizione F di U minore o uguale a F di V, tale che se D di UQ allora minore o uguale a D VQ, dove ovviamente D di AB è la distanza tra A e B nel grafo. L'arte è matematica. Tale il messaggio di Prosciuttini. Può sembrare a prima vista che soluzioni del genere vadano bene per un quadro astratto, ma non per un Morandi o per un Guttuso. Errore. Dipende naturalmente dall'abilità dell'uomo di scienza. Come indicazione generica diremo che oggi, usando con sufficiente disinvoltura metaforica la teoria delle catastrofi di René Thom, si può dimostrare che le nature morte di Morandi rappresentano le forme su quella soglia estrema di equilibrio oltre la quale le forme naturali delle bottiglie si avvolgerebbero a cuspide oltre e contro se stesse, incrinandosi come un cristallo offeso da un ultrasuono. E la magia del pittore consiste appunto nell'avere rappresentato questa situazione limite. Giocare sulla traduzione inglese di natura morta, still life, still, ancora per un poco, ma sino a quando, still until, magia della differenza tra essere ancora ed essere dopodiché. Un'altra possibilità esisteva tra il 1968 e, diciamo, il 1972, l'interpretazione politica. Osservazioni sulla lotta di classe, sulla corruzione degli oggetti infangati dalla loro mercificazione, l'arte come rivolta contro il mondo delle merci, triangoli di Prosciuttini come forme che si rifiutano di essere valore di scambio, aperti all'inventività operaia, espropriata dalla rapina capitalistica. Ritorno a un'età dell'oro o annuncio di una utopia, il sogno di una cosa. Tutto quanto detto sinora vale però per il PDC che non fa il critico d'arte di professione. La situazione del critico d'arte è invece, come dire, più critica. Dovrà pur parlare dell'opera, ma senza esprimere giudizi valutativi. La soluzione più comoda consiste nel mostrare che l'artista ha lavorato in armonia con la visione del mondo dominante, ovvero, come oggi si dice, con la metafisica influente. Qualsiasi metafisica influente rappresenta un modo di rendere ragione di ciò che c'è. Un quadro appartiene indubbiamente alle cose che ci sono e, tra l'altro, per infame che sia, rappresenta in qualche modo ciò che c'è. Anche un quadro astratto rappresenta ciò che potrebbe essere o che è nell'universo delle forme pure. Se per esempio la metafisica influente sostiene che tutto ciò che è altro non è che energia,
Dire che il quadro di prosciuttini è energia e rappresenta l'energia non è una menzogna, al massimo è un'ovvietà, ma un'ovvietà che salva il critico e fa felici prosciuttini, il gallerista e l'acquirente. Il problema è individuare quella metafisica influente di cui tutti in una data epoca sentono parlare per ragioni di popolarità. Certo, si può sostenere con Berkeley che esse est percipi, e dire che le opere di Prosciuttini sono perché sono percepite. Ma la metafisica in questione, non essendo troppo influente, Prosciuttini e i lettori avvertirebbero l'eccessiva ovvietà dell'asserto. Quindi, se i triangoli di Prosciuttini avessero dovuto essere rappresentati nei tardi 50, giocando sull'influenza incrociata Banffi-Paci e Sartre-Merleau-Ponty al culmine il magistero di Husserl, sarebbe stato conveniente definire i triangoli in questione come la rappresentazione dell'atto stesso dell'intenzionare, che costituendo regioni eidetiche fa delle stesse forme pure della geometria una modalità della Lebenswelt. Permesse in quell'epoca anche le variazioni in termini di psicologia della forma. Dire che i triangoli di Prosciuttini hanno pregnanza gestaltica sarebbe stato inoppugnabile, perché ogni triangolo, se è riconoscibile come triangolo, ha una pregnanza gestaltica. Negli anni 60 Prosciuttini sarebbe apparso più up to date se si fosse visto nei suoi triangoli una struttura omologa al pattern delle strutture parentali di Levi-Strauss. Volendo giocare tra strutturalismo e 68, si poteva dire che, secondo la teoria della contraddizione di Mao, la quale media la triade hegeliana nei principi binari dello yin e dello yang, i due triangoli di Prosciuttini evidenziavano il rapporto tra contraddizione primaria e contraddizione secondaria. Non si creda che il modulo strutturalista non si potesse applicare anche alle bottiglie di Morandi: bottiglia profonda, deep bottle, contro bottiglia di superficie. Più libere le opzioni del critico dopo i 70. Naturalmente, il triangolo blu attraversato dal triangolo rosso è l'epifania di un desiderio che insegue un altro in cui non potrà mai identificarsi. Prosciuttini è il pittore della differenza, anzi della differenza nella identità. La differenza nell'identità si trova anche nel rapporto testa-croce di una moneta da 100 lire. Ma i triangoli di Prosciuttini si presterebbero anche per individuarvi un caso di implosione. Come d'altra parte anche i quadri di Pollock e l'introduzione di supposte per via anale, buchi neri. Nei triangoli di Prosciuttini v'è però anche l'annullamento reciproco di valore d'uso e valore di scambio. Con un accorto riferimento alla differenza del sorriso della Gioconda, che visto di traverso si dà a riconoscere per una vulva, e in ogni caso è Béans, i triangoli di Prosciuttini potrebbero, nel loro mutuo annullamento e rotazione catastrofica, apparire come una implosività del fallo che si fa vagina dentata. Il fallo del fallo. Insomma. E per concludere, la regola aurea per il PDC è descrivere l'opera in modo che la descrizione, oltre che ad altri quadri, possa applicarsi anche all'esperienza che si ha guardando la vetrina del salumaio. Se il PDC scrive nei quadri di Prosciuttini, la percezione delle forme non è mai adeguamento inerte al dato della sensazione. Prosciuttini ci dice che non c'è percezione che non sia interpretazione e lavoro, e il passaggio dal sentito al percetto è attività, prassi, essere nel mondo come costruzione
di Abschattungen ritagliate intenzionalmente nella polpa stessa della cosa in sé. Il lettore riconosce la verità dei prosciuttini perché corrisponde ai meccanismi in base ai quali distingue dal salumaio una mortadella da una insalata russa, il che stabilisce, oltre a un criterio di fattibilità ed efficacia, anche un criterio di moralità. Basta dire la verità. Naturalmente c'è modo e modo. 1980.

0: Avete ascoltato un estratto da Come viaggiare con un salmone di Umberto Eco, editore La nave di Teseo 2016, letto da Stefania Friso.
1: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il mantello di Dino Buzzati.

0: Dopo interminabile attesa, quando la speranza già cominciava a morire, Giovanni ritornò alla sua casa. Non erano ancora suonate le due. Sua mamma stava sparecchiando. Era una giornata grigia di marzo e volavano cornacchie. Egli comparve improvvisamente sulla soglia e la mamma gridò «Oh, Benedetto!» correndo ad abbracciarlo. Anche Anna e Pietro, i due fratellini molto più giovani, si misero a gridare di gioia. Ecco il momento aspettato per mesi e mesi, così spesso balenato nei dolci sogni dell'alba, che doveva riportare la felicità. Egli non disse quasi parola. Troppa fatica gli costava trattenere il pianto. Aveva subito deposto la pesante sciabola su una sedia. In testa portava ancora il berretto di pelo.
1: «Lasciati vedere!»
0: diceva tra le lacrime la madre, tirandosi un po' indietro.
1: «Lascia vedere quanto sei bello! Però sei pallido, sei!»
0: Era alquanto pallido, infatti, e come sfinito. Si tolse il berretto, avanzò in mezzo alla stanza, si sedette. «Che stanco! Che stanco!» Perfino a sorridere sembrava facesse fatica.
1: «Ma togliti il mantello, creatura!»
0: disse la mamma e lo guardava come un prodigio, sul punto d'essere intimidita. Com'era diventato alto, bello, fiero, anche se un po' troppo pallido.
1: «Togliti il mantello, dammelo qui, non senti che caldo!»
0: Lui ebbe un brusco movimento di difesa, istintivo, serrandosi addosso il mantello per timore forse che glielo strappassero via.
1: «No, no,
0: lasciami», rispose evasivo. «Preferisco di no, tanto tra poco devo uscire».
1: «Devi uscire? Torni dopo 2 anni e vuoi subito uscire?»
0: fece lei desolata, vedendo subito ricominciare dopo tanta gioia l'eterna pena delle madri.
1: «Devi uscire subito e non mangi qualcosa?»
0: «Ho già mangiato, mamma», rispose il figlio con un sorriso buono e si guardava attorno assaporando le amate penombre. «Ci siamo fermati a un'osteria, qualche chilometro da qui».
1: «Ah, non sei venuto solo? E chi c'era con te? Un compagno di reggimento? Il figliolo della mena, forse?»
0: «No, no. Era uno incontrato per via. È fuori che aspetta adesso».
1: «È lì che aspetta? E perché non l'hai fatto entrare? L'hai lasciato in mezzo alla strada».
0: Andò alla finestra e attraverso l'orto, di là del cancelletto di legno, scorse sulla via una figura che camminava su e giù lentamente. Era tutta imbrattata e dava sensazione di nero. Allora nell'animo di lei nacque incomprensibile, in mezzo ai turbini della grandissima gioia, una pena misteriosa ed acuta. «È meglio di no», rispose lui reciso. «Per lui sarebbe una seccatura. È un tipo così».
1: «Ma un bicchiere di vino glielo possiamo portare, no? Un bicchiere di vino?»
0: «Meglio di no, mamma. È un tipo curioso. È capace di andare sulle furie».
1: «Ma chi è allora? Perché ti ci sei messo insieme? Che cosa vuole da te?»
0: «Bene, non lo conosco», disse lui lentamente e assai grave. «L'ho incontrato durante il viaggio. È venuto con me. Ecco». Sembrava preferisse altro argomento. Sembrava se ne vergognasse. E la mamma, per non contrariarlo, cambiò immediatamente discorso, ma già si spegneva nel suo volto amabile la luce di prima.
1: «Senti», disse, «ti figuri la Marietta quando saprà che sei tornato? Te le immagini i salti di gioia? È per lei che volevi uscire?»
0: Egli sorrise soltanto, sempre con quell'espressione di chi vorrebbe essere lieto, eppure non può per qualche segreto peso. La mamma non riusciva a capire perché se ne stava seduto quasi triste come il giorno lontano della partenza. Ormai era tornato, una vita nuova davanti, un'infinità di giorni disponibili senza pensieri. Tante belle serate insieme, una fila inesauribile che si perdeva di là delle montagne, nell'immensità degli anni futuri. Non più le notti d'angoscia, quando all'orizzonte spuntavano bagliori di fuoco e si poteva pensare che anche lui fosse là, in mezzo, disteso immobile a terra, il petto trapassato, tra le sanguinose rovine. Era tornato finalmente, più grande, più bello, e che gioia per la Marietta. Tra poco cominciava la primavera. Si sarebbero sposati in chiesa, una domenica mattina, tra suono di campane e fiori. Perché dunque se ne stava smorto e distratto? Non rideva più. Perché non raccontava le battaglie? E il mantello? Perché se lo teneva stretto addosso col caldo che faceva in casa? Forse perché sotto l'uniforme era rotta e infangata. Ma con la mamma, come poteva vergognarsi di fronte alla mamma? Le pene sembravano finite. Ecco invece subito una nuova inquietudine. Il dolce viso piegato un po' da una parte lo fissava con ansia, attenta a non contrariarlo, a capire subito tutti i suoi desideri. O era forse ammalato, o semplicemente sfinito dai troppi strapazzi. Perché non

0: non si sarebbero neppure riconosciuti se si fossero incontrati per la strada. Che cambiamento nello spazio di 2 anni. Ora si guardavano a vicenda in silenzio, senza trovare le parole. Ma ogni tanto sorridevano insieme tutti e tre, quasi per un antico patto non dimenticato. Ed ecco tornare la mamma. Ecco il caffè fumante con una bella fetta di torta. Lui vuotò d'un fiato la tazza. Masticò la torta con fatica. «Perché? Non ti piace più? Una volta era la tua passione!» avrebbe voluto domandargli la mamma. Ma tacque per non importunarlo. «Giovanni, non vuoi rivedere la tua camera? C'è il letto nuovo, sai? Ho fatto imbiancare i muri. Una lampada nuova. Vieni a vedere!» «Ma il mantello non te lo levi, dunque? Non senti che caldo?» Il soldato non le rispose, ma si alzò dalla sedia, muovendo alla stanza vicina. I suoi gesti avevano una specie di pesante lentezza, come se egli non avesse 20 anni. La mamma era corsa avanti a spalancare le imposte, ma entrò soltanto una luce grigia, priva di qualsiasi allegrezza. «Che bello!» fece lui con fioco e entusiasmo, come fu sulla soglia, alla vista dei mobili nuovi, delle tendine immacolate, dei muri bianchi, tutto quanto fresco e pulito. Ma chinandosi la mamma ad aggiustare la coperta del letto, anch'essa nuova fiammante, egli posò lo sguardo sulle sue gracili spalle. Sguardo di inesprimibile tristezza, e che nessuno poteva vedere. Anna e Pietro infatti stavano dietro di lui, i faccini raggianti, aspettandosi una grande scena di letizia e sorpresa. Invece niente. «Com'è bello! Grazie, sai, mamma!» ripeté lui. E fu tutto. Muoveva gli occhi con inquietudine, come chi ha desiderio di conchiudere un colloquio penoso, ma soprattutto ogni tanto guardava con evidente preoccupazione attraverso una finestra il cancelletto di legno verde, dietro il quale una figura andava su e giù, lentamente. «Sei contento, Giovanni, sei contento?» chiese lei, impaziente di vederlo felice. «Oh sì, è proprio bello», rispose il figlio e continuava a sorridere con grandissimo sforzo. «Giovanni», supplicò lei, «che cos'hai? Che cos'hai, Giovanni? Tu mi tieni nascosta una cosa. Perché non vuoi dire?» Egli si morse un labbro. Sembrava che qualcosa gli ingorgasse la gola. «Mamma», rispose dopo un po' con voce opaca, «adesso io devo andare».
1: «Devi andare? Ma torni subito, no? Vai dalla Marietta, vero? Dimmi la verità, vai dalla Marietta!»
0: E cercava di scherzare, pur sentendo la pena. «Non so, mamma», rispose lui sempre con quel tono contenuto e amaro. Si avviava intanto alla porta. Aveva già ripreso il berretto di pelo. «Non so, ma adesso devo andare. C'è quello là che mi aspetta».
1: «Ma torni più tardi, torni! Tra 2 ore sei qui, vero? Farò venire anche lo zio Giulio e la zia. Figurati che festa anche per loro. Cerca di arrivare un po' prima di pranzo».
0: «Mamma», ripeté il figlio come se la scongiurasse di non dire di più, di tacere, per carità, di non aumentare la pena. «Devo andare adesso. C'è quello là che mi aspetta. È stato fin troppo paziente». Poi la fissò con sguardo da cavar l'anima. Si avvicinò alla porta. I fratellini, ancora festosi, gli si strinsero addosso e Pietro sollevò un lembo del mantello per sapere come il fratello fosse vestito sotto.
1: «Pietro! Pietro, su, che cosa fai? Lascia stare, Pietro!»
0: gridò la mamma temendo che Giovanni si arrabbiasse.
1: «No, no!»
0: esclamò pure il soldato, accortosi del gesto del ragazzo. Ma ormai era troppo tardi. I 2 lembi di panno azzurro si erano dischiusi.

0: un istante.
1: Oh Giovanni, creatura mia, che cosa ti han fatto?
0: Balbettò la madre prendendosi il volto tra le mani.
1: Giovanni, ma questo è sangue!
0: Devo andare, mamma, ripeté lui per la seconda volta con disperata fermezza. L'ho già fatto aspettare abbastanza. Ciao Anna, ciao Pietro. Addio, mamma. Era già alla porta. Uscì come portato dal vento. Attraversò l'orto quasi di corsa, aprì il cancelletto. Due cavalli partirono al galoppo sotto il cielo grigio, non già verso il paese, no, ma attraverso le praterie, su, verso il nord, in direzione delle montagne. Galoppavano, galoppavano. E allora la mamma finalmente capì. Un vuoto immenso, che mai e poi mai secoli sarebbero bastati a colmare, si aprì nel suo cuore. Capì la storia del mantello, la tristezza del figlio e soprattutto chi fosse il misterioso individuo che passeggiava su e giù per la strada, in attesa. Chi fosse quel sinistro personaggio fin troppo paziente? Così misericordioso e paziente, da accompagnare Giovanni alla vecchia casa prima di condurselo via per sempre, affinché potesse salutare la madre. Da aspettare parecchi minuti fuori dal cancello, in piedi. Lui, signore del mondo, in mezzo alla polvere, come pezzente affamato.

Sentite ora il mio segreto, uno spaventoso segreto che rode l'anima. L'ho taciuto sinora per l'orrore della mia mostruosità, ma dentro lo spasimo mio assume mille forme. Io sento due martellini battermi sul cuore, mortificandolo di colpi. Io ho una vite d'acciaio che mi rotea nel petto come un cavaturacciolo. Io ho un migliaio di spilli ficcati sotto il cranio. Io ho un chiodo confitto nella tempia dritta. Eppure, in questa lunga agonia, io non posso morire. Dalla febbre il mio sangue si rinnovella, dalla tortura le mie fibre si disseccano, ma si rinvigoriscono dall'incitamento. La forza dei miei nervi si raddoppia. Morire, no, non mi è concesso. Altri dovrebbero morire, meco. Scrivo il mio segreto non per sollievo, perché non ne spero, ma perché si sappia la verità del caso mio. Sentite, non è vero che io sia pazza. Io vivo, sento, ricordo e ragiono. Quelli che mi tengono imprigionata nel manicomio si ingannano. Mai ho posseduto tanta lucidità di mente, tanta solidità di cervello. Mai ho contemplato con tanta serenità di dolore la mia sventura. Non sono pazza. È inutile la doccia sulla testa, il camerotto foderato di materassi, il bagno caldo, la sorveglianza continua. Questo non può guarirmi perché non sono pazza. Per me non ci vuole il medico, ma il prete. Deve venire il prete con il libro santo dei Vangeli, con la stola ricamata d'oro, con l'acqua benedetta. Deve leggere le preghiere per scongiurare gli spiriti maligni, mettermi sul capo la stola e aspergermi di acqua santa. Deve battersi il petto, inginocchiarsi, pregare l'aiuto del Signore su me, perché io non sono pazza, ma qualcuno si è impossessato di me. Io non sono pazza, ma qualcuno è entrato in me, vive con me. Dentro l'anima mia vi è un'altra anima, dentro la mia volontà vi è un'altra volontà. Dentro la mia ragione vi è un'altra ragione. Bisogna esorcizzarmi, bisogna cacciar via la mia nemica, togliermi quest'altra anima che mi riempie di terrore. Noi siamo due. Quanto tempo è che ho veduto lei, l'altra, per la prima volta? Non so, la data non potrei dirla perché mi sfugge. Certo era un tramonto più rosso d'autunno. Io correva nelle vie infangate, affrettandomi a una casa dove qualcuno che mi amava moriva. Correvo col capo chino sotto la pioggia, mormorando le parole di consolazione e di perdono prima di giungere. D'un tratto, alzando gli occhi sotto la luce rossastra di un fanale a gas, vidi camminarmi accanto una figura femminile. Era una donna di mezza statura, col volto pallido e allungato, sciupato dall'età, dalle sofferenze. Ma in quel volto consumato ardevano gli occhi neri, bruciavano di sangue le labbra. Era vestita tutta di nero, il nero dei suoi occhi. Portava al collo come spillo un ramoscello di corallo rosso come le labbra. Camminava accanto a me, guardando la terra. Un solo momento mi alzò gli occhi in viso, ma li riabbassò subito. Io fui colpita da questa apparizione e distesi la mano quasi per toccarla, ma ella si allontanò rapidamente. La seguii quasi per istinto, senza saper perché, presa da necessità di andare dove andava lei, di fare quello che lei faceva.
La seguì con gli occhi fissi nella sua figura bruna, raggiungendola ogni tanto per vedere quello sguardo nero e ardente, quelle labbra febbricitanti, quell'abito nero come l'occhio, quel ramo di corallo rosso come le labbra. Ella se ne andò per le strade con il suo passo ritmico, fermandosi innanzi alle mostre delle botteghe, salutando qualche creatura ignota, fermandosi a discorrere con qualche essere volgare. Io feci dietro a lei tutto quello che essa fece. Ella prese la via del teatro, salì le scale, entrò in un palco e si pose immediatamente a dardeggiare la folla col suo sguardo nero. Si pose subito a ridere con le sue labbra di sangue. Io, in un palco di rimpetto a lei, imitandola, guardai sfacciatamente la folla e risi sempre. D'un tratto ella scomparve. Io mi abbandonai in una atonia come se mi mancassero gli spiriti, poi mi risvegliai nell'amarezza saliente dei rimorsi. L'amico che m'aspettava, a cui dovevo portare le parole di consolazione e di perdono, era morto, solo, mentre io rideva al teatro. Io non amavo quell'uomo, anzi non amavo nessuno in quel tempo. La mia indifferenza in fatto di sentimento era serena. Non amavo, non avevo il rimpianto dell'amore. Poi, quell'uomo era un essere volgare e miserabile di cui io vedeva tutta la miseria, tutta la volgarità. Il suo amore fatto di vanità, di capriccio, di puntiglio, non aveva il potere di irritarmi, ma aveva il potere di nausearmi. Le sue parole mi lasciavano inerte, le sue lettere non mi scuotevano, le sue mani che stringevano le mie non mi facevano impallidire. Odiarlo non potevo e amarlo neppure. Tutta la meschinità, tutta la bassezza del suo spirito la misuravo. Egli, divorato dal desiderio che era vanità, fremeva di rabbia, fremeva di falso amore e pregava e scongiurava, versava lacrime di dispetto. Io mi rifiutava, tranquilla, immobile, sorridente, quasi insolente. Mi immergevo sempre più in quell'indifferenza che è il dono dei forti. Finché lui un giorno, in una scena di collera, mi disse: «O domani o mai più». «Mai più», dissi io freddamente. Il domani, nel pieno meriggio d'inverno, io passeggiava nella campagna trasalendo d'emozione per la maestà del fiume che se ne andava lento al mare, per gli anemoni crescenti nell'erba umida, per i piccoli salici neri che si piegavano brulli quasi spinosi, per gli uccelli che stridevano sul mio capo nella profondità dei cieli. Queste sensazioni giungevano squisite, soavi ai miei nervi equilibrati. Ero quieta. Quando ecco nelle lontananze della sponda, nella gialla lucentezza meridiana, ella m'apparve col suo viso smorto, disfatto, dove vivevano soltanto i carbonchi dei suoi occhi e la bocca rossa come un granato, vestita di nero, portando al collo un ramo di corallo rosso. Questa volta non mi guardò. Tutto il mio essere sobbalzò a lei. Mentre si dirigeva lentamente alla città, io la seguii passo per passo come una bestia ubbidiente. Vedevo con paura che ella andava al luogo del convegno con quell'uomo, ma istintivamente non potevo manifestare questa paura. Vidi con spavento che quell'uomo era là, che mi aspettava, che sorrideva di orgoglio.
Egli non vedeva il fantasma che gli si accostava, vedeva me che mi accostavo a lui per seguire il fantasma. «Grazie», disse l'uomo trionfante. Il fantasma sorrise dolcemente e io, che volevo urlare di dolore, sorrisi di dolcezza. «Tu mi ami?» chiese l'uomo. «Ti amo», mormorò il fantasma. Io, cui sulle labbra si affollavano gli insulti, dissi a voce alta: «Ti amo. Mi amerai sempre?» «Sempre», rispose il fantasma. Io, che agonizzavo, risposi: «Sempre». «Lo giuri sulla Madonna?» «Lo giuro sulla Madonna», sussurrò l'ombra. Io, che avevo il terrore del sacrilegio, bestemmiai: «Lo giuro sulla Madonna».

Ora mi dicono pazza. Pensate che ho trascinato 2 anni la catena di un amore falso e volgare, che ho mentito 2 anni, che ho tollerato 2 anni la menzogna perché non mi amava come io non l'amavo. Pensate al disgusto, al ribrezzo, alla stanchezza di 2 anni, ai giuramenti bugiardi fatti e ricevuti, ai trasporti fittizi, ai baci inutili e fiacchi, agli entusiasmi posticci, a questa commedia piena di fango. Era per lei tutto. Per fare quello che ella faceva, per dire quello che ella diceva, per seguirla, per imitarla. Era l'incantesimo di questa fata, di questa strega, di questa magliarda. Era il fascino, il filtro. Avvinghiata ad essa che rappresentava la bugia e il tradimento, io sono stata la bugia e il tradimento. Nel tempo accadde altro. Un altro uomo mi amava veramente, con la lealtà spirituale delle anime elette. Io lo amava con l'umiltà profonda del cuore che cerca riabilitarsi. Le nostre anime vibravano all'unisono nell'armonia potente dell'amore, si fondevano meravigliosamente nell'armonia dell'amore. Era un effetto solo, completo, tutto divino e tutto umano, ma la celestiale fusione durò poco. In un'ora suprema, mentre egli mi parlava soavemente, vidi comparire tra noi la donna dall'abito nero che portava al collo un ramoscello di corallo rosso. Questa volta i soavi occhi lampeggiavano malignamente, le sue labbra di garofano sogghignavano. Egli mi parlava d'amore ed ella ghignava, ghignava. Non ti credo, rispose a quell'uomo che diceva la verità. Così l'amore nostro divenne uno spasimo. Dietro il volto di lui, onesto e buono, io vedeva l'ovale sciupato della donna che ghignava. Egli diceva un sì franco, sincero, e l'eco del fantasma era un no duro. Egli mi accarezzava col suo sguardo innamorato ed ella lampeggiava ferocemente gli occhi. Non ti credo. Non ti credo, ripetevo a quell'uomo, io diventata malvagia e scettica. Poi egli non credette più a me. Mi vedeva sempre distratta, assorbita, scossa da subitanee paure o perduta in esaurimenti mortali. Tu non mi ami, tu sei lontana di qui, la tua anima è assente. Oh, ritorna, ritorna, egli mi supplicava. Eppure ci amavamo. La maga pallida dalle labbra di Carminio, che si scherniva, si metteva fra noi e ne faceva gelare il sangue e rendeva deboli i nostri baci e fioche le voci. Io soffriva infinitamente più di lui, io che vedevo la maga sedersi accanto a noi, io che sentivo lo spavento di questo spettro salirmi al cervello e farmi delirare. Io che giunsi fino ad essere gelosa di quel fantasma a cui mi sembrava che egli dirigesse le sue parole d'amore. Io che in uno scoppio di gelosia furiosa gridai: Tu mi inganni, tu ne ami un'altra, tu ami una donna pallida, sfinita, con gli occhi neri, le labbra sanguigne, la veste nera, il ramo di corallo rosso. Tu mi inganni, tu mi tradisci, tu ami un'altra. Egli mi guardò trassognato. Tu sei quella, disse semplicemente. Mi condusse allo specchio. Vidi nel cristallo una faccia smorta, consunta dall'età, dalla sofferenza, 2 occhi neri ardenti, 2 labbra brucianti, una veste nera, un ramo di corallo rosso. Vidi la sua figura, che era la mia figura. Urlai come una bestia.
Non sono pazza. Non è la mia testa che devono curare, ma è la più fiera nemica che è entrata in me. Il fantasma si è messo nell'anima mia. L'altra non vuole andarsene. Vuol vivere in me, così siamo due. Bisogna esorcizzarmi. Chiamate un prete e dica sul mio capo le parole sacre della preghiera che libera le anime.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Va ora in onda
6: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
7: Dal quotidiano La Stampa. I cani sono entrati nella terza ondata di domesticazione. Si stanno evolvendo per adattarsi alla nostra vita moderna. Di Noemi Penna. Negli ultimi decenni, la relazione tra cani ed esseri umani ha subito una trasformazione senza precedenti, con i nostri amici a quattro zampe che si adattano in modi sorprendenti alla vita moderna. Non più considerati esclusivamente animali da lavoro o protettori delle abitazioni, i cani sono diventati compagni indispensabili che svolgono un ruolo centrale nelle nostre vite. E questo cambiamento ora rientra anche nel loro DNA. Le tre ondate. Gli studi scientifici suggeriscono che stiamo assistendo a una terza ondata di domesticazione, ovvero a un ulteriore adattamento dei cani alla nostra vita moderna, fatta di molti più agi rispetto al passato, ma anche di più cemento e meno tempo all'aperto. L'addomesticamento dei cani è iniziato circa 40.000 anni fa, quando i lupi selvatici hanno cominciato ad avvicinarsi agli insediamenti umani per cercare cibo. Allora la selezione naturale ha favorito i lupi meno timorosi e aggressivi e più socievoli, portando alla formazione delle prime popolazioni canine. Con la rivoluzione agricola e successivamente quella industriale, i cani sono stati allevati per specifici tratti fisici e comportamentali in risposta alle esigenze dei loro proprietari. Tuttavia, l'avvento della vita urbana ha innescato un ulteriore cambiamento radicale, spostando il focus dalla funzionalità alla compagnia e all'affetto. Il ruolo dell'ossitocina. Il concetto di terza ondata di domesticazione è stato esplorato da un team di ricercatori dell'Università di Linköping, guidato dai professori Brian Hare e Vanessa Watts, che hanno studiato come il nostro stile di vita moderno stia influenzando i tratti genetici e comportamentali dei cani. Secondo i ricercatori, l'evoluzione di questi animali si sta manifestando non solo a livello comportamentale, ma anche biologico. La crescente interazione tra cani e umani ha portato a un aumento dei livelli di ossitocina, un ormone fondamentale nel legame sociale che promuove la fiducia e l'affetto. Come sappiamo, l'ormone dell'amore gioca un ruolo cruciale nel rafforzare il legame tra i cani e i loro proprietari, e potrebbe essere anche la chiave di questo ulteriore passo evolutivo. Il test scientifico. Un esperimento condotto da Hare e Watts ha coinvolto 60 Golden Retriever, i quali dovevano affrontare il compito di aprire un barattolo di croccantini. I cani sono stati sottoposti a questo test due volte, una dopo aver ricevuto uno spray nasale di ossitocina e una dopo uno spray di soluzione salina. I risultati hanno rivelato che i cani portatori di una specifica variante genetica del recettore dell'ossitocina rispondevano in modo più efficace all'ormone, mostrando una maggiore predisposizione a cercare aiuto dai loro proprietari. E questi risultati suggeriscono che la domesticazione ha influenzato profondamente le capacità sociali dei cani, rendendoli più sensibili alle interazioni con noi. Crescente cordialità. Le differenze comportamentali osservate nei cani sono emblematiche di questa evoluzione. A differenza dei loro antenati, i cani da servizio, ad esempio, sono stati selezionati per la loro amicizia e socievolezza, il che li rende particolarmente adatti alla vita urbana del XXI secolo. Come affermano i ricercatori, a differenza della maggior parte dei cani da compagnia, i cani da assistenza sono attratti dagli estranei e mostrano una crescente cordialità, suggerendo che la biologia di questi animali si sta modificando proprio come accadde migliaia di anni fa. Ma avvertono, per garantire la felicità dei cani e dei loro proprietari, sarà essenziale allevare e addestrare cani sempre più simili a quelli da servizio per soddisfare i bisogni del nuovo mondo che abbiamo creato. Come saranno i cani del futuro? Questa evoluzione non riguarda solo la capacità di coccolarci o d'obbedire, ma implica la creazione di un percorso che assicuri che i cani siano adeguatamente adattati alla vita contemporanea, promuovendo un rapporto di reciproco benessere tra animali e esseri umani. Con la crescente urbanizzazione e l'evoluzione delle relazioni interspecie, la domesticazione dei cani non è mai stata così dinamica. Questo fenomeno non solo offre nuove opportunità per comprendere il comportamento animale, ma solleva anche importanti questioni sulla responsabilità di allevatori e proprietari nel modellare il futuro della nostra convivenza con questi straordinari animali.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Conoscere la storia. Il morso curativo. Sanguisughe e salassi per riequilibrare gli umori. La pratica del salasso veniva utilizzata per equilibrare gli umori all'interno del corpo. Il sangue veniva prelevato tramite incisioni o con l'utilizzo di sanguisughe. L'utilizzo delle sanguisughe per il riequilibrio dei fluidi corporei è una delle pratiche mediche più longeve e curiose della storia. Risalente ad antiche civiltà come quella egizia, greca e romana, la terapia era fondata su una convinzione profondamente radicata nella teoria dei quattro umori sviluppata da Ippocrate e Galeno. Secondo gli antichi studiosi, la salute dipendeva dall'equilibrio di quattro fluidi corporei: sangue, flemma, bile gialla e bile nera. Un eccesso o un deficit di uno di questi umori era considerato la causa di malattie e disturbi fisici o mentali. La pratica del salasso, e in particolare l'uso delle sanguisughe, rappresentava quindi un metodo efficace per rimuovere l'umore in eccesso, in genere il sangue, e ristabilire l'armonia del corpo. Le sanguisughe erano particolarmente apprezzate per la loro capacità di prelevare sangue in modo naturale e indolore, rispetto alle tecniche più invasive di salasso con bisturi o lancette. Gli antichi medici credevano che queste piccole creature fossero in grado di succhiare esattamente la quantità di sangue necessaria a riequilibrare l'organismo, senza il rischio di perdere troppo liquido, un pericolo presente invece nelle operazioni manuali. Non sorprende, quindi, che la sanguisuga fosse considerata uno strumento quasi miracoloso, adatto a curare una vasta gamma di malanni, dai mal di testa alle infezioni cutanee, fino ai disturbi gastrointestinali e alle febbri. Il potere simbolico di purificazione che le sanguisughe incarnavano si estendeva anche al regno spirituale, rendendo questa pratica non solo una procedura medica, ma una sorta di rituale che permetteva di rimuovere impurità non solo fisiche, ma anche morali. Durante il Medioevo e il Rinascimento, l'uso delle sanguisughe per il salasso divenne ancora più popolare, in parte grazie al rinnovato interesse per la medicina greco-romana e la diffusione di testi medici classici. In un'epoca in cui la medicina moderna era agli albori e la comprensione delle malattie ancora limitata, i medici medievali facevano ampio uso di sanguisughe per trattare un numero incredibile di malanni, dolori muscolari, infiammazioni, persino disfunzioni sessuali. Il salasso era considerato una panacea. Le sanguisughe erano così richieste che si creò un vero e proprio commercio di questi piccoli animali, con intere economie locali che prosperavano intorno alla loro cattura e vendita per scopi terapeutici. Nel Rinascimento, grazie alle nuove scoperte anatomiche e alle influenze della medicina araba, il salasso con le sanguisughe raggiunse l'apice della sua popolarità. I medici dell'epoca, pur non avendo ancora una comprensione scientifica della circolazione del sangue, credevano fermamente che l'eccesso di sangue

questi punti per garantire un equilibrio ottimale degli umori. Con l'avvento della scienza moderna e la rivoluzionaria scoperta della circolazione del sangue da parte di William Harvey nel XVII secolo, la pratica del salasso e l'uso delle sanguisughe, che per secoli erano stati considerati metodi fondamentali per curare molte malattie, cominciarono a perdere il loro prestigio. L'idea che il corpo umano funzionasse attraverso un sistema di umori, il cui equilibrio era cruciale per la salute, venne progressivamente abbandonata. Tuttavia, nonostante questi nuovi sviluppi scientifici, il ricorso alle sanguisughe non scomparve immediatamente. Il loro uso continuò a prosperare ancora per diversi secoli, anche in contesti medici sempre più avanzati. Nel XIX secolo, l'utilizzo delle sanguisughe raggiunse forse il suo apice, specialmente in Francia, dove il medico François Brousset, un sostenitore accanito del salasso, ne raccomandava l'impiego per trattare quasi ogni tipo di infiammazione e disturbo. Secondo le teorie di Brousset, molti problemi di salute erano causati da infiammazioni locali che potevano essere alleviate grazie al drenaggio di sangue, e le sanguisughe rappresentavano lo strumento perfetto per questa pratica. Si stima che durante questo periodo la Francia importasse annualmente oltre 40 milioni di sanguisughe per uso medico, un numero impressionante che riflette la diffusione e la dipendenza dalla pratica. Le sanguisughe erano ovunque, utilizzate dagli ospedali, dai medici privati e persino nelle case come parte di una autocura comune. In Europa il commercio di sanguisughe divenne un business prospero, con una rete complessa di raccolta e distribuzione che alimentava la crescente domanda. Tuttavia, verso la fine del XIX secolo, con lo sviluppo delle moderne teorie mediche, una maggiore comprensione delle malattie e l'avvento della farmacologia, l'utilizzo delle sanguisughe iniziò a diminuire drasticamente. I progressi nella chimica e nella microbiologia offrivano soluzioni terapeutiche più sicure ed efficaci rispetto a pratiche ormai considerate primitive. Nonostante il loro progressivo abbandono, le sanguisughe non scomparvero completamente dal panorama medico. In tempi recenti, hanno conosciuto una sorprendente rinascita nella medicina moderna, ma in un contesto completamente diverso. Oggi questi piccoli e un tempo temuti animali vengono impiegati in ambito di microchirurgia, soprattutto negli interventi di ricostruzione tissutale. Grazie alle loro straordinarie proprietà anticoagulanti, sono in grado di svolgere un ruolo essenziale nei casi in cui la circolazione sanguigna è compromessa. La loro saliva contiene infatti un enzima, l'irudina, che impedisce la coagulazione del sangue e favorisce il flusso ematico in aree del corpo danneggiate o difficili da trattare, come ad esempio durante i trapianti di pelle, dita, o altre piccole parti del corpo. In queste circostanze, le sanguisughe vengono applicate per prevenire la stagnazione del sangue nei tessuti trapiantati, un problema comune che può portare al fallimento dell'intervento. Questa straordinaria capacità ha permesso alle sanguisughe di rientrare nella medicina contemporanea come un prezioso strumento chirurgico. Il loro ritorno, sebbene in un ruolo diverso, dimostra che la natura e la medicina possono trovare punti di contatto in modi sorprendenti e innovativi.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Perché in Italia mancano migliaia di medici e come rimediare? I giovani non sono più attratti da questa professione e quanti ancora vi aspirano devono scontrarsi con un percorso a ostacoli. Prima per entrare nella facoltà di medicina e poi nelle scuole di specializzazione. Chi ce la fa si ritrova alle prese con turni massacranti, stipendi inadeguati, esposto a denunce e aggressioni. Una totale ristrutturazione della sanità non è più rinviabile, ma ci vogliono molte risorse economiche ed è difficile trovarle. Di Valeria Fernbach. Quando fu istituito nel dicembre 1978 il Servizio Sanitario Nazionale, SSN, era all'avanguardia, accessibile a chiunque, completamente gratuito. Non esisteva nemmeno il ticket, una modesta compartecipazione alle spese, introdotta 4 anni più tardi, e sostenuto da una tassazione progressiva. Ai cittadini erano così garantiti prestazioni mediche, terapie, ricoveri e interventi ospedalieri. Un modello diverso da quello di altri paesi europei e diversissimo da quello degli USA. Negli anni molte cose sono cambiate. Noi per primi, che possiamo sperare in una vita più lunga, ma che inevitabilmente andiamo incontro a malattie croniche, e soprattutto il mondo sanitario, che presenta problemi e criticità cronici, esasperati dalla recente pandemia. Cittadinanza attiva, organizzazione che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, ha appena presentato un'analisi sulla nostra sanità. C'è un cardiologo ogni 224.000 abitanti a Bolzano e un ginecologo ogni 40.000 abitanti a Caltanissetta. Soprattutto nelle aree periferiche stiamo assistendo a una desertificazione sanitaria, con una carenza di medici, infermieri e pediatri che rende sempre più difficile accedere alle cure. Attese bibliche per una visita specialistica o per una TAC stanno spingendo i cittadini a rivolgersi sempre più spesso alla sanità privata. Così, solo nel 2021 sono stati spesi 37 miliardi di euro. Il 54% dei cittadini si cura in privato, afferma il dottor Pierino Di Silverio, segretario nazionale di ANAO Assomed, la principale associazione sindacale dei medici e dirigenti sanitari italiani. Oggi non abbiamo più un accesso omogeneo su tutto il territorio, come sancisce l'articolo 32 della Costituzione, ma 21 sistemi sanitari diversi. Questa autonomia differenziata è un chiaro segnale che stiamo scivolando verso una sanità nella quale chi avrà i soldi si curerà e chi non li ha aspetterà. I medici di base. Quella del medico di famiglia è una figura centrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché è la prima a cui si rivolge il cittadino per ogni questione di salute. Un punto di riferimento imprescindibile in ogni fase della vita, dall'infanzia alla terza età. Eppure, nonostante avere un medico di base sia un diritto garantito dal Ministero della Salute, chi oggi ne sta cercando uno può trovarsi in difficoltà. C'è chi magari anziano o con acciacchi vari lo trova lontano da casa e c'è anche chi non lo trova proprio, ma si sente dire che in caso di bisogno può sempre contattare la guardia medica. La carenza di medici di medicina generale è un fenomeno diffuso in tutta Italia, per tanti motivi, commenta Maria Bruna Marzocchi, medico di base a Milano. Innanzitutto, la nostra è una vita faticosa, perché lavoriamo in media dalle 10 alle 12 ore al giorno, anche se qualcuno guarda soltanto alle ore in cui l'ambulatorio è aperto. Si ignora, o si fa finta di ignorare, il tempo passato al telefono con i pazienti e quello dedicato a leggere le mail e a rispondere. Senza contare che, proprio perché siamo sempre di meno, molti hanno fino a 1800 assistiti, cosa che penalizza noi, ma soprattutto loro. E poi, il nostro lavoro è diventato in gran parte amministrativo. Ci sono giorni in cui tutti i pazienti, o quasi, chiedono ricette di farmaci, certificati, prescrizioni di esami o visite specialistiche. Per chi ha studiato anni e ha voglia di fare il medico, è frustrante rendersi conto che in una giornata di lavoro non ha provato neanche una pressione. Qualcuno ricorderà che soprattutto durante i primi mesi della pandemia i medici si erano dichiarati disponibili a eseguire i tamponi nel loro studio. Ma la cosa è presto naufragata, tra disorganizzazione, mancanza di mezzi e direttive precise, commenta Marzocchi. E poi c'è anche un aspetto economico. Un medico di medicina generale deve sostenere il costo del suo ambulatorio e pagare di tasca propria chi lo sostituisce a vario titolo, compresi i primi 5 giorni di malattia. Non ha tredicesime o TFR. Purtroppo, giusto o sbagliato che sia, ciò scoraggia i giovani a intraprendere questa strada.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, Le previsioni in tempo, di Andrea Parlangeli. All'improvviso un muro di grandine e acqua, le strade allagate, il fango che scende impetuosamente dalle montagne. Così la cittadina di Moena, in Val di Fassa, è stata travolta la sera del 3 luglio 2018 da un nubifragio che ha riversato nel giro di un paio d'ore oltre 140 mm d'acqua in un raggio di 6 km. All'epoca, Gabriele Frank, che non dimenticherà quell'episodio, era uno studente di dottorato che cominciava ad affilare le sue armi proprio per evitare che eventi di quel tipo potessero cogliere impreparata la comunità. Una delle applicazioni più promettenti dell'intelligenza artificiale in ambito meteorologico, infatti, sono le previsioni a breve termine di fenomeni violenti e inattesi come i nubifragi e le grandinate improvvise. Frank, che ora è ricercatore alla Fondazione Bruno Kessler di Trento e collabora con la Protezione Civile su questi temi, ci spiega perché. L'idea è nata nel 2015 alla macchinetta del caffè, quando il mio responsabile di allora, Cesare Furlanello, disse: «Secondo me possiamo prevedere il meteo con l'intelligenza artificiale». All'epoca, 8 anni fa, era fantascienza. Ma io accettai, racconta Frank. Naturalmente tutti i modelli di intelligenza artificiale hanno bisogno di dati da cui imparare, quindi siamo andati alla Protezione Civile locale, cioè da Meteo Trentino, e abbiamo chiesto loro l'accesso ai dati dei radar. Da allora il settore si è sviluppato enormemente e anche DeepMind, l'intelligenza artificiale di Google, ha avviato una collaborazione con il Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale Britannico, con risultati molto promettenti. Tanto che oggi questa tecnologia non può più essere ignorata. I temporali estivi, infatti, sono sempre più intensi e sono tra i più difficili da prevedere, per almeno 2 ordini di problemi: la loro imprevedibilità intrinseca e la scala spaziale e temporale su cui si sviluppano. Le previsioni meteo si basano in genere su modelli numerici rilasciati a livello europeo ogni 6 ore, che richiedono 2 ore per essere calcolati e forniscono previsioni con una risoluzione spaziale di circa 10 km, spiega Frank. Ma un temporale estivo si può sviluppare in 1-2 ore su una scala di pochi chilometri. L'unico modo per prevederlo con precisione è attraverso l'estrapolazione dei dati dei radar in tempo reale. Le mappe della pioggia hanno una risoluzione di 1 chilometro o meno e sono aggiornate ogni 5 minuti. Ed è proprio in queste circostanze che l'intelligenza artificiale dà il meglio di sé. Abbiamo innanzitutto dimostrato che con l'intelligenza artificiale abbiamo una maggiore accuratezza, 20% in più rispetto alla modellistica di estrapolazione comunemente utilizzata, spiega Frank. Inoltre la previsione è più realistica. L'intelligenza artificiale consente anche di generare vari scenari, dal migliore al peggiore. L'altro grande vantaggio dell'intelligenza artificiale è che si attiva in automatico ed è molto veloce, permettendo di avvisare le persone e le autorità nel giro di pochissimi minuti. Sapere anche mezz'ora prima che sta per arrivare grandine, neve o pioggia in una determinata zona o tratto stradale può consentire di mettere in moto la protezione civile e la macchina dell'assistenza, per esempio gli stradini per spargere il sale in caso di neve. Per questo abbiamo creato un servizio automatizzato sul sistema di messaggistica Telegram, continua ricercatore, segnalazioni tramite chat alle quali tutti si possono iscrivere, selezionando una località di interesse. Oggi il servizio è disponibile in tutta Italia per quel che riguarda le precipitazioni e in Trentino in forma completa, cioè includendo anche fulmini e vento. Resta un dubbio. Possiamo davvero fidarci? Sono pochi i falsi negativi, cioè eventi non previsti che si verificano e di solito sono dovuti a qualche guasto tecnico, più che all'intelligenza artificiale, garantisce Frank. Invece i falsi positivi, cioè i falsi allarmi, sono circa il 15%. Ora stiamo addestrando un'altra intelligenza artificiale per riconoscerli e rimuoverli. Nonostante qualche abbaglio, insomma, il sistema funziona e può fare la differenza. Stiamo lavorando affinché l'intelligenza artificiale si possa utilizzare in futuro anche per previsioni sempre più a lungo termine, ma attualmente la situazione in cui si applica meglio sono gli eventi estremi dovuti a celle temporalesche che nascono, crescono e muoiono nell'arco di una o due ore. Abbiamo sempre in mente l'alluvione di Moena del 2018. Abbiamo tutti i dati di quell'evento, li utilizziamo ogni volta che dobbiamo testare un avanzamento del nostro sistema, perché un nubifragio del genere non ci colga mai più impreparati.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Vanilla Magazine. Eva Moses Kaur, la bambina che perdonò i nazisti. Maggio 1944. Ad Auschwitz arriva un treno carico di ebrei direttamente dall'Ungheria. I prigionieri vengono fatti scendere e viene fatta una prima selezione tra chi può lavorare e chi finisce subito nelle camere a gas. Le SS girano tra i prigionieri urlando «Zwillinge! Gemelli!». Una SS si avvicina a una donna che tiene strette a sé le figlie più piccole, mentre cerca con lo sguardo il marito e le due figlie più grandi, scomparsi tra la folla. Il militare chiede alla donna se le figlie siano gemelle. La donna, titubante, chiede se sia per una buona causa. Il militare, senza esitare, risponde sì. E la madre annuisce. Le bambine sono gemelle. La guardia allora urla «Zwillinge!» a pieni polmoni. Una seconda SS arriva velocemente a dividere la madre dalle figlie tra lacrime e urla. Avviene così l'addio straziante di persone che non si vedranno mai più. Le bambine si chiamano Eva e Miriam Moses, gemelle omozigote nate in Transilvania, regione della Romania, in una famiglia ebrea ortodossa. Con l'avanzata delle truppe tedesche, la famiglia fu costretta a trasferirsi in un ghetto in Ungheria per essere poi deportata ad Auschwitz-Birkenau, dove tutti i suoi membri trovarono la morte. Tutti, tranne Eva e Miriam, le gemelle, alla mercé degli esperimenti del dottor Mengele e della sua equipe. Dopo la dolorosa separazione dalla madre, le sorelline vennero portate nella baracca destinata alle Versuchstieren, ovvero animali da laboratorio di Mengele, dove trovarono altre decine di coppie di gemelli in un'età compresa tra 2 e 16 anni. Tutti i gemelli erano sottoposti ad esperimenti terribili. Eva e Miriam non furono trattate diversamente. Lunedì, mercoledì e venerdì, assieme ad altre coppie di gemelli, venivano denudate e lasciate in una stanza gelida fino a 8 ore per volta, per poi vedersi misurate e confrontate diverse parti del corpo, anziché essere riscaldate e rivestite. Martedì, giovedì e sabato erano condotte in una stanza dove i medici delle SS legavano loro le braccia con i lacci emostatici e da sinistra prelevavano il sangue, mentre da destra iniettavano sostanze di cui non conosciamo l'origine. Un giorno, dopo 5 iniezioni, Eva venne colpita da una febbre fortissima, mentre gli arti si gonfiavano a dismisura, tanto da non poter nemmeno stare in piedi, ed era martoriata da dolori lancinanti. In preda agli spasmi, Eva sentì il dottor Mengele dire: «Peccato, è così giovane, ma tra 2 settimane dovrà morire». Venne portata in una baracca adibita ad ospedale lontana dagli altri, dove c'era solo una bacinella d'acqua e non le veniva portato cibo. Eva non ebbe mai ricordi chiari di quelle 2 settimane, se non il pensiero ricorrente «devo sopravvivere», anche per il ricordo recentissimo di aver trovato il cadavere di una bambina di 10 anni nelle latrine. Dopo 2 settimane la febbre cominciò a scendere ed Eva venne portata in laboratorio, dove ebbe bisogno di 3 settimane per riprendersi, ovviamente senza cure delle SS che continuavano a studiarla. Quando finalmente tornò alla baracca, trovò la sorella Miriam seduta sulla branda, molto malata e con lo sguardo perso nel vuoto. Quando le chiese cosa fosse successo, Miriam rispose: «Non posso parlarne, non ne parlerò». Nel gennaio del 1945, quando gli alleati avanzavano in Europa, le SS sgomberarono Auschwitz distruggendo le camere a gas e i forni crematori, facendo sparire i documenti relativi ai prigionieri. Per quella che venne chiamata la marcia della morte verso Dachau, si scelsero i prigionieri in condizioni di salute migliori, lasciando dietro malati e bambini troppo piccoli. Il 27 gennaio le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz e tra i bambini superstiti c'erano anche le gemelline Eva e Miriam. Le bambine riconobbero tra i sopravvissuti un'amica della madre che le riportò in Romania, dove andarono ad abitare con una zia. Nonostante non parlassero mai di Auschwitz tra di loro, la vita era comunque difficile per via del passato e del regime appoggiato dai comunisti, così a 15 anni si trasferirono in Israele, dove entrambe si arruolarono nell'esercito. Qui Eva conobbe Michael Kor, che sposò mentre lei continuava la sua carriera nell'esercito. Nel 1965 Eva e Michael si trasferirono negli Stati Uniti, dove ebbero 2 figli, Alexander e Raina. Nonostante il trasferimento in un altro continente, Eva continuò a non parlare della sua esperienza ad Auschwitz e a sentirsi estraniata. Una volta rimproverò una maestra elementare di sprecare il cibo perché faceva pitturare ai suoi alunni le uova per Pasqua. Divenne per questo bersaglio degli scherzi del vicinato e qualcuno dipinse la svastica fuori da casa sua. Nel 1978, con la messa in onda della miniserie Olocausto, Eva trovò il coraggio di raccontare ciò che aveva vissuto sulla propria pelle e che le causò non pochi problemi di salute per tutta la vita. Fondò l'associazione Candle Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiment Survivors, letteralmente i bambini di Auschwitz sopravvissuti ai mortali esperimenti di laboratorio dei nazisti, con l'intento di trovare tutte le vittime sopravvissute al dottor Mengele. Nel 1984 ritornò per la prima volta ad Auschwitz insieme alla sorella Miriam, che viveva ancora in Israele insieme al marito. Miriam rimase incinta, ma qualcosa andò storto durante la gravidanza e dovette abortire. Sviluppò un'infezione ai reni che nessun antibiotico riusciva a scalzire. Da una visita medica si scoprì che i reni di Miriam erano quelli di una bambina di 10 anni. Ciò significava che a causa degli esperimenti di Mengele i suoi reni non erano più cresciuti. Si scoprì così cosa successe a Miriam mentre Eva aveva la febbre. Mengele la mise in isolamento dagli altri, in attesa che Eva morisse, così da fare l'iniezione letale a Miriam per poi aprire i corpi e comparare le autopsie. Quando Eva inaspettatamente sopravvisse, Mengele tenne ancora Miriam in isolamento e le fece molte iniezioni che la resero cagionevole di salute per tutta la vita. Il medico israeliano che curava Miriam chiese a Eva di trovare i documenti di Auschwitz su di loro per sapere cosa ebbero iniettato. Eva scrisse alle maggiori testate giornalistiche e alle televisioni statunitensi, ma non ricevette risposta. Quello che Mengele iniettò nelle sue cavie è ancora oggi un mistero. Eva consigliò alla sorella di non avere figli, ma Miriam partorì ugualmente, un evento che le fu fatale. L'infezione che aveva ai reni si aggravò fino a generare un tumore. Aveva 2 opzioni davanti, la dialisi a vita o il trapianto di reni. Eva non ebbe dubbi. Avevo una sorella e 2 reni. Fu una scelta facile, come dichiarò per il resto della sua vita. Il trapianto avvenne con successo, ma non migliorò le condizioni di Miriam, che morì nel 1993 per le conseguenze del cancro ai reni. Eva, nonostante le pessime condizioni di salute e poi la morte di Miriam, non si perse d'animo e quando si scoprirono i resti di Mengele in Sud America nel 1986, non esitò a scagliarsi contro le autorità statunitensi che sapevano dove si trovasse Mengele, ma lo avevano lasciato vivere in pace, definendoli maledetti assassini. Partecipò poi a un documentario in cui parlò degli esperimenti del dottor Mengele e in quell'occasione ebbe la possibilità di incontrare il dottor Hans Münch, l'uomo buono di Auschwitz, e insieme raccontarono Auschwitz alle proprie famiglie. Eva chiese al dottor Münch di firmare una dichiarazione di quanto avessero fatto le SS nel campo di concentramento, in modo da avere una prova tangibile da mostrare a chi avesse il coraggio di negare la Shoah. Eva da questo incontro capì di avere ancora tanta rabbia nei confronti dei nazisti e ne trasse così un'occasione di discernimento. Scrisse delle lettere, una per ciascun responsabile, in cui li perdonò e portò avanti la sua idea di perdono anche quando accompagnava le scolaresche ad Auschwitz nella sua visita annuale. Strinse la mano a Oskar Gröning, il ragioniere di Auschwitz, durante il processo a suo carico nel 2015, e adottò Rainer Höss, nipote di quel Rudolf Höss che era stato il primo comandante di Auschwitz. Li aveva perdonati, aveva avuto il suo odio per oltre 50 anni, ora non voleva che occupassero più un posto così importante nel suo cuore. Eva nel 2019 aveva 85 anni e come ogni anno si era recata in visita ad Auschwitz con il suo museo. Giunse in Polonia, ma da lì non sarebbe più ripartita. Morì il 4 luglio del 2019 in quell'Europa in cui era stata quasi uccisa 75 anni prima e nella quale era resuscitata per vivere e insegnare al mondo il valore del perdono.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Perché videogiocare non equivale a giocare? Un messaggio salvavita per genitori e figli. Di Alberto Pellai. Se c'è un problema che oggi riguarda tutti i genitori, di bambini e preadolescenti, soprattutto maschi, Quel problema si chiama dipendenza da videogiochi. Nessuno in passato è mai stato dipendente dai giochi che faceva. Non ti svegliavi di notte per correre in cortile a giocare a bandiera o nascondino, oppure per andare in sala a giocare a Monopoli. Non davi calci alle ante dell'armadio o alla porta se i genitori ti dicevano «Adesso basta giocare, è ora di studiare». Tutto questo sta avvenendo nelle vite dei nostri figli e ha ragioni economiche e neurobiologiche, come spieghiamo in modo approfondito nel libro «Esci da quella stanza», Mondadori Edizioni, che dovrebbe essere una lettura fondamentale per chi sta crescendo figli nel terzo millennio. Ecco un breve estratto dal nostro volume. Nei videogiochi, i nostri figli si trovano ingaggiati inizialmente in un'attività stimolante, attraente, divertente ed eccitante, che poi però richiede di non essere interrotta e di essere messa in atto il più possibile e senza soluzione di continuità. Videogiocare non equivale a giocare, o meglio, anche chi videogioca sta giocando. Ma al tempo stesso, chi crea le piattaforme di videogioco, quando pensa al proprio giocatore, non pensa semplicemente a trovare la migliore risposta alla domanda «Come posso farlo divertire giocando?». Perché i produttori creano videogiochi ponendosi due domande chiave. 1. Mentre lo faccio divertire giocando, come posso prolungare il più possibile il suo tempo di permanenza dentro al videogioco? 2. Mentre passa più tempo possibile con il videogioco, quanti soldi posso fargli spendere? Insomma, il fine principale di un videogioco, almeno di quelli che oggi vanno per la maggiore tra bambini e ragazzi di tutte le età, non è quasi mai quello di fornire un divertimento e un intrattenimento a misura di bambino, bensì quello di garantire un profitto a favore delle multinazionali che controllano l'industria. Un tempo il grande guadagno delle multinazionali del videogioco era rappresentato dalla vendita del supporto fisico necessario a giocarlo, con la console di proprietà, che a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è diventata un must have in tutte le case in cui erano presenti preadolescenti e adolescenti. Quindi, prima del passaggio alle console connesse online, il grande profitto delle multinazionali dei videogiochi era associato alla vendita degli oggetti fisici necessari per poter vivere questa esperienza tra le pareti domestiche. Volanti, microfono, cuffie, joystick e cartucce contenenti la versione più recente dello stesso. Nei centri commerciali si trovava sempre un grande negozio tutto dedicato a questi prodotti, che potevano venire acquistati sia nuovi che usati. Poi è cambiato il mondo. I ragazzi, oltre alle console, hanno avuto in mano gli smartphone e questo ha permesso loro di poter continuare a fare fuori casa quello che potevano fare stando in casa propria. A quel punto, l'industria del videogioco ha deciso di guadagnare cifre impensabili sfruttando gli investimenti che ogni singolo giocatore fa mentre sta effettuando le partite con i suoi devices portatili. Il gioco così molto spesso viene scaricato con modalità totalmente gratuita dai negozi di app disponibili nell'online. Apparentemente perciò tu entri dentro al videogioco a costo zero, solo che quando cominci a giocarlo ecco che cominciano ad arrivare infiniti richiami ed inviti ad investire denaro nel gioco che stai facendo, che si trasforma in una vera e propria slot machine, a vantaggio della multinazionale che l'ha prodotto. Insomma, più videogiochi e più desideri continuare a videogiocare, più videogiochi e più spendi, solo che più videogiochi e meno vivi la vita che dovresti vivere quando sei in età evolutiva. Ecco perché prendere consapevolezza di tutto ciò può davvero rimettere i nostri figli nella vita che a loro serve per acquisire abilità e competenze che li rendano capaci di vivere nel principio di realtà.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
3: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
4: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

Capitolo 43. Or la carestia era grave nel paese. Quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: "Tornate a comprare un po' di viveri". E Giuda rispose: "Quell'uomo ce lo dichiarò categoricamente: non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi. Se tu mandi nostro fratello con noi, scenderemo e ti compreremo dei viveri. Ma se non lo mandi, non scenderemo, perché quell'uomo ci ha detto: non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi". Israele disse: "Perché mi avete fatto questo torto di dire a quell'uomo che avevate ancora un fratello?" Quelli risposero: "Quell'uomo ci interrogò minuziosamente intorno a noi e al nostro parentado, dicendo: vostro padre vive ancora? Avete qualche altro fratello?" Noi gli rispondemmo secondo le sue domande. Non potevamo sapere che ci avrebbe detto: fate venire vostro fratello. Giuda disse a suo padre Israele: "Lascia venire il ragazzo con me, ci leveremo e andremo, così vivremo e non moriremo, né noi, né tu, né i nostri piccini. Io mi rendo garante di lui. Ridomandane conto alla mia mano. Se non te lo riconduco e non te lo rimetto davanti, io sarò per sempre colpevole verso di te. Se non avessimo indugiato, a quest'ora saremmo già tornati due volte". Allora Israele, loro padre, disse loro: "Se così è, fate questo. Prendete nei vostri sacchi le cose più squisite di questo paese e portate a quell'uomo un dono: un po' di balsamo, un po' di miele, degli aromi e della mirra, dei pistacchi e delle mandorle. Prendete con voi il doppio del denaro e riportate il denaro che fu rimesso alla bocca dei vostri sacchi. Forse fu un errore. Prendete anche vostro fratello e andate, tornate da quell'uomo. Dio Onnipotente vi faccia trovar grazia davanti a quell'uomo, così che egli vi rilasci l'altro vostro fratello e Beniamino. Se devo essere privato dei miei figli, che io lo sia". Quelli presero dunque questo dono, presero con sé il doppio del denaro e Beniamino e partirono. Scesero in Egitto e si presentarono davanti a Giuseppe. Come Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: "Conduci questi uomini in casa, macella e prepara tutto, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno". L'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e li condusse in casa di Giuseppe. E quelli ebbero paura perché venivano condotti in casa di Giuseppe e dissero: "Siamo portati qui a motivo di quel denaro che ci fu rimesso nei sacchi la prima volta. Egli vuole darci addosso, piombare su di noi e prenderci come schiavi con i nostri asini". Avvicinatisi al maggiordomo di Giuseppe, gli parlarono sulla porta della casa e dissero: "Scusa, signor mio, noi scendemmo già una prima volta a comprare dei viveri, e avvenne che quando fummo giunti al luogo dove pernottammo, aprimo i sacchi, ed ecco il denaro di ciascuno di noi era alla bocca del suo sacco, il nostro denaro del peso esatto. E l'abbiamo riportato con noi, ma abbiamo portato con noi altro denaro per comprare dei viveri. Non sappiamo chi abbia messo il nostro denaro nei nostri sacchi". Egli disse: "Datevi pace, non temete. Il vostro Dio e il Dio di vostro padre ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Io ho avuto il vostro denaro". E fatto uscire Simeone, lo condusse da loro. Quell'uomo li fece entrare in casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua, ed essi si lavarono i piedi. Ed egli diede del foraggio ai loro asini. Poi essi prepararono il dono, aspettando che Giuseppe venisse a mezzogiorno, perché avevano sentito che sarebbero rimasti lì a mangiare. Quando Giuseppe venne a casa, quelli gli porsero il dono che avevano portato con sé nella casa e si inchinarono fino a terra davanti a lui. Egli domandò loro come stavano e disse: "Vostro padre, il vecchio di cui mi parlaste, sta bene, vive ancora?" Quelli risposero: "Nostro padre, tuo servo, sta bene, vive ancora". Poi si inchinarono e gli fecero riverenza.
Giuseppe alzò gli occhi, vide Beniamino suo fratello, figlio di sua madre, e disse: «È questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato?» Poi disse a lui: «Dio ti sia propizio, figlio mio». E Giuseppe s'affrettò a uscire, perché si era commosso nell'intimo per suo fratello. Cercava un luogo dove piangere. Entrò nella sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia e uscì, si fece forza e disse: «Portate il pranzo». Fu dunque portato il cibo per lui a parte, per loro a parte e per gli egiziani che mangiavano con loro a parte, perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei. Per gli egiziani è cosa abominevole. Ma essi sedevano di fronte a lui, dal primogenito, secondo il suo diritto di primogenitura, fino al più giovane, secondo la sua età. E si guardavano l'un l'altro, stupiti. Giuseppe fece loro portare delle vivande che aveva davanti a sé. Ma la porzione di Beniamino era 5 volte maggiore di quella di ogni altro di loro. Bevvero e stettero allegri con lui. Capitolo 44. Giuseppe diede quest'ordine al suo maggiordomo: «Riempi i sacchi di questi uomini di tanti viveri quanti ne possono portare e metti il denaro di ciascuno di loro alla bocca del suo sacco. Metti la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane, assieme al denaro del suo grano». Ed egli fece come Giuseppe aveva detto.

Essi gli risposero: Perché il mio signore ci rivolge parole come queste? Dio preservi i tuoi servi dal fare una cosa simile. Ecco, noi ti abbiamo riportato dal paese di Canaan il denaro che avevamo trovato alla bocca dei nostri sacchi. Come dunque avremmo rubato dell'argento o dell'oro dalla casa del tuo signore? Quello dei tuoi servi, presso il quale si troverà la coppa, si è messo a morte e noi pure saremo schiavi del tuo signore. Ed egli disse: Ebbene, sia fatto come dite. Colui presso il quale essa sarà trovata sarà mio schiavo e voi sarete innocenti. In tutta fretta, ognuno di loro scaricò a terra il proprio sacco e ciascuno aprì il suo. Il maggiordomo li frugò, cominciando da quello del maggiore, per finire con quello del più giovane. La coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Allora quelli si stracciarono le vesti, ognuno ricaricò il suo asino e tornarono alla città. Giuda e i suoi fratelli arrivarono alla casa di Giuseppe, il quale era ancora lì. Si gettarono con la faccia a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro: Che azione è questa che avete fatto? Non lo sapete che un uomo come me ha il potere di indovinare? Giuda rispose: Che diremo al mio Signore? Quali parole useremo? O come ci giustificheremo? Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi. Ecco, siamo schiavi del mio Signore, tanto noi quanto colui in mano del quale è stata trovata la coppa. Ma Giuseppe disse: Dio mi guardi dal far questo. L'uomo nella cui mano è stata trovata la coppa, lui sarà mio schiavo. Quanto a voi, tornate in pace da vostro padre. Allora Giuda si avvicinò a Giuseppe e disse: Mio signore, permetti al tuo servo di fare udire una parola al mio signore. La tua ira non si accenda contro il tuo servo, poiché tu sei come il faraone. Il mio signore interrogò i suoi servi, dicendo: Avete un padre o un fratello? Noi rispondemmo al mio signore: Abbiamo un padre che è vecchio, con un giovane figlio natogli nella vecchiaia. Il fratello di questi è morto, è rimasto lui soltanto dei figli di sua madre, e suo padre lo ama. Allora tu dicesti ai tuoi servi: Fatelo scendere da me, perché io lo veda con i miei occhi. Noi dicemmo al mio signore: Il ragazzo non può lasciare suo padre, perché se lo lasciasse, suo padre morirebbe. Tu dicesti ai tuoi servi: Se il vostro fratello più giovane non scende con voi, voi non vedrete più la mia faccia. Come fummo risaliti dal mio padre, tuo servo, gli riferimmo le parole del mio signore. Poi nostro padre disse: Tornate a comprare un po' di viveri. E noi rispondemmo: Non possiamo scendere laggiù. Se il nostro fratello più giovane verrà con noi, scenderemo, perché non possiamo vedere la faccia di quell'uomo se il nostro fratello più giovane non è con noi. Mio padre, tuo servo, ci rispose: Voi sapete che mia moglie mi partorì due figli. Uno di questi partì da me. E io dissi: Certamente egli è stato sbranato. E non l'ho più visto da allora. Se mi togliete anche questo, se gli capita qualche disgrazia, voi farete scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti. Or dunque, quando giungerò da mio padre, tuo servo, se il ragazzo alla vita del quale la sua è legata non è con noi, avverrà che come avrà visto che il ragazzo non c'è, egli morirà e i tuoi servi avranno fatto scendere con tristezza i capelli bianchi del tuo servo nostro padre nel soggiorno dei morti. Siccome il tuo servo si è reso garante del ragazzo presso mio padre e gli ha detto: Se non te lo riconduco, sarò per sempre colpevole verso mio padre. Ti prego, permetti ora che il tuo servo rimanga schiavo del mio signore invece del ragazzo e che il ragazzo se ne torni con i suoi fratelli. Altrimenti, come farei a risalire da mio padre senza avere il ragazzo con me? Ah, io non veda il dolore che ne verrebbe a mio padre. Capitolo 45. Allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: Fate uscire tutti dalla mia presenza! Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono.

eludì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe, mio padre vive ancora». Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Vi prego, avvicinatevi a me». Quelli s'avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, non vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: così dice tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Scendi da me, non tardare. Tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me. Tu e i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. Qui io ti sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria. Tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ecco, voi vedete con i vostri occhi, e mio fratello Beniamino vede con i suoi occhi, che è proprio la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e fate che mio padre scenda presto qua». Poi si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse. E Beniamino pianse sul collo di lui. Baciò pure tutti i suoi fratelli, piangendo. Dopo questo, i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Intanto la voce si diffuse nella casa del faraone e si disse: «Sono arrivati i fratelli di Giuseppe». Questo piacque al faraone e ai suoi servitori. Il faraone disse a Giuseppe: «Dì ai tuoi fratelli: fate questo, caricate le vostre bestie e andate, tornate al paese di Canaan. Prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò il meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra. Tu hai l'ordine di dire loro: fate questo, prendete nel paese d'Egitto dei carri per i vostri bambini e per le vostre mogli, conducete vostro padre e venite. E non vi rincresca di lasciare la vostra roba, perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro». I figli di Israele fecero così, e Giuseppe diede loro dei carri, secondo l'ordine del faraone, e diede loro delle provviste per il viaggio. Diede un abito di ricambio per ciascuno, ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 mute di vestiti. A suo padre mandò questo: 10 asini carichi delle migliori cose d'Egitto, 10 asine cariche di grano, di pane e di viveri per suo padre durante il viaggio. Così congedò i suoi fratelli, e questi partirono. Ed egli disse loro: «Non ci siano durante il viaggio delle liti tra di voi». Essi risalirono dall'Egitto e giunsero nel paese di Canaan da Giacobbe loro padre. Gli riferirono ogni cosa dicendo: «Giuseppe vive ancora ed è governatore di tutto il paese d'Egitto». Ma il suo cuore rimase freddo perché egli non credeva loro. Essi gli ripeterono tutte le parole che Giuseppe aveva dette loro. Quando egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per trasportarlo, lo spirito di Giacobbe loro padre si ravvivò e Israele disse: «Basta, mio figlio Giuseppe vive ancora. Io andrò e lo vedrò prima di morire». Capitolo 46. Israele partì con tutto quello che aveva e, giunto a Beersheba, offrì sacrifici al dio di Isacco suo padre. Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse: «Giacobbe,
Giacobbe. Ed egli rispose, eccomi. Dio disse, io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto, te ne farò anche sicuramente risalire, e Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Allora Giacobbe partì da Beersheba, e i figli di Israele fecero salire Giacobbe, loro padre, i loro bambini e le loro mogli sui carri che il faraone aveva mandati per trasportarli. Essi presero il loro bestiame e i beni che avevano acquisiti nel paese di Canaan e scesero in Egitto, Giacobbe con tutta la sua famiglia. Egli fece venire con sé in Egitto i suoi figli, i figli dei suoi figli, le sue figlie, le figlie dei suoi figli e tutta la sua famiglia. Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto: Giacobbe e i suoi figli. Il primogenito di Giacobbe, Ruben. I figli di Ruben, Henoch, Pallu, Chesron e Carmi. I figli di Simeone, Jemuel, Jamin, Oad, Jachin, Soar e Saul, figlio di una cananea. I figli di Levi, Gerson, Keat e Merari. I figli di Giuda, Onan, Sela, Perez e Zarak. Ma e Onan morirono nel paese di Canaan. I figli di Perez furono Chesron e Camul. I figli di Issacar, Tola, Puva, Iob e Simron. I figli di Zabulon, Sered, Elon e Jaleel. Questi sono i figli che Lea partorì a Giacobbe a Padamaran, oltre a Dina, figlia di lui. I suoi figli e le sue figlie erano in tutto 33 persone. I figli di Gad, Sifion, Aghi, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli. I figli di Asher, Imna, Tisva, Tisvi, Beria e Serach, loro sorella. I figli di Beria, Eber e Malchiel. Questi furono i figli di Zilpa che Labano aveva dato a sua figlia Lea. Lei li partorì a Giacobbe, in tutto 16 persone. I figli di Rachele, moglie di Giacobbe, Giuseppe e Beniamino. A Giuseppe, nel paese d'Egitto, nacquero Manasse ed Efraim, i quali Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. I figli di Beniamino. Bela, Becher, Asbel, Gera, Naaman, Ei, Ros, Muppin, Cuppim e Ard. Questi sono i figli di Rachele che nacquero a Giacobbe, in tutto 14 persone. I figli di Dan, Cusim. I figli di Neftali, Jaxael, Guni, Jeser e Sillem. Questi sono i figli di Bila che Labano aveva dato a sua figlia Rachele. Lei li partorì a Giacobbe. In tutto 7 persone. Le persone che vennero con Giacobbe in Egitto, discendenti da lui, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, erano in tutto 66. I figli di Giuseppe, nati in Egitto, erano due. Il totale delle persone della famiglia di Giacobbe che vennero in Egitto era di 70. Giacobbe mandò avanti a sé Giuda verso Giuseppe, perché questi lo guidasse nel paese di Goshen. Giunsero nella terra di Goshen. Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì in Goshen a incontrare Israele, suo padre. Gli si presentò, gli si gettò al collo e pianse a lungo sul suo collo. Israele disse a Giuseppe: ora che io muoia pure, giacché ho visto il tuo volto e tu vivi ancora. Giuseppe disse ai suoi fratelli e alla famiglia di suo padre: io andrò a informare il faraone e gli dirò: i miei fratelli e la famiglia di mio padre, che erano nel paese di Canaan, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori, perché sono sempre stati allevatori di bestiame e hanno condotto con sé le loro greggi, i loro armenti e tutto quello che posseggono. Quando il faraone vi farà chiamare, vi dirà: qual è la vostra occupazione? Risponderete: i tuoi servi sono stati allevatori di bestiame dalla loro infanzia fino ad ora, noi come i nostri padri. Così
Abiterete nella terra di Goshen, perché gli egiziani hanno in abominio tutti i pastori.

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Maria Clotilde di Savoia, modestia e orgoglio di principessa, di Mario Galloni. La figlia di Vittorio Emanuele II sposò un cugino di Napoleone III per assecondare Cavour, che brigava per realizzare l'unità d'Italia. A Parigi tenne testa alle ostilità e dopo il disastro di Sedan si guadagnò il rispetto anche dei repubblicani con queste parole: «La paura e i Savoia non si sono mai incontrati». Tra le carte giocate da Cavour al tavolo diplomatico con Napoleone III per conquistarlo alla causa italiana c'erano anche due regine di cuori uscite dalla manica dell'astuto politico piemontese. Due donne che per inclinazione e carattere rappresentavano l'alfa e l'omega dell'universo femminile. Una bellissima e spregiudicata, l'altra bruttina e timorata di Dio. Entrambe però, sebbene per ragioni opposte, utili alle trame di Camillo Benso e piegate dallo statista piemontese alla ragion di Stato, fecero per l'Italia unita più di quanto non si dica. La nobil donna spezzina Virginia Oldoini, più nota come Contessa di Castiglione, tra le dame più affascinanti del suo secolo, ambiziosa, intelligente e consapevole del proprio fascino, dopo aver fatto strage di cuori alla corte sabauda, fu spedita in Francia per replicare i successi mondani, ma questa volta in veste di ambasciatrice, seppure sui generis. Cavour, che di Virginia era cugino, conoscendo l'avvenenza della giovane e la sua abilità nelle trame galanti, le raccomandò di non sprecarsi nella conquista di pesci piccoli e medi. Nella sua rete doveva cadere quello più grosso, il potentissimo imperatore dei francesi, che di donne affascinanti intorno ne aveva uno stormo. Veni, vidi, vici. Come per Cesare nel Ponto, la missione a Versailles dell'irresistibile contessa andò presto a buon fine. Dopo aver sbaragliato la concorrenza, la bellissima Virginia, la principessa di Metternich, la definì una statua di carne e sotto gli occhi dell'esterrefatta e cattolicissima imperatrice Eugenia si infilò nel letto di Napoleone III, diventandone la favorita. Di lì a poco, era il 1858, Cavour avrebbe concluso con l'imperatore francese gli accordi di Plombières, verbali e segreti, che impegnavano Parigi all'alleanza con il Piemonte nella guerra contro l'Austria-Ungheria. Serviva però un passo in più per fare di quella scelta di campo un'irreversibile opzione strategica. Forse solo un dettaglio, ma Cavour era un politico troppo navigato per non sapere che in diplomazia sono spesso i dettagli a determinare la sostanza. In cambio del suo appoggio al regno di Sardegna, Napoleone aveva già preteso e otterrà Nizza e la Savoia. Il primo ministro piemontese con il suo assenso renderà di fatto stranieri in patria sia il re che Garibaldi. Ma non gli sarebbe dispiaciuto un matrimonio per suggellare e rendere più stabile l'alleanza fra i due paesi. All'imperatore premeva dare una moglie allo scapestrato cugino Napoleone Giuseppe Carlo, detto Girolamo, avviato verso i 40 e ancora protagonista delle folli notti parigine. Non fece delle nozze una condizio sine qua non per il rispetto degli accordi, ma Cavour intuì che un rifiuto avrebbe finito per comprometterli. Così calò la sua seconda dama di cuori. Serviva una Savoia per sposare un Bonaparte. La scelta cadde sulla principessa Maria Clotilde, primogenita di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, che nei progetti di Cavour avrebbe dovuto essere maritata in Belgio, salvo opzioni più interessanti. Quella francese lo era di certo, soprattutto perché entrava nel gioco delle alleanze da cui dipendeva l'avvenire della nazione. Lo statista scrisse al re pregandolo di comunicare alla figlia le decisioni prese a Plombières. Vittorio Emanuele II lesse la missiva con stupore, poi sbottò con la solita franchezza: «Questo è matto!» La pretesa di Napoleone poneva infatti il re di Sardegna in una posizione delicata e imbarazzante. Non solo Chechina, come amorevolmente veniva chiamata in famiglia Maria Clotilde, era la sua preferita, ma la ragazza, benché appena quindicenne, era nata a Torino il 2 marzo del 1843, si stava facendo carico con abnegazione dell'educazione dei fratelli minori, poiché la madre era morta 3 anni prima. Inoltre, il prolungarsi della vedovanza del re, che rifiutò sempre di riprendere moglie, solo in tarda età avrebbe sposato con matrimonio morganatico, cioè che non dava diritto ad alcun titolo, l'amante Rosa Vercellana, la bella Rosin, l'aveva a più riprese chiamata al suo fianco a ricoprire ruoli di rappresentanza, cosa che la figlia faceva con encomiabile piglio regale. Più matura della sua età, Maria Clotilde era di fatto la first lady di Casa Savoia. Vittorio Emanuele conosceva la sua primogenita. Non andava sottovalutata. Dietro quel carattere mansueto e accondiscendente nascondeva un puntiglio tenace, unito a un senso profondo del ruolo e del nome che portava. Non solo. Grazie all'educazione impartita dalla madre e dalla nonna, Maria Teresa, moglie di Carlo Alberto, la principessa aveva sviluppato fin da bambina una profonda inclinazione religiosa. Preghiere, penitenze e pratiche devozionali che avevano maturato in lei la convinzione di voler consacrare la propria vita al servizio di Dio. Proporle un marito, per di più di 21 anni più anziano, licenzioso e liberale, nonché massone e convinto anticlericale, con la prospettiva di trasferirsi nella libertina corte francese, pareva davvero troppo, anche a un re come Vittorio Emanuele, uso alla pratica di Casa Savoia e di tutte le corone in generale, di giocarsi gli eredi come pedine politiche per matrimoni di convenienza. Ma se quel matto del suo primo ministro aveva concordato quel matrimonio con Napoleone III, nemmeno il re di Sardegna poteva opporsi e decise di far recapitare alla figlia la lettera di Cavour, assicurandole però piena libertà di scelta. Significato implicito. Riflettici, è per il futuro del regno, per l'agognata unità d'Italia. Ma mentre Maria Clotilde rifletteva, Camillo Benso, conte di Cavour, fremeva di impazienza. Aveva bisogno dell'assenso della principessa per dare corpo definitivo agli accordi con i francesi. Le pressioni politiche sulla figlia del re si fecero sentire perfino nella quiete del castello di Casotto, l'ex Certosa, ai confini tra Piemonte e Liguria, dove Maria Clotilde e i fratelli trascorrevano i mesi estivi. Nel rifugio di Casotto, Chechina visse il suo rovello interiore, padrona del proprio destino, e per questo ancora più angosciata da una scelta che avrebbe segnato non soltanto il suo futuro di giovane donna, ma anche quelli della corona e della patria. Con il garbo

Il Signore vorrà guidarmi col suo infallibile aiuto. Io rimetto tutto nelle sue mani per ora e non posso decidere nulla. Maria Clotilde passò così l'intero mese di agosto meditando sul da farsi, divisa tra il desiderio di seguire la sua fede e quello di servire la famiglia e il regno. A settembre fece rientro a Racconigi e qui giunse a una decisione definitiva, acconsentendo al matrimonio. Per quanto quella scelta la condannasse a una vita infelice, tenne sempre a ribadire in seguito di non essere stata costretta da nessuno, di aver preso quella decisione in piena libertà e autonomia per assecondare le esigenze della patria. «L'ho sposato, il principe, perché l'ho voluto io». Pose soltanto una condizione. Voleva incontrare almeno una volta il promesso sposo prima delle nozze. Se l'avesse trovato gradevole, avrebbe acconsentito al matrimonio. L'atteso faccia a faccia tra il diavolo francese e l'acqua santa sabauda si tenne a Torino il 16 gennaio del 1859. Forse soltanto la carità cristiana, della quale era ampiamente provvista, concesse a Maria Clotilde di trovare vagamente accettabile quel Don Giovanni imbalsito che le si parò di fronte. Tant'è, la principessa acconsentì a rendere ufficiale il matrimonio. A corte, la notizia delle nozze ebbe l'effetto di una granata gettata in un fienile. La seppur mansueta nobiltà sabauda inorridì di fronte alla prospettiva di una quindicenne sacrificata alle trame politiche del regno. La riprovazione ebbe persino una manifestazione pubblica sotto la forma di diserzione in massa della nobiltà al tradizionale ballo voluto da Cavour. Ma non bastò questo a cambiare i destini della patria disegnati dal primo ministro. Al fatidico sì pronunciato dalla coppia domenica 30 gennaio 1859 nella Cappella Reale della Sacra Sindone, il rispetto del protocollo di Casa Savoia impose che alla cerimonia facesse seguito un sontuoso ricevimento in municipio, feste e parate per le strade di Torino. Il matrimonio comportò anche una cospicua elargizione a favore dei poveri, tanto nella capitale sabauda quanto a Parigi, forse l'unico particolare di quelle giornate di inutile pompa che non dispiacque alla devota Maria Clotilde. Il 3 febbraio la coppia approdò a Parigi e fece il suo ingresso a corte, accolta dall'imperatore Napoleone III e dalla moglie. Dopo pochi mesi le conseguenze dell'accordo si manifestarono. La campagna militare franco-piemontese contro l'Austria fu vittoriosa e i sovrani dei due regni entrarono trionfalmente a Milano. Rimpinguate le sue esangui finanze personali con i beni portati in dote dalla moglie e rinvigorita la precaria reputazione in ragione del legame con una delle più antiche dinastie europee, il vacuo Gerolamo riprese la sua vita spensierata di feste e incontri galanti, lasciando poco tempo alla giovane consorte costretta a comunicare con il marito per iscritto. Anche la contessa di Villa Marina, dama di compagnia e amica sin dall'infanzia di Maria Clotilde, abbandonò presto la metropoli gaudente e sfavillante del Secondo Impero, incapace di sopportare uno stile di vita alquanto lontano da quello torinese. A soli 16 anni, la principessa di Casa Savoia si trovò così a confrontarsi, in drammatica solitudine, con un mondo che professava e praticava valori opposti al suo ideale di vita cristiana. Poco interessata alla vita mondana e alle trame di corte, gentile nei modi quanto semplice nel vestire, trascorreva le sue giornate dividendosi tra l'assistenza ai malati e la regolare frequentazione del convento agostiniano des Oiseaux, mentre in casa sopportava con cristiana rassegnazione i tradimenti del marito, dal quale però pretese,
e ottenne senza troppa difficoltà

di far servire messa ogni giorno nella cappella di casa. Modesta, ma fiera, Maria Clotilde non lasciò mai che la sua frugalità fosse interpretata come assenza di dignità regale, sapendo all'occorrenza sfoderare risposte altere e taglienti che ben poco avevano di umiltà cristiana. C'è qualcosa di meno evangelico del rimarcare il proprio status superiore? Maria Clotilde lo fece con l'imperatrice Eugenia, nelle cui vene non scorreva sangue reale, quando la donna si arrischiò a elargirle suggerimenti non desiderati. «Maestà, io a corte ci sono nata», le ricordò perentoria la Savoia. Quieta ma tenace nel seguire il suo percorso di vita in una direzione ostinatamente contraria rispetto al resto della corte, Maria Clotilde finì per conquistarsi le simpatie del popolo e il rispetto di chi stava intorno a lei. Per la famosa scrittrice George Sand era l'immagine del candore. Il filosofo liberale Ernest Renan si spinse oltre. Clotilde è una santa della razza di San Luigi di Francia. L'imperatore Napoleone, che Maria Clotilde chiamava papà e che dialogava con lei col suo italiano da vecchio carbonaro, la stimava profondamente come un'affezionatissima figlia. Nonostante le titubanze e i timori di Vittorio Emanuele, preoccupato per il lungo viaggio, nella primavera del 1861 Maria Clotilde accettò di seguire il marito che si imbarcò alla volta del Nuovo Mondo. Gerolamo si recava in missione negli Stati Uniti e in Canada per conto del cugino imperatore allo scopo di ottenere vantaggi commerciali per la Francia. Giunta la coppia a New York, la principessa, lasciata sola, riprese le sue pratiche religiose, frequentando con assiduità il convento del Sacro Cuore. Ma ci fu il tempo anche per l'intimità matrimoniale e al rientro in Francia Maria Clotilde scoprì di essere incinta e questo mise finalmente d'accordo la sua idea di matrimonio con la profonda aspirazione alla maternità. Partorì Napoleone Vittorio nel luglio del 1862, primogenito al quale fecero seguito i fratelli Napoleone Luigi e Maria Letizia, lieti eventi che non servirono tuttavia a colmare la distanza fra i coniugi. Caduto il Secondo Impero nel 1870, a seguito della rovinosa sconfitta francese patita a Sedan contro i prussiani, mentre tutti i Bonaparte, dichiarati decaduti, prendevano la via della fuga, Maria Clotilde decise di rimanere nella capitale francese in rivolta. La risposta che la principessa fece recapitare al padre in ansia per la sua sorte ci restituisce la dimensione politica di questa Savoia fin troppo sottovalutata dalla storia, poche righe che trasudano orgoglio del blasone e consapevolezza del ruolo. «Non tengo al mondo, alle ricchezze, alla posizione che ho. Non ci ho mai tenuto, caro papà, ma tengo ad adempiere sino alla fine il mio dovere. Quando non potrò più far diverso, partirò. Lei non partirebbe, i fratelli non partirebbero. Non sono una principessa di casa Savoia per niente. Si ricorda cosa si dice dei principi che lasciano il loro paese? Partire quando il paese è in pericolo è il disonore e l'onta per sempre. Se parto, non abbiamo più che da nasconderci. Una lezione di orgoglio che un Savoia avrebbe dimenticato poco più di 70 anni dopo, l'8 settembre del 1943, quando il re Vittorio Emanuele III con la sua corte si diede alla fuga, lasciando Roma e l'Italia alla mercé dei tedeschi e ponendo le premesse per la fine della dinastia. Maria Clotilde era fatta di un'altra pasta.
attese la proclamazione della Repubblica e solo allora si decise a lasciare la capitale francese, non prima di aver eseguito messa e rivolto l'ultimo conforto ai suoi malati. Se ne andò a testa alta, da principessa, non da fuggitiva, con la carrozza scoperta e le sue insegne ben esibite. Al suggerimento di far alzare i cristalli della vettura perché il popolo non potesse riconoscerla, rispose sdegnata che la paura e i Savoia non si sono mai incontrati. Memore del costante impegno della principessa italiana per gli ultimi e i dimenticati, la gente di Parigi la salutò con calore e la Guardia Repubblicana le rese gli onori. La rovinosa caduta dei Bonaparte concesse a Maria Clotilde il privilegio di affrancarsi da un matrimonio male assortito e sopportato soltanto per carità di patria, senza ricorrere al divorzio, istituto che da buona cattolica le ripugnava. Trasferitisi in Svizzera, i due coniugi, dopo una breve convivenza, si separarono definitivamente. Gerolamo prese a inseguire vanamente il trono di Francia, finendo prima in manette e in seguito esule. Maria Clotilde fece invece ritorno nell'amato Piemonte con la figlia Maria Letizia e si stabilì nel castello di Moncalieri. In quel periodo Torino viveva la straordinaria stagione dei cosiddetti santi sociali, laici e religiosi, Don Bosco, Cottolengo, Murialdo, impegnati nel sostegno dei più deboli e degli emarginati, in una città avviata verso l'industrializzazione ma drammaticamente priva di assistenza sociale. Maria Clotilde trovò in questo fervido attivismo il terreno ideale dove spendere il suo impegno caritatevole. Visse una vita monastica, dedicandosi alla preghiera, al catechismo e alla cura di poveri e malati, finendo per essere ribattezzata la Santa di Moncalieri. Si mantenne lontana dall'agone politico, salvo rammaricarsi per l'estensione a tutta l'Italia ormai riunita della legge piemontese che aveva soppresso gli ordini religiosi. In quel frangente scrisse al padre che tutto passa in questo mondo, ma la Chiesa rimarrà inconcussa. Che china farà in tempo a riavvicinarsi al marito peccatore e a riconciliare la sua anima con Dio, assistendolo sul letto di morte nel 1891. Gli sopravvisse per 20 anni, morendo in odore di santità a Moncalieri nel 1911. Torino le tributò i funerali solenni prima di accompagnarla alla tumulazione nella cripta reale di Superga. Eroina dimenticata del nostro risorgimento, la devota Maria Clotilde non fu seconda a nessuno dei Savoia accanto ai quali riposa per statura e coerenza morale.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Buon ascolto!

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piè di pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Perché abbiamo paura di volare, sapendo che l'aereo è il mezzo più sicuro? Si rischia meno volando che camminando per strada. Eppure, c'è chi non metterebbe mai piede su un aereo. Ma non è l'unica stranezza che riguarda il nostro senso di pericolo. Il problema è che è governato dalle emozioni e non dalla ragione. Inoltre, ci mettiamo solo 200 millisecondi a percepire una situazione come pericolosa. Troppo poco perché la valutazione sia razionale. Di Andrea Porta. In un mondo tecnologico come quello in cui viviamo, tante persone hanno paura di volare, e alcune mai, e poi mai metterebbero piede su un aereo. Uno studio del 2007, condotto all'Università di Graz, Austria, mostrava che il 30,5% dei passeggeri occidentali ha paura di volare, mentre dati presentati all'Italia segnalano addirittura un 53% di aerofobi. Eppure, nelle classifiche della pericolosità dei viaggi, come quella dell'Ufficio Statistico del Nevada Department of Employment, Training and Rehabilitation, USA, sul numero di morti per miliardo di chilometri percorsi, il mezzo più pericoloso risulta essere la moto, con 108,9 decessi, seguita dai propri piedi con 54,2 morti per i pedoni. E poi dalla bicicletta, 44,6, l'auto 3,1, i trasporti su acqua 2,6, il camion 1,2, il treno 0,6, l'autobus urbano 0,4 e ultimissimo proprio l'aereo con soli 0,05 casi di morte. Facciamo un altro esempio. Nei paesi sviluppati, su 100 persone decedute per cancro, 25-30 avevano un tumore causato dal fumo. Inoltre, la percentuale di tumori al polmone associabili alla sigaretta è circa del 90% degli uomini e del 70% delle donne. Eppure, secondo i dati Istat del 2021, oggi i fumatori in Italia sono 10 milioni, pari a circa il 19% della popolazione. Una conclusione appare evidente: abbiamo tutti un problema con la percezione dei rischi. Pensiamo troppo al presente. La ragione di queste incongruenze sta in una serie di distorsioni cognitive ed emotive che ci portano a valutare male i pericoli giungendo a sottostimarli, come nel caso del fumo, o sovrastimarli, come nel caso dell'aereo. La principale distorsione, spiega Lucia Savadori, psicologa dell'Università di Trento e studiosa dei fenomeni legati alla percezione del rischio e dei pericoli, fa riferimento al cosiddetto present bias, ovvero la tendenza a prestare un'attenzione maggiore al presente rispetto al futuro. Nel caso dell'aereo, diamo più peso alla paura immediata, senza pensare ai numeri che ci danno torto e alla pressoché certa prospettiva futura di arrivare a destinazione sani e salvi. Il caso della cintura di sicurezza. Allo stesso modo, con il fumo diamo più peso al piacere immediato della sigaretta rispetto al pensiero di un danno fisico futuro. Inoltre, fumare una sigaretta non provoca il tumore, mentre fumarne 1000 sì. Tuttavia, noi fumiamo una sigaretta alla volta e così ogni volta ragioniamo senza pensare alle altre 999 che abbiamo fumato e che fumeremo. In pratica, il fumatore tende a concentrarsi su quando ha fumato l'ultima sigaretta, senza considerare la quantità complessiva. È lo stesso principio che governa l'uso della cintura di sicurezza, aggiunge Savadori. Il rischio di avere un incidente in ogni singolo viaggio è molto basso, al contrario di quello accumulato nel corso della vita. Ragionando sul singolo viaggio, potremmo non allacciarla, ma se ci chiedessero di decidere ora cosa fare per i nostri prossimi 100 viaggi, probabilmente diremmo di volerla sempre usare. I rischi per la salute. A sottolineare l'importanza del present bias c'è anche lo psicologo americano Paul Slovich, che in uno studio del 2000 lo evidenziava tra i grandi impedimenti che rendono difficile smettere un vizio, come appunto quello di fumare. Inoltre, spiegava che di fronte a un rischio per la salute conta spesso un eccessivo ottimismo. Chi si dedica a comportamenti non sani come fumare tende a considerare le malattie correlate, come i tumori legati alla nicotina, un problema che riguarda solo gli altri. Come illustra uno studio condotto da Antonella Pacini e altri ricercatori della Sapienza di Roma e dalla Croce Rossa Italiana, uscito nel 2007 sulla rivista scientifica Le infezioni in medicina, la percezione di pericolo sanitario si riduce ulteriormente quando l'identità delle persone colpite da una patologia appare erroneamente circoscritta a specifici individui. È quello che ancora oggi capita tra chi si convince che il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS, riguardi esclusivamente categorie a rischio, come omosessuali o tossicodipendenti. Questa alterata percezione è però responsabile di una maggiore propensione di queste persone a non proteggersi durante i rapporti sessuali. Con la conseguenza, si legge nello studio, che da tempo si registra una crescita dell'infezione tra gli eterosessuali. Ottimisti perché vivi. Ma non è tutto qui. Quando sottostimiamo i pericoli, commettiamo anche un altro errore. Pensiamo alle persone che negavano l'utilità del vaccino contro il morbillo, affermando che l'abbiamo preso tutti da bambini. Eppure siamo qui a parlarne. Si tratta di un ragionamento influenzato da quello che gli psicologi chiamano survival bias, cioè la distorsione cognitiva dei sopravvissuti. Troppo spesso per giudicare un rischio prendiamo in considerazione solo i dati relativi alle occasioni in cui l'evento temuto non si è verificato, ignorando l'esistenza stessa di molte persone che, appunto, non sono più qui per poterne parlare. La paura del controllo. Per quanto riguarda invece la tendenza a sovrastimare i pericoli, un'altra distorsione cognitiva è quella che ha a che fare con il fenomeno psicologico del controllo. Da una ricerca condotta su 5.000 soggetti da Lucas van Gerwen, psicologo che segue i passeggeri dell'aeroporto di Amsterdam, è emerso che all'origine della fobia di volare, che spinge molte persone a considerare l'aereo pericoloso, c'è per alcuni l'angoscia di non avere il controllo sull'aereo e sull'operato del pilota. Per chiarire questa dinamica è lo stesso Slovich a fare un esempio. Immaginiamo di dover tagliare a fette del pane. Con una mano lo teniamo fermo e con l'altra impugniamo il coltello. In questo caso, probabilmente, posizioneremo le dita abbastanza vicine al coltello. Ora immaginiamo che a usare il coltello sia un'altra persona. A che distanza posizioneremo la nostra mano sul pane? Certamente molto più lontano dal coltello. Questa differenza è la misura diretta di quanto giudichiamo pericolosa una situazione per il fatto che non ne abbiamo il controllo, spiega Savadori. E questo è chiaro anche quando siamo noi alla guida di un mezzo rispetto a quando siamo seduti al posto del passeggero. 200-1000 secondi. Insomma, la nostra valutazione del pericolo è tutt'altro che razionale. Ciò è particolarmente vero di fronte a quei pericoli che richiedono una reazione immediata. Ad esempio, quando vediamo un cane che corre verso di noi. È fondamentale che il nostro cervello ci informi rapidamente se la situazione è realmente pericolosa, così da scappare, oppure no. Uno studio francese del 2015, pubblicato da Life, dimostrò che questo sesto senso ha una sua specifica collocazione nel cervello e che è in grado di captare un'insidia in modo automatico e ultraveloce, solo in 200.000 secondi. Un tempo davvero rapido perché questo avvenga in modo ponderato e razionale. le emozioni che ingannano. In questi casi, pertanto, sono le emozioni a guidarci, molto più rapide dei ragionamenti. È la cosiddetta euristica affettiva. Se dobbiamo scegliere l'opzione meno rischiosa, ci orienteremo verso quella che nella nostra mente è associata a un'emozione meno negativa, precisa Savadori. Tuttavia, questo sistema può portare a errori di valutazione del rischio, specie quando lo utilizziamo per valutare rischi complessi, per i quali servirebbe invece raziocinio. Ad esempio, dopo l'attacco alle Torri Gemelle a New York, molte persone ebbero paura di viaggiare in aereo e scelsero l'automobile, dice Savadori. Questo produsse, nell'anno successivo al settembre 2011, circa 1.500 vittime della strada in più rispetto alla media degli anni precedenti. Insomma, lasciarsi andare troppo le emozioni può essere controproducente. Quanto conta il piacere? Un altro caso di errore di valutazione riguarda le scelte influenzate dal piacere. Capita ad esempio quando sottostimiamo i pericoli che il junk food ha sulla nostra salute. Da un lato sappiamo razionalmente che il cibo spazzatura ci farà male se continuiamo a mangiarlo, ma dall'altro abbiamo l'appagamento del palato che può essere più forte della motivazione a rinunciare. La nostra mente sa cosa è bene per noi, ma quando deve scegliere sotto la pressione della gratificazione immediata, non riesce a tenere a freno l'impazienza di riceverla, prosegue la psicologa. L'emotività è ancora più chiamata in gioco quando non siamo soli. Come affermano gli autori dello studio di Pacini, siamo influenzati da un istinto imitativo. Se gli altri si espongono al rischio, possiamo esporci anche noi, ci diciamo troppo spesso. Tuttavia, non valutiamo che fra loro e noi ci possono essere differenze di capacità fisiche e tecniche notevoli, scrivono gli esperti. In gruppo siamo pertanto più disinibiti e meno propensi alla prudenza. Inoltre il gruppo ci spinge a fare quello che gli altri si aspettano da noi, conclude Savadori. Se siamo maschi, ci si aspetterà da noi

0: permette ai giovani di conoscere il mondo. Un adolescente cerca la novità, verso le quali diventiamo sempre meno aperti con il passare del tempo, scrive lo studioso. In fondo, un po' di passione per il rischio è utile. Senza il gusto del rischio, che incita all'esplorazione dell'ignoto, non avremmo mai potuto realizzare tanti progressi e successi della scienza. Aggiungono gli autori di uno studio del 2007, uscito sulla rivista Le infezioni in medicina.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica Inn. Nella valle argentina, dove la leggenda è di casa, di Roberta Palieri. Secondo un'antica superstizione popolare, in questa vallata si darebbero convegno le streghe per ballare con il diavolo. E il paesaggio, in effetti, sembra l'ambiente più idoneo per rendere credibile quella che è una semplice leggenda. Le gole di roccia ai lati della valle sono scoscese e profonde. Il torrente è di colore scuro, anche se le sue acque sono trasparenti. I villaggi raccolti sulle alture sono spesso avvolti dalla nebbia. È la Valle Argentina, una regione dal nome strano e un po' desueto per un territorio che si estende nel cuore della Liguria, nei pressi di Imperia. Il fascino di questa vallata, così poco conosciuta, si manifesta in molteplici aspetti: nel paesaggio dai mille contrasti, nelle infinite varietà di specie animali e di piante che essa racchiude nei suoi anfratti, ma soprattutto nelle suggestive leggende che qui hanno avuto origine e che vengono tramandate da tempi immemorabili. La vallata è solcata dal torrente omonimo e si trova a circa 30 chilometri di distanza dalle spiagge di Armaditaggia. I suoi panorami sono di una bellezza aspra e improvvisa, che sembra quasi celata e custodita dalle vicine Alpi Marittime, una corona di montagne dalle cime spesso innevate. La barriera montuosa, del resto, preserva l'intero territorio dai freddi venti nordici, regalando alla vallata un clima particolarmente dolce e mite, condizione ideale per la vita e la continua evoluzione di molte specie di piante e di animali. Nei boschi umidi della Valle Argentina non è difficile incontrare camosci e gatti selvatici, mentre i cieli sono solcati dalle aquile reali che hanno trovato l'habitat ideale per nidificare e sopravvivere di fronte alla presenza dell'uomo sempre più massiccia in molte altre zone della penisola. Anche alberi e fiori sono presenti in una varietà ammirevole di specie: stelle alpine, genziane liguri, lavande e tante altre specie che hanno trovato in questa regione l'ambiente idoneo per crescere fin dai tempi delle glaciazioni. Ma, come si è detto, il fascino più suggestivo della Valle Argentina è nella storia antica e affascinante dei suoi borghi, quasi aggrappati a ridosso delle alture verdeggianti. Primo fra tutti, il villaggio di Triora, il cui nome deriva probabilmente dal latino tria ora, cioè letteralmente le tre bocche, un'allusione forse al cane Cerbero, creatura mitologica con tre teste, la cui immagine è riportata nello stemma del municipio. Oppure, più semplicemente, si tratta di un significato riferito ai tre principali prodotti del passato, cioè vino, grano e castagne. O forse alle tre culture presenti in questa zona, cioè la ligure, la piemontese e l'occitana. L'Occitania include la zona di diffusione della lingua doc. Già il nome di questo villaggio, dunque, suggerisce più di una

0: riflessione, e una specie di sensazione colma di mistero, la stessa che si avverte percorrendo le viuzze strette del paese, racchiuse tra le case in pietra scura, dai portoni ornati da bellissimi bassorilievi in ardesia. Oggi Triora ha circa 400 abitanti, ma nel passato fu un importante villaggio costruito in posizione strategica sull'alto del Monte Trono. Qui anticamente passavano i commercianti e le genti dirette verso le zone del litorale, contribuendo ad arricchire e a popolare quel minuscolo borgo posto nel cuore della vallata. Basti pensare che verso la fine del 1200, quando divenne possesso di Genova, Triora era un florido comune in cui vivevano 500 famiglie, e in cui funzionavano ben 15 mulini. Non a caso a quei tempi la zona era definita il granaio della Liguria. Pur dipendendo da Genova, Triora conservò non senza orgoglio una certa autonomia. Le documentazioni in nostro possesso attestano che la cittadina ebbe, per molti anni, addirittura un proprio parlamento. La leggenda, come si è detto, in questa valle è di casa. Per rendersene conto, è sufficiente leggere una lapide che si trova nel quartiere della Cabotina a Triora. La lapide dice: Cabotina. Nel secolo XVI credevasi luogo di streghe. Alla fine del 1500, Triora fu colpita da una terribile carestia, della quale furono ritenute colpevoli alcune donne accusate di stregoneria. Arrestate e torturate, alcune si salvarono confessando le proprie colpe ed evitando così una morte certa. Altre si lanciarono dalle finestre delle loro celle prima di affrontare il processo. Alla loro storia è tuttora dedicata una parte del Museo Etnografico di Triora, che raccoglie tra l'altro un interessante erbario con le varie specie di piante utilizzate nel passato come medicine. Accanto a Triora, oltre alla vallata dai ripidi declivi terrazzati e coltivati a vigneti, si trova un altro borgo, ancora più piccolo, ma altrettanto suggestivo, che è divenuto il simbolo della solitudine e dell'abbandono che la valle sta vivendo in questi ultimi anni. Si tratta del borgo di Realdo, di pochissimi abitanti, gli ultimi di una popolazione che in passato contava ben 1.000 persone. Inutile aggiungere che questi villaggi sono stati via via abbandonati dalle loro genti, che hanno trovato altrove differenti occasioni di lavoro e situazioni di vita più moderna e fin troppo spesso più apprezzata. Non dimentichiamo che l'affollata costa ligure è davvero vicinissima. L'unico modo per poter ripopolare questa vallata e i suoi borghi è un tentativo che stanno cercando di concretizzare gradualmente le autorità locali, è di rivalutare il loro aspetto di località artistiche e culturali che è giusto conoscere e soprattutto che nessuno deve dimenticare. Ed è un tentativo che non appare più tanto avveniristico e ipotetico, poiché in questi ultimi anni è sempre maggiore il numero di persone che sceglie di vivere secondo una dimensione di vita diversa, dove il respiro, il contatto con la natura, si sostituiscono alla frenesia della città. E in questo senso, per la Valle Argentina e i suoi borghi silenziosi, si prepara un futuro migliore.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Scienze Notizie. Ecuador. Scoperto enorme regaleco, il pesce che preannuncerebbe terremoti e tsunami. Il pesce remo, di circa 3 metri di lunghezza, è stato trovato morto questo mercoledì sulla spiaggia di Tonsupa, nella provincia ecuadoriana di Esmeraldas. È la prima volta quest'anno che i pescatori catturano o trovano questo pesce gigante sulla costa ecuadoriana, che secondo una leggenda giapponese preannuncia terremoti e altri disastri naturali. Da Meridiano TV Zapotal. Pes remo fu hallado en playa de Tonsupa en Atacame. Esto genera alarma en la ciudadanía esmeraldeña, ya que este tipo de pez se cree que avisa la llegada de fenómenos naturales. La caratteristica principale di questo pesce è la lunghezza, in grado di raggiungere la lunghezza di 11 metri, sebbene normalmente non superi 3 metri, e, di conseguenza, il peso può raggiungere diversi quintali. Per questo motivo è da molti considerato il pesce osseo più lungo al mondo. Le dimensioni lo rendono quasi immune dai predatori e sono probabilmente all'origine delle leggende raccontate sui mostri marini. Carnivoro, il pesce si nutre di crostacei, molluschi e pesci, ma è innocuo per gli animali di dimensioni, anche per l'uomo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, cani anti-Covid. Accanto ai cani dell'antidroga, presto potremo veder comparire negli aeroporti anche quelli anti-Covid. Esistono infatti indizi sempre più consistenti del fatto che i nostri amici quadrupedi siano in grado di identificare chi ha contratto il virus SARS-CoV-2, semplicemente annusandolo. Per esempio, in un test eseguito dai ricercatori dell'Università del Libano su 1.680 passeggeri in arrivo a Beirut, i cani hanno individuato diversi casi di Covid-19 con un'accuratezza non troppo distante da quella dei comuni tamponi diagnostici. Un risultato analogo è stato ottenuto in Francia facendo annusare a 8 cani addestrati il sudore di 198 persone, la metà delle quali era malata. Un olfatto straordinario. Per i tanti esperti che già conoscono le capacità di questi animali, la sensibilità a SARS-CoV-2 non è una sorpresa. È noto infatti che l'olfatto canino può identificare con grande precisione varie malattie, fra cui certi tumori e la malaria, anche se i cani non sono ancora usati per fare vere diagnosi. Non si sa bene come sia possibile, ma l'ipotesi è che il corpo dei malati sprigioni sostanze volatili che questi animali riescono a percepire, se addestrati a farlo, grazie alla loro incredibile sensibilità. Un cane, infatti, può contare su più di 300 milioni di recettori olfattivi contro i nostri 5-6 milioni, distribuiti su una mucosa olfattoria che misura 2 metri quadrati contro i nostri miseri 5 centimetri quadrati. Per ora i test eseguiti con Covid-19 non sono ancora stati pubblicati su riviste specializzate. Ma se queste prime indicazioni fossero confermate, i cani potrebbero effettivamente essere impiegati in tutti quei contesti in cui è necessario fare uno screening in tempi ristretti a un numero elevato di persone, come accade appunto negli aeroporti, ma anche negli stadi o in occasione delle grandi manifestazioni. Anche il costo dell'operazione sarebbe irrisorio se confrontato con quello degli attuali tamponi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Il maestro degli italiani di Stefano Marchetti. Negli anni 60 Alberto Manzi fu per molti italiani, grazie alla neonata TV, l'unico insegnante. Per merito suo, 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Da ragazzo, Alberto Manzi sognava di diventare capitano di lungo corso. Per questo studiò sia all'Istituto Nautico che alle magistrali. Non avevo alcuna intenzione di fare il maestro, come non avevo alcuna intenzione di fare la guerra, e ho finito per fare l'uno e l'altra, confessò. Facendo la guerra, poi, ho scoperto che tante cose per cui si pensava che valesse la pena vivere erano solo delle falsità. La sua vita, anzi la sua missione, sarebbe stata la scuola. Insegnò per anni ai ragazzi difficili del carcere minorile, così come agli indios e ai campesinos dell'America Latina, dove tornava ogni estate. Si impegnò costantemente per i diritti, soprattutto di coloro che rischiavano di rimanere ai margini. E grazie alla TV, che allora muoveva i primi passi, Manzi divenne il maestro degli italiani. Tra il 1960 e il 1968 il suo programma Non è mai troppo tardi fu uno straordinario veicolo di alfabetizzazione. 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Secondo Manzi, apprendere per tutta la vita era qualcosa che andava garantito, perché solo così l'essere umano poteva tracciare un suo percorso. Metteva al centro la comunità, nella quale ognuno aveva diritto di parola, per poter contribuire a definire le soluzioni migliori. Metteva al centro l'essere umano, nessuno escluso. Fa notare Alessandra Falconi, responsabile del centro Alberto Manzi, nato a Bologna presso l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che custodisce l'archivio del maestro e realizza progetti didattici e preziose attività di formazione. Quella di Alberto Manzi si presenta come una delle personalità più ricche e significative della pedagogia italiana contemporanea. Coetaneo di Mario Lodi e Don Lorenzo Milani, anch'egli ha fatto della didattica e della comunicazione il proprio campo di ricerca, in una scuola rivolta soprattutto agli ultimi, ha scritto il professor Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che nel 1997 realizzò l'ultima intervista a Manzi, ripubblicata dalle Edizioni Deoniane. Alberto Manzi, romano, classe 1924, iniziò a insegnare giovanissimo. Finita la guerra, lo spedirono a far lezione ai ragazzi detenuti al Gabelli, che inizialmente lo scambiarono per uno di loro e lo presero a pugni. Nonostante le resistenze, riuscì a rompere il muro di quegli allievi complicati, coinvolgendoli nella stesura di un giornale. Chi non sapeva scrivere imparava con l'aiuto del compagno, disse. La storia di Grog, un castoro in cerca di libertà, che era l'ossatura del giornalino, divenne poi il primo libro per ragazzi del maestro Manzi, autore saggio e generoso. Orzoway è stato il suo romanzo più famoso e pluripremiato. Tre immagini accompagnano i ricordi della mia infanzia con papà, ci racconta il figlio Massimo Manzi, oggi 71enne. I libri che erano sempre con lui, la macchina per scrivere che sentivo ticchettare nel tardo pomeriggio o di sera, e i disegni, tanti disegni, schizzi, scarabocchi, fogli ovunque, Quei disegni spesso erano la chiave per entrare nel mondo del bambino, stimolare la curiosità, la discussione e quindi l'apprendimento. Nella pedagogia di mio padre non c'è mai stato uno scarto tra teoria e pratica. A casa era come a scuola. È sempre stato un maestro del fare. Proprio con un disegno si aprivano sempre le lezioni di «Non è mai troppo tardi». Quando lo convocarono per il provino alla RAI, Alberto Manzi stracciò il copione che gli avevano consegnato, chiese dei fogli di carta da pacchi e ne attaccò alcuni al muro. Poi con un gesso iniziò a disegnare. Se in TV fossi rimasto fermo a parlare per 20 minuti, avrei addormentato tutti, rivelò. Invece mi bastava schizzare qualcosa, meglio se incomprensibile all'inizio. Chi stava a guardare era incuriosito dal disegno che prendeva forma e nel frattempo seguiva il mio discorso. Il Ministero della Pubblica Istruzione, in accordo con la RAI, creò 2000 posti dove le persone potevano riunirsi per seguire la trasmissione e un insegnante in loco le aiutava. Fu una grande meritoria operazione educativa nell'Italia del boom economico e la premiò anche l'UNESCO. Il modello venne riprodotto in più di 70 paesi. Una volta terminata questa esperienza televisiva, nel 1968, Manzi tornò alle aule tradizionali, che sicuramente preferiva, anche se in seguito continuò a collaborare con la RAI. Lasciò l'insegnamento nel 1988, all'età della pensione. Dal 1995 fino alla sua scomparsa nel 97, il suo impegno continuò come sindaco di Pitigliano, Grosseto. Imparare a imparare. Per il maestro Manzi, in TV come a scuola, era fondamentale generare una tensione cognitiva nei ragazzi. Partiva dai loro interessi, dalle esperienze concrete, quotidiane e da ciò che stava sotto gli occhi, a volte non visto, per trasformarlo in scoperta e apprendimento. Rimarcano al Centro Manzi di Bologna. Imparare a imparare, prendersi il gusto della curiosità, fare relazioni tra le cose. In ogni azione era ben presente il suo principio, il suo messaggio profondo. Ogni altro sono io, spiega Giulia Manzi, la figlia più giovane. Siamo tutti parte dell'umanità e quindi io faccio qualcosa per te, perché tu sei me.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansa.it. Nella Via Lattea centinaia di milioni di pianeti abitabili con orbite che permetterebbero l'acqua liquida. Della redazione. La vita nella Via Lattea potrebbe essere meno rara di quanto si pensi. Sarebbero infatti centinaia di milioni i pianeti che orbitano alla giusta distanza dalla loro stella per avere acqua liquida e dunque poter ospitare forme di vita. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista dell'Accademia Americana delle Scienze da Sarah Ballard, docente di astronomia all'Università della Florida, e della dottoranda Sheila Seeger. Le due astronome hanno misurato l'eccentricità dell'orbita di un campione di oltre 150 pianeti che ruotano intorno a stelle di piccola massa tra le più comuni della galassia, le nane di tipo M, più piccole e fredde del nostro Sole. Grazie ai dati raccolti dal telescopio Kepler della NASA e al satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea, le due studiose hanno scoperto che intorno alle stelle con diversi pianeti è più probabile che vengano percorse orbite circolari che permettono di rimanere alla giusta distanza per mantenere acqua allo stato liquido. Quando c'è un solo pianeta, invece, è più probabile che l'orbita sia talmente eccentrica da farlo avvicinare così tanto alla stella che la forza gravitazionale esercitata lo deforma e la conseguente frizione genera così tanto calore da sterilizzarne la superficie. Dato che un terzo dei pianeti osservati orbita nella zona potenzialmente abitabile, allora è possibile che nella Via Lattea esistano centinaia di milioni di pianeti che costituiscono un obiettivo di ricerca promettente per i cacciatori di vita. Secondo la dottoressa Seeger, prima autrice dello studio, questo risultato sarà molto importante per il prossimo decennio di ricerche sugli esopianeti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Luoghi dell'infinito, dell'avvenire. Il silenzio è il destino della poesia. La poesia e i poeti di fronte al silenzio, nella sua dimensione umana e divina, è l'antidoto alla civiltà dell'intrattenimento. Di Davide Rondoni. Il silenzio è l'assente. È uno strano evento, qualcosa che si presenta come apparentemente negativo, come se il silenzio fosse la mancanza di suono, di rumore. Il non c'è, che si svela a volte come essere qualcosa. È una non voce che può parlare. Il silenzio non succede quasi mai nelle nostre giornate sempre arrumorate. Nuovo termine inventato ad hoc per questo articolo. Ma quando la sua vela taglia il mare delle cose, delle parole e dei suoni confusi, quando la sua lama brilla, cambia tutto. Non importa nemmeno che sia silenzio assoluto, come quello che secondo certi esperimenti può portarci a stati alterati della mente. In quegli esperimenti i rumori del nostro corpo, battiti, frusci, borbottii, diventano terremoti insostenibili per i nostri nervi. No, basta anche un silenzio relativo. Un silenzio che, per così dire, conviva con piccoli suoni. Fossero pure lievi frusci esterni, sospiri, aliti di vento o di onde. Lo chiamano silenzio perché sta emergendo qualcosa. Perché il silenzio è il non linguaggio e quindi è il non umano. Ma noi umani facciamo appunto esperienza del silenzio. Non lo creiamo, semmai creiamo le condizioni, diminuendo la presenza del rumore, per cui esso emerga. Non lo creiamo. Non c'è nulla di più stupido dell'espressione scolastica o tribunalizia o da arbitro di tennis. Fate silenzio. Eppure lo possiamo sperimentare. È un linguaggio non creato da noi. Il non umano che tocca l'umano. Ci sono sovrumani silenzi, suggerisce Leopardi nell'Infinito. Si crea una dimensione nuova. Non accade solo dinanzi a certi panorami dove prodigiosamente nulla fa rumore, o in certe notti di sprofondamento, o in certe lontananze sottomarine. Accade anche nel momento impercettibile in cui la madre osserva il figlio addormentarsi, nel momento in cui in casa sembra non succedere niente, o in ufficio quando una luce media investe le stanze e i gesti, le voci, i passi sembrano diventare remoti, assenti. Oppure accade per strada, raramente ma accade, quando la città ha momenti di sospensione, di strano accordo tra silenzi, e si fa largo inspiegabilmente nel caos un momento di contemplazione. Quale non linguaggio dunque ci parla nel silenzio? Cosa è l'assenza che muove mute labbra? Il silenzio può essere sperimentato in tanti modi. Terrore, dolcezza, stupore, concentrazione. È, pur nel suo essere un linguaggio non umano, un'esperienza solamente completamente umana, dunque ambigua. Un silenzio può suggerire cose opposte a due persone. Nel silenzio di un funerale, una prega, l'altra si angoscia. Nel silenzio frusciante di un bosco, qualcuno ascolta voci spirituali, qualcun altro fiuta la selvaggina. O a volte entrambi fanno entrambe le azioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista BBC Scienze. Siamo tutti manipolatori? L'enorme successo della serie TV Squid Game su Netflix ci fa venire un dubbio. Quanto sono manipolatrici le persone nella vita reale? Di Julia Shaw. La psicologa Elizabeth Austin dell'Università di Edimburgo ha definito la manipolazione delle emozioni il lato oscuro dell'intelligenza emotiva. Ma che cosa significa in concreto? Nel 2007 la Austin e i suoi colleghi hanno creato una scala di manipolazione emotiva, nella parte alta della quale si collocano individui che non si fanno scrupoli nel comportarsi in modi che hanno palesi conseguenze negative. Per esempio, so come mettere in imbarazzo gli altri per costringerli a cambiare atteggiamento e so come mettere due persone una contro l'altra. Ma anche comportamenti negativi meno ovvi possono conquistare posizioni elevate nella scala, per esempio concordare con affermazioni come «posso fare complimenti a qualcuno al solo scopo di ingraziarmelo» oppure «sono bravo a rassicurare gli altri perché siano più disposti a essere d'accordo con me». La ricerca ha inoltre notato che chi ha punteggi alti nella scala di manipolazione emotiva... La ricerca ha inoltre notato che chi ha punteggi alti nella scala di manipolazione emotiva li ha anche in machiavellismo, un tratto caratteriale che include bassa empatia, indifferenza morale e tendenza alla strumentalizzazione degli altri. Tuttavia, considerare la manipolazione come qualcosa di intrinsecamente sbagliato e messo in atto solo da persone maligne è a sua volta un errore. Esistono molte ragioni che possono spingerci ad ammorbidire una situazione a nostro vantaggio senza che ciò comporti dei danni per gli altri. In altre parole, l'interesse personale può allinearsi con l'interesse comune e sfociare in comportamenti prosociali. Per esempio, a volte ci comportiamo in un certo modo allo scopo di far sentire meglio gli altri, perché sappiamo che, di conseguenza, ci sentiremo meglio anche noi. Questa è una situazione in cui vincono tutti. Così, nel 2013, la professoressa Austin ha elaborato un nuovo modello, la scala di gestione delle emozioni altrui, scoprendo analoghi livelli di complessità. Spostarsi dall'idea di manipolazione a quella di gestione aiuta a mettere questo tipo di comportamenti in una diversa prospettiva. Nel 2018 è stata pubblicata una versione ridotta di tale scala, che ordina i diversi modi con cui le persone tentano di gestire le emozioni degli altri in 5 tipi. Il primo e il secondo sono genericamente prosociali, il terzo e il quarto sono non prosociali, il quinto è considerato neutro. Il primo tipo di manipolazione delle emozioni altrui è l'accrescimento e consiste nell'offrire aiuto, rassicurazione o comprensione in maniera strategica per migliorare l'umore altrui. Il secondo è la diversione, ovvero mostrarsi positivi o utilizzare l'umorismo per migliorare l'umore altrui. Il terzo è il peggioramento e consiste nell'usare critiche o commenti negativi o minare la fiducia altrui o mostrarsi irati per ottenere quel che si vuole. Il quarto tipo è quello della inautenticità, ovvero usare lusinghe o senso di colpa o addirittura mettere il broncio per ottenere quello che si vuole. Il quinto e ultimo è il camuffamento e consiste nel nascondere quel che si prova realmente e in particolare le emozioni negative. In ogni caso, appare evidente che il tentativo di influenzare emotivamente chi ci circonda è una componente fondamentale delle interazioni umane. Un buon manipolatore, si legge nello studio, può fare del bene o del male agli altri a seconda delle motivazioni che lo spingono. In ogni caso, se accettiamo il fatto che tutti, in qualche misura, usiamo la manipolazione, ci diventa più facile capire quando lo stiamo facendo e di conseguenza tenere sotto controllo le nostre motivazioni.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Il volto nella notte di Edgar Wallace, traduzione di Roberta Formenti, Newton Compton 1995, letto da Gabriella Gobbo. Un certo Laker arriva dal Sudafrica con una misteriosa borsa. Laker non è nuovo a operazioni rischiose, ma finora tutto gli è andato liscio. Stavolta però Laker è più avido del solito ed è anche pieno di risentimento contro l'uomo che secondo lui si arricchisce alle sue spalle. Esige un pagamento e lo fa con la pistola in pugno. Ma ciò di cui non si rende conto è che la partita è ben più grossa di lui e che gli interessi in gioco non consentono a nessuno di avere pietà. Buon ascolto.
4: L'uomo del sud. La nebbia, scesa in ritardo su Londra, copriva ogni cosa, come una grigia e soffocante minaccia. La luce era scomparsa dal cielo e i lampioni fendevano debolmente la foschia quando l'uomo del sud arrivò a Portman Square con passo incerto. Nonostante il freddo pungente, non indossava il cappotto e la camicia gli lasciava la gola scoperta. Avanzava guardando tutte le porte e alla fine si fermò davanti al numero 551 e controllò per bene le finestre buie. Gli angoli della bocca segnata dalle cicatrici gli si atteggiarono a un sarcastico sorriso. I liquori forti esasperano le passioni dominanti. L'uomo cordiale si sente ancora più legato all'umanità, mentre l'uomo irascibile si fa ancora più suscettibile. Ma in un uomo che nasconde un dolore, i fumi dell'alcol accendono le rosse fiamme dell'odio che conduce all'omicidio. E Laker, oltre a provare dolore, era anche sotto l'influenza dell'alcol. Voleva insegnare a quel vecchio demonio che non poteva derubare gli uomini senza temere le conseguenze. Quello era un vecchio taccagno che viveva rischiando sempre di perdere tutto. E ora sotto la sua porta c'era Laker, quasi senza una lira, con un lungo e doloroso viaggio alle spalle e con il ricordo dei tempi duri a Città del Capo, quando la sua stanza era stata perquisita dalla polizia. Una vita da cane, ecco quella che stava vivendo. Perché il vecchio Malpass, che non aveva ancora molto da vivere, viveva in tutto quel lusso, mentre il suo migliore agente moriva di fame, Laker si sentiva sempre così quando era ubriaco. Non era certo il tipo che ci si sarebbe aspettati di vedere passeggiare con arroganza davanti al numero 551 di Portman Square. La lunga faccia barbuta, la vecchia cicatrice che correva dalla guancia fino al mento, la fronte bassa, coperta da una lurida zazzera di capelli, insieme al suo vestito, suggerivano la più abietta povertà. Rimase fermo per un attimo, guardando i suoi stivali malconci e poi, salendo i gradini, bussò alla porta. Una voce rispose all'istante. «Chi è?» «Laker, ecco chi è», disse l'uomo ad alta voce. Seguì una piccola pausa e poi la porta si aprì senza un cigolio. L'uomo entrò. Non c'era nessuno a riceverlo. Né lui si aspettava di vedere un servitore. Attraversando la nuda anticamera salì le scale e dopo aver oltrepassato una porta aperta e un piccolo vestibolo entrò in una stanza buia. L'unica luce proveniva da una lampada con il paralume verde. Si trovava sulla scrivania alla quale era seduto un vecchio. Lake rimase in piedi in mezzo alla stanza e sentì la porta che gli si chiudeva alle spalle. «Siediti», ordinò l'uomo che sedeva nell'angolo della stanza. Il visitatore non aveva bisogno di essere guidato, sapeva con esattezza dove si trovavano il tavolo e la sedia, cioè a tre passi da dove era lui, e si sedette senza una parola. Aveva ancora quel ghigno sarcastico sul viso contorto, ma il suo ospite, dall'aspetto piuttosto repellente, non poteva vederlo. «Quando sei arrivato?» «Sono arrivato con la Buluwayo. Siamo entrati in porto questa mattina», rispose Laker. «Voglio dei soldi e li voglio in fretta, Malpass». «Metti sul tavolo ciò che hai portato», disse il vecchio con voce brusca. «Torna tra un quarto d'ora e i soldi saranno qui ad aspettarti». «Li voglio adesso», insistette l'altro con l'ostinazione degli ubriachi. Malpass voltò la sua faccia astiosa verso il visitatore. «C'è un solo modo di fare affari qui», sentenziò con voce decisa, «ed è il mio, prendere o lasciare. Sei ubriaco, Laker, e quando sei ubriaco diventi uno stupido. Forse sono uno stupido, ma non tanto da correre il rischio di non vedere più i miei soldi. Anche tu corri dei rischi, Malpass. Non sai chi abita alla porta accanto alla tua». Si ricordò di quell'informazione che aveva scoperto per caso quella mattina stessa. L'uomo che l'altro chiamava Malpass si strinse un po' di più la giacca da camera e ridacchiò. «Non lo so, eh? Non so che Lacey Marshall vive accanto a me. Perché pensi che io abiti qui, stupido, se non per stare vicino a lui?» L'ubriaco lo fissò con la bocca spalancata. «Vicino a lui perché? È uno degli uomini che stai derubando, è un mascalzone. Ma tu lo stai derubando. Perché vuoi stare vicino a lui?» «Sono affari miei», tagliò corto il vecchio. «Lascia la roba e vattene». «Non lascio niente», commentò Laker alzandosi in piedi con una certa difficoltà. «E non lascerò questo posto fino a quando non saprò tutto di te, Malpass». «Ci ho pensato molto. Tu non sei ciò che sembri. Non te ne stai seduto a quel tavolo in questa stanza buia, con quelli come me dall'altra parte, senza un motivo. Voglio darti una bella occhiata, amico, e non muoverti. Non puoi vedere la pistola che ho in mano, ma ti assicuro che c'è». Avanzò di due passi, ma poi qualcosa lo fermò, facendolo indietreggiare. Era un filo, invisibile al buio, tirato da una parte all'altra. Prima che potesse riprendere l'equilibrio, la luce si era spenta. E in quel momento l'uomo si sentì invadere da una rabbia tremenda. Balzò in avanti con un urlo, strappando il filo. Ma un secondo ostacolo a un paio di centimetri dal pavimento gli imprigionò la gamba, facendolo cadere. «Accendi una luce, vecchio ladro», gridò rimettendosi in piedi e appoggiandosi a una sedia. «Mi hai derubato per anni, hai vissuto alle mie spalle, vecchio demonio. Ho intenzione di parlare, Malpass. O paghi o parlerò. Questa è la terza volta che mi minacci». La voce era dietro di lui. Laker si voltò di scatto e in preda alla rabbia sparò. Le pareti drappeggiate attutirono il colpo, ma nel bagliore dell'esplosione vide una figura strisciare verso la porta. Inferocito sparò di nuovo. L'odore della cordite bruciata aleggiava nella stanza come un velo. Accendi la luce, gridò. E poi la porta si riaprì e lei che vide una sagoma sgattaiolare fuori. In un attimo si precipitò nel corridoio, ma il vecchio era sparito. Dove era andato? C'era un'altra porta e Laker vi si slanciò contro. «Vieni fuori», gridò. «Vieni fuori e affrontami, Giuda». Sentì un clic dietro di sé. La porta della stanza dalla quale era uscito si era chiusa. Una rampa di scale che portava a un altro piano. Pose un piede su un gradino e poi si fermò. Si rese conto di avere ancora la piccola borsa di cuoio che teneva in tasca quando era entrato nella stanza e ricordandosi che se ne stava andando a mani vuote, senza aver concluso l'affare, tornò a martellare la porta dietro la quale credeva che si fosse nascosto il suo nemico. «Vieni fuori, Malpass, non ci saranno altri guai. Sono ubriaco, lo ammetto». Non ci fu nessuna risposta. «Mi dispiace, Malpass». Vide qualcosa vicino ai suoi piedi e chinandosi la prese. Era un mento di cera, molto ben modellato e colorato. Era tenuto in quella posizione da due elastici, uno dei quali era rotto. La vista di quell'oggetto lo sconcertò, facendolo scoppiare in una risata. «Ehi, Malpass, ho trovato un pezzo della tua faccia», gridò. «Vieni fuori o porterò questo tuo divertente mento alla polizia. Forse vorranno trovare anche il resto di te». Non ricevendo risposta, sempre ridacchiando, scese le scale e cercò di aprire la porta d'ingresso. Non c'era maniglia e la serratura era molto stretta e chinandosi non riuscì a vedere niente. «Malpass», la sua voce riecheggiò nelle stanze vuote e Laker corse di nuovo sulle scale. Aveva quasi raggiunto il primo pianerottolo quando qualcosa cadde. Sollevando lo sguardo, vide l'odiosa faccia che lo sovrastava e poi scorse il grosso peso che precipitava e cercò di evitarlo. Un secondo più tardi, scivolava giù per le scale, ridotto a una massa inerte. C'era un ballo all'ambasciata americana. Il marciapiede era affollatissimo e un tappeto rosso scendeva dai gradini dell'ambasciata fino al marciapiede. Per un'ora le luccicanti limousine avevano scaricato i distinti e privilegiati ospiti che avevano raggiunto la folla di invitati già riuniti negli ampi saloni del 49° Stato dell'Unione. Quando la marea di macchine si fu ormai ridotta a un ruscelletto, Un uomo robusto e con la faccia gioviale scese da una grossa macchina e oltrepassò con baldanza una folla di curiosi. Annuì allegramente al poliziotto londinese che teneva libero il passaggio ed entrò nella hall. «Colonnello James Bothwell», precisò al portiere, entrando con passo lento nel salone. «Scusatemi». Un bell'uomo in abito da sera gli strinse con affetto un braccio, conducendolo verso una piccola anticamera che fungeva da buffet e che a quell'ora era deserta. Il colonnello Bothwell, sorpreso, inarcò le sopracciglia di fronte a quella familiarità. Il suo atteggiamento sembrava dire: «Voi siete un perfetto estraneo per me, probabilmente uno di quegli assurdi americani tanto amichevoli, e perciò devo sopportare la vostra compagnia». «No», ribatté lo straniero con voce gentile. «No? Le sopracciglia del colonnello Bothwell non avrebbero potuto alzarsi di più. No, non credo». Gli occhi grigi che stavano sorridendo al colonnello luccicavano divertiti. «Mio caro amico americano», disse il colonnello cercando di liberarsi il braccio, «io davvero non capisco, avete commesso un errore». L'altro scosse lentamente la testa. «Io non commetto mai errori, sono inglese, come voi ben sapete, e lo siete anche voi nonostante cerchiate di imitare l'accento del New England. Mio povero vecchio Slick, non va per niente bene». Slick Smith sospirò, ma non diede altri segni di disappunto. Se un cittadino americano non può fare una visita amichevole alla propria ambasciata senza dover subire un interrogatorio, allora c'è qualcosa che non va. Ecco la verità. «Guardate, capitano, è un invito. Se il mio ambasciatore vuole vedermi, non credo che siano affari vostri». Il capitano Dick Shannon ridacchiò piano. «Non vuole vederti, Slick. Inorridirebbe al solo pensiero di vedere un intelligente ladro inglese vagabondare qui intorno con una collana di diamanti da $1 milione a portata di mano. Sarebbe certo contento di vedere il colonnello Bothwell nel 94esimo cavalleria durante la sua visita a Londra e sarebbe anche ansioso di stringergli la mano, ma non gli interessa affatto conoscere Slick Smith, ladro di gioielli, trafficante e campione di opportunismo. Vuoi bere qualcosa con me prima di andartene?» Slick sospirò. «Succo d'uva», rispose laconico, indicando però una bottiglia con un'altra etichetta. «E comunque sbagliate se credete che io sia qui per lavoro». «È la verità, capitano. La curiosità è il mio vizio e sono curioso di vedere la collana di diamanti della regina Riena. Forse questa sarà l'ultima volta che potrò vederla. Vacci piano con l'acqua, George. Il whisky non sa nuotare».

Perfino un piedipiatti, confermò Shannon. Alcuni sognano come spendere un milione, continuò Slick con fare meditabondo. Altri sognano di salvare una ragazza dalla fame o da qualcosa di peggio e di considerarsi come dei fratelli fino allo sbocciare dell'amore. Sapete come capita? Tra tutti i vari sogni, io ho quello di svelare i più terribili misteri, come Stormer, l'investigatore che mi ha denunciato a voi. Ha avuto una certa influenza su di me. Era vero che Shannon aveva avuto le prime notizie su Slick dalla famosa agenzia investigativa. Ora ci parliamo da colleghi? Chiese. O siamo solo un poliziotto e un... Dite pure ladro, non preoccupatevi dei miei sentimenti, lo pregò Slick. Sì, oggi sono nelle vesti di un investigatore. E i diamanti della regina? Slick sospirò forte. Sono segnati, disse. Sono curioso di sapere come li ruberanno. C'è all'opera una banda molto astuta. Non vi aspetterete certo che vi dica i nomi, vero? Se è così, resterete molto deluso. Sono nell'ambasciata? Si affrettò a chiedere Shannon. Non lo so. È ciò che voglio scoprire anch'io. Non sono uno di quei professionisti che non si interessano al gioco. Io sono come un dottore. Mi piace guardare le operazioni fatte dagli altri. Si possono imparare molti trucchi se non ci si limita a pensare solo al proprio lavoro. Shannon rifletté per un momento. Aspetta qui e sta lontano dall'argenteria, ammonì, e lasciando solo l'indignato Slick, corse nella stanza gremita di gente, facendosi strada attraverso la folla fino a raggiungere uno spazio vuoto dove l'ambasciatore stava parlando con una donna alta, dall'aspetto stanco. Shannon si trovava all'ambasciata proprio per difendere lei. Al collo portava una scintillante collana che brillava e luccicava ogni languido movimento della donna. Voltandosi a osservare gli ospiti, Shannon vide un giovanotto con un monocolo, impegnato in un'animata conversazione con una delle segretarie dell'ambasciata. Intercettò il suo sguardo e gli fece cenno di appartarsi. Still, Slick è qui e mi ha detto che ci sarà un tentativo di rubare la collana della regina. Non devi mai perderla di vista. Fa verificare la lista degli invitati da un uomo dell'ambasciata e porta da me chiunque non sia qui in veste ufficiale. Poi tornò da Slick, che era intento a bere il suo terzo drink a scrocco. Ascolta, Slick, perché sei venuto qui adesso se sapevi che il furto è stato organizzato per questa notte? Anche se non hai nulla a che fare con il furto, sarai sospettato ugualmente. Ci ho pensato anch'io, asserì l'uomo, e da qui parte infatti la mia inquietudine. Questa è una parola nuova che ho imparato la settimana scorsa. Dal punto in cui si trovavano, potevano vedere la porta d'ingresso del salone. Stavano arrivando ancora ospiti e mentre Shannon guardava con attenzione, entrò un uomo robusto di mezza età, in compagnia di una ragazza di una bellezza sfolgorante, tanto che perfino il coriaceo Slick trasalì. Sparirono prima che Dick Shannon potesse guardarlo con attenzione. Che spettacolo! Martin Elton comunque non è qui. La ragazza è molto legata a Lacey. Lacey? L'onorevole Lacey Marshallt. È un milionario, uno di quelli nati in una rissa e sempre pronti a finire in un'altra. Conoscete la donna, capitano? Dica noi. Molti conoscevano Dora Elton. Era una di quelle persone in vista che si incontrano a tutte le prime o nei ristoranti alla moda. Invece conosceva Lacey Marshallt solo di nome. È davvero uno spettacolo, ripeté Slick, muovendo la testa in segno di ammirazione. Signore, che donna splendida! Se fosse mia moglie non se ne andrebbe certo in giro con Lacey. No, signore, ma a Londra succedono cose di questo genere. E anche a New York, e a Chicago, e a Parigi, Madrid, Baghdad, esclamò Shannon. Ora persi. Volete che me ne vada? Ebbene, mi avete rovinato la serata, capitano. Ero venuto qui per avere delle informazioni e una guida. Non mi sarei mai infilato in questa camicia bianca se avessi saputo che voi eravate nei paraggi. Dick lo scortò fino alla porta d'ingresso e aspettò che la macchina a noleggio di Slick se ne andasse. Poi tornò nella sala da ballo a controllare ogni movimento. Un invitato che passeggiava in un corridoio deserto dell'ambasciata vide un uomo seduto su una sedia con la pipa in bocca, intento a leggere. Mi dispiace, si scusò l'intruso. Credo di essermi perso. Credo proprio che vi siate perduto, disse l'altro con freddezza. E l'innocente ospite che si era davvero perso si ritirò in tutta fretta, chiedendosi perché quell'uomo aveva sistemato la sua sedia proprio sotto il pannello elettrico centrale della casa. Ma Shannon non voleva correre rischi.

All'una in punto, con grande sollievo di Shannon, Sua Maestà la Regina di Finlandia partì alla volta del suo albergo a Buckingham Gate, dove alloggiava in incognito. Dick Shannon rimase in piedi senza cappello nella nebbia fino a quando le luci posteriori della macchina sparirono all'orizzonte. Sul sedile accanto all'autista c'era un detective armato. Non c'erano dubbi che Sua Maestà avrebbe raggiunto sana e salva la sua camera d'albergo. E così avete terminato il vostro lavoro, Shannon, eh? Il sorridente ambasciatore ricevette il rapporto del detective con pari sollievo. Avevo sentito parlare della possibilità di un tentativo di furto, nonostante la presenza dei miei uomini, osservò. Ma dopo tutto si sentono sempre storie di questo genere in occasioni simili. Dick Shannon tornò verso Scotland Yard con la sua macchina. Avanzava a passo d'uomo, perché la nebbia era fittissima e la strada era piena di confusi incroci. Due volte si trovò sul marciapiede e in Victoria Street mancò poco che si scontrasse con un autobus fermo. Oltrepassò Westminster Abbey e, guidato dai rintocchi del Big Ben, proseguì verso l'Embarcadero e passò sotto l'arco d'ingresso a Scotland Yard. «Chiama qualcuno per parcheggiare la mia macchina», ordinò all'agente di guardia. «Andrò a casa a piedi, è più sicuro». «L'ispettore ha chiesto di voi, signore. È sceso all'Embankment». «Una notte adatta per una passeggiata», sorrise Dick, passandosi una mano sugli occhi. «Stanno cercando il cadavere dell'uomo che è stato gettato nel Tamigi questa notte», fu la sbalorditiva risposta. «Gettato? Vuoi dire che si è buttato?» «No, signore, è stato gettato. Una pattuglia della polizia fluviale stava passando sotto il muro dell'Embankment in un momento in cui la nebbia era ancora più fitta di adesso. I poliziotti hanno visto un uomo sul parapetto, poi qualcuno l'ha buttato giù. Il sergente ha fischiato, ma nessuno di noi era nelle vicinanze e il tizio, chiunque fosse, è scappato. Ora cercano il cadavere. Stanno controllando questa parte. L'ispettore mi ha chiesto di informarvi». Dick Shannon non ebbe esitazioni. Il calore del suo comodo appartamento e l'allegro fuoco del camino avevano perso ogni interesse. Si avviò verso l'Embankment e, grazie al lungo parapetto che gli faceva da guida, arrivò in fretta in riva al fiume. Ora la nebbia era nera e i lamentosi suoni delle sirene e dei rimorchiatori erano cessati, perché i capitani avevano rinunciato alla lotta. Vicino all'obelisco che ricordava le passate glorie d'Egitto, Dick trovò un gruppetto di uomini. Riconoscendolo, un ispettore in divisa scese i gradini e gli si avvicinò. «È un caso di omicidio. Hanno appena ritrovato il corpo». «Ha negato?» «No, signore. È stato colpito a morte sulla testa prima di essere gettato in acqua. Se volete seguirmi, ve lo mostrerò». «A che ora è successo?» «Alle 9 di questa sera, anzi, di ieri sera. Ora sono le 2 di mattina». Shannon scese i ripidi gradini che portavano all'acqua e che partivano dalla base dell'obelisco. Nella nebbia intravide il profilo di una barca a remi. Si avvicinò e salì a prua, in modo da poter vedere il cadavere con la luce della torcia. «Ho fatto un esame superficiale», disse il sergente della polizia fluviale. «Non c'è niente in tasca, ma non dovrebbe essere difficile da identificare. Ha una vecchia ferita d'arma da taglio sul collo». Borbottò Dick Shannon guardando con attenzione. «Faremo un altro esame più tardi». Quando tornò alla centrale con l'ispettore, l'ingresso, che prima era deserto, brulicava di vita. Infatti, durante la sua assenza, era arrivata una notizia che aveva messo in agitazione l'intera Scotland Yard e aveva buttato giù dal letto tutti i detective dell'area metropolitana. La macchina della regina di Finlandia era stata fermata in un punto deserto a The Mall. Il detective era stato ucciso e la collana di diamanti di Sua Maestà era scomparsa nella nebbia. E non si erano più avute notizie del gioiello fino a quando una certa ragazza, che in quel momento stava facendo brutti sogni sui polli, non era stata abbagliata dalle luci della grande città dove era andata a trovare una sorella che la odiava. «Peter e Paul hanno preso 4 scellini per uno», riferì la vecchia signora Griffith, osservando da vicino le monete che aveva posato sul tavolo. «Harriet, Martha, Jenny, Elizabeth, Queenie e Olga». «Olga», la corresse la ragazza seduta al tavolo con una matita in mano, «dobbiamo portare del rispetto anche alle galline. Hanno preso mezza corona ciascuno dal signor Griggs, il macellaio. Comunque non è giusto dare nomi umani alle galline». Audrey Bedford fece un rapido calcolo. «Con i mobili fanno 37 sterline e 10 scellini», commentò.
Così rimane abbastanza per pagare l'uomo che deve dare da mangiare alle galline, per il vostro salario e per permettermi di andare a Londra. Se dovessi far valere i miei diritti, protestò la signora Graffit con voce lacrimosa, soffiandosi il naso, vorrei più del mio salario. Mi sono occupata di voi fin da quando la vostra povera mamma morì, servendovi come non avrebbe fatto nessun'altra donna, e ora vengo messa da parte, senza una casa, e sarò costretta a vivere con il mio figlio maggiore. Siete fortunata ad avere un figlio maggiore, commentò Audrey per nulla commossa. Se almeno mi lasciaste una sterlina come portafortuna. La fortuna di chi? Non mia, cara vecchia brontolona, rise la ragazza. Signora Graffit, non fate la sciocca. Avete vissuto in questa proprietà come un gatto rabbioso. L'allevamento di polli non ha mai pagato e non pagherà mai quando il capo del personale vende le uova per suo conto. Ci ho pensato proprio l'altro giorno e ho calcolato che avete ricavato una rendita annua di 40 sterline per la vendita delle uova. Nessuno mi ha mai dato della ladra, balbettò l'anziana signora con le mani che le tremavano. Vi ho curato da quando eravate una bambina e ora è molto dura sentirsi dire che sono una ladra. Scoppiò in lacrime, nascondendo il viso nel fazzoletto. Non piangete, disse Audrey, la casa è già sufficientemente umida. Dove avete intenzione di andare, signorina? Chiese la signora Graffit, sorvolando con astuzia sull'argomento della propria onestà. Non lo so, forse a Londra. Avete dei parenti laggiù, signorina? Forse all'ultimo momento l'ultima proprietaria della fattoria Bic sarebbe stata un po' più loquace del solito. I Bedford erano sempre stati chiusi come ostriche. Non preoccupatevi di questo, portatemi una tazza di tè e poi tornate a ritirare la vostra paga. Londra è un posto orribile. La signora Graffit scosse la testa. Omicidi e suicidi, furti e chissà cos'altro. L'altra notte hanno rapinato perfino una regina. Santo cielo, commentò Audrey meccanicamente. Si stava chiedendo cosa fosse successo agli altri 6 polli che la signora Graffit non aveva menzionato. Le hanno rubato un gioiello che valeva centinaia di migliaia di sterline, la informò con voce impressionata. Dovreste leggere di più i giornali, vi perdete il meglio. Ma a proposito di furti, disse Audrey con voce gentile, cos'è successo a Myrtle, Primrose, Gwen e Berta? Ah, quelle! Per un attimo perfino la signora Graffit rimase confusa. Non vi ho dato i soldi? Devono essere scivolati fuori da un buco nella tasca, li ho persi. Non preoccupatevi, affermò Audrey, manderò a chiamare il poliziotto del villaggio. È un magnifico segugio. La signora Graffit trovò il denaro quasi subito. La vecchia se ne andò trascinando i piedi verso la cucina con il tetto basso e Audrey si guardò intorno in quella stanza così familiare. Audrey aveva già bruciato la sedia sulla quale si sedeva sempre sua madre, con il suo viso duro rivolto verso il camino annerito. Nel fuoco c'era ancora una gamba bruciacchiata. No, nulla in quel luogo le ispirava teneri ricordi. Era una stanza triste e deprimente. Audrey non aveva mai conosciuto suo padre e la signora Bedford non le aveva mai parlato di lui. Non aveva avuto fortuna nella vita e, spinto dalla propria perfidia, aveva costretto una donna di buona famiglia ad accettare una vita molto dura. «È morto, mamma?» aveva chiesto tante volte da bambina. «Lo spero», era stata l'incomprensibile risposta. Dora, invece, non aveva mai fatto queste domande poco corrette, ma era più grande e, essendo più vicina allo stato di donna, ne condivideva la natura impietosa e i pregiudizi. La signora Graffit le portò il tè e contò i suoi soldi prima di piagnucolare il suo addio. «Dovrò baciarvi prima che ve ne andiate», singhiozzò. «Vi darò uno scellino in più se non lo fate», si affrettò a dire Audrey, e la signora Graffit prese la moneta.

Avete ascoltato un estratto da Il volto nella notte di Edgar Wallace, traduzione di Roberta Formenti, Newton Compton 1995, letto da Gabriella Gobbo.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Brutto disse: «Ritorna a letto, Lucio. Non è ancora giorno. Di un po', ragazzo, non sono domani le idi di marzo?»
3: «Non saprei, padrone. Guarda sul calendario e vieni a dirmelo.» L'autore latino Svetonio ci tramanda che alle idi di marzo del 44 a.C. il senatore Cimbro Tilio, che si era assunto l'incarico di dare il segnale ai congiurati, si fece più vicino a Cesare, che parlava in assemblea, come per chiedergli un favore. Cesare però si rifiutò di ascoltarlo e con un gesto gli fece capire di rimandare la cosa a un altro momento. Allora Tilio gli afferrò la toga alle spalle e mentre Cesare gridava, uno di due casca lo ferì, colpendolo poco sotto la gola. Cesare, afferrato il braccio di casca, lo colpì con lo stilo, poi tentò di buttarsi in avanti, ma fu fermato da un altro colpo. Quando si accorse che lo aggredivano da tutte le parti con i pugnali nelle mani, si avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra ne fece scivolare l'orlo fino alle ginocchia per morire più decorosamente, con anche la parte inferiore del corpo coperta. Così fu trafitto da 23 pugnalate, con un solo gemito, emesso sussurrando dopo il primo colpo. Secondo alcuni avrebbe gridato a Marco Bruto, che si precipitava contro di lui: «Quoque tu, Brute, fili mi? Anche tu, Bruto, figlio mio?» Rimase lì per un po' di tempo, privo di vita, mentre tutti fuggivano, finché, caricato su una lettiga, con il braccio che pendeva fuori, fu portato a casa da 3 schiavi. Questa tragedia fu portata sui palchi dei teatri di Londra nel 1600, da un autore della cui esistenza non abbiamo certezza. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di William Shakespeare. Sempre se dietro la penna dell'Otello, del Macbeth, del Sogno di una notte di mezz'estate, si nasconde davvero Sir William. Il caso Shakespeare è aperto. Attorno alla figura del nostro autore aleggia infatti un mistero, alimentato da numerosi dubbi. Come può un figlio di un commerciante di pelli analfabeta, vissuto tra Stratford-upon-Avon e Londra, conoscere così bene città italiane mai viste, nelle quali ambienta le sue tragedie? Pensiamo a Verona, ambientazione del dramma Romeo e Giulietta, o alla Venezia del mercante Antonio. Com'è possibile che la tradizione non ci abbia tramandato in modo diretto i manoscritti delle sue commedie con la firma dell'autore? Da qui il dubbio filologico: Shakespeare è realmente esistito? E se si fosse trattato di un prestanome? Le teorie in ballo sono molteplici. Oggi diamo credito a quella che dietro la penna di Shakespeare vede un'anima italiana, quella di Michelangelo Florio, o forse del figlio Giovanni Florio. Due italiani alla corte di Elisabetta I del XVII secolo, fuggiti dall'Italia perché ricercati dall'Inquisizione. A dar credito a questa teoria, che dietro Shakespeare ci sia un italiano, anche il fatto che Michelangelo e Giovanni avrebbero avuto madre e quindi nonna siciliana all'origine, una donna dal cognome Crollalanza, che in effetti potrebbe essere stato trasformato in un nom de plume, Shakespeare, in traduzione scuoti lancia. Vito Costantini, professore brindisino, autore di Shakespeare, Messaggi in codice, parla del caso Shakespeare come della più grande riuscita frode che sia stata realizzata in un mondo paziente. Peraltro nel 1591 vengono pubblicati i Second Fruits, un'opera di Giovanni Florio, con un appendice di 6.000 proverbi italiani, privi di corrispondenza con proverbi inglesi, e molti di questi riscontrati nelle opere di Shakespeare. I filologi lavorano dunque ancora oggi su congetture che diano identità al nostro autore. E gli inglesi sono preoccupati dal non dover più rivendicare il grande autore dell'essere o non essere. Questo è il dilemma.

Tutti noi conosciamo William Shakespeare, il drammaturgo più famoso di tutti i tempi, autore di 37 opere teatrali e motivo per cui siamo qui oggi. Ma se io vi dicessi che Shakespeare non ha mai scritto una sola parola?

0: perché non posso cambiare il mondo con le parole.
1: Nessuna delle tue poesie o opere teatrali porterà mai il tuo nome.
0: Promettimi di mantenere il nostro segreto.

0: E questo era il trailer di Anonymous, il film uscito nel 2011 per la regia di Roland Emmerich. A parte il dubbio filologico, a questo punto a noi cosa resta? Resta la lettura dei drammi intensi e pieni di pathos che ci sono giunti dall'Inghilterra del 1600. Quando l'autore scrive il Julius Caesar, offre ai lettori un monito per la vita, un vademecum per non arrendersi, per affrontare le maree, infrangendosi contro di esse, per poter arrivare ad arenarsi sulla migliore delle spiagge della vita. Siamo propensi ai fallimenti, perché in realtà ne abbiamo bisogno per farci uomini grandi. Così l'autore esalta la sottile linea bianca tra il coraggio di ricominciare e la vigliaccheria di chi si ferma, o peggio si impantana nell'indifferenza delle cose, che ci sembrano sicure, ma questa è solo la convinzione nella quale decidiamo di marcire, quando dovremmo marciare. Nella tragedia leggiamo: c'è nelle cose umane una marea che, colta al flusso, mena alla fortuna. Perduta, l'intero viaggio della nostra vita si arena su fondali di miserie. Ora noi navighiamo in un mare aperto. Dobbiamo dunque prendere la corrente finché è a favore, oppure fallire l'impresa avanti a noi. E forse del 1602 la tragedia Amleto. Noi leggiamo ancora oggi Shakespeare per testi come questo, perché sono testi in grado di smuovere l'inconscio con cui tutti i giorni l'uomo fa ancora i conti. Amleto racconta la storia del principe di Danimarca a cui in sogno lo spettro del padre rivela tutta la verità sulla loro famiglia, storia di assassini e di usurpazioni. Parte così la vita di un figlio che si vendica, che fa i conti con la rabbia, con l'amore, ma soprattutto col dubbio. Basta poi la morte a mettere a tacere il male che culliamo in vita? Chi può dirlo? Essere o non essere è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prendere l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli, chi vorrebbe sudare e bestemmiare, spossato sotto il peso della vita? Se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato, a confonderci il volere ed a farci indurire ai mali d'oggi, piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza così fa tutti vili, così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte e che più contano si disviano, perdono anche il nome dell'azione. Amleto è l'eroe del dubbio perché il dubbio è un atto di coraggio. Determina la differenza fra il vivere pienamente la vita che ci è data, anche facendoci tante domande, o accettare supinamente quelli che il testo shakespeariano definisce i malanni e le frustate dei tempi. Shakespeare, nel suo dramma portato a teatro, invita al coraggio del vivere. Nel Re Lear leggiamo che quando veniamo al mondo piangiamo perché ci si ritrova all'improvviso su questo palcoscenico di pazzi. La matrice di questa osservazione è lucreziana. Passa attraverso i testi di Shakespeare e 200 anni dopo sarà ripresa da Leopardi nell'ultimo canto di Saffo, a partire dal verso 40. In che peccai, bambina, allorché ignara di misfatto è la vita, onde poi scemo di giovanezza e disfiorato al fuso dell'indomita parca si volvesse il ferrigno mio stame. Incaute voci spande il tuo labbro. I destinati eventi muove arcano consiglio, arcano è tutto, fuor che il nostro dolore, negletta prole, nascemmo al pianto. Ma questo, dice Shakespeare tra le righe, è il posto che ci è dato abitare. A volte si ha la pretesa di accorgersi quando il giorno sta per finire, altre volte ci si sente più scuri del mare più profondo, che però è il mare che ci tiene a galla. È esattamente il concetto contenuto nel testo di un brano di Nick Drake, dal titolo Place to Be, il posto dove essere o non essere. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Nawal al-Saadawi, 1931-2021, di Carmen La Terza. Medica, saggista e attivista, più volte minacciata di morte, poi arrestata e costretta all'esilio, Nawal al-Saadawi è una donna egiziana che da bambina ha subito lo scabroso rituale dell'infibulazione, ma invece di accettare la violenza come inevitabile e di perpetuarla a sua volta sulla figlia, come hanno fatto le generazioni prima di lei, Nawal sceglie la strada dell'istruzione e dell'impegno sociale per garantire sicurezza e protezione a tutte le donne egiziane. Nawal al-Saadawi nasce il 27 ottobre 1931 nel piccolo villaggio di Kefir Tala, sul delta del Nilo in Egitto. È la seconda di 9 tra fratelli e sorelle e il padre, che è un funzionario del Ministero dell'Istruzione, si impegna perché tutti i figli abbiano un'educazione dignitosa. Nonostante Nawal viva in una famiglia serena, e per l'epoca quasi progressista,